stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva
ogni 2-3 anni.

a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da

0: schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del 700, inizi dell'800, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene diciamo l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'olio del primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato e oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove tra l'altro nella casa che io abito veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco?
0: E
1: quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia che c'ha un piccolo santuario e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: 27
1: sì.
0: gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farai vedere tante cose curiose perché
1: sì.
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì.
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso.
0: Timorasso.
1: Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh,
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio
0: piccolo,
1: ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Porbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono
1: sì.
0: rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna.
0: Anche
1: qui poco più avanti
0: arrivati
1: nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare ed avendo questo colore giallo intenso non sono visti dagli uccelli che probabilmente le ritengono acerbe e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle?
1: Tre.
0: Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono,
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì, è l'unico che hai di ciliegie gialle?
1: Ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra che c'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente
1: Vieni.
0: Molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Le possiamo anche
1: che se no,
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente
1: Guarda.
0: Queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio

0: cestino con queste ciliegie, mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
1: Sentiamo anche Roberto la assaggia, belle dolci.
0: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato. Buone. E ananas.
1: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Okay. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
0: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo.
1: Ah, sì.
0: E ce l'ho in quattro versioni.
1: Il mirto sardo come appare alla vista?
0: È un cespuglio.
1: Ah, è un cespuglio.
0: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
1: Ah, riesci a fare il liquore?
0: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
1: Ah.
0: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
1: Quindi vedi, è un fiore, tutti. Lo fai col fiore?
0: No, col frutto.
1: Ah, col frutto.
0: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, no, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
1: Mm. Quando è il momento delle bacche?
0: È a dicembre. Mm. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
1: Bello.
0: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti. Hanno,
0: sì, andiamo perché poi là c'ho delle piante
1: vedere. Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api, sono attratte proprio da questo.
1: Io sento odore di fico, già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono
0: e
1: già i frutti, ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti, sì.
1: Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì, sì.
1: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello zafferano.
0: Lo
1: non
0: zafferano
1: si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce. Ah. È come l'aglio, allarga le teste. Uh-huh. E poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'olivo che avevo piantato, questi due olivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli olivi in Basilicata. Ah. E sono olivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli olivi hanno avuto una fioritura bellissima, sì. Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte gialle.
1: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questo è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello non è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove

0: Si vede l'innesto? Me lo indichi?
1: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
0: E d'ora in poi verranno gialle qua?
1: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia, che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
0: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
1: Quella gialla si chiama Durone Antico.
0: E queste
1: sono mandorle, questa è l'avola.
0: Mandorle, ma non è il momento questo?
1: No, ancora presto.
0: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
1: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
0: E quando è che si
1: apre il mallo?
0: In che stagione?
1: A luglio. Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
0: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: vede,
1: sì, ma... questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
0: E quel cagnolone chi è?
1: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
0: Frida.
1: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
0: Ah, qua gli intendo.
1: Però fuori. Io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
0: Ah, ciao Frida.
1: Perché?
0: Frida.
1: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
0: Ci sono i lupi qua?
1: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
0: recintato. I cinghiali
1: recintato.
0: E i lupi?
1: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
0: Oh, t'han portato via le patate?
1: Tutte, due campi.
0: Oh.
1: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
0: Nervoso. Galline, le sento?
1: Le galline. Vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma
0: tanti,
1: sono tutte fuori.
0: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
1: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
0: Oh, quante ne hai di galline?
1: Complessivamente saranno 26, 27,
0: e c'è
1: sono
0: anche
1: poche.
0: Il gallo, vedo.
1: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
0: Oh.
1: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
0: Che poi ci fai vedere.
1: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
0: E si mangiano le uova di anatra?
1: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
0: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari
1: sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi.
0: Loco.
1: Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
0: A che ora fanno le uova le galline?
1: È al mattino.
0: Qua, quando c'è? Si svegliano?
1: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
0: Cavolo.
1: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
0: E
1: di
0: cosa
1: anatra...
0: ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
1: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
0: Ah, ti fai delle grandi...
1: Delle grandi frittate?
0: Esatto.
1: No, ma ci sono i miei amici me le corteggiano.
0: Ma
1: là
0: tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno
1: ma,
0: un gusto diverso?
1: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
0: Senti la differenza?
1: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
0: sì.
1: Sono chiuse solo di notte.
0: Cosa mangiano le galline?
1: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì.
0: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
1: sì.
0: Proprio tu vivi con questo, no?
1: No, io sono in pensione, però
0: ti dedichi a questo giorno
1: mi dedica
0: notte.
1: A questo, sì.
0: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
1: massimo,
0: le galline.
1: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno.
0: Oh.
1: Non di più.
0: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
1: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro, ho già girato quando ero giovane
0: e adesso
1: mi
0: sei
1: va bene.
0: Un po'.
1: Sì.

0: presa diretta.
1: Poi là
0: siamo
1: c'è...
0: nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre.
1: Anitre.

0: le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Ne analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: A sinistra,
1: a
0: Roberto,
1: sinistra,
0: sì.
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk. Ah,
1: Sono più avanti,
0: ok, va
1: sono
0: bene.
1: lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in
0: È
1: assoluto.
0: pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse,
1: Sì,
0: sembra.
1: è proprio la pianta è rossa.
0: Oh.
1: Adesso sta perdendo colore per il caldo, è perché le nocciole stanno
0: E le
1: maturando.
0: nocciole quando
1: E
0: si
1: poi,
0: raccolgono?
1: agosto.
0: Questa cos'è?
1: Questo è un
0: Oh,
1: melo antico.
0: le melette piccoline?
1: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
0: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
1: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio
0: Perché adesso
1: marmellata.
0: la stagione?
1: No, ancora presto.
0: Quando si
1: A
0: raccoglie?
1: settembre si
0: Ah,
1: raccolgono
0: beh.
1: le
0: Poi
1: mele, sì.
0: magari veniamo e ci fai vedere come fai
1: E
0: le varie
1: poi lì
0: cose.
1: invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunzleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione,
0: Ah,
1: grosso come la falange del pollice. È
0: accidenti,
1: proprio una
0: sono belle
1: nocciola molto
0: goderecce da
1: grossa. Sì,
0: mangiare.
1: sì, sì.
0: Poi?
1: Poi andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
0: Il carrubo, poi cosa, come si mangia il
1: Il
0: carrubo?
1: carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, è altamente calorico.
0: Ah,
1: Il
0: questo
1: bacello
0: cosa
1: del
0: sono mele di
1: carrubo, queste
0: nuovo?
1: sono tutte mele,
0: Che
1: sì, qui sono tutte
0: bello!
1: mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
0: Addirittura.
1: Sì.
0: Come mai ti sei appassionata alle culture antiche?
1: Perché sono originaria di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. Appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
0: Di dove è
1: In
0: originario il
1: Sicilia,
0: carrubo?
1: viene dalla Sicilia,
0: Ok.
1: questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero, questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
0: È uno
1: E questa?
0: spaccato d'Italia qua.
1: Sì,
0: D'Italia e non
1: decisamente.
0: solo.
1: E con le carube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare,
0: Vero?
1: con la farina dei bacelli del carrubo, fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
0: Accidenti,
1: normale.
0: eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo quando è che fiorirà.
1: Fiorire. Adesso per me era importante che buttasse questo.
0: È la
1: Sono tutte
0: parte
1: foglie
0: nuova.
1: nuove. Questa è nuova e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse, perché qui le temperature d'inverno sono molto
0: E
1: rigide.
0: invece in
1: Invece,
0: estate sono belle calde, sento.
1: esatto, è
0: Stiamo
1: venuto bene.
0: colando veramente di sudore.
1: Sì.
0: E quindi tu farai la cioccolata col carrubo?
1: No, io ho preso il carrubo
0: Per
1: così,
0: averlo.
1: per averlo.
0: Ecco, andiamo Frida.
1: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora
0: Sono
1: sono in giro.
0: scappate.
1: Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta,
0: Quale? Aiuta un po' Roberto,
1: quella là.
0: indicala per cortesia.
1: Una, due,
0: Quelle lì
1: quelle
0: marroni.
1: lì con la
0: Sì.
1: cresta.
0: Ah, la
1: Questa è una
0: cresta punk.
1: tirolese. Quel galletto là invece è araucano,
0: Qual è il gallo?
1: quello lì,
0: Sì.
1: quell'elegantone lì senza coda. E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
0: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
1: Ne ho due, questa qui è l'Albright, un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
0: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più
1: Andiamo,
0: fresco,
1: sì.
0: dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' incuriosata, sembra un museo di vario genere. Ah, un po' di fresco.
1: Sì.
0: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.

0: legno. Sì. Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo citato.
1: Passiamo di là dalla parte cantina, allora,
0: di vedere
1: propria.
0: Le uova azzurre.
1: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
0: Ecco.
1: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
0: Quante ragazzi,
1: queste sono le uova di ieri e l'altro ieri, ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
0: E come, cioè, le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
1: Sì, sì, sì, le
0: guardate
1: uova.
0: Guardate quelle azzurre,
1: sì.
0: Che belle, azzurre, bianche,
1: marrone,
0: normali, marroni.
1: Queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi e io sto selezionando tutte quelle lì.
0: Che belle, bello.
1: E quelle
0: le metti
1: marroni,
0: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
1: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice.
0: Ah.
1: Mi mette le uova nell'incubatrice e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
0: E quanto ci mettono a schiudersi?
1: 26-28 giorni.
0: A che temperatura?
1: La temperatura io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37
0: sì,
1: gradi,
0: umano,
1: sì, mi pare che sia quella lì, e si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
0: Qua cos'hai, una collezione di coltelli?
1: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli, io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patata, qualcuno anche pregiatissimo perché questo è, come si dice... Vabbè, non mi viene.
0: Serviva per?
1: Li dividono in due categorie, da scanno, che questi sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali. Questo e questo sono da scuoio.
0: E i manici di cosa sono?
1: E i manici sono di corno. Di muflone in genere, corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
0: Il più pregiato.
1: Ma adesso li ho aperti e il più prezioso è questo qua, perché è molto spesso, legno in bosso.
0: Che bello, è tutto, ha degli intarsi.
1: Ma non mi viene il termine adesso.
0: Vabbè, è intarsiato. È stato
1: sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature e battuture,
0: veramente,
1: che danno questo damascato. Si chiama
0: damascato.
1: Mentre invece il manico è in bosso.
0: Bosso.
1: Questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
0: E tu te li tieni bene, ma...
1: Li tengo. Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo da
0: alloggiarli.
1: Che bello, e se no ce
0: l'hai tutti arrotolati?
1: Sì, erano come se fosse...
0: Che bello.
1: Sì, una...
0: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere Gianfranco?
1: Niente, la mia produzione
0: di tutti i tuoi
1: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
0: Cos'è il corniolo?
1: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone. È un legno durissimo il corniolo, con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi è un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
0: E poi qua hai anche i fagioli di?
1: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
0: Badaminciocco di
1: Mentre invece qui ho dei formaggi.
0: Cosa sono questi?
1: Questa è un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì. In Basilicata è un po'. Certo, questo qui è ancora fresco, perché mi è arrivato che sarà 10 giorni ed è fresco perché io li voglio fresco.

0: me li stagiono io. Questo tagliato a fette e messo sulla bistecchiera è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo Slow Food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto, perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla. Oh. Ed è un questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte!
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua. Per cui
1: da dove viene, hai detto?
0: Dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna, la tua passione.
0: Sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini, e quelli lì sono anche
0: quelli peperoncini. Lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conducono così nella totalità, no?
0: Certo.
1: Poi anche un po'
0: ma anche la conservazione di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama il posto, e faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono,
1: che belli. Di sono, cosa sono fatti?
0: Di castagno che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
1: È come un museo. Grazie Gianfranco, sì. Grazie e buon proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta.
1: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
2: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui. Dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
1: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è, anche per far capire chi è a casa e ci ascolta che cos'è EduPubs. È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una 15ina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo presente

0: miei ospiti gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di DOPAPS.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di DOPAPS.
2: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di DOPAPS. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è DOPAPS?
2: DOPAPS è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
2: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi DOP alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato,
0: certo,
2: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
1: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24, è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo, aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
1: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremmo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
2: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata in una frase che è humans keep purpose, cioè che l'essere umano, le persone ne detengono il fine, il perché. Cioè, noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
0: certo,
2: pratico.
0: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
2: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo.

0: tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria, certo, ambizione, e avere uno strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUBS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
2: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUBS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che, forse vista anche la città in cui è nata DOPUBS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova, o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
3: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio, e quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione, e che se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte,
1: perché anche questo è DOPUBS,
0: esattamente,
1: non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte
1: per pensare ai progetti,
0: non dormono la notte pensando alle stelle,
1: le stelle,
0: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo gli progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUBS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo, e allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria e Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUBS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prendono vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio

0: al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.
1: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio del giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
2: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giunto di quello che dovrebbe essere un braccio.

0: componenti elettronici.
1: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la
2: stampa 3D,
1: dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
3: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, era un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, è un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
1: Di cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
4: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un, diciamo, un aereo molto più efficiente.
5: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
1: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
6: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno i report, referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e localizzata di quello che deve sapere sul paziente.
7: Noi siamo il Team 0G, siamo un team di studenti principalmente di fisica con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2G. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non previsto.
8: Grande sostegno da parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DopUps da realtà

0: tà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
1: Sebastiano.
2: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
1: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
2: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci. E poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
1: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
3: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: Questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico, quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
0: Assolutamente. Secondo voi cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
4: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare proprio il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPAPS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
3: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPAPS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola, che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo in DOPAPS, dove tu entri, inizi per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
3: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa, e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora.

0: e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte. Per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così non è tanto la questione di non avere, le persone, non avere magari le risorse, è proprio, la paura che deve essere
1: Certo,
0: cancellata.
1: magari in un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro,
0: Essendo
1: quindi
0: poi in
1: insomma.
0: pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città, con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se
1: Pochissimi.
0: li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente. Cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare e grazie a dopo ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filamento Technologies con della credibilità alle spalle sicuramente, questo è un po' diciamo il concetto dietro, quindi dopo serve anche per diciamo. Sì, per avere questa credibilità, per.
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità. Ve la siete
0: Ce la stiamo guadagnando coi
1: guadagnando,
0: fatti.
1: guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per dopo per gli studenti e capire come portare una tecnologia che ha la pionieristica come intelligenza
1: Certo.
0: artificiale che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni,
1: Siete stufi di sentire questa parola.
0: assolutamente,
1: Però purtroppo ritornerà, eh? Ve
0: esattamente,
1: la rifarò
0: sì,
1: più
0: assolutamente.
1: volte, eh?
0: E la robotica, riuscire ad applicarla nell'agricoltura, risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni nella vita
1: Concreti,
0: di tutti i giorni.
1: reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere,
1: Territoriali
2: perché
1: anche.
2: uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filamento Technologies, è il progetto HAIL, è uno studio di fattibilità per ora di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e sì, dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a
0: Dobbiamo
1: scoprire.
0: ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un
1: Vi
0: sacco.
1: hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti, tra pochissimo, non andate via.

Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DopApps. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security, abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente lab, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo

0: Buonasera a tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di DopUps è così fatta. Noi ci sentiamo
1: curiosi di entrare un po' anche noi all'interno di questo mondo.
0: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
1: certo. E collaborate,
0: esatto, crescere
1: lavoro
0: come
1: di squadra.
0: Esatto.
1: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in DopUps, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di DopUps e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
1: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in DopUps
2: siamo assolutamente una squadra, da, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
1: Quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che quest'anno a luglio parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché orari un po' più stretti. Inoltre, diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
1: quell'energia in più.
3: Esatto. L'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, poi alla fine si trovano, ecco.
1: Il tempo si trova, mi sembra, esatto, di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a DopUps? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di DopUps è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
1: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è DopUps. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
2: Ma, sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma.
1: Portando questo drone,
2: soprannominato Acciuga.
1: Acciuga!
2: In pieno spirito.

0: spirito genovese ligure.
1: In pieno spirito genovese, certo. Ecco. Anche qui la genovesità è presente.
0: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
1: L'unico drone.
0: Insomma, tutte le missioni
1: precedenti. Sì.
0: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
1: So che però avete anche dei progetti futuri, ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E
1: come si chiamerà?
2: Panissa.
1: E dopo Acciuga
2: sarà
1: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
1: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda. E se notate,
1: vediamo
2: lì
1: subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir stasera.
1: Lo guardiamo, lo vediamo. Eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
1: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni? Pesa oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
1: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
1: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
1: È un buon inizio, ma non diciamo.
3: Ma non è sicuramente la fine, diciamo.
1: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché dopo Ups non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato insomma, un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare l'innovazione tecnologica e sanitaria. È un progetto ambizioso e non vediamo l'ora di realizzarlo.
1: Più o meno tra quanto?

0: vedete di realizzarlo?
1: Come primo passo avremmo intenzione di competere a una competizione il prossimo anno.
0: Un'altra competizione, esatto. Attenzione, cioè, si crea già.
1: Si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
0: Certo. C'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco. E come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente...
0: Ah, bellissimo questo!
2: Creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
0: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
0: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
0: È più ricerca forse?
3: Sì. Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e... Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo, gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case, fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
0: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere, insomma, le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono Project Manager di Explain, che fa parte di Dope AI, e sono una borsista all'interno dell'Università di Genova, e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
0: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
5: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è un, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
0: Questo è una simulazione,
5: sì,
0: giusto?
5: Esattamente, è una simulazione.
0: Che cosa stavate...
5: di attacco. In alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave, e invece sotto il computer dell'attaccante, che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati, e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare

0: a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, che non poche parole, sventato, giusto?
0: Esatto, un attacco. Sì, no, vediamo proprio che cambia direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
1: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
0: sì,
1: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPAPS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
2: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come, ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
1: E come funziona?
2: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare, appunto, replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale, appunto, abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
1: per campi.
2: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
1: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
0: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, tutto ambito.
1: Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPAPS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, che è un po' sul modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni in laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando

0: una, diciamo che anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito, e cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
1: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.
0: Ma l'abbiamo guadagnato.
1: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità, e per questo ho qui vicino a me il presidente di DOPUBS, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DOPUBS, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
2: Allora, DOPUBS è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame. In questo caso basta avere la passione.
2: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
3: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima: che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più, e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente no, ma forse quello è il bello. No?
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle, e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque. Quindi

0: non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
1: Sebastiano, invece a te chiedo, sono tanti i settori che portate avanti? Eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
2: Cinque.
1: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque? Ne vorrete sviluppare di altri? Insomma, qual è la vostra visione?
2: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager, che vede solo il suo singolo progetto, a una visione più giustamente da presidente, che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
1: Ecco. Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
2: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande, viene suddiviso in sottodipartimenti, con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
1: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
2: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di DOP.
1: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
2: sì,
1: poi
2: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
1: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
2: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
1: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
0: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
1: In ogni angolo della città.
0: Sì, quelli che
1: ma anche da fuori, però.
0: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
1: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
0: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
1: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
0: Se lo usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa, non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
1: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOP Hubs? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
2: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
1: Siete molto attivi anche sui social.

0: no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
2: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
0: Forse manca quell'aspetto.
2: Sì, ci farebbe
0: anche
2: molto piacere.
0: Perché mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
2: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
1: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
2: un modulo un po' lungo
1: che ha fatto Luca.
2: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
0: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DOPUBS, sono molto aperte, mi sembra di capire.
2: È difficile uscire,
0: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli: voi, fra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
0: il verbo di DOPUBS.
3: Un grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente. E chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
0: Questo era difficile,
3: esatto. Un po' trabocchetto.
2: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
0: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
0: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo dire
0: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No,
1: è da Luca,
3: Più prossima alla laurea, forse, devo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però, sinceramente, no. Posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
0: Assolutamente.
2: Stiamo cercando di costruire il contesto.
0: È uno degli obiettivi vostri.
2: È costruire il contesto, è tutto qua.
0: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
2: Dare le dimissioni, problema. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
0: proprio,
2: anche...
0: È proprio l'ambizione che poi...
2: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di...

0: diciamo, fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede. E
1: staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per Firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro, il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni. Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa, per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado! Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino?

0: di Sassello, ma dov'è? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto Mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
1: Ciao
0: carissimo,
1: Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni,
1: ma con ti sei sopra... perso?
0: Ma
1: perché...
0: mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa, possiamo entrare
1: certo.
0: Nell'antro? Tanto qui, però... Già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale,
0: potremmo
1: definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
1: quando 30. Non,
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene,
0: dai,
1: forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati,
1: no,
0: eravamo lì.
1: Per...
0: Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare? Questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
0: Giusto.
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante,
0: okay,
1: è con cosa viene schiacciato il cereale.
0: Giusto,
1: quindi,
0: te lo stavo chiedendo. Quindi?
1: E quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, pulegge e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
0: Da padre in figlio?
1: Sì, sì.
0: O da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cos'ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
0: bravo,
1: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna dare da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano...
0: Ti facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza, abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona,
1: certo,
0: poi vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano, quindi abbiamo questa sezione, ad esempio per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito, okay, mi hai fatto vedere in mente qualcosa.
1: Sì, quindi
0: vedi
1: mulini
0: che...
1: grandi con quattro,
0: con
1: gruppi,
0: quattro
1: macina.
0: Gruppi di macina.
1: Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma,
0: e
1: quella
0: invece...
1: sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale.

0: Assolutamente, per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la fase integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere il setaccio.
1: Il setaccio
0: eccolo
1: è questo.
0: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni.
0: Voi come l'avete?
1: Noi.

0: La crusca, la maglia più fine, mia, lascia passare la farina. Sulla meraviglia. Base c'è una vite senza fine, una coclea, sì, che tira che in qua la farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E insomma, questo si chiama burrata.
1: Burrata
0: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene.
1: Ma prossimo passaggio, subito dopo
0: dove il sacco o la madia.
1: E perché, allora la madia,
0: perché
1: qua,
0: nella madia ovviamente si nasconde la farina. Mamma, prendiamo mia, una palezza.
1: Signora, l'oro bianco, guardalo, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso qui lo abbiamo, tira fuori, guarda, guarda, guarda, guarda.
0: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore,
1: te lo stavo
0: chiedendo,
1: come
0: un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo,
0: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine,
1: di glutine e quant'altro, certo,
0: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che
1: sai,
0: vicino all'osso.
1: Ma stavo, mamma mia, ma è peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo,
0: abbiamo,
1: certo,
0: ristoranti specializzati, abbiamo, okay, alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre, okay, farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella,
0: guarda,
1: ad acquistare,
0: sì,
1: la farina madre.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: hai
0: avesse...
1: capito, giustamente, io dice vado lì, mi fa, senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai.
0: Beh,
1: vai,
0: certo,
1: tranquillo, che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
0: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo, di questo muro, abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira,
0: dicevamo.
1: Gira la ruota.
0: Come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
1: assolutamente,
0: quindi
1: assolutamente.
0: On off. Gira la ruota,
1: genera una bella potenza, quindi.
0: Sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto, si arriva ad avere forza per tutto, quindi
1: che meraviglia,
0: sono
1: che
0: tanti meraviglia, kilowatt poi in energia
1: certo,
0: elettrica.
1: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo, questo è una roba veramente...
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve, perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
1: sulla macina... Mi fai vedere però come lo facciamo
0: macina,
1: così, scusami,
0: certo,
1: perché proprio poi le persone... Ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, guarda, guarda, guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: kg. Non posso sentire? Mamma mia, ragazzi, lasciamo bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già sulla
0: schiena. Ce l'hai già
1: schiena,
0: sull'altezza schiena
1: e te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante,
1: davvero,
0: ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
1: Però funzionale.
0: Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio,
1: okay,
0: niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono un po'.
1: Sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino,
0: okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve, no?
0: Bisogna toglierla la veccia.
1: Ah!
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua...
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda, guarda, guarda, Mauri. Che roba, pazzesco.
0: Questa è naturale, non fa male,
1: però tu la vai ad eliminare.
0: Cattivo gusto.
1: Ok, ok. Va bene,

0: treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina, che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina

0: nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
0: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti

0: mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
0: Qua io ho contato 13.
1: 13?
0: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
0: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: Sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene.
1: In loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato. Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua là c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino, con la cava.

0: Pietro, che in effetti ha addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, le dimensioni.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua. Oh.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così, quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura. Questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così, l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una
0: questa
1: ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire invece le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla molitura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo.

0: Bello scorcioenone qua, vero?
1: Sì, bellissimo.
0: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
1: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la... la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
0: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra, proprio per lavorare. E tiravano fuori con i panieri questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di taglio.
0: Dire. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
1: acqua.
0: Sì. Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: sono
0: a mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è fermo.
1: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
0: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie a voi, ciao.

Nel comune di Prelà andiamo a visitare un mulino, pensate, che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi.

corrida Olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là, è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche...

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre, vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: carissimo,
2: Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni
2: ma
1: con
2: ti sei perso?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa, possiamo entrare
2: certo.
1: Nell'altro? Tanto qui però, già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale,
1: potremmo
2: definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: Quando 30. Non,
1: 30 addirittura?
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene,
1: dai,
2: forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati,
2: no,
1: eravamo
2: per
1: lì però. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare? Questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua.
1: Giusto.
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile. Quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi, altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante,
1: okay,
2: è con cosa viene schiacciato il cereale.
1: Giusto,
2: quindi,
1: te lo stavo chiedendo. Quindi?
2: E quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente...
1: Da padre in figlio?
2: Sì.
1: O da nonno addirittura?
2: No, da trisnonno, quindi... Trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto e poi mio nonno che è stato un elemento importante e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di

0: movimento anche le immagini. Intanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muoviti, muovi, così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano
0: facciamo
1: qui
0: vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere, prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona. Poi
1: certo,
0: vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere in mente qualcosa.
1: Sì, quindi mulini grandi con quattro gruppi macina. Il gruppo macina, chiaramente all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma,
0: e
1: quella sotto
0: invece
1: lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo?
1: Setacciamo, perché okay, a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: Eccolo
1: è questo.
0: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco,
1: e
0: magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
0: Ci vuole un grande pennello.
1: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni.
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma
1: e qui,
0: mia!
1: Allora,
0: guarda che spettacolo, ragazzi.
1: Abbiamo.
0: Guardate che spettacolo. Vieni così.
1: Una sezione,
0: bene,
1: come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Tele, certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea, che tira in quella farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E questo si chiama burrata.
0: Burrata
1: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene.
0: Ma prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia.
0: E allora la madia,
1: perché
0: qua,
1: nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo
0: mia
1: una palezza,
0: signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso lo tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema, proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure, le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro, ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Ma
1: che vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
0: certo.
1: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
0: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che

0: arrivano anche da fuori, insomma, Sassella da acquistare, farina madre.
1: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: Giustamente dice vado lì, mi fa, senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai certo. Tranquillo, che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo sì. muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo,
0: la ruota.
1: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
0: assolutamente,
1: quindi
0: assolutamente.
1: On off.
0: E
1: gira la ruota,
0: genera una bella potenza, quindi.
1: Sì, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, puleggi, rinvii e quant'altro, a pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
0: che meraviglia,
1: sono tanti kilowatt poi in energia
0: certo,
1: elettrica.
0: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo, questo è una roba veramente...
1: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve, perché noi, per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
0: mi fai vedere però come
1: sulla
0: facciamo
1: macina.
0: Così, scusami,
1: certo.
0: Perché proprio poi le persone... Ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guarda.
1: Ecco. Questo è un sacco di grano.
0: Ok.
1: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
0: Guarda, che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Questi sono 35-40
0: kg. Sentire. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già sulla schiena.
1: Ce l'hai già
0: schiena,
1: sull'altezza schiena
0: e te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo...
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
0: Però funzionale.
1: Casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura è un setaccio, niente di che, è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve,
1: bisogna toglierla la veccia. La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo?
1: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro, la veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua?
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale,
0: però tu la vai a eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok. Va bene, adesso l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora qui, alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui, c'ha quasi 80 anni.

0: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
1: E io ho capito, fai così, te li prendo a 35 kg, va bene?
0: 35?
1: Sì, 4.
0: A 4?
1: 4.
0: E li porto su?
1: E li porti su.
0: E poi ci scappa forse qualcosa?
1: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
0: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, facciamo solo la finta che esco con uno però, eh? Sto tanto abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
1: Altri 4.
2: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale d'Eiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò due funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
0: Funghi, siamo a Sassello.
3: Ma non lo sai che i funghi nascono in fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
0: Ma quindi
3: niente. Cose basilari, Frank.
0: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato di funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a Carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi

0: vive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio. E tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
1: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche non bambini, anche adulti che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso è riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690 e logicamente la chiave non può essere da meno.
2: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
2: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino si azionava una leva che è presente là sul muro. Questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna perché c'era ben poco altro da mangiare, quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni.

perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orifizio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale.

0: modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento. Facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso... i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno. E una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi

0: il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chieghina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione
2: certamente
1: di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetto.

0: meta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sì, sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
1: E sono proprio le pedonali lastricate di ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
0: Addirittura?
1: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
0: Ecco, ricordiamo le portatrici d'ardesia cosa facevano?
1: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
0: E loro praticamente che ruolo avevano?
1: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
0: in loco
1: intorno alla cava.
0: Ok.
1: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
0: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
1: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
0: Oh.
1: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, dovevano fare 3 o 4 al giorno.
0: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
1: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
0: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
1: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. A volte partorivano addirittura sul...
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi...
1: Una botte enorme,
0: esatto.
1: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
0: Veramente.
1: Sì.
0: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
1: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere d'ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
0: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
1: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
0: Questo qua poteva essere un mulino?
1: Questo era un mulino,
0: ah,
1: con
0: okay.
1: La cava dietro, che in effetti ha addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
0: Mulini di cosa?
1: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, da

0: d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina, dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais. E tutte le farine antiche
1: anche. Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora del guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una
0: questa
1: ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa e vuol dire invece le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterlo su una più piccola, l'ha messo su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutta una cava importantissima, sfruttata fino a agli anni

0: 1880 e poi ristrutturata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare, e tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so
2: di
1: come
2: taglio.
1: Dire.
2: Di taglio.
1: Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più, ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30, e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
0: acqua.
1: Sì. Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse, e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: queste
1: a
0: sono
1: mano.
0: Antichissime.
1: Chissà da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente... Queste sono del 700.
1: Bellissimo, direi. Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico, e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto, salendo verso Santa Giulia. Quindi grazie, e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG. Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

Nella storia andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia. In un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato Gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da kombos, dal greco kombos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi Gumbu in Valle Impero e qui da noi Murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama Defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome Edificium ad Oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo Defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o Defissio a fome franze e rive. Bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una bialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uriassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi. C'era

una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la base, aröa da ocribio, aröa da pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là, è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con quattro ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa, e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e

0: questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite, un tempo la vite era in legno, probabilmente secondo me in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio secondo me è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno, quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata secondo me sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo il torchio, ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata e le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio, e quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma è una sciccheria.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can be

0: Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po', mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto...
0: Quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E quindi, e poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro con lei che, secondo me, cerca di schivarlo, ma...
0: Ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così, diciamo, infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio,
0: presenza,
1: è sempre,
0: sì,
1: il Don Abbondio, insomma, quello che è il matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai,
0: certo,
1: rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
0: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo,
1: certo,
0: giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
1: guarda,
0: quella
1: della mia
0: generazione.
1: Avevo fatto un po' anche con Tex,
0: sì,
1: con le dovute proporzioni, naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo. Avevo fatto un libro, in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico.
0: Noi sorridiamo,
1: serio.
0: Non c'è niente da sorridere.
1: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificare un po',
0: sì,
1: raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
0: certo,
1: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
0: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
1: Guarda,
0: dovrebbe
1: Manzoni
0: essere.
1: Dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco,
0: sì,
1: non si,
0: sì,
1: capiva,
0: sì,
1: niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
0: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
1: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
0: ho verificato,
1: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere.

0: Sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Piumè compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piumè.it.
3: Piumè, la bellezza ha trovato casa.
5: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
6: Grazie a voi.
5: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due, perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
6: Ma innanzitutto, comunque, voglio rendere merito al professor Piana e insomma, a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi, che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
5: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro, anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni, la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
6: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose. E,

0: quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se, per esempio, la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi, insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi

0: sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni, insomma, sono, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione certo. È stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di

0: Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali, e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Caslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo, a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente ho avuto un ruolo in un momento storico in cui una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra

0: nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia sì, l'ha mandata a scuola, ha fatto tutto
0: quello che esattamente fare. E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Caselle e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però si mangia bene, ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei,
1: papà.
0: Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, e devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della

0: Sampdoria. E quindi per un po' di anni, anche se visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevena, mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata che ero giovane, ma
1: molto
0: mi ricordavo
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa.
0: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire. Allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevena, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevena, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni, per dire. Le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di, è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza, la moglie reclama un po' di ferie, mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna, poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo, farò qualcosa.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze, e poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 € al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!
5: In piscina, uniti nella diversità. Sono queste le storie che racconteremo questa sera grazie a una squadra di pallanuoto, o meglio a diversi atleti di una grande società. Una società che, pensate, è nata, un progetto che è nato prima ancora che la pallanuoto paralimpico fosse riconosciuta. Di questo e di molto altro, delle loro vite, delle difficoltà che hanno incontrato, parleremo questa sera a People.

0: Buonasera, buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People. Questa sera ci faremo raccontare come si diventa squadra, come in piscina, pur con diversità, pur con disabilità diverse, si torna a vivere in modo diverso, ma con l'unione e la forza dello sport. Lo facciamo con tanti amici che sono venuti a trovarci, ma parto dal coach, non potrebbe essere così. Buonasera a Carola Falconi, allenatrice. Buonasera Carola.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti chi siete e un po' la vostra storia, prima di entrare poi nei racconti degli atleti di questa sera.
1: Sì, allora, la squadra nasce in realtà nel 2018 addirittura, con la prima società fondata appunto in Liguria, di pallanuoto per persone con disabilità, ed era la Waterpolo Columbus Ability Team, grazie al presidente di allora, Francesco Grillone. Abbiamo deciso di cominciare questa avventura quando ancora la Federazione Italiana Nuoto Paralimpica non aveva ancora riconosciuto la pallanuoto come uno sport paralimpico. Era una squadra formata da atleti con disabilità sia intellettivo-relazionale che disabilità fisica, e insieme ad altre società in tutta Italia abbiamo fatto un bel percorso fino all'anno del Covid, che ci ha portato vari tornei e un sacco di emozioni. Purtroppo col Covid ci siamo dovuti chiaramente fermare per il blocco delle piscine, insomma tutte le difficoltà che ne sono conseguite, e per fortuna nella nostra strada abbiamo incontrato la San Giorgio Waterpolo, che grazie al presidente Pasquale Di Leo, che ci aveva visto in uno dei nostri eventi con la Columbus, si è proprio incuriosito e ha deciso di aprire il settore ability nella sua società, e fu così che abbiamo deciso di, insomma, unire queste due realtà, e grazie alla possibilità che ci è stata data siamo riusciti nel 2023, ci siamo iscritti al primo campionato federale, perché nel frattempo la federazione appunto l'ha riconosciuto come sport paralimpico, e stiamo giocando il nostro terzo campionato nazionale, e nel frattempo abbiamo anche avuto l'opportunità di commemorare il presidente storico nostro, che è appunto stato Francesco Grillone, in un torneo a gennaio dell'anno scorso, e vorremmo chiaramente replicarlo a giugno di quest'anno in un altro evento, invitando varie società che ci sono vicine.
0: Allora, direi che facciamo un applauso per lui, per chi era un collega, per chi aveva creduto e ci aveva visto un po' più lungo e si era proprio innamorato di questo progetto, quindi insomma era anche giusto ricordarlo e
1: sì,
0: tributargli questo applauso.
1: Era venuto nel 2017 a un open day che avevo organizzato quando giocavo nell'Arenante Sbogliasco, e degli atleti di oggi uno è qua presente, che è Gabriele Lanza, ed è stato uno dei primi atleti della squadra. E Francesco era venuto lì come giornalista sportivo, no? E si era appunto innamorato di questa idea, di questo progetto che io volevo portare in Liguria, perché siamo terra di pallanuoto, e l'obiettivo era quello di cercare di dare un'opportunità realmente a tutti per portare avanti questa passione.
0: Tornerò da te tra poco, Carola, anche per farmi raccontare proprio come ti è nata l'idea, un po' della tua storia, ma vado a salutare Andrea Castagneto, atleta. Buonasera, ciao Andrea.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e come poi sei arrivato in piscina.

0: con questo gruppo.
1: Ok, ma la mia storia, si può dire, fino a 18 anni era quella di qualsiasi ragazzo che faceva sport conciliandolo con le scuole superiori, e nella specie io ero già nuotatore al tempo. Poi diciamo, si è verificato l'evento a causa del quale sono qua stasera comodamente seduto sulla sedia che mi porto da casa, e ho avuto un incidente stradale e seguito al quale ho riportato una lesione midollare. E quindi poi da quel momento diciamo gli equilibri della vita sono cambiati drasticamente, bisogna un po' reinventarsi e ritrovare la propria dimensione. Dopo qualche anno di, diciamo così, riassestamento, ho ripreso a fare sport, da prima con il basket in carrozzina, dopodiché più forte, da lì sono partiti 6-7 anni di nuoto paralimpico, anche diciamo a buon livello, qualche soddisfazione importante me la sono tolta.
0: Beh, lo diciamo.
1: Ma per qualche anno ho fatto parte della nazionale di nuoto, ho preso parte ai campionati europei e mondiali, quindi insomma non è andata malaccio.
0: Poi, beh, direi no.
1: Poi mi ero dato un po' una scadenza, diciamo così, quindi io dal 2016 ero comodamente seduto sul divano, col telecomando in mano, dedito a attività lavorativa e così, amici, famiglia, eccetera. Poi devo tirare giù il cappello alla perseveranza di Carola e del resto dello staff della società, che mi hanno cercato dopo qualche resistenza iniziale. Era anche un periodo che non stavo benissimo fisicamente, ho ingranato, devo dire che adesso sono molto molto grato che abbiano avuto così tanta perseveranza e costanza nel venirmi dietro, nel senso nell'aspettarmi, perché devo dire che adesso ho scoperto una bellissima realtà, nuovi stimoli, nuove sfide molto stimolanti, dopo che pensavo di, insomma, di avere anche un po' chiuso con la carriera sportiva, ecco.
0: Allora, intanto facciamo questo applauso a Carola. Perseveranza, poi vediamo andando avanti tutte le qualità dell'allenatrice. Come è cambiato entrare in piscina prima, dopo, quando facevi parte anche della nazionale, e con la pallanuoto? Qual è la differenza?
1: Sul prima non ho molto da dirti, perché andavo, diciamo, di particolare, perché andavo in piscina dall'età di 3 anni.
0: Quindi sei nato nell'acqua.
1: Ci sono cresciuto, addirittura all'inizio per un problema di scoliosi, dicevano i miei genitori, e poi ci sono rimasto, diciamo. Poi ci andavo tutti i giorni, esclusa la domenica, quindi, anzi, quando c'erano le gare anche la domenica, quindi
0: tutti i giorni.
1: E chiaramente l'impatto più forte l'ho avuto a distanza di, a quel punto, 6-7 anni dall'incidente, quando sono tornato in acqua con sensazioni fisiche di un mondo acquatico che non sentivo più mio, o comunque nel quale non mi trovavo più così tanto a mio agio come ero solito ricordare, perché le condizioni fisiche erano completamente diverse, quindi anche le sensazioni in acqua. Un impatto non così forte, ma comunque diverso e molto gradevole, l'ho poi ritrovato a distanza di 8 anni, scendendo in acqua per imparare la pallanuoto, perché io comunque sono al secondo anno e sono un totale neofita di questo sport, sto imparando le regole, i movimenti, cioè proprio le basi, quello che i bambini che l'approcciano sin da giovani imparano, non lo so, ditemelo voi, ma a 5-6 anni, qualcosa del genere. Quindi è un mondo completamente nuovo e c'è sicuramente la difficoltà rispetto al nuoto e lo stimolo dall'altra parte è di gestire uno sport di squadra, quindi non sei solo tu che nuoti, che stai attento alla tecnica, allo sforzo, a tutte quelle cose che vanno ottimizzate per fare bene una gara di nuoto, ma ci sono tutto un sacco di altri aspetti legati ad uno sport di squadra e che per me sono completamente nuovi, molto belli, devo dire. Quindi insomma le sensazioni nell'acqua e in piscina sono via via cambiate e devo dire non mi sono mai venute a noia, ecco, sono sempre una
0: ti
1: cosa
0: faccio
1: buona.
0: Una domanda che può sembrare brutale e secca, però immagino che anche alle persone che tu avevi intorno, quando hai detto ma sai cos'è, Carola mi ha convinto ad andare a giocare a pallanuoto, qualcuno ti avrà detto ma scusa com'è possibile, come fai, com'è il

0: tuo allenamento? Te lo chiedono,
1: Sì,
0: immagino, no?
1: ma vabbè, gli amici con cui ho più confidenza insomma, mi prendono un po' in giro con cose che non si possono assolutamente riportare questa sera.
0: Ma vabbè, dai, fai un
1: No,
0: po'.
1: vabbè,
0: La rendiamo un po' narrativa.
1: il succo è se tu vedi una partita di pallanuoto con persone normodotate, quelli bravi e forti si tirano fuori dall'acqua praticamente fino al costume e tirano delle cannonate sotto l'incrocio perché comunque fanno gambe bicicletta e vengono fuori dall'acqua e tutti, compresa la mia allenatrice di nuoto del tempo di quando avevo 15 anni, 16 anni, le ho detto, anzi la salutiamo, Mara Sacchi di Genova Nuoto, My Sport, vado a far pallanuoto, guardate un po' così, come fai?
0: Qualsiasi matto,
1: Cosa fai, no?
0: certo.
1: E diciamo che sì, effettivamente è difficile e senza l'apporto delle gambe perché bisogna imparare a usare le braccia con tutto un sistema di remate molto efficace, molto particolare. Chiaramente non ci si può tirare fuori dall'acqua fino all'ombelico, al costume, ma si riesce comunque ad essere utile alla squadra con passaggi, tiri un po' più precisi e meno forti, copertura, difesa e quant'altro, quindi nello stupore sicuramente generale, ma allo stesso tempo con il supporto di amici e parenti.
0: Tu hai una vita prima dell'incidente e dopo l'incidente e una vita sportiva anche dopo l'incidente che è divisa in due, diciamo. Quanto lo sport è stato importante per te e lo è ancora adesso?
1: Ma tantissimo in tutte le fasi della vita, cioè da ragazzino, per me, così come per tanti miei coetanei che avevano sport tutti i giorni, paradossalmente era uno stimolo a essere poi più efficaci a scuola, perché sapevi che se volevi andare a fare sport avevi quel tempo per farti i compiti e per studiare. I genitori fortunatamente mi hanno dato dei valori tali per cui se vuoi andare a fare sport, prima vai bene o comunque vai a scuola in maniera decente, quantomeno. E quindi, visto che mi piaceva, ottimizzavo il tempo di compiti e studio, così potevo dedicarmi allo sport. Quindi mi ha dato una sorta di mentalità organizzata. Dopo l'incidente ha avuto un'importanza cardine per ritrovare salute fisica, ma soprattutto mentale. Autostima, sapersi relazionare meglio con le persone che ci stanno intorno, proprio perché sei un pochino più sicuro di te, più tranquillo, più sereno nella vita di tutti i giorni e al di là di tutti, diciamo, i valori di aggregazione, tutti gli altri valori positivi che, diciamo, sono nella conoscenza comune di ogni persona nei confronti dello sport.
0: Me la racconti la prima volta che sei sceso in acqua con la squadra? Che emozione hai provato? Tu intanto,
1: Non
0: che
1: capita
0: ruolo
1: niente.
0: giochi? Si dice così, no?
1: Allora, io
0: Ruolo.
1: gioco in posizione 5, che
0: Oh
1: sarebbe
0: mamma mia, cosa vuol dire?
1: tipicamente poi se c'è da spostarsi mi sposto, capendoci ancora meno, però
0: No, non si
1: diciamo
0: dice
1: sì, è vero, dai. Quando sono in posizione 5 vuol dire che sono una ala sinistra. Ok,
0: Ah, vabbè. Ok.
1: giusto?
0: Sì,
1: Bene, bene. Qualcosina ci siamo,
2: lui,
1: dai.
2: allora, venendo dal nuoto, lui devo farlo nuotare, no?
0: Ecco.
2: Quindi è quello che si deve fare il mazzo e andare fino ai due
0: Avanti
2: metri in
0: e indietro.
2: fondo, lui,
1: Tanti tanti
2: praticamente.
1: metri, attaccare profondo e difendere profondo, vicino alle linee di inizio e di fine campo.
0: Però quella prima partita, quella prima volta, che emozione è
1: Allora,
0: stata?
1: da un certo punto di vista, come già si è
0: Sì.
1: detto a più riprese, ci ho capito poco, perché comunque la maggior parte delle persone si muovevano già con dei meccanismi un po' più rodati, Carola citava delle posizioni che io non avevo idea di cosa significassero.
0: Cercava di rimanere a galla.
1: Sì, no, vabbè, dai, a galla ci
0: Ah,
1: stavo,
0: no, vabbè, non so.
1: seppur molto molto fuori allenamento, a galla ci stavo e poi mi ricordo della prima sensazione di avere il pallone in mano, che per me era una cosa del tutto nuova, ci avevo forse giocato da bambino ogni tanto così, in piscina, ma
0: E qual è
1: e
0: stata?
1: lì ho pensato, bello però, vedi, stare in acqua ha un qualcosa di ancora un po' più divertente di quanto non fosse prima, il nuoto mi è sempre piaciuto tantissimo, però diciamo che talvolta non è proprio il più divertente degli sport.
0: Ah,
1: Ti
0: intendere.
1: dà delle sensazioni uniche nel farlo piuttosto che nel vederlo. Bisogna dire la verità su tutto. È uno sport che dà tanto, però sicuramente.

0: L'aggiunta della palla in mano, dello sport di squadra, dell'interagire con i compagni dà un qualcosa di più divertente al tutto.
1: Qual è il consiglio che ti senti di dare a chi ti guarda da casa, chi magari ha avuto un incidente come il tuo, chi non si sente magari di buttarsi nello sport, in uno sport di squadra o comunque di uscire di casa e riprendersi la vita in mano? Perché poi, insomma, molte volte noi qui a Pipola raccontiamo tante storie di chi ha avuto un prima e un dopo. Non siamo qui a dire che è tutto bello e tutto facile, anche Andrea, insomma, ci ha raccontato come ci sono stati dei momenti di difficoltà, però qual è il tuo consiglio, qual è il tuo messaggio?
0: Posso farlo tramite gli unici due rimpianti che ho, ossia non aver iniziato lo sport prima, dopo l'incidente, aver aspettato qualche anno e averlo lasciato oppure non averlo ripreso prima rispetto al 2016, che è quando pensavo, insomma, di essere un po' arrivato e di aver finito con lo sport. Quindi di sceglierne uno, quello che piace, di mettersi in gioco. Fortunatamente da Londra in poi il palinsesto televisivo delle Paralimpiadi è il medesimo delle Olimpiadi, quindi ha anche sicuramente una visibilità maggiore. Si conosce di più di quello che si può fare a seconda della propria disabilità, ma bene o male ci sono tantissimi sport riadattati per ogni tipologia di disabilità. Quindi il consiglio è non aspettare, uscire di casa, mettersi in gioco, andare a provare, perché comunque una volta che poi si ingrana sono solo cose belle a prescindere dal risultato agonistico.
1: Grazie, grazie ad Andrea Castagneto per aver rotto anche il ghiaccio. Ci rivediamo tra pochissimo.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Eccoci ancora insieme, sempre per raccontare nuove storie per la pallanuoto, una pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche a Massimo Albasini,
1: buonasera
0: atleta
1: a
0: anche
1: voi.
0: Lei. Buonasera, anzi ormai ci diamo del tu tutti
1: sì,
0: stasera, quindi ci diamo del tu.
1: Sì.
0: Allora, prima di arrivare alla tua storia, però volevo chiedere a Carola, quando nella tua esperienza di sportiva, tu giocavi nel Bogliasco, ti è scattato qualcosa nel dire... Io vorrei provare a dare a tutti la possibilità di amare e di praticare lo sport che io amo.
2: Quando stavo frequentando la magistrale di scienze motorie, che è dedicata a diciamo, categorie speciali o comunque attività motoria preventiva adattata, quindi bambini, anziani, disabili, avrei dovuto diciamo, preparare la tesi e la volevo fare sperimentare.

0: Avrei pensato, visto che in triennale avevo fatto tutt'altro come tesi, non volevo portare la classica tesi noiosa sulla pallanuoto, però ho detto, cavolo, possiamo provare a unire quello che è il mio sport con quello che è lo studio che sto facendo, e a questo punto ho iniziato un po' a girare per capire se c'erano delle realtà che già facevano pallanuoto,
1: esatto,
0: con ragazzi con disabilità, e era nata tutto in realtà a Varese con un progetto che si chiamava Water Polo Ability, e anche lì insomma sono proprio andata sul campo e mi hanno tirato dentro, e da lì poi chiaramente è stato diciamo molto naturale tutto il proseguo. Ho preparato la tesi. Devo dire che in generale da fuori uno non si non è facile capire se uno è portato o non è portato per diciamo questo mondo, no? Perché la televisione sempre crea un filtro comunque.
1: Vero.
0: Sia e quindi è stato molto bello, diciamo, e lo dico sempre, bisogna un po' toccare con mano, e poi da lì si capisce in maniera appunto molto naturale se è una strada percorribile anche a livello professionale, oltre al volontariato chiaramente,
1: certo.
0: Oppure no, quindi nasce proprio dall'unione dello sport e dello studio, e poi è diventato insomma proprio un progetto forte che ho voluto portare.
1: Brava, brava Carola. Allora Massimo, ci racconti un po' la tua storia e come, diciamo, la tua vita poi ti ha portato in piscina e alla pallanuoto.
2: Beh, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo naturalmente non pallanuoto, calcio, ho giocato nelle giovanili del Genoa, poi ho fatto la Serie D, poi ho fatto la promozione, insomma sono andato avanti fino quasi ai 50 anni, perché poi io l'incidente l'ho avuto a 58. E ho fatto l'insegnante di squash, ho fatto l'ISEF, quindi lo sport è sempre stato nella mia vita. E quindi dopo l'incidente ho pensato a cosa potevo fare, perché naturalmente giocare a calcio non era più possibile, e poi prendendo spunto anche dai miei figli, perché entrambi, sia Anna che Tommy, giocano, Anna ha finito ma giocava nel Bogliasco, noi abitiamo a Bogliasco, Tommy anche lui a Bogliasco, e quindi la pallanuoto è entrata nel mio, diciamo, DNA. E ho iniziato, complice anche il presidente del Bogliasco, Canepa, e ho iniziato a fare lo speaker della pallanuoto nel Bogliasco. E poi, dopo naturalmente l'incidente, la prima cosa che mi è venuta in mente è quella di entrare in piscina per capire prima di tutto se riuscivo a nuotare dritto, perché mancandomi un pezzo di gamba ho detto magari vado anche hai capito? E quindi
1: prima è stata una curiosità, volevo
2: sì,
1: vedere se vado dritto.
2: La curiosità, devo dire che sono andato subito dritto, allora mi sono rinfrancato, ho continuato a andare. E poi vabbè, conoscevo Grillo da tanti anni, ero amico di Grillo da tanti anni, mi aveva poi cercato lui per venire a giocare nella San Giorgio. Poi conoscevo naturalmente la nostra allenatrice, che era portiera della Rarinantes Bogliasco, dove mia figlia ha vinto anche a lei qualche campionato italiano, e quindi niente, complice anche il coach Pachito Sbogi, che mi ha aiutato a mettermi un pochettino dritto in piscina, e quindi ho iniziato a giocare mi sono divertito, perché poi quando c'è la palla io mi diverto sempre. Se mi chiedi che ruolo faccio, e ti anticipo, faccio quello che facevo a calcio, quindi cerco di giocare a metà vasca, cioè a centrocampo, quindi questo è quello che cerco di poter fare.
1: E quindi muovi un po' le fila?
2: Cerco, ci provo, certe volte ci riesco, certe volte affogo, però insomma.
1: Chiedo anche a te la sensazione di quando sei entrato in acqua nella prima partita. Andrea prima ci diceva quando ho sentito, no, la palla nelle mani per la prima volta,
2: sì.
1: O anche la sensazione, immagino, qualcuno parla di libertà, a volte qualcuno parla di una nuova sensazione, no, in acqua, per chi poi ha perso un arto.
2: Eh sì, sono tutte sensazioni che uno deve provare, non si aspetta mai, no? Nel senso che comunque ti devi rendere conto che tipo di fisicità puoi avere, ognuno ha la propria. Io mi sono trovato con una discreta, diciamo, nonostante il peso.

0: devo sempre dimagrire, però mi sono trovato abbastanza acquatico e comunque. È divertente perché prima Andrea diceva del nuoto, il nuoto è molto ripetitivo, nella pallanuoto essendoci la palla eccetera, poi io giocavo da ragazzo con dei miei amici e quindi avevo già fatto un pochettino di pallanuoto allora, però
1: Però qualche regola tu la
0: sì,
1: sapevi più di Andrea.
0: qualche regola la sapevo e quindi insomma sono andato avanti così e devo dire che la sensazione è stata subito una sensazione positiva. È abbastanza
1: Che cosa ti
0: positiva.
1: ha insegnato la pallanuoto e questo gioco di squadra? Perché tu insomma hai giocato tanto, ci hai raccontato anche insomma con le giovanili del Genoa, quindi il lavoro della squadra, lo stare squadra lo conosci, però in questa seconda parte diciamo di
0: C'è
1: tua
0: più
1: attività.
0: abnegazione, più cura, più bisogna stare attenti a coprire l'avversario, no? A coprire il proprio compagno, quindi si nuota un pochettino meno naturalmente, però si nuota lo stesso e quindi c'è una cura a vedere quello che può fare l'altro, cioè anticipare, no? Quello che potrebbe essere la dinamica di un'azione. E poi c'è tutto il resto, no? L'amicalità che c'è tra di noi, e trovarsi, andare ad allenamento assieme, magari andare a mangiare una cosa assieme, e questo fa tantissimo, no? È quello che
1: Anche
0: poi,
1: fuori dall'acqua.
0: anche fuori dall'acqua, che è importante anche quello. Quindi io mi sono trovato assolutamente bene e ho ritrovato, e sono tra l'altro il più vecchio, credo, anzi lo sono, di tutta la squadra.
1: Allora facciamo un applauso.
0: Grazie.
1: Ma sei anche il più saggio oppure no?
0: Sulla saggezza
1: Lo chiediamo all'attrice, è il più saggio?
2: No, allora sicuramente si vede che non ha perso nonostante gli anni la vena agonistica, Max, si può dire tutto che quella lì però la tiene sempre high
1: Alta.
2: level proprio, sì, quindi è un motivatore nato e insomma ce lo teniamo
1: Ce lo teniamo
2: stretto.
1: così, dice. Vabbè,
0: No,
1: stato
0: cerco di resistere ancora magari un annetto, eccetera, perché sono arrivati dei nuovi ragazzi adesso e quindi sono molto contento, quindi mi fa piacere cercare di aiutarli a entrare nell'amalgama della squadra, perché la squadra sta salendo anche di qualità e quindi sono contento per questo.
1: Tu hai avuto un incidente da adulto, quasi a 60 anni, mi sembra
0: Sì,
1: di
0: 58,
1: ricordare.
0: sì.
1: Che cosa ti ha insegnato la vita dopo l'incidente? Perché spesso, anche qui a People, noi incontriamo ragazzi giovani che hanno avuto un incidente da adolescenti oppure tra i 20 e i 25 anni.
0: Mi hanno insegnato le cose, le sapevo già, però mi sono trovato subito, non ho avuto, diciamo, quello che si sente dire un problema immediato. Io mi sono subito catapultato nella vita, che avrei potuto avere dopo. E quindi per me è stato verosimilmente facile. E quindi mi sono trovato subito a dire, vabbè, adesso cosa possiamo fare? Qual è la cosa che posso fare? Qual è lo sport che posso fare? E perché di sport io volevo continuare a parlare e fare. Quindi mi sono trovato in questa squadra qua, in questo sport in particolare. Non fosse stato questo, probabilmente me ne sarei scelto un altro, abbastanza adatto che potevo fare. Però non ho pensato al passato, ho pensato alle cose che potevo ancora fare, non a quelle che non potevo più fare.
1: La pallanuoto che cosa ti ha insegnato? Tu che hai cambiato diversi sport e li hai provati, una cosa che ti ha insegnato la pallanuoto, che ha proprio nel DNA di questo sport.
0: È uno sport molto fisicamente impegnativo e rispetto ad altri sport, bisogna essere molto allenati. Se sei molto allenato ti diverti, se sei poco allenato fai tanta fatica e quindi ti viene voglia di
1: Allora, ti lascio chiudere, chiedo anche a te come a tutti il messaggio per
0: smettere.
1: chi sta guardando da casa, magari non si vuole buttare, è un po' titubante.
0: Beh, io sono aiutato dal mio background sportivo, però ti ripeto quello che ti ho detto prima, pensare a quello che puoi fare ancora e non a quello che non puoi più fare, quello lì, ripartire di lì senza girarsi indietro.
1: Grazie, grazie Massimo.
0: Prego.
1: Ci rivediamo tra pochissimo con un'altra storia.

0: Molto bene.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
5: Insieme nel raccontare come la pallanuoto, la pallanuoto paralimpica possa aiutare a cambiare la vita in piscina, insieme nella diversità, a riprendersi in mano questa vita. Allora ci colleghiamo con Rossella Izzo. Buonasera, ciao Rossella.
6: Ciao, ciao a tutti, buonasera e grazie per avermi invitata.
5: Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Ci racconti un po' la tua storia e quando poi sei arrivata a conoscere la squadra.
6: Allora, come dico sempre, sarebbe riduttivo identificarmi con quello che mi è accaduto nell'ottobre del 2021, un incidente che mi ha totalmente stravolto la vita, a me e alla persona che era con me in quel momento e che tuttora è al mio fianco, che è il mio fidanzato Antonio. E quindi partiamo, però in realtà ci sarebbe tanto altro da raccontare. Io sono di Napoli, ho 26 anni e una costante nella mia vita è sempre stato lo sport, in particolare il nuoto. Pratico nuoto da che avevo 3 anni, quindi sostanzialmente sono nata in acqua e credo di volerci restare per sempre, per tutta la vita. Diciamo che l'incidente inevitabilmente ha causato una netta deviazione, forse in un primo istante uno stop netto che mi ha portato a reinventarmi, a riadattarmi e in qualche modo anche a vedere diversamente ciò che mi circondava. Non è stato semplice, non lo si può negare, non si può negare dopo eventi del genere. Tuttavia io credo di essere ancora in debito con la vita. Sento di dover e di poter dare tanto alla vita, alle persone che mi stanno intorno. In un qualche modo, anche se posso essere d'esempio, di trascinare persone che come me hanno affrontato eventi fatali e tragici di questo tipo, io sono felice appunto di poter essere un esempio.
5: Intanto facciamo un applauso, Rossella.
6: Per quanto riguarda invece il mio ingresso con la San Giorgio, è relativamente recente, però innanzitutto li ringrazio per avermi accolta come se fossi una di loro da sempre. Come dicevo, è relativamente recente perché sono entrata a far parte della squadra solamente da quest'anno. Io ho aderito al campionato di pallanuoto paralimpica praticamente all'inizio, dal 2021, con una squadra di Napoli che però quest'anno ha deciso di non aderire per questioni organizzative, quindi avevo valutato l'idea di non partecipare quest'anno più che altro per motivi e per impegni personali, però poi quando mi ha chiamato Carola, onestamente non ci ho pensato su 2 volte. Lei dice di non essere molto commerciale, però secondo me un po', diciamo, di marketing lo sa anche lei.
5: Mi sembra che finora sia la costante, diciamo, per tutti.
6: Sì, ha un grande potere di convincimento, questo lo possiamo assicurare tutti.
5: Senti Rossella, tu hai detto io praticamente sono nata in acqua, no? Nel senso ho sempre nuotato, Carola mi diceva insomma che fai anche del gran fondo, quindi
6: sì,
5: insomma
6: sì,
5: veramente
6: sì.
5: Non hai smesso di nuotare. Prima di arrivare alla pallanuoto, a quello che ti ha insegnato, quello che ti insegna ogni giorno anche questo gruppo, no?

0: gioco di squadra. Volevo sapere come la tua vita è cambiata e che cosa ti ha insegnato la tua nuova vita.
1: Allora, se devo essere sincera, la mia vita non è cambiata. È cambiata in un primo momento, perché chiaramente quando non si nasce disabili, ma lo si diventa in un qualche modo, no? Bisogna anche adeguarsi a quelle che sono poi le barriere architettoniche che ci circondano. Però chi mi conosce sa che io caratterialmente non sono mai cambiata. Ero iperattiva prima e lo sono tuttora, anzi ora faccio addirittura di più, tant'è vero che le persone che mi circondano, perché ne sono in grado, perché mi piace vivere, perché mi piace ciò che faccio. E se prima, io dico sempre, la mia vita era perfetta nella sua normalità, ero una ragazza di 21 anni che banalmente aveva studiava la sua passione, aveva tanti amici, aveva un fidanzato, viaggiava, aveva vissuto all'estero, insomma era perfetta nella sua normalità, lo è tuttora con dei piccoli accorgimenti chiaramente che devo mettere in atto per poter superare gli ostacoli del quotidiano, ma sostanzialmente la mia vita non è cambiata. E il cambiamento c'è stato nel momento in cui ho dovuto iniziare a vedere la realtà con un occhio differente. Magari c'è chi ci mette una vita intera, chi ci mette solo 20 anni, però mi ho fatto tesoro soprattutto della forza che ogni essere umano secondo me porta in maniera innata, intrinsecamente. Come dicevo, c'è chi ha il piacere di sperimentarlo prima e chi invece ci mette un po' più di tempo, ma il messaggio che sostanzialmente io cerco sempre di trasmettere è che tutti quanti siamo in grado di affrontare montagne insormontabili. Dobbiamo solo avere fiducia, dobbiamo solo avere pazienza e dobbiamo anche avere la capacità di affidarci agli altri, che non è semplice.
0: E la pallanuoto invece che cosa ti ha insegnato e ti insegna?
1: Beh, la pallanuoto per me in questo momento mi fa divertire, mi diverte tanto. Io non sono e non sarò mai forse una pallanuotista, sono una nuotatrice abituata a nuotare con la testa sulla riga della piscina, però diciamo che lo sport di squadra è qualcosa che appunto io, venendo da uno sport individuale, non ho mai sperimentato prima, e il fatto di poter magari affrontare trasferte con la squadra, di vivere dei momenti di convivialità, di andare a cena insieme, mi fa divertire tantissimo. Ma non credo di essere una pallanuotista, forse non lo sarò mai. Però
0: no, facciamo dire all'allenatrice Carola, ma...
2: No, allora Rossi ha un potenziale incredibile, chiaramente venendo dal nuoto ed essendo una nuotatrice tuttora, ha un ruolo importante in squadra, uno perché appunto la pallanuoto è fatta di nuoto, ok, e poi c'è chiaramente una gestione del pallone, dell'avversario, di saper leggere le situazioni. È chiaro che lei, stando a Napoli, la vediamo meno rispetto a chi si allena tutti i lunedì e in altre occasioni qui a Genova, però è un elemento importantissimo ed è una ragazza super intelligente, per cui impara molto velocemente, ce l'ha fatto vedere già a girone di andata.
0: Ruolo
2: anche lei, come Andre, deve nuotare.
0: Nuotare, però, perché sono i nuotatori.
2: Sì, quindi magari sta più o meno anche lei nella stessa posizione, o in 5 o in 1, quindi dall'altra parte. Fa molte entrate, serve palloni e chiude un sacco di contropiedi, perché appunto ha questo motorino che ci dà una grande mano.
0: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera? In parte ce l'hai già detto, però te lo faccio ripetere.
1: Ma sicuramente, allora, come dicevo, credere sempre nelle proprie capacità, però al tempo stesso che lo sport può salvare la vita, che sia uno sport individuale o che sia uno sport di squadra, di gruppo, è una valida alternativa a qualsiasi problema, dal più piccolo al più grande, quindi fate sport.
0: Grazie Rossella.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per averci raccontato la tua storia. Salutaci Napoli. Ciao.
1: Grazie, buona serata. Ciao.
0: Buona serata, ciao. E noi ci vediamo tra pochissimo.

0: Volevo chiedere all'allenatrice, perché l'ho chiesto in pubblicità, e poi la regia fa la furba, ma neanche lei lo sa. Come funziona? Cioè, si gioca con un punteggio? Come funziona?
1: Sì, allora, praticamente nella pallanuoto fin, si gioca in sette e l'allenatore decide chi mettere in acqua come più gli piace,
0: Ok.
1: sostanzialmente, senza nessun regolamento che applica a chi deve scendere in acqua. Mentre nella FINP, quella paralimpica, giochiamo al momento ancora in 6, poi chiaramente arriveremo a giocare anche a 7, però questo numero adattato è frutto del fatto che è uno sport ancora in crescita, quindi certe società hanno ancora magari pochi atleti e quindi siamo ancora a 6 in acqua. Ma la cosa più complessa è quella di dover schierare una sommatoria di punteggi, perché ogni atleta ha un punteggio che gli viene assegnato in fase di classificazione. La classificazione è una visita che viene fatta sia a lettino, quindi da una persona che è nel mondo medico o paramedico, e poi un'altra classificazione che viene fatta in acqua, quindi per capacità tecniche. La sommatoria dei punteggi che viene data da queste due componenti dà un numero che nella pallanuoto paralimpica va da 1, che è la persona che potrebbe avere una disabilità più grave, a 4 e mezzo, che è quella che l'ha meno grave. Il 4 e mezzo è vincolato in porta, per esempio. Dall'1 al 4, andando per mezzi punti, sono i giocatori che possono essere di movimento. Il fatto di dover tenere un punteggio di 17 e mezzo in acqua fa sì che in teoria, le squadre siano equiparate anche a livello di disabilità in acqua e quindi punta a tutelare appunto un'equità e uno stimolo anche a dare spazio realmente a tutti, ecco.
0: Grazie, grazie Carola. Silvia, mi hanno detto che tu sei una forza della natura. Mi racconti un po' la tua storia e come sei arrivata alla pallanuoto?
2: Allora, io al contrario dei ragazzi che mi hanno preceduto, non ho subito nessun trauma, nel senso che io sono nata con una malattia genetica rara che include malformazioni allo scheletro e poi nel mio caso ci sono state anche malformazioni agli organi interni. E diciamo che lo sport, grazie a mia mamma, che è una persona molto attiva, ha sempre fatto parte della mia
0: La
2: vita.
0: mamma che è
2: È
0: qua in
2: qua la
0: prima
2: mamma, sì.
0: fila, eccola. No, si è spostata per l'aria condizionata. Ah no,
2: No,
0: ecco,
2: è
0: è qua, è
2: sempre
0: qua.
2: qua.
0: Ok.
2: Lo sport è sempre stato parte della mia vita e già a 3 mesi, salute permettendo ovviamente, perché quando sono nata ovviamente ci sono state parecchie complicazioni, mi ha sempre buttato in acqua. E oltre a quello, poi, grazie sempre alla testardaggine della mamma, piano piano ho anche imparato a sciare quando sono incominciata a stare in piedi sulle mie gambe e poi vabbè, altri sport collaterali, però non mi sono fatta mancare niente, ovviamente tutto nei limiti delle mie possibilità fisiche. E il nuoto comunque è sempre stata una costante. Io mi ricordo da bambina, quando andavo ancora allo Champagnat a fare lezioni insieme alla maestra Gabriella, che è qua anche lei, e quindi ho questi ricordi da bambina. Poi nella fase adolescenziale, per forza di cose, anche un po' l'età, c'è stato un po' di interruzione dell'attività fisica, poi ho ripreso e quando ho deciso di riprendere sport, ovviamente mi sono ributtata sul nuoto. Dopo il Covid ho incominciato a fare nuoto un po' più seriamente, e anche con qualche garetta master, ma poca roba, più di 50 metri non ho mai fatto in gara, e finché poi non ho conosciuto Carola. E quindi grazie a lei, questo è il terzo anno, gioco a pallanuoto.
0: Ma quando Carola ti ha proposto di entrare in acqua però e giocare a pallanuoto, tu ti sei fidata subito o avevi un po' il punto interrogativo in faccia? Cioè,
2: Ma
0: è veramente questo marketing e questa scouting perfetta, nel DNA un talento nato anche in quello?
2: ma ti dirò, com'è non ha dovuto insistere tanto. Diciamo che forse avevo fatto

0: un open day di pallanuoto a cui io non potevo partecipare perché non ero a Genova, poi al secondo sono andata e da lì poi non me ne sono più andata, cioè sono... E quindi non ha insistito
1: non
0: tanto.
1: Non ha dovuto insistere troppo.
0: Sì, esatto. Io anche... io ho sempre fatto il nuoto che è uno sport individuale, per scelta fondamentalmente.

0: invece ho avuto modo di conoscere uno sport di squadra e forse è proprio questo che mi ha attirato e tenuto la squadra.
1: Qual è stata la tua emozione quando sei entrata in acqua, per la prima partita, quando hai iniziato veramente a sentire che la pallanuoto faceva parte di te?
0: Allora, l'emozione della prima partita, è un po' quella che in realtà arriva a tutte le partite, nel senso che non mi sono ancora abituata all'ansia
1: Ah, che bello!
0: pre-partita, cioè io proprio ma da star male, cioè io quando sono all'inizio della partita a bordo vasca penso, dai che tra un'ora è tutto
1: Ma
0: finito,
1: no! Questo, se mi diretta, perché sennò sarebbe stata da tagliare, non era uno spot su
0: no, no. Ma nel senso che ho l'agitazione, ma perché ci tengo? Cioè, perché ci tengo? Cioè, quindi dico, dai che l'agitazione tra un'ora poi passa tutto,
1: finito.
0: è finito tutto, ma proprio perché ci tengo tanto sono agitata. Cioè, penso che se non mi importasse niente
1: E
0: non avrei
1: certo.
0: tutte le sensazioni che ho invece quando sono lì. E la prima volta che sono entrata in acqua per la pallanuoto, ho pensato, non ce la farò mai a stare su. Ma effettivamente io non sto su, cioè,
1: Come non stai?
0: ci sto
1: No, la Silvia si
0: poco.
1: sta un attimo
0: Ci
1: buttando
0: sto
1: giù.
0: poco.
1: No,
0: Come ti butti giù?
1: vabbè. Si
0: Non
1: sta
0: sto
1: affossando. No, lei c'è da
0: su.
1: dire che quello che mi ricordo di Silvia dei primi allenamenti è proprio il contatto con l'avversario, no? Cioè, perché un conto è gestire il pallone, ma poi quando arriva, diciamo, appunto il contatto, la marcatura, eccetera, mi ricorderò sempre la prima cosa che mi diceva, ma mi hanno tirato giù. Ecco, Silvia, sì, cioè, può succedere, nel senso, è così, è la pallanuoto, piano piano, è il primo, diciamo, shock, tra virgolette, che uno
0: Perché
1: può.
0: prima va da solo con uno sport individuale e poi arriva la pallanuoto, non è
1: Esatto.
0: che siete proprio tanto teneri,
1: No,
0: eh? No,
1: poi
0: per
1: per
0: niente.
1: fortuna c'è un arbitro che
0: Ecco.
1: deve fischiare, però il primo impatto un pochino, tra virgolette,
0: Sì,
1: brutale, perché
0: certo.
1: poi è tutto appunto, ripeto, regolarizzato da anche un arbitro, ma è proprio lo sport
0: Un
1: che ha un
0: contatto,
1: contatto,
0: certo.
1: ok? Quindi in un caso come il suo, dove uno è sempre stato insomma libero di muoversi da solo, hai anche una componente da dover gestire, anche emotiva, no? Dove ti senti quasi violato in un certo senso.
0: Certo, non è più solo qualcosa che tu gestisci, ma è qualcun altro che entra nel tuo spazio.
1: E intanto
0: Esatto.
1: diciamo che siamo in una squadra che è prevalentemente in tutte le squadre ci sono uomini e noi siamo una delle squadre che ha più quote rosa in assoluto
0: Oh.
1: e direi che dobbiamo fare un applauso a questa cosa qua
0: Brava.
1: perché non è semplice, cioè nei campionati federali di solito esiste la femminile e la maschile. Qui, essendo,
0: Poche.
1: diciamo, pochi, abbiamo tutti insieme, quindi magari Silvia si trova poi a dover andare incontro a un
0: Diciamo anche a
1: omone.
0: dei maschietti un po' più
1: Certo.
0: grossi, ecco. Interessante, sì.
1: Ecco, un po' più
0: Ma non si
1: piazzati.
0: fa
1: mancare niente la
0: Che
1: ragazza.
0: cosa ti ha insegnato la pallanuoto? Che cosa ti sta insegnando, Silvia?
1: Allora,
0: sicuramente la collaborazione, nel senso che ognuno fa il suo, ma allo stesso, cioè ognuno fa il suo entro le proprie possibilità, ma allo stesso tempo in partita bisogna stare tutti a guardare tutti e quindi capire, come diceva prima Massimo, se c'è un compagno in difficoltà, piuttosto che se c'è invece un compagno libero, allora passargli la palla. Quindi la collaborazione. E poi comunque c'è da dire che la collaborazione, oltre a essere in acqua, è anche fuori, perché comunque quando andiamo in trasferta e siamo tutti insieme, ci aiutiamo tutti, perché comunque tutti abbiamo le nostre difficoltà e ci divertiamo tantissimo. Cioè, io uno dei motivi anche per cui vado con loro è continuo a stare con loro, è perché sono un gruppo molto, cioè mi diverto proprio tanto, al di là appunto quello che dicevo prima, lo stress agonistico, però è proprio divertente, sono proprio simpatici.
1: Allora, applauso a questa simpatia.
0: Ti chiedo questo, Silvia, proprio perché la tua storia è diversa rispetto a quelle che abbiamo ascoltato fino ad ora.

0: Allora, volevo sapere, visto che tu hai sperimentato diversi sport, dicevi, insomma, tua mamma non ti ha mai fatto stare ferma, sempre sport però individuali. Qual è stato, secondo te, qual è il quid in più della pallanuoto anche nell'aiutare psicologicamente chi nasce con una malattia genetica rara come la tua? Non solo, come abbiamo visto prima, chi ci arriva con un prima e un dopo.
1: Sicuramente il fatto di condividere ognuno la propria storia aiuta. A me ha aiutato tanto a non sentirmi sola. Poi, come abbiamo visto, le storie sono diversissime. Però ecco, il confronto, poi magari scoprire che la mia malattia mi ha portato a una determinata cosa, ma magari anche un'altra persona che ha avuto appunto un incidente, alla fine anche lui è arrivato ad avere la stessa cosa che ho io. Quindi c'è un confronto, c'è comunque supporto, perché siamo tutti abbiamo le nostre difficoltà, e quindi anche un fatto di empatia. Sicuramente mi aspetto di trovare più empatia da loro, che hanno vissuto e che vivono una situazione un po' diciamo particolare come la mia, piuttosto che magari da un'altra persona che mi è andato sempre tutto dritto. E quindi insomma, la pallanuoto sicuramente è lo sport, per come la vivo io, è lo sport di squadra che mi ci voleva. Cioè, se un giorno mi avessero detto devi scegliere uno sport di squadra, basta sport individuali, effettivamente la pallanuoto è stato quello azzeccato, perché comunque sono in acqua e è l'elemento,
0: è il tuo,
1: è
0: elemento.
1: Il mio elemento.
0: Perché quando sei in acqua come ti senti?
1: Quando sono in acqua riesco a fare veramente, cioè mi sento proprio libera di movimenti, di, a parte che so che è brutto da dire, ma sono alta come gli altri in acqua. E quindi non percepisco.
0: Cioè. E credo che sia anche per diversi di loro che hanno una disabilità che è arrivata dopo e che però si possono sentire liberi o in qualche modo con una sensazione che è diversa rispetto a quella della gravità, ecco.
1: Esatto, esatto, siamo proprio tutti in una situazione di parità. Poi è ovvio che c'è chi riesce a muoversi meglio, chi magari ha un po' più di difficoltà, però partiamo tutti dallo stesso livello, letteralmente il livello dell'acqua.
0: Ma senti, adesso, tanto qui non c'è l'arbitro, eccetera, per farti rispettare quando cercano di buttarti giù, cioè qualche fallo lo fai anche tu?
1: Sì, sto imparando.
0: Cioè, ti stai facendo rispettare?
1: Sto imparando a tirare un po' qualche
0: guinata. Ecco, qualche guinata.
1: Anche se io gioco troppo pulito.
0: Gioca troppo pulito. Vabbè, l'allenatrice è contenta per questo, giusto?
2: Sì, sì, ma però attacca, io dico, bene lei. Insomma, quando deve difendere, che arriva un incontropiede, la vedi che parte contro.
0: Tu giochi?
1: Allora, io gioco, ci provo perlomeno, in posizione 1, che è quella opposta di Andre, quindi dall'altra parte.
0: E tu hai 5?
1: Sì.
0: Hai visto, ho imparato? Tu 1?
1: Esatto, 1.
0: Quindi dove sei, cioè nella piscina dove sei?
1: Nella piscina, in teoria sono quella che come lui a 5 nuota di più avanti e indietro,
0: okay.
1: In pratica io nuoto 2 volte e poi mi fermo.
0: Ah, ok. Allora, ecco, non so se avete capito, anche questa sera devo dire che è una costante un po' di tutti gli ospiti che arrivano a People nel raccontarsi, quanto il divertimento, ma soprattutto anche l'ironia, aiuti a raccontarsi e a superare anche determinati momenti di difficoltà. Correggetemi se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un minimo denominatore delle vostre storie, ma anche di quelle che normalmente raccontiamo. Qual è il tuo messaggio finale, Carola? Che cosa sì. Vorresti lasciare? Abbi pazienza. Abbi pazienza.
1: Il messaggio che voglio dire è che voglio lasciare è che non bisogna nascondersi. È sicuramente difficile accettare il fatto magari di avere una malattia, e ognuno l'accetta secondo i propri tempi, e è importante però appunto non nascondersi e cercare veramente il confronto con realtà simili, perché comunque aiuta veramente tanto a superare le difficoltà.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa, cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da €16.990. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
10: Eccoci ancora insieme, buonasera, benvenuto a Gabriele Lanza. Ciao Gabriele.
11: Buonasera.
10: Allora, ci racconti la tua storia e come poi sei arrivato alla pallanuoto.
11: Allora, la mia storia parte nel 2003, io ho avuto un incidente sciistico a 11 anni e ho avuto una lesione spinale incompleta con avulsione nervosa, quindi ho un problema alla gamba sinistra e io ho avuto questo incidente a 11 anni, veramente giovane. Come tanti altri ragazzi giocavo a calcio, facevo altri sport, ma nulla a livello agonistico, e ho riniziato un po' a fare sport andando in piscina, perché comunque è il primo sport che ti avvicina alla riabilitazione con la fisioterapia. L'acqua aiuta, toglie la gravità e quindi di sicuro si aiuta a ritornare per il movimento. E da lì in realtà poi io non ho mai praticato sport paralimpico. Ho iniziato, in realtà la mia nascita da atleta paralimpico nasce con l'hockey, col Paraiso Hockey nel 2015, ok? E poi io lavoravo a Genova, quindi conosco, vengo a sapere di questo Open Day a Bogliasco e nel 2017 e dico vabbè, andiamo a provare la pallanuoto paralimpica. Era già da 2 anni che facevo Paraiso Hockey, mi allenavo a Torino. E quindi ho detto, boh, più vicino,
10: un po' più comodo.
11: Siamo più comodi, vediamo com'è la pallanuoto paralimpica. Ho conosciuto Carola per la prima volta nel 2017, ho provato questo sport, mi è piaciuto tantissimo. E però nel frattempo, nel 2018, è arrivata la convocazione in nazionale col Paraiso Hockey.
10: Oh.
11: E 2019 il primo mondiale. Col Paraiso Hockey, quindi la pallanuoto è sempre stata quello sport, soprattutto grazie a Carola, che a maggio puntualmente chiamava e faceva hai finito gli allenamenti di hockey? Bene, sì, ok, dai, vieni a fare gli allenamenti in piscina. E quindi era quello sport che iniziavo d'estate e soprattutto ho conosciuto un sacco di persone facendo questo sport. Poi è stato difficile concentrare tutto e riuscire a fare tutto, infatti purtroppo tanti allenamenti io purtroppo li devo saltare su Genova.
10: E tu continui?
11: Allora, io sì, ho continuato a praticare Paraiso Hockey, poi col 2020 poi c'è stato il Covid, è stato tutto bloccato, purtroppo il mondo della pallanuoto si era un po' bloccato, invece noi col Paraiso Hockey comunque abbiamo continuato gli allenamenti con la nazionale. E nel 2022 sono andato alle Paralimpiadi a Pechino.
10: Ah, bravo! Congratulazioni!
12: Voglio
10: chiamandola.
11: E poi sono ritornato e quando sono ritornato ho scoperto che la pallanuoto paralimpica era diventato uno sport, ma un movimento molto sano e molto

0: grosso, nel senso che io arrivo da questo sport dove siamo due, tre società in tutta Italia, riusciamo a fare due squadre e ci sono 25-30 atleti. Quando sono arrivato alle prime partite di campionato nel 2022-23, che avevamo fatto il campionato, e campionato paralimpico con la pallanuoto, ho visto 8 società, un sacco di atleti, ho detto ma è bellissimo,
1: ma dove
0: cioè,
1: è capitato?
0: Impensabile per me vedere così tanti atleti con disabilità, così tante persone, perché comunque ad oggi sport che fai, federazione che vedi, città che vai, lo sport paralimpico è ancora lasciato tantissimo alle persone e al volontariato, e se non ci fossero tutte queste persone che si muovono, cercano e convincono, che chi glielo fa fare non l'abbiamo ancora capito, però ci hanno
1: e
0: voglia.
1: Facciamo a tutti un applauso.
0: Tutte queste persone, e dico qui in Carola in primis, il Grillone, che lo ricordiamo, il nostro presidente adesso, sono tutte persone che si danno da fare per questo mondo, perché credono in questo mondo, ed è importante, questo sicuramente è importante.
2: Se tu, posso agganciarmi sì? appunto Va. A questo che è importantissimo, ogni società giocando un campionato a livello nazionale fa una fatica immensa per portare le squadre ad affiliarsi alla federazione e iscriversi al campionato, quindi la San Giorgio Waterpolo come società che ha creduto in questo progetto, ci tengo veramente tanto a ringraziare tutto lo staff e la dirigenza, perché è una fatica economica e di organizzazione fatta di persone con grande volontà e appunto tanto cuore, perché bene o male se i movimenti vanno avanti come il nostro, devo dire che è veramente solo per merito di persone belle che hanno creduto in questa cosa, e anche a livello ripeto economico. Certo. C'è una fatica dietro e un'organizzazione tale che in realtà siamo tante piccole formichine che però facciamo una bella cosa. Okay.
1: E fate insomma la differenza per tante famiglie, per tante persone. Un applauso per questo grande cuore. Volevo chiederti, Gabriele, proprio perché tu hai partecipato anche alle Paralimpiadi, tu dicevi ancora oggi è tanto legato al buon cuore, al volontariato di tante persone, però è cambiato in questi anni, anzi forse si è ribaltato anche, no? Cioè grazie forse anche alla pubblicità, diciamo, di Bebevio, cioè si è iniziato a parlare anche di sport paralimpico a livello, diciamo così, nazionale e internazionale, cosa che prima era veramente nell'ombra.
0: No, allora di sicuro sta cambiando.
1: C'è ancora molto da fare.
0: C'è ancora molto da fare, nel senso che comunque gli sport di squadra soprattutto sono gli sport un po' più svantaggiati, perché comunque riuscire a mettere insieme una squadra è già difficile. Trovare qualcuno che finanzi una squadra è ancora più difficile. E adesso la pallanuoto ha la fortuna di non avere necessità di ausili. Nel senso che basta trovare la piscina accessibile, che questo
1: non
0: basta
1: è
0: molto vago, nel senso, però una volta trovata la piscina accessibile e avere la possibilità di ridurre il campo di gioco, quindi ridurre il campo di gioco ti permette, come noi, di giocare in 6 e non in 7. Nell'hockey, lo sport che arrivo io, ridurre il campo di gioco è impossibile, quindi bisogna giocare per forza in 5 contro 5, e a volte se non hai giocatori non puoi fare la partita, quindi questo non è banale. La difficoltà sta sempre che ormai viene sovvenzionato l'atleta che vince le medaglie, viene sempre
1: marketing.
0: Il marketing è quello, nel senso che le medaglie fanno più scalpore, le medaglie attirano e quindi i soldi e i sponsor girano intorno a quello. E lo sport paralimpico, come tutti gli altri sport, ha bisogno di fondi, anzi ha bisogno di più fondi in alcuni momenti, perché servono più attrezzature, servono comunque...
1: Sono veramente pochissimi, vedo anche Andrea Modica, insomma sono veramente pochissimi quelli che non hanno bisogno di un ausilio, della protesi...

0: insomma.
1: O comunque per le trasferte, le nostre trasferte sono molto lunghe perché bisogna andare a fare trasferte magari a Napoli o comunque in tutta Italia si gioca a
0: Certo, non
1: pallanuoto
0: giochi solo
1: paralimpica,
0: intorno
1: che
0: a casa.
1: è una cosa bellissima poter dire di avere un
0: Però è
1: campionato diffuso
0: costoso.
1: in tutta Italia, però questo è molto costoso.
0: Senti, qual è la differenza fra un gioco di squadra nel para ice hockey e nella pallanuoto paralimpica? O è la
1: Allora.
0: stessa cosa, è solo una questione di temperatura e di consistenza?
1: Allora, di sicuro questione di consistenza e di temperatura dell'acqua, ma anche l'acqua della pallanuoto può essere molto fredda, è più fredda del ghiaccio perché il ghiaccio comunque non lo tocchi, quindi sei
0: Quella invece
1: molto lontano.
0: dice
1: Quindi. E, no, la pallanuoto è uno sport quasi più fisico dell'hockey, nel senso l'hockey è molto fisico, ma la pallanuoto sei tanto tempo a contatto con l'avversario e la pallanuoto, come dicevamo prima, a differenza del para ice hockey, ha le classificazioni. Quindi la pallanuoto permette un po' a tutti di poter giocare, ognuno con la sua disabilità, ognuno grazie alla sua classificazione. Para ice hockey non sono mai state messe le classificazioni, quindi uno sport un po' differente in questo, dove solo persone con disabilità agli arti inferiori possono giocare. Basta. Invece il bello della pallanuoto, quello che mi ha sempre ispirato di questo sport, è vedere persone con una lesione spinale, persone con amputazione agli arti inferiori o anche persone con amputazione agli arti superiori giocare tutti insieme. E questo è abbastanza particolare come
0: Perché riesce
1: tipologia dello
0: veramente ad
1: sport.
0: unire le diversità, tutte le diversità, come
1: Permette
0: dicevamo all'inizio.
1: davvero a tutti i tipi di disabilità fisiche di poter giocare e competere insieme.
0: Tu dicevi, io l'incidente l'ho avuto sugli sci quando ero un bambino, avevo 11 anni. Il ricordo di prima e di dopo, cioè il Gabriele di prima e di dopo, anche se in realtà prima eri un bambino e adesso sei un adulto.
1: Sì, no, la mia vita ormai è di Gabriele. Prima mi ricordo veramente poco, poi
0: Poco.
1: ho avuto la fortuna comunque di avere una famiglia e degli amici che non mi hanno mai fatto percepire questo cambiamento, hanno sempre cercato di farmi fare tutto quello che si poteva fare e l'unico magari rimpianto che c'è, non del prima o dopo ma del durante, è quello di non aver conosciuto lo sport paralimpico subito.
0: Come diceva Andrea all'inizio di trasmissione.
1: Appunto perché io ho avuto un incidente nel 2003 e io mi ricordo che andavo a nuotare in piscina, che però l'allenatore diceva: "No, guarda, mi dispiace, ma non puoi venire nella squadra di nuoto perché non esistono gare per te". E nel 2003 le Paralimpiadi esistevano,
0: Però non si sapeva.
1: però si conoscevano poco, nel senso che da lì a poco ci sarebbe stata Atene 2004, ci sarebbe stata la Paralimpiade. E diciamo che Londra è stata quella che ha cambiato tutto ed è stato anche il momento in cui Gabriele nel 2012 ha conosciuto per la prima volta lo sport paralimpico e in realtà lì ha detto: "Non è una cosa che fa per me".
0: Ah no.
1: Non volevo assolutamente fare sport
0: Veramente.
1: paralimpico, ma perché non mi sentivo così disabile, nel senso non vedevo quel mondo totalmente mio. E pensavo fosse solo sport per persone in carrozzina o comunque che avessero altri tipi di disabilità. E poi invece con gli anni ho provato vari sport, ho
0: Chi ti ha convinto poi?
1: provato varie cose, ma in realtà mi sono convinto un
0: Da
1: po' da
0: solo.
1: solo perché mi ero stufato di fare palestra e piscina, volevo fare uno sport di squadra, quindi negli anni
0: Tanto mano a mano si conosceva di più.
1: Dal 2015 al 2017 ho provato vari sport perché ho provato para ice hockey, ho provato lo sci, che sono ritornato a sciare dopo l'incidente, e quello è stato
0: Che
1: un po'
0: momento è
1: bello, un po' brutto allo stesso tempo, nel senso, però continuo a sciare adesso per
0: Stato
1: divertimento.
0: quello quando avevi messo gli sci?
1: Bello, nel senso non sono ritornato a sciare in piedi, sono ritornato a sciare sul guscio, sul sitting da seduto ed è stato molto particolare, nel senso che ancora oggi quando vado a sciare non è così banale la sensazione, però mi diverto, mi piace, ci vado con gli amici, ma con le gare per lo sci non fanno per me, bisogna svegliarsi troppo presto la mattina, poi no, troppo tempo ad aspettare gli altri che scendono, preferisco sport di
0: Troppo
1: squadra,
0: freddo,
1: troppo freddo, no, meglio gli sport di squadra, infatti sono molto contento di aver trovato la pallanuoto per come sport estivo che...

0: Speriamo entri presto nel palinsesto delle Paralimpiadi anche.
1: Quando sei sceso in acqua per la tua prima partita di pallanuoto, qual è stata la sensazione e anche la differenza con il para ice hockey?
0: Beh, allora
1: magari
0: mi
1: è uguale,
0: no,
1: uguale,
0: no,
1: la
0: mi sentivo
1: è la stessa.
0: Completamente impacciato, un po' perché purtroppo allenamenti di nuoto non ne
1: sono
0: facevo
1: meno
0: più,
1: rispetto.
0: Ne facevo molti meno e tutto, quindi la difficoltà. Perché sì, è vero che l'acqua ti fa galleggiare, ma anche l'acqua fa resistenza e soprattutto la questione era dover nuotare, andare verso la porta, poi il tuo compagno di squadra tira, prende la traversa, gli altri prendono palla, bisogna ritornare indietro, tu magari non eri ancora arrivato, tutto affannato, mezzo morto, e dover riprendere per tornare indietro non è...
1: E tu giochi come?
0: Cosa Io panchina sei? Destra... No, io ho girato un po', ho fatto un po' centroboa, poi ho fatto un po' il tre, che è...
2: Un po' centrovasca.
1: È un jolly, sei, fai il jolly.
2: Ecco. Un po' il jolly. Deve nuotare poco, Gabri, però.
0: Sì, io devo nuotare pochissimo.
2: Lui il contrario di
0: Andrea. Io devo nuotare pochissimo perché poi fa male la spalla, non va bene.
1: Qual è il messaggio, Gabriele, che vuoi lasciare questa sera?
0: Allora, il messaggio è a tutte le persone in generale, nel senso che lo sport aiuta. E soprattutto se conoscete sport paralimpico, ok, se potete farlo, nel senso che avete una disabilità, andatelo a fare, a prescindere dagli obiettivi che volete raggiungere, che vogliate solo fare sport per divertirvi, solo fare sport per praticarlo o per competere, per arrivare a gareggiare in campionato italiano, europei, mondiali, paralimpiadi, ma soprattutto a tutte le persone, scoprite cos'è lo sport paralimpico, guardatelo, andatelo a vedere, ma perché lo sport paralimpico, secondo me, deve essere un vettore di cultura paralimpica, far conoscere il mondo delle disabilità che c'è in Italia, ma soprattutto è un vettore di autonomia, nel senso che le persone con disabilità spesso vengono solo associate all'assistenzialismo. E invece quando scopri lo sport paralimpico scopri che esistono persone con disabilità che sono autonome e che grazie allo sport sono diventate autonome e quindi questo è un progresso per la società in generale, nel senso che avere sempre meno bisogno di assistenzialismo e rendere più persone con disabilità autonome è di sicuro un bene per tutti e per tutta la società.
1: Grazie. Gabriele, per questo messaggio, per averci raccontato la tua storia. A tra poco.

0: Eccoci ancora insieme in questa puntata di People alla scoperta della pallanuoto, la pallanuoto paralimpica. Buonasera e benvenuto anche ad Andrea Lo Cicero. Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quando sei arrivato alla pallanuoto?
1: Tardissimo. Allora, la mia storia è che io nasco con un trauma da parto che si trasforma in una tetraparesi spastica. Questo comporta il fatto che ho abbastanza forza, ma non ho molta mobilità nei miei quattro arti, ma mi sono sempre barcamenato. In età infantile ho trovato degli amici fantastici che mi hanno sempre incluso, giocavamo a pallone, imprescindibile Andre in porta, quindi siamo anche approdati in WISP a fare dei tornazzette, vinto dei piccoli premi come miglior portiere, ma perché la difesa era fortissima.
0: Vabbè, insomma,
1: quello. E
0: gioco
1: poi
0: di
1: niente,
0: squadra,
1: sì,
0: diciamo.
1: Esatto, poi si cresce, si ingrassa, si sposa e quindi la compagnia viene un po' a mancare.
0: Questa situazione però non capisco.
1: Vabbè, no,
0: è comune. Cambia il fisico,
1: comune,
0: e cambia il metabolismo.
1: E la compagnia viene un po'.
0: Oppure cucina molto bene la nostra fidanzata, la nostra moglie.
1: La suocera, sì. Quindi la compagnia viene un po' meno, diciamo, sì, che gli amici ci sono sempre, ma si ci vede meno, si ci frequenta meno. E essendo cresciuto in quell'ambiente, io avevo bisogno proprio di una squadra per potermi muovere, per potermi dare un input. E dai 25 ai 40 non ho fatto praticamente niente, infatti ero ingrassato tantissimo. E

0: Verso i 40 anni dico, ma io non posso continuare così, devo fare qualcosa, mi iscrivo in piscina giusto per muovermi, e in questa piscina lavorava Carola, che mi vede, mi parla di questo sport, di pallanuoto paralimpica, e mi fa scoprire un mondo meraviglioso che è stato un po' difficile i primi anni per quanto mi riguarda, perché comunque per la mia patologia è piuttosto faticoso, c'è tanta resistenza. E poi per uno che non si muoveva da 15 anni.
1: Da 15 anni. Rimettersi in forma, diciamo.
0: È stato, però, nel senso, mi sono sempre sentito incluso, sempre parte del gruppo, anche se guardandomi dentro non mi sentivo poi molto utile in realtà. Però era un problema solo mio, capito? Nel senso che comunque gli altri non si facevano tutti questi problemi, allora. Questo per dirti che l'anno scorso pensavo di mollarla, sì, perché non mi sentivo molto utile alla squadra, mm-hmm. e questo era un mio cruccio, mm-hmm. però diciamo che la squadra ha fatto la squadra e mi ha fatto ripensare, quindi...
1: Bello, un applauso alla squadra che ha fatto la squadra, perché credo insomma che questa sera... È ritornato spesso, no? Questo aspetto, e cioè come la squadra, come diceva Andrea, ha fatto la squadra, non solo in acqua, non solo fuori, ma anche nelle situazioni un po' più di difficoltà, di quando uno si sente un po' più giù e gli altri lo aiutano, e questo momento quindi è molto bello.
0: Questa è una costante tra di noi, è bello, ma è bello dalla dirigenza fino in fondo, è proprio bello, è un bel mondo.
1: E l'emozione di quando tu sei entrato in acqua la prima volta, la prima partita?
0: La paura di non poter fare quello che in realtà vuoi, nel senso, no? Di non poter dare l'apporto che vorresti alla squadra, però nel senso, si è rotto il ghiaccio e è stata una bella emozione, è un casino poi in acqua, perché sono 10 persone che cominciano a nuotare avanti e indietro e tu comunque, essendo neofita, capisci poco, cioè c'è un mare che si muove, però poi pian piano con gli anni, con gli allenamenti e con tutto riesci un po' a capire e poi con i limiti di tutti si va avanti.
1: Nel senso. E tu giochi in quale ruolo?
0: Io sono un difensoraccio, diciamo.
1: Un difensoraccio, cioè, cosa? Certo, come per il calcio, come quando eri un bambino.
0: No, in calcio era un portiere.
1: Vabbè, però è sempre difesa.
0: Sempre difesa, sì, no, il portiere qua non ci provo neanche.
1: No, vabbè, però quindi è sempre la difesa.
0: Sì, sempre difesa, cerco di limitare i danni, diciamo. Okay.
1: Senti, che cosa ti ha insegnato la pallanuoto, oltre credo al gruppo, no? Al valore della forza del gruppo?
0: Oltre a questo, mi ha insegnato che l'acqua comunque sia è un elemento fondamentale. I miei, quando ero piccolino, per forza di cose mi hanno spedito a far piscina, però non è che mi piaceva tantissimo fare avanti e indietro
1: con quella riga.
0: Però per la patologia che c'era era da fare, tutti i medici consigliavano sempre solo piscina, quindi ok. Poi dai 12 anni l'ho mollata più o meno e poi ci sono ritornato, è stato bello, è stato tante belle emozioni, sì, una bella nuova scoperta, avevo bisogno di un contesto di squadra, l'ho trovato e sono proprio contento di questo, guarda.
1: Quindi il messaggio che vuoi lasciare questa sera qual è?
0: Il messaggio è che anche se... che c'è della ciccia dentro di noi da far uscire, nel senso, è che ci vuole l'input giusto e di non lasciarsi andare, di reagire alle sfortune che possono capitare e che comunque sia ci sono persone che sono pronte ad accogliere.
1: Grazie ad Andrea. Chiudiamo ovviamente con l'allenatrice, tanto complimenti per... Ma come fai a tenerli un po' tutti a bada?
2: Diciamo che è complesso, ma insomma è bello, è il mio mondo e il fatto di essere tutti insieme è stimolante, è molto stimolante. E io quello che chiedo sempre è comunque di essere costanti, le cose diciamo più belle sono, vengono poi raggiunte con la costanza, anche se sono

0: difficili e Andrea è l'esempio perché comunque siamo partiti veramente diciamo da una difficoltà quasi anche a livello natatorio per arrivare a giocare in un campionato dove ha avuto un suo ruolo ed è riuscito a tirare fuori quello che gli è
1: serviva
0: stato
1: la
0: chiesto,
1: squadra.
0: okay? Perché non, chiaramente ognuno ha, dobbiamo saper chiedere all'atleta quello che può dare per quello che sono le sue abilità, no? Quindi c'è chi può tirare bene, chi può passare bene la palla, chi deve difendere e così via. Così si crea una squadra, un'armonia e ognuno, insomma, conosce i punti di forza e di debolezza del compagno ed è un po' l'ingranaggio che poi funziona.
1: Ma voi quanto e dove vi allenate?
0: Allora, ci alleniamo alla piscina della Crociera il lunedì sera alle 20:15. Poi aggiungiamo sempre qualche allenamento anche il weekend o durante la settimana, ma cerchiamo intanto di sondaggiare le presenze perché essendo una squadra adulta, comunque sia, con delle realtà familiari e di vario genere, oltre al fatto di avere anche delle difficoltà oggettive di spaziacqua, perché le piscine in questo momento sono sempre meno per varie ragioni e quindi dobbiamo un po' lottare con tutte
1: Gli
0: le
1: spazi,
0: realtà, esatto, locali anche per trovare il nostro spazietto e quindi sicuramente il nostro appuntamento del lunedì non manca mai, aggiungendone altri, appunto, come ho detto, o weekend o altri giorni. Se qualcuno volesse venire a provare, chiaramente è il benvenuto e può anche scriverci sul sito della San Giorgio Waterpolo nelle nostre pagine social e stiamo giocando appunto il campionato, ma
1: ecco, per chi ci segue in diretta, quali sono i prossimi appuntamenti?
0: allora abbiamo giocato il girone di andata a Cuneo lo scorso mese e adesso a maggio abbiamo il girone di ritorno, ci siamo candidati per ospitarlo in casa, aspettiamo una risposta della federazione e se ci qualifichiamo avremo poi le finali nel mese di giugno e poi andremo avanti per altri appuntamenti e tornei. Come avevo anticipato all'inizio, vorremmo ripetere il Memorial Grillone in un altro appuntamento di giugno e andiamo avanti così perché comunque più si gioca più si migliora perché gli sport di squadra sono sport di situazione e quindi bisogna comunque creare occasioni per migliorarci.
1: Grazie a Carola Falconi, grazie mille. Complimenti e congratulazioni perché sono bravi gli atleti, ma ovviamente è l'allenatore poi che li tiene tutti insieme, quindi grazie
0: Posso
1: mille.
0: dire solo che
1: Sì?
0: c'è anche un allenatore insieme a me che non è presente stasera perché sta seguendo l'Under 20
1: Sì?
0: della San Giorgio, che è Davide Gogna, e chiaramente mi dà una grande mano perché da sola non potrei, diciamo,
1: Perché sono
0: gestire tutto.
1: impegnativi.
0: Ma perché sono tanti e perché chiaramente in tutte le squadre di pallanuoto c'è sempre, non c'è solo mai, non c'è l'allenatore e basta, ci sono un sacco di pedine importanti dietro.
1: Grazie, grazie mille agli allenatori. Devo anche un ringraziamento a Federico Dodero perché è stato il gancio, non ha mai perso la
0: Assolutamente sì.
1: speranza. Per ora la causa, perché ha detto: secondo me i ragazzi devono venire a raccontare la propria storia a People, e avevi ragione. Insomma, l'ho fatto un po' aspettare, però insomma, credo che sia venuta una bella serata. Grazie a voi tutti, grazie per le vostre storie, per lo spirito di squadra, per quello che ci avete raccontato. Grazie per il messaggio. Tutti insieme nelle diversità si può nuotare insieme. Loro nuotano in piscina, tutti noi possiamo nuotare in questa complicata vita, ognuno per le difficoltà che ha, quelle che si vedono di più, quelle che si vedono di meno, quelle che sono più fisiche, quelle che sono più interiori. Grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai e qui con me Gianluca Messina. Grazie, ci vediamo alla prossima puntata di People. Buonanotte. Thank you.

0: Noi vogliamo innanzitutto collaborare con la Cina, per il paese con cui già collaboriamo, ma rinforzare, diciamo, sicuramente i nostri rapporti anche attraverso la firma di lettere di intenti, come faremo con la provincia di Hainan, provincia che è una provincia, diciamo, che sta crescendo molto, che ha molte cose in comune con la nostra regione, per cui pensiamo di poter fare delle collaborazioni molto importanti.
1: Nell'ambito del nostro partenariato bilaterale con la Cina c'è un livello governativo, ma c'è anche il livello degli enti locali, che sono sempre più valorizzati, perché naturalmente questa relazione economica si basa sul rapporto anche con le province e con le città cinesi, quindi la proiezione dei nostri territori è fondamentale in tutti i settori, quello economico, quello commerciale, in quello degli investimenti, ma anche in quello, per esempio, delle collaborazioni universitarie e in ambito culturale. E questo è un obiettivo che, quando nell'ottobre scorso si sono incontrati i nostri ministri degli esteri, è stato fissato come nuova componente istituzionale nell'ambito del comitato governativo Italia-Cina.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Festeggia con noi il compleanno di Piumé. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 euro. Ti aspettiamo!
6: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
8: Già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
9: Grazie a voi.
8: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
9: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare

0: un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di, come dire, di sincerità. La sentiva l'ipotesi o il fatto di essere stato dietro, anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni, la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse, o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo, sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se, per esempio, la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora. E poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana.
0: Ma guardi, è sempre difficile perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema. E naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi, insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no, certamente forse in maniera, io ritengo un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire.

0: sono comunque orgoglioso, abbiamo recuperato, insomma la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma, voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni, insomma l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio, io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori.

0: da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni nel scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Caslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima leggere, che io salissi, che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica.

politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte

0: opinioni, come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto quello
0: che doveva esattamente
1: fare.
0: E adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e che soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che, per chi non lo sapesse, è una valle che va verso l'Antola tra Caselle e Montoggio. E devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, recentemente aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però si mangia bene, ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio

0: Papà era il medico della Sampdoria e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
1: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se n'è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria. E quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna, mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'avevo una fidanzata, che ero giovane, ma
0: molto,
1: mi ricordavo,
0: piacevole,
1: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli,
0: sì.
1: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma
0: parliamo un po' del Genoa,
1: no,
0: insomma.
1: Ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza,
0: ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare,
1: grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso, Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
0: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona, della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
1: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
0: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
1: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa di 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di, è anche uno sfegatato sandoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
0: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per

0: l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po'. Adesso mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali?
1: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
0: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: San

0: Eccoci e bentrovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Bentrovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova e poi anche il soprattutto oggi dallo scalo Stiristino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia.

0: Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, al di là del fatto che la Turchia non è nell'UE, ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea, né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sulle ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata, anche perché ai tempi tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il viceministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del viceministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal viceministro di tutti al viceministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro e si è giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta l'alta velocità

0: ormai, diciamo, noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni '80. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti: sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare. L'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro

0: tema che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, vabbè, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarot.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. E tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure che erano state concepite per altri livelli di traffico.
1: Sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla A26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10. Quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che, per evitare rischi per chi vi transita sopra, i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che, diciamo, è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi, insomma, non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma, sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al Vice Ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati.

bloccati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Dedicata e applausi per festeggiare il terzo compleanno della Rete dei Musei della provincia di Savona. Sono stati 3 anni di collaborazione, progettualità condivise e crescita. La Rete dei Musei ha celebrato con un incontro questo importante traguardo nei suggestivi chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.
1: Ci sono 26 realtà museali che hanno deciso di mettersi insieme, scambiare esperienze, scambiare idee e crescere insieme. In un percorso che vede i musei sempre più come infrastrutture culturali e non solo luoghi di gestione di collezioni. Da questo punto di vista il ruolo dei musei e di tutte le persone che stanno intorno, che sono in gran parte volontari, è fondamentale per diffondere cultura, per fare in modo che la realtà venga fatta di conoscenze che generano comportamenti collettivi virtuosi, e questo è assolutamente importante, direi fondamentale, per affrontare le sfide che si attendono nei prossimi anni, soprattutto quelle che ci vedono impegnati a governare le tecnologie e non farci sopraffare da esse.
0: Oggi la rete rappresenta una realtà consolidata che coinvolge ben 26 sedi museali distribuite in 15 comuni della provincia di Savona. In questi 3 anni ha promosso percorsi di formazione dedicati agli operatori, tavoli permanenti di lavoro sulla comunicazione e sulla didattica.
2: Beh, è una giornata particolarmente importante anche perché oggi si conclude questa esperienza complessa, difficile, lunga, che è stato un progetto PNRR che peraltro ha portato il Museo di Finale all'avanguardia nell'accessibilità universale a un luogo della cultura, e questo sforzo compiuto sicuramente viene ripagato dalla consapevolezza che i luoghi della cultura devono essere innanzitutto luoghi di inclusività e di piena accessibilità.
0: L'obiettivo rimane quello di valorizzare il patrimonio culturale attraverso una visione condivisa, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per migliorare i servizi, favorire la partecipazione della comunità e soprattutto rafforzare l'attrattiva culturale e turistica del territorio.
3: Da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
4: Non attaccano.
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro.

0: Al servizio del pubblico, domenica insieme, ben ritrovati, un saluto e buona domenica ancora con le ultime notizie dalla nostra regione, cominciando dalla sicurezza, perché ancora una volta è questo un tema centrale nella vita dei cittadini genovesi soprattutto, perché è da Genova che stanno arrivando nelle ultime settimane una serie davvero complessa e preoccupante di fenomeni di violenza. Gli ultimi sono tombini lanciati per strada tra tossicodipendenti, ovviamente con il rischio di colpire chiunque passi nei paraggi. Alla paura i residenti e i commercianti hanno reagito con due esposti, la rabbia è tanta e il messaggio è chiaro, il centro storico si ribella. Il servizio di Annisa De Filippi.
1: L'ultima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada, con il rischio concreto che la traiettoria impazzita colpisca passanti, residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenti

0: dipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazioni e un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
1: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.
2: Allora sentiamo un po' di voci raccolte dalla nostra Annissa De Filippi, la preoccupazione nel centro storico.
3: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o, sentendosi insicuri, se ne vanno.
4: Combattiamo tutti i giorni con atti di criminalità, spaccio, degrado, e non solo noi ma anche chi ci abita e anche i nostri, diciamo, clienti. Tutte le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
5: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza. Soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
6: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo era un gruppo di signori di una certa età, francesi, e la guida genovesissima, poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola e io ho detto vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto no, assolutamente, io non porto questa gente di dietro, li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontane Marose, poi facciamo via Garibaldi, scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino minimo del delirio che c'è qua dietro.
2: È inevitabile che sia così. Intanto lunedì, cioè domani alle 21, la trasmissione, il programma politico di Primo Canale condotta da Matteo Angeli, sarà dedicata proprio al tema sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Ma ieri è stata anche la giornata del congresso di Forza Italia, che ha rieletto con l'unanimità Carlo Bagnasco, coordinatore. Sentiamo.
7: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
8: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
9: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i due presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
7: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
10: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
7: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
11: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto, dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee,

0: dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
1: E il primo weekend del mese, questo, segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati e chi invece ritiene che le promozioni siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano ormai perso il loro valore. Sentiamo cosa ne pensano i genovesi, li ha incontrati Lucrezia Marini.
2: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
3: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
2: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
4: Sì. È uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
3: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
5: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
6: Una camicia per l'anno prossimo.
2: Quindi acquistate tranquillamente sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti.
7: Quando serve qualcosa si compra, se no...
8: Tranquillamente poco.
2: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
5: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questi idee.
4: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
1: E vabbè, vedremo come andranno questi saldi, ne riparleremo naturalmente tanto su Primo Canale nel corso di questi giorni, di queste settimane di saldi estivi. E ancora la situazione nel Venezuela, che certamente insomma, è molto lontana dalla festa dei saldi, ma invece è alle prese con una situazione drammatica legata al terremoto che ha sconvolto il paese. È rientrato a Genova uno dei due vigili del fuoco partiti per il Sud America. È intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla. Invano il servizio è di Tiziano Berti.
9: La cosa che chi riesce a fare non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo insomma abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
10: È questa l'immagine che non si cancella dalla mente, che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere e sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti e abbracci per Filippetti sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i Vigili del Fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
9: Attività del tutto analoghe, i Vigili del Fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività.
1: Fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi a Palazzo Ducale. 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Servizio di Dario Vassallo.
11: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità del

0: istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico sui tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre d'ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
1: È una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana, e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
0: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
2: Adesso il calcio, con il calciomercato il Genoa continua a muoversi seguendo una linea che sembra chiara: investire sui giovani di prospettiva, ovviamente se possibile senza rinunciare a un innesto di spessore in attacco. Dopo la cessione di Hecator alla Juve, che ha garantito un'importante plusvalenza, il club rossoblù ha ufficializzato gli arrivi di 3 giovani calciatori, Uiafe, Puchka e Meichery, confermando appunto questa strategia di ringiovanimento della rosa. Sul fronte delle trattative resta calda la pista che porta lo svedese Strau del Mjällby, anche se tra domanda e offerta permane una certa distanza. In attacco invece continua a circolare il nome di Dovvik. La Roma sarebbe disponibile anche a un prestito, ma il vero ostacolo resta l'ingaggio dell'ucraino, completamente fuori portata al momento per il Genoa. Ci vorrà evidentemente, se la Roma vuole chiudere questa operazione, e con la Roma di operazioni se ne sono già chiuse in casa Genoa, quindi i rapporti sono buoni, ci vorrà un contributo forte da parte dei giallorossi sull'ingaggio al momento. Quindi questa sembra comunque soprattutto una suggestione. In casa Sampdoria il mercato dovrebbe entrare nel vivo, anche perché fino a questo momento di mercato se ne è fatto ben poco, però per ora sembrano più valutazioni che non chiusure. La priorità rimane il portiere. Ora Martinelli, che poteva essere un'opportunità, la Sampdoria ha perso tanto tempo sull'estremo difensore, si è inserito l'Avellino. Anche all'Avellino ci sono problemi nella chiusura di questa operazione, ma è molto improbabile che la Samp riesca a questo punto a spuntarla. Per il centrocampo spunta il nome di Owusu della Juventus Next Gen, profilo molto giovane. In attacco continua a far discutere la suggestione Insigne, ma al momento l'operazione appare molto complessa sotto tanti profili. Peraltro difficile trovare un giocatore più inviso alla tifoseria blucerchiata di Insigne, che negli ultimi anni ha avuto un sacco di battibecchi con la gradinata sud, l'ultimo proprio l'anno scorso a Pescara con pesanti polemiche. Quindi insomma anche qui operazione un po' stravagante da parte della Samp. Tra le idee invece che potrebbero essere buone è quella di Andrea Adorante, attaccante che in Serie B ha fatto sempre molto bene, ma l'entourage del giocatore avrebbe smentito contatti diretti con la Sampdoria. Sul fronte delle uscite, Pedrola sempre più vicino a lasciare definitivamente la Sampdoria. Potrebbe essere la Spalmas, la squadra in cui ha già giocato, la sua destinazione, oppure anche il Mallorca, che invece si è mostrato molto interessato al giocatore. Restate con noi.

Amici di Primo Canale, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, con testo

0: stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata su tutta la Liguria garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Oh, ma sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Mea, vai da Conad!
3: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
4: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
5: Perché conviene!
6: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
7: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
8: Io scelgo Palsi perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
7: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I
9: can with Palsi. Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
10: Quando si dona,
11: i colori non contano.
9: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: al servizio del pubblico. Oggi è una bella domenica di luglio. Dove si va in una bella domenica di luglio? Ma al mare, ovviamente. Ecco dove è andata la nostra Chiara Orru, ben trovata da Bocca d'Asse.
1: Da Bocca d'Asse, esatto Matteo. Intanto buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa domenica insieme la passeremo al mare, tra relax, ombrelloni e mare. Guardate, siamo qui proprio alla spiaggia di Bocca d'Asse, un po' per farvi immergere in questa estate ligure. Insomma, oggi faremo un giro tra bagnanti, turisti, perché ne vedo già molti, per capire come stanno vivendo quest'estate, da dove arrivano, quali sono i loro programmi per le vacanze e perché hanno scelto proprio la Liguria per questa domenica di sole. Intanto guardate, sono la spiaggetta del borgo di Bocca d'Asse, è veramente piena questa mattina, c'è chi si prende il sole, c'è chi legge un libro sotto l'ombrellone, insomma si prospetta una mattinata all'insegna del mare, del relax. Andremo ad ascoltare anche il presidente del CIV di Bocca d'Asse per cercare di capire come sta andando questa stagione, quali sono le iniziative previste per quest'estate. Insomma, Bocca d'Asse è sempre piena, quindi ci saranno tante le novità di quest'anno. Matteo, sei un po' geloso, eh? Vorresti essere qui al posto mio?
0: Intanto complimenti a Francesco Righi con te il cameraman.
1: Francesco Righi.
0: Non avevo dubbi.
1: Le immagini di Francesco Righi, infatti si sta godendo il sole.
0: Non lo so come mai
1: questa vista spettacolare
0: non era la Cangiotti, ecco, diciamo,
1: guarda sta girando anche la telecamera,
0: la vedo,
1: sta facendo vedere un po' questa mattina. Sono tanti giovani, un po' di tutte le età, insomma.
0: Sì, non smorzare Orru, non smorzare l'entusiasmo, che siamo molto felici di essere al mare con voi, ma in realtà comunque confesso

0: Adesso che ci andrò nel pomeriggio, quindi sono geloso, ma fino a un certo punto, perché poi anch'io me la potrò godere un po'.
1: Fino a un certo
0: Una
1: punto.
0: giornata di mare.
1: Ma adesso però c'è un po' di venticello, si sta bene, Matteo, c'è un po' di venticello, sì, c'è caldo, quello sicuramente, le temperature supereranno i 30 gradi, però
0: Sì.
1: c'è quel venticello e si sta decisamente bene.
0: Ma poi il programma della mattina qual è? Che poi fai il bagno e ci fai vedere come sai nuotare, queste cose qua, no?
1: No, quello lo evito, ma vi faccio vedere un po'. Andremo anche a Sturla, insomma, visiteremo un po' di spiagge, un po' sì, di località, scelte dai turisti e dai genovesi, anche perché forse a Sturla troveremo molti dei genovesi affezionati. Insomma, faremo un po' di giro per, le spiagge liguri questa mattina del
0: Bene,
1: genovesato.
0: bene,
1: Rimaniamo,
0: bene, bene, sì, senza
1: appunto
0: allontanarci
1: a Genova.
0: troppo, chiaro, chiaro, zona Genova, va bene, grazie mille, grazie Chiara Ru, grazie a Francesco Righi, in questa mattinata con il sole, il caldo, però insomma è un sole caldo in cui si sta bene, insomma, ecco, non sono le giornate quelle terrificanti dei giorni scorsi, si sta sicuramente meglio. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e apriamo il tema dei giovani con Mario Paternostro.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure. Spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
2: Con Camera di Commercio di Genova.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da €16.990. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
0: Al servizio del pubblico, ancora ben ritrovati. Buongiorno e benvenuto Mario Paternostro. Ciao Mario.
9: Buongiorno, buongiorno Matteo, non sono sulla spiaggia,
0: No, ti vedo.
9: però invidio chi c'è.
0: Beh, sì, sicuramente, come la nostra Chiara Ru. Allora, magari i giovani sono al mare oggi e per fare la rivoluzione che preconizzi nel tuo editoriale di
9: Sì.
0: stamattina c'è tempo.
9: Ahimè, sì, hai ragione, penso proprio di sì. Non so se sono sulla spiaggia o se sono a correre da qualche parte, perché ormai corrono tutti. È una cosa bellissima questa, è una forma di sport.

0: rapporto è libero, democratico e quindi funziona molto bene.
1: Non c'è dubbio, e poi insomma, mens sana in corpore sano, lo dicevano anche un sacco di tempo fa, quindi sicuramente sarà buono anche per la loro possibile rivoluzione. Allora, tu stamattina parli di giovani, intanto cominciamo con il ruolo che, diciamo così, tu, citando un sociologo americano, fai assegnare ai giovani, no? Che è quello di fare la rivoluzione sostanzialmente, la rivoluzione ambientale, la rivoluzione sociale.

0: smussare certi angoli.
1: Gli anziani devono essere la memoria e basta, non devono cosa facevate voi ai vostri tempi? Facevamo questo, stop, poi decidete voi che cosa fare, ma decidete voi che cosa fare. Non mi dà abbastanza, cioè mi dà un certo senso di fastidio che degli ultra 50, 60 anni, per l'amor del cielo, confronto a me, sono dei bambini, decidano come dovrà essere il futuro dei giovani, quali dovranno essere le linee politiche, industriali, economiche, culturali, eccetera, di questa generazione Z che comincia adesso a farsi sentire in maniera abbastanza forte. Ecco, secondo me è bellissimo occuparsi dei giovani, ci mancherebbe altro, quello che si deve fare, e lo spiego anche, in una città dove manca tutto, mancano i medici, mancano gli infermieri, mancano gli agenti, mancano i vigili, mancano i poliziotti, gli autisti degli autobus, manca tutto. Perché? Perché i giovani se ne vanno via, storicamente da anni vanno via da Genova, e questa è una cosa che a me dispiace moltissimo, ma lo capisco, per un motivo anche abbastanza banale, è che fuori ti pagano di più, e quindi perché devi stare a Genova?
0: Sì, ecco, fino a un certo punto, perché poi... talvolta si insegue anche un po' il mito. Io non sto dicendo ovviamente che Genova non dovrebbe pagare di più i suoi giovani, però io ricordo se tu vai a Milano, se i 1500 euro di Genova diventano 2000, sei più povero a Milano che a Genova.
1: Quindi, certamente, perché poi devi pagare degli affitti mostruosi,
0: Puoi vivere, devi fare delle trasferte tutti i giorni, perché devi vivere magari in un'altra città per poi andare a Milano con quei mezzi, non è tutto così. Forse ecco, su questo Genova dovrebbe lavorare, no? Anche tu, tu citi il nuovo rettore dell'Università di Genova e le sfide che ha davanti, no? Anche il fatto che studiare a Genova, ora, ci mancherebbe, per alcune famiglie è improponibile lo stesso, ma per tantissime famiglie invece è possibile provare ad aiutare il ragazzo a prendere un affitto magari in comune con altri a Genova. I prezzi sono ancora ragionevoli rispetto alle follie di altre città.
1: È così. Io credo che una lezione molto bella è quella di alcune città spagnole, parlo di un po' di anni fa, quando si iniziavano gli Erasmus. Io l'ho vissuta avendo i figli che facevano l'Erasmus, tutte e due in Spagna, sono andato in questa città e devo dire che ho capito perché i giovani ci stavano bene, al di là del divertimento, della movida, ci mancherebbe altro, ma mangiavi con pochissimo, l'università ti forniva luoghi dove poter consumare i pasti a prezzi ragionevoli. Sull'autobus viaggiavano gratis. Ora, benissimo, noi abbiamo fatto viaggiare sull'autobus gratis gli ultra settantenni, benissimo, in Spagna facevano viaggiare gratis, non so se sia ancora così, gli studenti. Ecco, tutto questo comporta che ci sia, ed è poi il senso finale del pezzetto che ho scritto stamattina, una alleanza fra chi guida la città e il territorio in questo momento, quindi la sindaca Salis, quindi il presidente della regione Bucci, quindi il rettore, quindi tutti quelli che sono in luoghi di comando si dovrebbero mettere intorno ad un tavolo e progettare qualche cosa di concreto e di realizzabile per tenere, trattenere, far arrivare dei giovani. Genova è una città che si presta moltissimo, secondo me, a far vivere dei giovani. Il fatto di avere il mare è una condizione vantaggiosa, non è l'unica, ma è una condizione vantaggiosa, ma è proprio la città, è una città dove sono nate tante cose giovanili, a partire dall'arte, dalla cultura, dalla musica, dalla poesia, dalla letteratura, ma anche nella politica. Insomma, le rivolte l'hanno sempre visto Genova in primo piano, quando c'era da cambiare qualche cosa. Quindi allora vorrei che la politica, certo è un'utopia forse la mia, vorrei che la politica abbandonasse il sistema dei no su tutto e cominciasse a provare a dire qualche sì in comune. Non è possibile che destra e sinistra non siano d'accordo sul fatto che i giovani vengano

0: vengano a Genova, che ce ne siano di più, che Genova diventi anche dal punto di vista universitario fortemente attrattiva. La nostra è una buona università, ha sempre avuto un livello ottimo di docenti, ha segnato anche novità importanti. E allora, forza, diamoci dentro.
1: Sì, però fammi mettere anche un po' di polemica, parlo sempre benissimo dei giovani, però a un certo punto bisogna anche tenere presente che la politica fa quello che le conviene di più, no? Perché tu dici dobbiamo metterci insieme, ok, per farlo facciamo che io sono il sindaco e tu il rettore o viceversa e dobbiamo dirci ok, dobbiamo spendere dei soldi, tanti soldi, dobbiamo investire perché non c'è poco da fare, se tu vuoi devi fare alloggi, devi fare
0: Assolutamente.
1: trasporti, devi fare connessioni. Connessioni migliori, devi dare delle opportunità, devi cercare di attirare delle imprese, quindi ok. E io però da sindaco ti dico, Mario, sai, caro rettore, è vero, ma a me i giovani non mi votano, sono pochi i giovani a Genova, votano in pochi. Sai quanto a me conviene fare una bella operazione sulle panchine da qualche parte, oppure magari cercare di dire aumentiamo la pensione di 1 euro, oppure facciamo una cosa riservata soltanto agli ultrasettantenni, perché quelli mi voteranno, mentre i ragazzi non lo fanno. Forse i ragazzi dovrebbero cominciare a impegnarsi di più da questo punto di vista, non è solo social, non è solo. E poi anche qualche manifestazione, io sono sempre stato contrario alle manifestazioni, però se scendi in piazza per qualunque cosa lontana, come fanno spesso i ragazzi giovani su certi idealismi, anche giusti, voglio dire, perché non ho mai visto una manifestazione su non c'è lavoro per i giovani, case meno costose per gli universitari, non lo so, sta roba qua non porta mai nessuno in piazza.
0: Beh, no, ha portato, qualche tempo fa ha portato in piazza anche su questi temi, però sai, tu dici il consenso elettorale, è più facile avere il consenso elettorale degli anziani, ma diciamo che una buona parte di questi anziani sono nonni, hanno dei nipoti che se ne devono andare via, e beh, a questo ci pensano anche. E poi diciamo che dovrebbero pensare al fatto che senza giovani negli ospedali non ci troveremo più nessuno fra nessuno. Un camice bianco fra qualche anno, insomma, non è da scherzarci sopra. Vabbè, è abbastanza allarmante come prospettiva. Infine, io credo che molti giovani non vadano a votare proprio perché non hanno argomenti che li spingono al voto. A me piacerebbe molto che ci fosse all'interno della giunta, sia comunale che regionale, qualcuno della generazione Z che interviene, un assessore, sarà un po' una cosa ridicola, ma uno che racconti a questi signori quali sono i veri temi che hanno i giovani oggi. Noi pensiamo di saperli, ma sì, così li sappiamo, sappiamo che il lavoro è alla base di tutto, ma non è soltanto quello. Ecco, forse ci vorrebbe un consigliere, o più consiglieri giovani, ma veramente giovani, che possono dare qualche suggerimento a chi sta al potere.
1: C'era la giunta dei giovani, il sindaco dei giovani, no, no, non so se c'è più adesso, non
0: Certo.
1: sono
0: Non lo
1: più
0: so.
1: informato. No.
0: Credo di sì,
1: Sì,
0: forse
1: però
0: sì.
1: meno visibile, diciamo, ecco. Non
0: Bravo, non
1: mi
0: so,
1: sono
0: non
1: mai
0: li conosco.
1: imbattuto nell'attuale, diciamo, sindaco o sindaca dei giovani, però sicuramente questo può essere il tema. E ancora, per chiudere, i giovani poi tendono sempre a spegnersi. No? Noi tutti siamo stati giovani, no? Di solito è difficile restare incendiari, quindi quando hai delle grandi idee di cambiamento forse le devi buttare in campo subito, perché poi
0: Subito,
1: dopo
0: no,
1: cominci a
0: esatto.
1: capire che sì, però se faccio questa cosa poi succede anche quest'altra cosa, allora forse questo è un rischio che è meglio che non corriamo, no?
0: Ma infatti, secondo me, dobbiamo concentrarci sulla cosiddetta generazione Z, non su quella che quello che diventerà fra qualche anno questa generazione Z. Quindi è vero, bisogna prendere i giovani, ma giovani veramente, vicini alla fine, diciamo vicini alla maturità, al famoso esame di maturità. Ecco, è lì, secondo me, il punto nodale di questo tema, che potrebbe essere un bellissimo progetto. Ma l'importante è che ci siano tutti, non soltanto il sindaco, il presidente della regione o il rettore.

0: settore, tutti insieme, con altri, anche con altri, e con dei giovani che vengono lì e dicono: abbiamo bisogno di questo, vorremmo questo, ci piacerebbe questo, ci attirerebbe questo.
1: Bisogna farlo, perché poi i giovani in passato delle cose, ora lasciamo perdere il 68, ognuno ha la sua opinione, però sì, ha generato, però comunque no, c'era la sensazione che quella lì era una lobby, una forza con cui fare i conti, no? Oggi
0: ma
1: no.
0: Sai, oggi Matteo, no. Il 68 e anche quello che è venuto dopo, durante gli anni di piombo, ha generato tutte le più importanti riforme del nostro paese, tutte. Sono tutte lì e basta.
1: Perché il cambiamento va un po' forzato. Senza fare come i francesi che dicono: noi non possiamo fare riforme ma solo rivoluzioni. Però
0: forse un po' troppo. Neanche con le pistole o con le bombe, ma con le riforme, col tema sociale forte e con i giovani che se ne occupano, i risultati poi sono arrivati.
1: Non c'è dubbio. Grazie Mario Paternostro.
0: Grazie a te,
1: buona
0: giornata.
1: Grazie Mario, trovate il suo editoriale sul nostro sito primocanale.it.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Al servizio del pubblico domenica insieme, ben trovato Giuseppe Rappa, grazie di essere con noi, consigliere delegato alla sicurezza del municipio nono, non li so mai a memoria i numeri, ecco, vabbè.
1: Nono Levante,
0: l'ho
1: buongiorno
0: beccato.
1: A lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno, grazie
0: buongiorno
1: per questa opportunità.
0: Allora, intanto cominciamo con la serata che avete fatto a Quinto, volontari, sicurezza, prevenzione. Che serata è stata e perché l'avete organizzata?
1: Ma guardi, devo dire questo, praticamente l'idea parte durante l'osservatorio sicurezza del municipio Levante, che voglio ribadire è l'unico attuale funzionante in tutta Genova, nessun municipio ancora è partito con l'osservatorio. Siamo al quarto incontro.

0: Durante questi incontri, l'ultimo in particolare, parliamo di un mese ormai, abbiamo deciso di coinvolgere le pubbliche assistenze del nostro municipio Levante, nonché l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, che sono persone, volontari che hanno terminato il servizio nella Polizia di Stato e continuano nel volontariato, e l'Associazione Nazionale Carabinieri. Idem, la stessa cosa, sono persone che sono andate in pensione, ma continuano a fare le sentinelle, se così le possiamo chiamare, sul territorio. L'idea è nata praticamente con tutti su questo tavolo, un osservatorio che praticamente è composto da maggioranza e minoranza del municipio, e l'idea è nata di creare delle giornate o delle attività di volontariato, dove ho partecipato anche io, perché sono anche un iscritto anche io AMPS, di volontariato della Polizia di Stato, e portare il nostro contributo sul territorio, facendo conoscere le persone che lavorano per i cittadini, perché lavorano per i cittadini in una forma gratuita assolutamente, e secondo il mio parere tecnico, da tecnico, rientrano nell'ottica della sicurezza urbana, ovvero sono persone che ruotano all'interno del sistema della sicurezza urbana senza intaccare tutti quei compiti a cui spettano le forze dell'ordine. Quindi noi abbiamo creato questo insieme di persone. Nel nostro tempo vogliamo far conoscere ai giovani il volontariato dell'Associazione Nazionale, delle associazioni di volontariato delle Croci Verdi, perché sono importantissime sul territorio e purtroppo hanno dei grossi problemi nel reperire persone che si inseriscono nel loro ambiente. Sta succedendo questo gap su tutto, diciamo, su tutte le associazioni, e quindi noi cerchiamo di portare avanti questo messaggio e incentivare le persone a partecipare al volontariato. Cosa succede? Nella circostanza abbiamo pensato di inserire anche la sicurezza stradale. E, come vedo, grazie per la foto, la sicurezza stradale, portando delle mie esperienze personali dopo 40 anni nella polizia stradale, polizia di Stato, polizia stradale, la specialità importantissima della polizia stradale, che ha fatto scuola, diciamo, anche a tutte le polizie locali d'Italia negli anni precedenti. E qui abbiamo portato un piccolo tavolo didattico dove abbiamo praticamente fatto un po' di scuola ai giovani, cercando di far vedere gli effetti dell'alcol attraverso una simulazione con delle maschere appositamente modificate. E nella circostanza i giovani o le persone adulte che comunque hanno partecipato e si sono avvicinate al nostro stand, chiamiamolo stand, hanno potuto provare questa forma di ebbrezza. È una simulazione, però molti sono rimasti stupiti, perché queste maschere che noi abbiamo utilizzato sono praticamente delle maschere graduate in modo tale da poter far percepire la differenza di quanta sostanza alcolica è stata assunta nel corpo. E devo dire, è stato un grande successo. Eravamo in 14 volontari e questa attività noi la vogliamo rifare di nuovo, perché apposta noi portiamo questa esperienza, proprio, ripeto ancora, al servizio del cittadino.
1: Ecco Rappa, la domanda è questa: come queste associazioni possono essere coordinate meglio magari per la prevenzione? Perché noi sappiamo benissimo tutto quello che si può dire, no? C'è un problema di sicurezza a Genova, mi sembra che siamo tutti d'accordo, più o meno, destra, sinistra, su e giù, ci rendiamo conto che non è un momento facile. Ci sono le associazioni che lei citava di volontari, che peraltro di solito sono anche degli ex professionisti, tipo lei, cioè se ora uno può andare nell'associazione della Polizia di Stato anche se faceva l'avvocato o il panettiere, esatto. Però mediamente penso che uno sia più portato a continuare, diciamo, in forma volontaristica ciò che ha fatto per tutta la vita come professionista. Quindi siete persone che sapete, diciamo, di cosa state parlando e non siete degli improvvisati in nessun caso. Come si possono coordinare meglio per evitare poi quel fenomeno che invece è pericoloso, secondo il mio punto di vista, che è quello delle ronde, che è quello dei cittadini che fanno la guardia civile tipo americana? Quella roba lì rischia di essere poi di sfuggire di mano, insomma, di non essere un vero presidio del territorio. Voi potreste essere magari, per esempio, in Inghilterra tanti anni fa, quando ero ragazzino e stavo lì per studio, c'era il Neighborhood Watch, cioè che è una specie di organizzazione in cui tutti i capifamiglia

0: si mettono d'accordo per dire: io controllo, segnalo, c'è un numero da chiamare se c'è qualcosa che non funziona. Cioè, questa diventa mille occhi sulla strada, non soltanto quelli della polizia e dei carabinieri, che per quanto facciano non sono mai abbastanza.
1: No, grazie per la domanda. No, allora, assolutamente la parola ronda va cancellata. Io ho parlato di sentinelle. Sentinelle vuol dire persone che hanno l'occhio più lungo di tanti altri cittadini e conoscono eventualmente il movimento di un soggetto che non si comporta bene sul territorio. Quindi noi anticipo che saranno aperte delle convenzioni con queste associazioni, assolutamente a scopo di volontariato e di protezione civile vicino al cittadino. Protezione civile vuol dire, come in tanti casi, purtroppo non evochiamola, ma un'alluvione o un evento grave o un disastro, come anche purtroppo ricordiamo un Ponte Morandi, il volontariato ha fatto tantissimo per questo. Attenzione a non confondere il discorso ronda col volontariato. Noi vogliamo portare il messaggio di prevenzione. Il compito della Polizia di Stato, delle Forze dell'Ordine, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza è un altro, è quello di essere sul territorio e intervenire per fatti criminosi. Noi siamo semplici sentinelli che possiamo aiutare come qualunque cittadino, perché anche il cittadino può segnalare, può partecipare addirittura a un arresto, è previsto dal codice di procedura penale. Quindi attenzione a non evocare assolutamente le ronde, è una cosa gravissima. Cittadino non deve farsi da solo giustizia, deve segnalare esclusivamente. Io ricordo che esiste la app, la Upol della Polizia di Stato, esiste il 112, non costa nulla, non è pericoloso, non c'è problemi di privacy, anzi, più segnalazioni arrivano e più la polizia può intervenire, assolutamente. Vi sono molte persone che oggi hanno paura di segnalare e di denunciare. Io purtroppo devo dire una cosa, i reati minori, quelli più piccoli, non vengono più segnalati, i cittadini non perdono nemmeno il tempo per segnalare questi eventi, e invece va fatto, perché sono piccoli segnali che poi sono captati dalle forze dell'ordine che servono per studiare il territorio.
0: Serve sicuramente qualcosa, no? Per quel che riguarda, come posso dire, la sensazione di sicurezza da parte dei cittadini, perché lei giustamente diceva non ci sono più persone che denunciano, la gente non si prende neanche la briga, non perde tempo. Stavo cercando, ora non lo sto trovando, ma un'ultima news, una nota che mi è arrivata via WhatsApp in un gruppo, diciamo, della Polizia di Stato, no? Quindi quelle notizie che arrivano a noi giornalisti. Ieri pomeriggio un cittadino gambiano, in preda non si sa cosa, ha sfondato una vetrina di un locale da qualche parte, è stato preso, formalità di rito, gli è stato dato un divieto di avvicinamento alla zona del centro storico. Ora, se tu devasti senza un motivo una vetrina, non puoi ricevere un foglio, cioè, non va bene, cioè, mi dispiace dirlo, ma se sei del Gambia, ma anche se sei inglese o italiano, cioè, se tu fai un danneggiamento del genere, finché non lo paghi di tasca tua, te ne stai chiuso da qualche parte, perché non è, altrimenti così non ci vengo neanche a denunciare, ecco. Cioè, mi riparo la vetrina e risparmio quei 10 minuti che devo perdere con l'agente di polizia, perché tanto non serve a niente così.
1: No, il fatto è che noi, perché io mi considero sempre un appartenente alle forze dell'ordine, perché noi diciamo poliziotto in quiescenza, vuol dire che lo sono sempre, per sempre lo sono, anzi ce l'ho nel cuore, e sono ben grato all'amministrazione di avermi dato questa possibilità per 40 anni di poter aiutare i cittadini fino all'ultimo. Allora, la sua è una domanda molto difficile, nello stesso tempo porta anche all'interno un piccolo inganno, ovvero che noi abbiamo l'obbligo di procedere a norma di legge su determinati fatti.
0: Certo, me lo faccio aggiungere, voi dovete rispettare la legge,
1: ma piccolo inganno, nel senso, è giusta la domanda e io devo cercare di rispondere alla domanda, e nel senso che comunque noi abbiamo le nostre regole da seguire, codice di procedura penale, portiamo tutti gli atti, portiamo le persone negli uffici competenti, procediamo, contattiamo i PM, contattiamo l'autorità giudiziaria, diamo le notizie, prendiamo disposizioni, scriviamo atti, dopodiché quello che avviene dopo, mi dispiace,

0: io difendo i nostri, i miei colleghi, perché noi tante volte rimaniamo esterrefatti, magari in una determinata situazione, di ritrovarci la stessa persona che il giorno prima avevamo portato dentro e magari l'avevamo anche
1: rinchiusa. Non passa
0: rinchiusa.
1: Anche a voi la voglia, ora non sì. voglio dirlo perché ci mancherebbe, siete professionisti, però a un certo punto se io tutti i giorni faccio una cosa e quella cosa lì non serve a niente, perché poi domani sei di nuovo lì a farla, allora... Ma lascia perdere, cioè, ti dico, vabbè amico, fai quello che ti pare, cioè, non far male a nessuno, troviamo un accordo di quieto vivere, perché sennò veramente non... Ed è lì che entra non la polizia di Stato, ma la politica, e quindi è l'altro lavoro di Rappa, quello più ecco. recente, perché la politica deve trovare delle soluzioni vere per dare strumenti alle forze dell'ordine per poter lavorare in modo efficace, perché anche al poliziotto, ne sono sicuro, vedere vanificato il proprio sforzo, no, non fa piacere.
0: No, posso dire con certezza che nessun dipendente della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, della penitenziaria, che dimentichiamo, che sono importantissimi, non demordono mai, vanno avanti lo stesso. Loro hanno dei compiti, li portano avanti, ci rimangono male, giustamente, poi chiedono spiegazioni. Quando gli ricevono le spiegazioni, continuano nel loro compito, non ci fermiamo. Purtroppo ci fermiamo perché siamo pochi? Non è vero, perché fanno grossi sforzi, anche sotto organico le assicuro che c'è un grosso sforzo. Lo sforzo dovremmo farlo negli anni è cercare di recuperare il gap di persone, di dipendenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Penitenziaria che sono sotto organico. Ma io vorrei spiegare una cosa, un errore fatto negli ultimi 30 anni dove si è creato un vuoto generazionale all'interno delle forze dell'ordine, non è così semplice, non è che con la bacchetta magica il governo di adesso o anche il governo precedente poteva mettere a posto nel giro di poco tempo, perché assumere 3.000 poliziotti, attenzione, vuol dire aprire 4 scuole di polizia e altrettanto personale che deve lavorare in queste scuole per addestrare i poliziotti, carabinieri, guardia finanze, penitenziari, eccetera eccetera. Cioè il problema e purtroppo che ce lo porteremo avanti per qualche anno, miracoli non se ne possono fare, non è che possiamo assumere poi personale così a caso per fare fretta e furia,
1: no.
0: Va scelto, assolutamente va scelto, assicuro che io ho avuto modo di parlare con dei giovani ultimamente entrati in polizia, particolarmente perché magari ho più contatti lì, e devo dire c'è veramente un buon livello di ragazzi, donne e uomini, attenzione, donne e uomini, che stanno lavorando veramente con il cuore. Quindi attenzione, su questo discorso vi dico, abbiamo dei professionisti che stanno imparando il mestiere, e è brutto in effetti sentirsi dire no, quella persona stasera la devo liberare anche se tu hai fatto il tuo dovere, magari hai anche preso un cazzotto, quello è il problema, quando ci fanno male. E poi uno dice è stata a casa
1: capita
0: una settimana
1: spesso, purtroppo
0: capita spesso. Perciò io ringrazio per la domanda, ma faccio fatica veramente, perché questa sofferenza l'ho avuto anche io più volte nel procedere a determinati arresti. Io sono stato uno dei primi, mi posso vantare di questo passaggio, io sono stato uno dei primi ad arrestare delle persone in incidenti stradali prima che fosse attivato l'omicidio stradale, e ho fatto una grande fatica con le procure per farmi convalidare gli atti. Perché? Perché l'omicidio stradale è una successiva forzatura fatta negli anni per rallentare il problema grosso sugli incidenti stradali, e quindi ci vuole un buon, come posso dire, adesso mi sono spostato sull'argomento sulla sicurezza stradale, però la politica deve fare bene il suo lavoro e ascoltarci. Le forze vanno ascoltate dalla politica, senza colori, perché i colori fanno male. La sicurezza è di tutti, e determinate situazioni anche non convenienti per mettere delle bandiere non conviene a nessuno, perché poi il cittadino quando vede una manifestazione come la nostra e ne vede un'altra a 50 metri fatta magari improvvisata per cercare di coprire la nostra, scusi adesso mi è partita l'embolo, a questo punto il cittadino
1: sta riferendo all'altra manifestazione, quella Viscogliosi, questa roba qua?
0: Assolutamente sì, adesso che l'abbiamo aperta lo posso dire. Ripeto, il nostro è stato un unico, è stato un progetto aperto dal Municipio Levante, condiviso da tutti, e l'abbiamo elaborato.

0: parato per un mese, io ho fatto una fatica come volontario a preparare questo piccolo palinsesto, diciamolo, scenografico, perché poi magari qualcuno l'ha considerato scenografia, ma non è vero, perché 14 persone hanno lavorato quella sera gratuitamente e hanno portato il contributo. Dopodiché, nella stessa giornata, qualcuno ha pensato che noi volessimo fare un'azione politica, perché politica non era, perché io, tra l'altro, io ho partecipato come Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ho vestito la casacca della Polizia di Stato, e vedermi passare davanti alcune persone che magari hanno contribuito alla creazione di questo progetto e non avermi manco salutato, e non aver salutato i volontari. Nessun volontario è stato salutato dalle istituzioni, e sono persone che lavorano per noi, solo per aver poi coperto, tentato di coprire, che poi non abbiamo coperto niente, perché abbiamo lavorato tutti insieme, perché io poi adoro il corpo della polizia locale, difatti io con loro io mi sono confrontato e gli mandavo io i ragazzi che volevano soffiare con l'etilometro, perché il mio non funzionava tanto bene, perché ce l'avevo anche io. Quindi togliamo la polizia locale, che fa un lavoro strepitoso a Genova e ci sono delle persone veramente, però la politica deve stare attenta, perché il cittadino se ne accorge di queste cose. Il cittadino è molto attento, non i voti non si prendono mettendo bandierine, i voti si prendono dando risultati.
1: Sì. Certo. Grazie mille.
0: Mi dispiace di aver fatto questa chiusura, ma io spero che chi doveva ascoltare ha ascoltato, e magari ci metteremo a un tavolo tutti insieme e cercheremo di capire dove abbiamo sbagliato, sia a sinistra che a destra. Vi lo dimetto tutti, perché ognuno mette l'errore. Il cittadino paga. Purtroppo per le nostre bandierine il cittadino paga, e non è giusto per niente. Anzi, le dico che replicheremo al più presto questa serata in un altro posto, che ancora non dico, perché non vorrei che magari se metto fuori dove lo metto, domani mattina mi trovo alla sagra della porchetta magari proprio in quella piazza, quindi aspetterò di dirlo all'ultimo momento. Mi dispiace.
1: Va bene. Grazie Giuseppe Rappa. Grazie mille, grazie al consigliere delegato alla sicurezza del municipio Nono Levante. Ci fermiamo un istante.
2: Tecno-D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 10 al 12 luglio approda a Genova il Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro dell'Italia a Vela 2026. Il tour velico che coinvolge 10 località italiane unendo sport e valorizzazione del territorio. Dal 10 luglio torna a Chiavari il consueto appuntamento con il Dionisio Festival, la rassegna teatrale che si svolge in piazza Nostra Signora dell'Orto e che ogni estate regala al pubblico musica, spettacoli e imperdibili momenti di riflessione. Il 10 e l'11 luglio a Bogliasco saranno due giornate interamente dedicate al Posidonia Green Festival, evento che promuove la sostenibilità. Il momento più atteso sarà l'inaugurazione del sottomarino rigenerativo Posidonia Art Reef. Tutto pronto per la festa gastronomica Isorelle. Il 10 e l'11 luglio a Savignone

0: si rinnova l'appuntamento con la tradizionale manifestazione che celebra la cucina ligure, spazio anche al divertimento con musica dal vivo. Al via dal 10 al 12 luglio la nona edizione di Ulisse Fest, il festival del viaggio firmato Lonely Planet. In programma laboratori, concerti e incontri con giornalisti, scrittori, viaggiatori e blogger. Attesi anche alla Camera di Commercio di Genova diversi appuntamenti legati al tema Elogio alla fuga, un invito a percepire il viaggio come scelta di libertà, scoperta e trasformazione. Ultimi giorni per visitare a Palazzo Ducale la mostra internazionale dedicata al pittore fiammingo Anton van Dyck, per il quale Genova fu una tappa fondamentale per la sua formazione artistica. In mostra, fino al 19 luglio, 60 opere, 32 delle quali in prestito dal Louvre di Parigi e dal Prado di Madrid.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Eccoci di nuovo in diretta. La nostra Chiara Urru sarà un po' abbronzata dopo quest'ultima ora passata in spiaggia? Vediamo.
1: Hai visto di meglio.
2: Esatto, Matteo, guarda con chi sono. Sono in compagnia di due ospiti. Abbiamo da una parte, sempre qui a Bocca d'Asse, ovviamente il cuore dell'estate ligure, genovese. Da una parte abbiamo il presidente del CIV di Bocca d'Asse, Alessio Passine. Innanzitutto grazie di essere qui con noi. Ma qui accanto a me ho un ospite davvero speciale. L'avete sicuramente vista in questi giorni sui social, avrete sicuramente visto il video di questa, saranno stati migliaia, centinaia di giovani che cantavano Maledetta
3: Sotto
2: Primavera
3: la finestra.
2: E la cantavano proprio lei,
3: sì,
2: lei è la signora Pinuccia e abita proprio qua nel borgo,
3: abita nella casetta.
2: Com'è andata quella giornata? Ci racconti il retroscena?
3: Non me l'aspettavo e gentilmente mi hanno chiesto di mettermi alla finestra con la latina e io gentilmente l'ho fatto perché sono state persone educate, molto gentili e mi ha fatto piacere. Dai.
2: L'ha scelta lei la canzone?
3: A dire la verità no, però è una canzone che mi piace tantissimo.
2: Gliel'hanno dedicata e poi hanno fatto un video che è andato virale in tutto il mondo.
3: A Ruba, in tutto il mondo, difatti mi hanno telefonato dall'estero.
4: È ormai diventata la nostra Chiara Ferragni di Bocca d'Asse.
3: Sì, lascia perdere Chiara Ferragni.
4: Questo va detto, comunque.
3: Magari avessi i suoi anni. Io ho una bella età proprio oltre.
2: Ma lei signora dove abita? Ci faccia vedere il suo...
3: Quella lì, la casetta in Canada.
2: La casa più bella forse di qua di Bocca d'Asse,
3: ha una vista caratteristica, molto bella di dentro. Poi
2: si aprirà i social per andare a vedere il video e tutti i commenti a lei dedicati.
3: Certo, ma mi chiamerò già mia figlia e mio figlio e dirmi se sono diventata invecchiando, sai.
2: C'è sempre tempo.
3: E allora, ti ringrazio.
2: Grazie Pinuccia, grazie di essere stata con
3: Ciao,
2: noi.
3: Ciao, bella, bellissima. Sei.
2: Grazie,
3: siete anche gentili perché gentili. Se no non mi sarei prestata. C'è la mia spalla qua. Ciao,
2: grazie,
3: bella,
2: Pinuccia.
3: Ciao.
2: Grazie. Tutti i nostri telespettatori, salutiamo Pinuccia. Allora, continuiamo a parlare di Bocca d'Asse, che è una delle mete imperdibili per chi viene a Genova e in Liguria.
4: Ma sicuramente Bocca d'Asse ormai negli ultimi anni è esplosa totalmente, nel senso che siamo diventati comunque, volente o nolente, la terza vocazione turistica in Liguria, e in coda di comunque alle Cinque Terre a Portofino. E grazie comunque al CIV di Bocca d'Asse, che è il nostro consorzio, che peraltro sono orgoglioso anche io di rappresentare, stiamo comunque offrendo un sacco di servizi in modo da poter ospitare comunque quotidianamente questa serie di questi numerosi turisti che invadono Bocca d'Asse piacevolmente. Ecco,
2: questa stagione come sta andando? Tante le persone, tanti genovesi ma anche tanti turisti, da quali paesi arrivano?
4: Ma diciamo che ormai Bocca d'Asse, anche qui il turismo è veramente a livello mondiale. Vediamo comunque tantissimi francesi, anche perché noi abbiamo avuto la fortuna di essere stati inseriti nella pagina, in prima pagina, sulla copertina della guida Michelin francese. Quindi sicuramente ha dato una grossissima mano a noi genovesi, ma soprattutto a noi di Bocca d'Asse, spagnoli.

0: e quant'altro, ma abbiamo anche la fortuna che comunque ormai tante navi anche da crociera che attraccano nel porto di Genova finalmente hanno capito che oltre ad altre mete, diciamo, da visitare nella nostra bellissima città, Bocca d'Asse, hanno iniziato a far scoprire Bocca d'Asse anche ai croceristi, e quindi croceristi possiamo immaginare che ci sono tutte le nazionalità, americani, canadesi, australiani, newzelandesi,
1: da tutto il mondo.
0: Da tutto il mondo, Bocca d'Asse ormai.
1: Questo grande afflusso di persone, abbiamo visto anche di turisti, come sta appunto andando per quanto riguarda le attività commerciali, ecco, la conseguenza di questo grande afflusso?
0: Ma sicuramente le attività commerciali sono molto contente, perché comunque la gente c'è e quindi dà una grossissima mano ad alimentare quelle che poi sono le nostre attività, perché comunque una cosa, ecco, un appunto che vorrei fare è che purtroppo quest'anno, soprattutto rispetto agli altri anni, facciamo fatica, nonostante l'impegno che ci mettiamo quotidianamente, a trovare anche del personale, diciamo, in forza, perché appunto qualificato soprattutto, e questo qua è un grosso handicap che ci penalizza un po', però al di là di questo non ci piangiamo addosso e siamo sempre comunque consapevoli che Bocca d'Asse ha una potenzialità enorme e continueremo comunque noi a offrire sempre il massimo per rendere i fruitori molto, diciamo, confortevoli.
1: Beh, una delle mete imperdibili, come dicevamo, quali sono? Dove si potrebbe far di più magari le richieste che voi avete come appunto presidente del CIV? Ha qualche richiesta da fare alle istituzioni? Che cosa manca a Bocca d'Asse?
0: Allora, innanzitutto vorrei fare una premessa che noi abbiamo un ottimo rapporto con le amministrazioni locali, che sono sia regione, comune, che municipio e compagnia e le altre comunque amministrazioni del territorio. La richiesta che noi facciamo, diciamo, è che appunto avendo così tanta gente Bocca d'Asse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico, che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Bocca d'Asse ancora più decorosa, più pulita e in modo che la gente possa veramente goderne al meglio, ecco.
1: Allora, in chiusura raccontiamo quali sono le iniziative di quest'estate, quali sono i prossimi appuntamenti qui a Bocca d'Asse.
0: Allora, innanzitutto stiamo portando avanti il progetto del Sunset Beach Club, noi come CIV di Bocca d'Asse, che è praticamente è un DJ che suonerà dei dischi in vinile, e questo non fa altro che andare a valorizzare ulteriormente il nostro borgo di Bocca d'Asse.
1: E tantissimi giovani.
0: Giovani, ma non solo, perché comunque è musica, comunque anche parliamo di Pink Floyd, parliamo comunque di musica anche di altri tempi, quindi che coinvolge non solo i giovani ma anche gente di qualsiasi età. E poi abbiamo altri eventi non solo musicali, e abbiamo il mega cerullone che andremo a fare come ogni anno a fine giugno e fine agosto, che comunque coinvolgeranno anche qui comunque tantissime persone, perché parliamo di un torneo di 100 coppie, quindi 200 persone.
1: Direi che non ci si annoia qui a Bocca d'Asse.
0: No, a Bocca d'Asse non si ci annoia, Bocca d'Asse è una meta turistica, ribadisco, molto apprezzata, molto...
1: E si vede, lo si vede, guardate dalle immagini di Francesco Righi, guardate quante persone sia in spiaggia ma anche appunto tra i localini qui del borgo.
0: Sì, siamo felicissimi e anzi invitiamo la gente che non conosce ancora Bocca d'Asse di venire a scoprire questo meraviglioso borgo, perché ha ancora tantissimo da offrire, da dare, e noi siamo pronti ad ospitare tutti quanti.
1: Grazie ancora al presidente del CIV di Bocca d'Asse, Alessio Passine, grazie di essere stato con noi.
0: Grazie.
1: Insomma, abbiamo raccontato cos'è Bocca d'Asse e cosa deve diventare e cosa sarà quest'estate. A te, Matteo.
2: Grazie mille, grazie Chiara. Allora, forse se Emanuela Carena aspetta ancora un istante, la cosa più sensata da fare è andare in pubblicità, perché siamo arrivati all'orario più o meno giusto, e tra poco parliamo di saldi in Liguria e a Genova. Tra poco.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro! Son fe-

0: Al servizio del pubblico, un saluto a Manuela Carena, presidente di Federmoda Genova. Grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno.
0: Allora,
1: a tutti.
0: Sono iniziati i saldi estivi in Liguria. Che cosa significa per la vostra categoria?
1: Significa un momento molto importante, anche perché non solo sono iniziati in Liguria ma in tutta Italia, e per Confcommercio, Federmoda, Confcommercio nazionale, non solo Genova, la data unica è ancora il valore più importante di questi saldi, anche se ribadiamo come sempre che partono non a fine stagione ma in piena stagione. La buona notizia però è che ancora riusciamo a mantenere la data unica di tutte le regioni, e questo fa sì che l'eco mediatica dia un impulso, una spinta davvero importante e che quindi sia utilissima come strategia di marketing in questo periodo, sia utilissima a tutti i nostri imprenditori.
0: Ecco, si è fatto molto discutere del senso che i saldi hanno ancora nel 2026, con diciamo un mercato del commercio che è molto cambiato. Non ci sono più soltanto i commercianti di prossimità, quindi nelle città, nei centri storici, ci sono i centri commerciali, ci sono gli acquisti online, ci sono i Black Friday, di cui ho perso il conto, non so a cosa servano, ma insomma somigliano molto a dei saldi. Restano un momento da valorizzare o vanno ripensati, Carena?
1: Restano un momento da valorizzare, ma vanno anche ripensati. Ma i nostri commercianti, i nostri imprenditori di Confcommercio lo stanno già facendo da anni, si stanno in tanti già strutturando in modo tale da non, come dire, far dipendere troppo il bilancio dell'anno da questi due momenti dei saldi invernali, saldi estivi. Infatti le percentuali di sconto, almeno nel primo mese dei saldi, in questo caso luglio, non sono più nei negozi di vicinato di qualità, non sono più alte, così alte come forse lo erano una volta. Si è capito che non bisogna mettere in saldo tutta la merce presente in negozio, ma limitarlo solo a una parte dell'offerta. In questo modo rimane sostenibile, o meglio ritorna ad essere economicamente sostenibile. La cosa positiva è che dai dati che abbiamo raccolto finora, è presto chiaramente, però dipende dal mattino, va bene, stiamo registrando un 3% in più rispetto ai saldi estivi dell'anno scorso, quindi siamo partiti con il piede giusto. Bene la mattina, forse qualche rallentamento nel pomeriggio, però comunque è un momento ancora importante. Naturalmente va limitato l'impatto, e i nostri imprenditori lo hanno capito, lo stanno facendo, su tutto il bilancio dell'anno.
0: In che senso? Cioè bisogna cercare di vendere...
1: Nel senso che non sono più, una volta in saldo si trovava tutta la merce presente in negozio. Ora questa è una politica che non solo, forse anche si è capito che è anche scorretta nei confronti della clientela che compra a prezzo pieno fino al giorno prima, ma si è capito molto bene che è anche economicamente insostenibile per le nostre micro aziende. Quindi abbiamo capito che il saldo è una delle tante leve di marketing che l'imprenditore ha a disposizione per attirare la clientela nel proprio negozio, ma non deve essere l'unica. Lo sconto, diciamo, non deve essere l'unico argomento che il commerciante ha per fare arrivare le persone.

0: fisicamente nel proprio negozio, ci sono tanti altri strumenti che stiamo imparando, che stiamo studiando, che stiamo sviluppando nuove competenze anche a livello digitale. Quindi questo, il momento del saldo, sicuramente non è, diciamo, la data ideale, ma difficilmente si riuscirà a mettere intorno a un tavolo tutte le regioni e a metterle d'accordo su una data posticipata rispetto a quella attuale. Quindi la strada da prendere non è, secondo Confcommercio, non è quella di insistere in maniera, incaponirsi un po' sulla questione dello spostamento in avanti dei saldi, ma quello di sfruttare questi due momenti dell'anno in modo che si possa dare un buon servizio alla nostra clientela, ma nel contempo si possa mantenere un equilibrio economico per poter continuare a offrire servizi, offrire qualità anche come proprio dal punto di vista aziendale.
1: Certo, non c'è dubbio. Allora, chiudiamo parlando un po' di noi. Allora, voi di Confcommercio in generale, i commercianti genovesi, siete bravissimi e non fate maneggi, non fate cose strane, però ci sono delle regole da rispettare. Ora, io personalmente, ma Manuela Carena mi conosce troppo bene, lo sa, io sono un passatista, cioè a me piacciono, per me una giacca del 1905 va bene ancora oggi. Ora, quindi non sono mai stato tanto attratto al fatto, però magari ti danno la collezione dell'anno scorso. Vabbè, ma se mi piace la collezione dell'anno scorso la prendo uguale. Nel senso, però, al di là di questo, ci sono delle regole che voi dovete rispettare. Per esempio, se il costume da bagno costava 100 euro... se lo sconto è del 20%, si fa 100 meno 20%. Non è che la Carena lo mette a 120 e poi lo fa calare. No, queste sono alcune delle regole fondamentali. Quindi la correttezza nel prezzo, la merce non deve essere difettata, ci sono delle regole per le restituzioni, no, entro certi tempi delle cose. Come funziona, Carena?
0: Innanzitutto il prezzo in vetrina deve essere chiaro e trasparente, sul cartellino per ogni capo deve essere indicato il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Chiaramente nel negozio di vicinato di fiducia al quale ci si rivolge tutto l'anno, è chiaro che è difficile, come dire, che ricevere una fregatura tra virgolette, perché se si frequenta tutto l'anno quel negozio, più volte l'anno, insomma, i prezzi iniziali si conoscono. Quindi nel nostro negozio è difficilissimo non essere trattati con correttezza e assoluta trasparenza. Noi non abbiamo la doppia, come dire, produzione, la doppia offerta, l'offerta parallela proprio ad hoc che spunta fuori improvvisamente durante i saldi, ma nei saldi mettiamo o le rimanenze della stagione in corso o una selezione delle rimanenze della stagione in corso, oppure al massimo le rimanenze della stagione precedente, ma comunque sempre appartenente, diciamo, al panorama dei brand e dei marchi che vengono proposti in quel negozio, quindi la qualità rimane altissima. Per quanto riguarda i cambi, anche lì in realtà la regola non dice che, a patto che il capo non sia difettoso, in quel caso il commerciante è obbligato a cambiarlo, ma nel momento in cui il cliente cambia semplicemente idea, va un po' a discrezione del commerciante. Ma anche qui è chiaro che se ci si rivolge al negozio di vicinato di fiducia, col quale si è anche normalmente si è costruito un rapporto anche personale, non si può stare tranquilli, che siamo sempre super disponibili a venire incontro al cliente senza nessun problema. Quella rigidità che a volte invece si trova in altri tipi di attività commerciali, le catene o i grandi gruppi, i monomarca, dove si è un po' il rapporto spersonalizzato, non c'è certo il rapporto di conoscenza e di anche confidenza che si crea con i negozi di vicinato, non c'è problema, insomma.
1: Non c'è dubbio. Va bene, Carena, bocca al lupo a tutti i commercianti genovesi. Comprate roba nei negozi, per favore, quelli nostri. Andate a vedere gli oceani. Non comprate 100 costumi, compratene uno. Ora non sto facendo pubblicità alla Carena, ci mancherebbe altro, non posso fare pubblicità, ma insomma a chiunque, no? A quelli veri, quelli che sapete che hanno. No, quanti costumi, non tanti.

0: non se ne accorge nessuno, se al mare andate sempre col costume. Se
1: meglio è uno
0: è buono,
1: buono, ma tre invece che tre.
0: Che tre del discount, no? Esatto. Su internet comprati a due lire. Insomma, fate le cose che vi potete permettere, ma con calma. Poi ricordatevi che la cosa più bella non è comprare, è desiderare. Quindi desiderate il costume che vi piace, poi mettete via l'euro tutto l'inverno e quando arrivate d'estate vi comprate il costume che vi piace, senza stare lì, esatto, a comprarne 10 compulsivamente. Grazie Manuela Carena, grazie Federmoda,
1: grazie a
0: tutti i commercianti. Potete approfittare dei saldi, andate, fate il vostro gioco. Ricordatevi ovviamente che poi di solito dopo un po' le taglie, quelle normali, vanno via. Allora, se siete molto piccini o molto grossi, magari la vostra taglia rimane, ma se siete medi la vostra taglia va via facilmente. Andate a comprare in questi giorni se potete e se ne avete bisogno. Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Al servizio del pubblico Domenica Insieme, ben ritrovati, un saluto e buona domenica ancora con le ultime notizie dalla nostra regione, cominciando dalla sicurezza, perché ancora una volta è questo un tema centrale nella vita dei cittadini genovesi, soprattutto perché è da Genova che stanno arrivando nelle ultime settimane una serie davvero complessa e preoccupante di fenomeni di violenza. Gli ultimi sono tombini lanciati per strada tra tossicodipendenti, ovviamente con il rischio di colpire chiunque passi nei paraggi. Alla paura i residenti e i commercianti hanno reagito con due esposti. La rabbia è tanta e il messaggio è chiaro: il centro storico si ribella. Il servizio di Anissa De Filippi.
1: L'ultima follia nel centro storico? Tossicodipendenti che lanciano tombini per strada, con il rischio concreto che la traiettoria impazzita colpisca passanti, residenti o turisti. Due episodi ravvicinati a poche ore di distanza, il primo davanti alla chiesa di San Luca e il secondo in via Lomellini, proprio accanto alla scuola San Filippo. Le tossicodipendenze rappresentano uno dei problemi più gravi del centro storico, insieme all'allarme furti, scippi e al degrado urbano. Una situazione che sta allontanando anche i turisti, numerose disdette di prenotazione e un tessuto commerciale sempre più in difficoltà. Dopo mesi di proteste e segnalazioni rimaste inascoltate, residenti e cittadini sono passati alle vie legali. È stato inviato un esposto formale a procura, prefettura, questura e comune per chiedere interventi urgenti e concreti. Quasi 100 firme sono state raccolte davanti all'avvocato Marco Mensi.
2: Noi abbiamo fatto questo appello a tutte le maggiori autorità cittadine perché finalmente cercano di fare qualcosa, ciascuna per le sue competenze, cercano di intervenire, di fare il possibile per garantire la sicurezza dei cittadini che abitano, vivono e lavorano nel nostro centro storico.

0: Allora sentiamo un po' di voci raccolte dalla nostra Annissa De Filippi, la preoccupazione nel centro storico.
1: Lavorare in questa zona è diventato quasi impossibile negli ultimi tempi, abbiamo sempre capannelli di spacciatori, di consumatori di sostanze stupefacenti davanti all'albergo e nei dintorni, di giorno e di notte. Questi disturbano i clienti che spesso rinunciano ad arrivare o

0: abita e anche i nostri, diciamo, clienti le volte che passano sono sempre più a lamentarsi e noi siamo veramente stanchi.
1: Ultimamente diciamo che la situazione di disagio nel centro si fa sentire, nel centro storico si fa sentire parecchio. Ciclicamente è già successo, però obiettivamente in quest'ultimo periodo siamo in forte sofferenza. Soprattutto ci viene negata la libertà di vivere e lavorare nel nostro quartiere.
2: Faccio l'esempio di una guida di Genova, noi ogni tanto facciamo dei gruppi turistici, questo era un gruppo di signori di una certa età francesi, e la guida genovesissima, poi mi diceva che doveva andare a visitare la Pinacoteca di Palazzo Spinola, e gli ho detto vabbè, guardi, fa qui 200 metri, fa la Maddalena e arriva. E lui mi ha detto no, assolutamente, io non porto questa gente di dietro, li riporto in via Luccoli, facciamo via Luccoli, saliamo Fontane Marose, poi facciamo via Garibaldi, scendiamo alla fine via Garibaldi, così vedono solo un pezzettino minimo del delirio che c'è qua dietro.
3: È inevitabile che sia così. Intanto lunedì, cioè domani alle 21, la trasmissione, il programma politico di Primo Canale condotta da Matteo Angeli, sarà dedicata proprio al tema sicurezza con collegamenti e ospiti in studio. Ma ieri è stata anche la giornata del congresso di Forza Italia, che ha rieletto con l'unanimità Carlo Bagnasco, coordinatore. Sentiamo.
4: Forza Italia prova a lasciarsi alle spalle mesi di tensione interna in Liguria. Il congresso regionale di oggi a Genova sancisce un'intesa unitaria tra le diverse componenti del partito, con l'obiettivo di ricompattare gli azzurri e rafforzarne il ruolo politico in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.
5: Una nuova visione di Forza Italia, fortemente radicata sul territorio, perché poi, come potrete vedere dalla lista, sostanzialmente ci sono tantissimi amministratori ed è da lì che vogliamo ripartire. Quindi ripartire dal territorio con gli amministratori, ma soprattutto anche con delle proposte concrete dal punto di vista programmatico.
6: La nostra voglia è quella di riportare Forza Italia al centro del progetto. Nel ponente è già avvenuto, abbiamo i due presidenti di provincia di Savona Imperia, abbiamo i gruppi più grossi nei consigli provinciali, abbiamo sindaci iscritti. La grande sfida è Genova, e a Genova la prima cosa che dovremo fare sarà aprire una sede regionale, perché per poter fare politica bisogna avere una casa.
4: Marco Scaiola ha anche allargato lo sguardo alle prossime elezioni politiche, sempre più vicine. Sul tema della legge elettorale ha sottolineato:
7: le preferenze darebbero forza al nostro partito, darebbero la voglia di votare agli elettori, perché le preferenze ci sono alle amministrative comunali, ci sono alle regionali, ci sono alle europee. Non capisco perché non ci debbano essere anche nelle elezioni politiche, e questo secondo me andrebbe a riavvicinare l'elettore al voto, perché si sentirebbe protagonista nella scelta dei propri rappresentanti.
4: Presente anche Claudio Scaiola, sindaco di Imperia e figura storica e significativa di Forza Italia, che ha tracciato il percorso da intraprendere.
8: Dobbiamo ricostruire un territorio che si è perduto. Dobbiamo dare un programma, dobbiamo dare delle idee, dobbiamo ribadire dei principi, dobbiamo dare una ricerca di persone a cui dare la voce per potersi impegnare e con loro confrontarci sullo sviluppo del nostro territorio.
3: E il primo weekend del mese, questo, segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia. C'è chi ancora aspetta con entusiasmo questo appuntamento per fare acquisti a prezzi scontati e chi invece ritiene che le promozioni siano presenti tutto l'anno e che i saldi abbiano ormai perso il loro valore. Sentiamo cosa ne pensano i genovesi, li ha incontrati Lucrezia Marini.
9: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Secondo un'indagine Ipsos di Confesercenti, quest'anno si stima una spesa media di circa 210 euro a persona. Nonostante ormai promozioni e offerte si susseguano tutto l'anno, il periodo dei saldi rimane un periodo molto atteso dai consumatori. Andiamo a scoprire le loro opinioni.
10: Sì, li aspettiamo, quello sicuramente, sì, visto i costi che ci sono adesso, sì.
9: Lei attende ancora questo momento dell'anno per fare gli acquisti?
11: Sì, è uno degli ultimi che posso attendere, sì, sicuramente sì, è un momento importante quello dei saldi.
10: Vestiti o magari telefonia, cose del genere.
12: Da siamo capitati un po' casualmente noi.
13: Una camicia per l'anno prossimo.

0: Quindi acquistate tranquillamente, sia con saldi che senza saldi, non ci sono magari vestiti.
1: Quando serve qualcosa si compra, se no...
2: Tranquillamente poco.
0: Il fatto che vi siano anche queste offerte, promozioni tutto l'anno, un po' ha indebolito il famoso inizio dei saldi di tanti anni fa?
3: Sì, in realtà bisognerebbe tornare al vecchio commercio, io sono di questa idea.
4: Un pochino sì, soprattutto l'ha indebolito internet o la possibilità di acquistare online tutto l'anno con degli sconti, poi la qualità è un altro discorso però.
5: E vabbè, vedremo come andranno questi saldi, ne riparleremo naturalmente tanto su Primo Canale nel corso di questi giorni, di queste settimane di saldi estivi. E ancora la situazione nel Venezuela, che certamente insomma, è molto lontana dalla festa dei saldi, ma invece è alle prese con una situazione drammatica legata al terremoto che ha sconvolto il paese. È rientrato a Genova uno dei due vigili del fuoco partiti per il Sud America e intervenuto nelle prime operazioni di ricerca dopo il devastante terremoto. Negli occhi e nel cuore ancora il recupero di una nonna che ha abbracciato la nipotina cercando di proteggerla, invano. Il servizio è di Tiziano Berti.
6: La cosa che chi riesce a fare non riuscendo a raggiungere l'esterno dell'abitazione nel quale ha vissuto probabilmente una vita intera è quella di abbracciare la nipote e cercare di proteggere col suo corpo stesso questa bambina nella speranza di poterla salvare quando purtroppo insomma abbiamo fatto un'altra attività, ecco.
7: È questa l'immagine che non si cancella dalla mente, che porterà sempre con sé l'ingegner Paolo Filippetti dei Vigili del Fuoco di Genova, rientrato da poche ore dal Venezuela. Una nonna e una bambina sepolte sotto due solai crollati, abbracciate. A Primo Canale descrive una città sbriciolata, palazzi collassati, piani che non esistono più, solo montagne di macerie che continuano a muoversi per le scosse di assestamento e civili che scavano a mani nude. In mezzo ai soccorritori italiani e internazionali lavorano senza sosta con le unità cinofile e strumenti che ascoltano sotto le rovine, geofoni, telecamere, sensori. Il tempo però è il nemico più feroce. Le prime 24 ore, il Golden Day, sono quelle in cui si gioca quasi tutto. In Venezuela quel tempo era già scivolato via quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare, dopo viaggi lunghi e complessi. Eppure la ricerca non si è fermata. Si scava, si ascolta, si insiste, anche quando sembra impossibile, per riconsegnare almeno un corpo a una madre o a un figlio. E quei ringraziamenti e abbracci per Filippetti sono un gesto importantissimo. Il ringraziamento è però per tutti i Vigili del Fuoco, conclude, per un lavoro continuo, silenzioso, spesso invisibile, che non cambia nella sostanza anche quando cambia la tragedia.
6: Attività del tutto analoghe, i Vigili del Fuoco, compresi quelli del nostro comando di Genova, le fanno veramente tutti i giorni. Forse ci sono meno telecamere a guardarli, però fanno esattamente la stessa identica attività.
5: Fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi a Palazzo Ducale. 8 mostre ripercorrono le tematiche sollevate dal G8 di 25 anni fa, guardando alla contemporaneità sociale e politica. Servizio di Dario Vassallo.
8: È una ferita che non si è mai completamente rimarginata. A distanza di 25 anni, il G8 resta ancora adesso un simbolo delle tensioni legate alla globalizzazione e un punto di riferimento per riflettere sull'importanza del rispetto dei diritti civili, della libertà di manifestazione e della responsabilità delle istituzioni democratiche. Il primo degli appuntamenti di un articolato programma di iniziative dedicate alla memoria, all'approfondimento e al confronto pubblico su quei tragici avvenimenti, organizzato da associazioni, realtà culturali e organizzazioni sociali dal 4 al 18 luglio, è ospitato nella sala del munizioniere di Palazzo Ducale. Si tratta di 6 mostre d'ingresso gratuito, fotografie, testimonianze, grafici, fumetti, racconti individuali e collettivi, che ripercorrono le tematiche sollevate in quelle giornate guardando alla contemporaneità sociale e politica.
9: Sono una serie di immagini che in un qualche modo provano a raccontare Piazza Limonde, il luogo dove viene ammassato Carlo Giuliani, la Diaz, il luogo della macelleria messicana e Genova come città che continua in alcuni punti della sua esistenza a raccontarci, ad avere tracce di quello che era Carlo e di quello che era il Giotto di Genova.
8: Palazzo Ducale ospiterà altre iniziative culturali che metteranno in relazione la memoria del G8 con alcune delle principali questioni del presente: guerra e riarmo, diritti civili, trasformazioni della democrazia, dissenso, sorveglianza, tecnologie digitali e cambiamento climatico. Tra gli appuntamenti principali figurano un ciclo di forum dedicati ai temi delle guerre contemporanee e l'Assemblea Nazionale No Kings, incontro tra movimenti, associazioni e reti impegnate sui temi della pace, della giustizia sociale, della democrazia e dei diritti.
5: Adesso il calcio, con il calciomercato il Genoa continua a muoversi seguendo una linea che sembra chiara: investire sui giovani di prospettiva, ovviamente se possibile senza rinunciare.

Un innesto di spessore in attacco dopo la cessione di Ekator alla Juve, che ha garantito un'importante plusvalenza. Il club rossoblu ha ufficializzato gli arrivi di tre giovani calciatori, Uyafe, Puchka e Meichri, confermando appunto questa strategia di ringiovanimento della rosa. Sul fronte delle trattative resta calda la pista che porta lo svedese Stroud del Mjällby, anche se tra domanda e offerta permane una certa distanza. In attacco invece continua a circolare il nome di Dovvik. La Roma sarebbe disponibile anche a un prestito, ma il vero ostacolo resta l'ingaggio dell'ucraino, completamente fuori portata al momento per il Genoa. Ci vorrà evidentemente, se la Roma vuole chiudere questa operazione, e con la Roma le operazioni se ne sono già chiuse in casa Genoa, quindi i rapporti sono buoni, ci vorrà un contributo forte da parte dei giallorossi sull'ingaggio al momento. Quindi questa sembra comunque soprattutto una suggestione. In casa Sampdoria il mercato dovrebbe entrare nel vivo, anche perché fino a questo momento di mercato se ne è fatto ben poco, però per ora sembrano più valutazioni che non chiusure. La priorità rimane il portiere. Ora Martinelli, che poteva essere un'opportunità, la Sampdoria ha perso tanto tempo sull'estremo difensore, si è inserito l'Avellino. Anche all'Avellino ci sono problemi nella chiusura di questa operazione, ma è molto improbabile che la Samp riesca a questo punto a spuntarla. Per il centrocampo spunta il nome di Owusu della Juventus Next Gen, profilo molto giovane. In attacco continua a far discutere la suggestione Insigne, ma al momento l'operazione appare molto complessa sotto tanti profili. Peraltro difficile trovare un giocatore più inviso alla tifoseria blucerchiata di Insigne, che negli ultimi anni ha avuto un sacco di battibecchi con la gradinata sud, l'ultimo proprio l'anno scorso a Pescara con pesanti polemiche. Quindi insomma anche qui operazione un po' stravagante da parte della Samp. Tra le idee invece che potrebbero essere buone è quella di Andrea Adorante, attaccante che in Serie B ha fatto sempre molto bene, ma l'entourage del giocatore avrebbe smentito contatti diretti con la Sampdoria. Sul fronte delle uscite, Pedrola sempre più vicino a lasciare definitivamente la Sampdoria. Potrebbe essere la Spalmas, la squadra in cui ha già giocato, la sua destinazione, oppure anche il Mallorca, che invece si è mostrato molto interessato al giocatore. Restate con noi.

0: pareggiata da Radunovic. Poi da fuori di Matteo Ricci.
1: Non attaccano. Non attaccano.
2: Ma cosa, cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Al servizio del pubblico, ancora in diretta, buona domenica anche ad Aurora Bottino che si trova nella nostra newsroom. Ben trovata Aurora.
1: Buona domenica anche a te Matteo.
0: Come stai? Da quando Aurora Bottino ha scoperto il bianco noi siamo tutti più felici.
1: Sì, adesso basta, non metto altro.
0: No, basta, sempre così, deve essere una specie di uniforme, capito? Allora, quali sono le notizie negative di cui parlerai? Perché considerando che tu ti occupi di cronaca, tendenzialmente, insomma, difficile che ci porti uno spettacolo così.
1: È vero.
0: No? Cioè, sono tutte
1: purtroppo,
0: cose,
1: purtroppo
0: gente che
1: mi
0: si
1: accoltella, tocca...
0: che si picchia, che si droga, questa roba qua.
1: Mi tocca dare cattive notizie, però questa mattina, come spesso accade d'estate, abbiamo fatto un articolo che riguarda una notte alcolica, che è quella che è stata questa notte, quindi tra sabato e domenica, in tutta la Liguria. Quindi più ci avviciniamo, diciamo, a fine

Luglio, agosto iniziano ad aumentare le chiamate che arrivano durante la notte al 118 per persone che mostrano i primi sintomi di un'intossicazione etilica, quindi quando si esagera con l'alcol il rischio, lo sappiamo, è alto di finire in coma etilico. Questa notte fortunatamente nessuno è finito in coma etilico, ma ricordo che il coma etilico è lo stadio ultimo di un'intossicazione alimentare da alcol. Quindi le chiamate sono state tante e soprattutto, questa è la cattiva notizia, diciamo, riguardano giovani, principalmente dai 20 ai 25 anni. Ci sono stati anche diversi minorenni che sono stati portati all'ospedale e queste chiamate sono arrivate da tutta la Liguria, quindi non riguardano principalmente una provincia, ma si è passati da Genova al Tiguglio fino a Savona e a Ventimiglia. Tantissime telefonate, pensate che solo a Savona sono state più di 12 a partire dalle 18 di sabato fino alle 4 del mattino di domenica, quindi tantissime, con la mobilitazione dei soccorsi e anche poi i ricoveri, perché appunto alcune telefonate sono finite con l'intervento del 118, l'intervento dell'ambulanza e queste persone soccorse sul posto, altri invece sono finiti con il ricovero, alcuni sono andati dall'ospedale in codice giallo, altri in codice verde, però con il ricovero delle persone. E allora questa è la prima notizia, ma appunto questa mattina si parla anche di quello che è avvenuto ieri sera a Ventimiglia, dove un uomo è precipitato per diversi metri dopo che una ringhiera ha ceduto. Siamo in lungo Roia Rossi, quindi diciamo la passeggiata, per chi non fosse della zona, sul greto vicino sopra il greto del fiume Roia. L'uomo, un quarantenne di origini straniere, stava parlando con degli amici, si è appoggiato alla ringhiera, un pezzo di ringhiera ha ceduto e l'uomo è caduto, è stato soccorso in codice rosso, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno dovuto chiaramente lavorare per poi recuperarlo con una barella calata dall'alto, ed è stato trasportato con l'elicottero Grifo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure, quindi una grave caduta e lui è in grave condizioni. E poi Matteo, visto che abbiamo parlato di cronaca questa mattina, vi do anche una notizia che riguarda invece due minorenni che sono stati fermati nella serata di ieri dai carabinieri. Questi due ragazzi erano a bordo di uno scooter. Alla vista dei carabinieri, invece di fermarsi all'ALT, sono fuggiti. Chiaramente i militari li hanno inseguiti, un inseguimento che è durato poco, perché i due ragazzi sono scesi, hanno abbandonato il motorino e hanno provato a fuggire a piedi. Quando si sono resi conto che i carabinieri erano troppo vicini, hanno provato a nascondersi sotto a un furgone, ma sono stati fermati. Addosso uno dei due aveva anche diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish, quindi entrambi sono stati fermati, identificati. Poi uno, quello con addosso la droga, è stato portato in carcere minorile a Torino, l'altro invece è stato riaffidato ai genitori. Quindi anche questa notizia, visto che purtroppo questa mattina mi tocca parlare di giovani, appunto vi do anche questa notizia. E poi niente, in apertura ricordo, per chi non l'avesse ancora letto, c'è l'articolo del nostro direttore Matteo Angeli che parla della situazione sicurezza a quello che è successo a Quinto, dove tre settimane fa c'è stato un violento episodio con un gruppo di persone mascherate con il volto coperto, hanno preso a bastonate un gruppo di ragazzini, minori stranieri non accompagnati, c'erano anche degli italiani, e poi da lì è nata una rissa e la costante denuncia ormai da mesi dei residenti della Darsena, dove nella serata di ieri è andata in scena anche una passeggiata promossa proprio dai residenti e dai comitati della zona per chiedere più sicurezza e più controlli. Quindi anche questo, diciamo che questa mattina il focus purtroppo è sulla cronaca. Ricordo che domani sera ci sarà il programma politico di Primo Canale condotto da Matteo Angeli e

0: Io per l'occasione sarò a Sestri Ponente perché proprio su questa linea c'è un'altra manifestazione organizzata sempre da comitati e da gruppi nati in seno ai social per chiedere più sicurezza anche nel Ponente, anche perché in questo periodo abbiamo parlato tanto del Levante, ma la situazione, secondo le denunce dei residenti, è difficile anche a Ponente, quindi domani sera alle 21 ci sarà questo presidio in Piazza Baracca proprio per chiedere aiuto all'amministrazione. A te.
1: Perché poi ci sono quelli che la vedono in un modo, quelli che la vedono in un altro. Per conto mio, sui Sestri Ponente si stanno facendo veramente dei grandi progetti industriali senza rendersi conto di quali poi possono essere le ricadute sul territorio, perché diciamo già oggi Fincantieri dà tantissimo lavoro a personale extracomunitario in arrivo soprattutto dal Bangladesh, perché quella è una comunità forte in quell'area. Il raddoppio del cantiere porterà inevitabilmente ancora più persone e lì c'è proprio una questione, non tanto forse di sicurezza pura anche, perché chiaramente è dappertutto questo, però c'è proprio un certo degrado, no? Persone che magari vivono in tanti in piccoli appartamenti, pranzi consumati per strada perché non c'è un posto dove fermarsi, cioè ci sono questo tipo di rapporti tesi tra comunità, ecco, tra la comunità italiana e quella fortissima che sta, diciamo, sempre più arrivando in zona per lavorare in Fincantieri.
0: Esattamente, contando che nell'anno appena passato ci sono state anche diverse, poi, diversi incontri tra cittadini e amministrazione, in questo caso l'ultima era stata ancora quando c'era il vice sindaco Picciocchi e proprio lì si era parlato delle preoccupazioni del ribaltamento a mare e della previsione di queste nuove assunzioni. Chiaramente d'estate poi, lo ricordo, si amplifica tutto, questo è importante da dire, questo vale sia per il centro storico sia per altri quartieri. D'estate diciamo la situazione si fa ancora più tesa e a Sestri Ponente ormai è da anni che se ne parla, soprattutto perché come dicevi tu lì c'è una grandissima comunità bengalese, secondo me. Chiaramente quando poi le comunità iniziano a crescere, ora parliamo come a San Pier d'Arena, c'è una grandissima comunità equadoriana, la più grande della Liguria, e adesso si può dire, però questa comunità è ormai decenni che c'è. Forse serve del tempo, però sicuramente serve anche un intervento per capire il da farsi. E soprattutto sulla manifestazione di domani stanno iniziando ad esserci un po' di polemiche perché questa mattina l'ANPI ha annunciato che ci sarà un contropresidio proprio in Piazza Baracca nei confronti di questa manifestazione organizzata da Genova Insicura e dalla rete dei comitati cittadini. E quindi chiaramente adesso sta arrivando la risposta di Genova Insicura e della rete dei comitati cittadini che spiega che intanto la manifestazione non ha bandiere politiche, per quanto molti esponenti del centrodestra genovese supportino questa manifestazione, e soprattutto, cioè, la domanda è perché ieri è andata in scena in centro storico, a Sestri Ponente non si può fare. Quindi questo, diciamo, è quello che sta nascendo nella giornata prima a questa manifestazione, che da quello che capiamo sarà una manifestazione molto partecipata, quindi vedremo.
1: Lo vedremo, lo vedremo. Grazie, grazie Aurora. E allora, a proposito di polemiche, fa discutere o continua a far discutere il viaggio istituzionale della sindaca Silvia Salis a New York. Alle polemiche che sono già arrivate per il rinvio del Consiglio Comunale, che doveva essere martedì, come di solito invece sarà spostato a giovedì proprio per l'assenza della sindaca, che appunto insieme anche all'assessore, a Beghin, mi sembra qualcun altro, adesso potrei sbagliare la composizione esatta, ma insomma, ci sono delle assenze, quindi per questo è stato spostato il Consiglio. Questo ha generato polemiche, ma adesso, secondo quanto emerge da fonti di stampa, la delegazione sarebbe particolarmente numerosa e il progetto sarebbe sostenuto da una sponsorizzazione tecnica di 25.000 euro della compagnia ITA Airways. Quindi in pratica il viaggio della sindaca della città di Genova sarebbe sponsorizzato da una società privata che è ITA Airways. In cambio il comune

0: garantisce alla compagnia un'ampia visibilità, logo accanto ai partner istituzionali, presenza nei comunicati stampa, nei contenuti social e negli eventi ufficiali organizzati tra Genova, Roma e New York. Il contratto, secondo quanto si apprende, prevederebbe anche cerimonie con photo opportunity e la valorizzazione del marchio di ITA Airways al momento dell'arrivo negli Stati Uniti. Sul sito del comune erano inoltre previste diverse formule di sponsorizzazione per i privati, un modello che ricorda quanto adottato in passato per altre missioni internazionali. Ora però naturalmente bisogna capire se questo grande cancan mediatico porterà anche qualche risultato per Genova, e ovviamente noi questo lo speriamo. Chiara Orru invece stamattina è per spiagge. È un duro lavoro, ma qualcuno, Chiara, deve pur farlo.
1: Doveva pur farlo qualcuno, Matteo. Direi che non mi lamento, non ho nulla da lamentarmi. Sono qui, ci siamo spostati da Bocca d'Asse a Sturla. Qui con me ho un ospite, Davide Olia, il gestore del CRAL, Autonomie Locali di Sturla. Una realtà particolare e inclusiva. Perché?
2: Assolutamente sì, questa è una delle, ce ne sono anche altre, spiagge libere di Genova. Cosa intendo dire per libere? Vuol dire che la spiaggia è una delle poche in sabbia, ma anche attrezzate con delle docce gratuite, degli spogliatoi gratuiti, dei servizi gratuiti e anche poi un servizio di appoggio bar e somministrazione. È una delle poche spiagge in sabbia, come appunto vi dicevo, e da un qualche anno il Comune di Genova, Circoscrizione e CRAL Autonomia Locale hanno creato quest'area che si chiama, nome tecnico, Genova Sea Inclusion, dove praticamente le persone con delle disabilità, ma anche solo con delle difficoltà, con una prenotazione, con un'app, possono avere al loro servizio ombrelloni, lettini e tutto chiaramente gratuito. Quindi una cosa importante per il Comune di Genova, dove non sempre per forza bisogna pagare qualche cosa. Ecco.
1: Una bellissima realtà in questa domenica, una domenica affollata. Che domenica state vivendo? Come è partita questa stagione?
2: Allora, questa è una spiaggia cittadina, ma che nella realtà negli ultimi anni, noi siamo in quest'area da più di 35 anni, ha visto anche tanti turisti, quindi una spiaggia che inizia molto presto, cioè una spiaggia cittadina dove quando ancora gli stabilimenti, quelli veri, non hanno ancora neanche montato le cabine, in realtà è già piena proprio per questo tipo di servizio. È una spiaggia cittadina, il cittadino viene, ma sempre piena, come potete vedere oggi è una domenica, ma molto affollata, ma sempre piena di persone.
1: Piena di persone, molti genovesi la considerano un po' il mare sotto casa per tanti genovesi. Il suo punto di forza rispetto magari ad altre spiagge?
2: Beh, il fatto di essere in sabbia secondo me è un punto di forza. Diciamo, non sono tante le spiagge in sabbia libere, quindi diciamo che uno stabilimento balneare fa in modo a volte di crearsela o di averla sempre a disposizione. Questa è naturale, è una spiaggia in sabbia, quindi questo è sicuramente un punto di forza perché i bambini possono venire. Ma il punto di forza, tornando alla, diciamo, all'utilizzo appunto del cittadino, è questo Genova Sea Inclusion, dove abbiamo la Job, che è una seggiola attrezzata in questo momento e tra l'altro è proprio usata, è stata portata sulla spiaggia
1: con
2: un bambino con delle disabilità molto importanti. I ragazzi del Genova Sea Inclusion hanno aiutato e collaborano, che sono ragazzi eccezionali, ad aiutare, a dare assistenza e a dare questo. Questo secondo me sono quei punti di forza che oggi è importante valorizzare.
1: Ovviamente ci saranno anche delle difficoltà, perché gestire una spiaggia così sicuramente non è semplice. Pulizia, parcheggi, convivenza tra residenti e turisti, quali sono le...
2: I parcheggi penso che non sia un problema soltanto nostro, ma penso che sia un problema un po' di tutta Genova. Con i residenti tutto sommato si è creato un buon rapporto. È una spiaggia che è chiaro che in queste giornate di calura è piena anche di sera, con tutto quello che ne comporta. Però ormai è abbastanza testata, cioè è così da sempre, quindi diciamo che tutto sommato ci si riesce. Ecco, alti e bassi, ma ci si riesce. Non è facile la gestione, però sicuramente.
1: Assolutamente. Non è semplice, ma ci si riesce. Qual è il momento della giornata con maggior affluenza? Io vedo qua già tantissime persone, però lei che lo vive ogni giorno?
2: Vabbè, i sabati e le domeniche assolutamente tutto pieno, ma anche durante il giorno. Le fasce orarie a metà indubbiamente sono quelle un pochettino più ricercate, ma proprio perché chi smette di lavorare magari viene, sta un paio d'ore e poi torna a lavorare, potendosi fare anche una doccia rinfrescante tornando al lavoro.
1: Non tutti possono godere di questa fortuna, uscire dal lavoro oppure nella pausa.

0: a pranzo e godersi il mare.
1: Certo, beh, questa è una spiaggia che lo permette. Ripeto, la sinergia tra comune, circoscrizione e il CRAL, autonomie locali, sono dei punti di forza, perché oramai solo con la collaborazione si può ottenere dei risultati, ecco, e questo è un esempio.
0: Le aspettative per il futuro, cosa si può migliorare?
1: Ma si può sempre migliorare e ripeto, a volte tentare di migliorare non bisogna cascare in certe trappole prettamente commerciali. Noi siamo dei commercianti in quanto gestori del CRAL autonomie locali e quindi l'appetito a volte, come si può dire, viene mangiando, quindi l'idea di impossessarsi anche dalla spiaggia e renderla un pochettino... ci si può cascare, ecco, il futuro deve essere questo, il futuro deve essere per il cittadino, il futuro deve essere per chi ha delle disabilità e deve essere aiutato e questo è importante secondo noi.
0: Assolutamente, molto molto importante. Matteo, io direi grazie di essere stati con noi, vi abbiamo portato a Boccadasse, grazie. Poi ancora a Sturla, vi abbiamo fatto vivere con noi questa domenica a Ligure, prima a Boccadasse e qui a Sturla. Abbiamo conosciuto una realtà particolare e molto bella anche dal punto di vista dell'inclusione, ecco, questo è importante. Io direi, Matteo, che ti restituisco la linea, buona domenica a te.
2: Grazie mille, grazie Chiara, grrazie anche a Francesco Righi, restate con noi, tra poco conosciamo meglio il nuovo magnifico rettore dell'Università di Genova.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
7: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
5: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
8: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
9: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
2: Grazie a voi.
1: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
2: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo mi ha

0: non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unigia a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
1: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva l'ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?
0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario, ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione in cui, onestamente, un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe mi avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso. Abbiamo recuperato, insomma, la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100, quindi vuol dire che c'è stato un trend.

0: In cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì certo possono differire, ma insomma
0: Ma sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere, perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma, voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria, sia un territorio fortemente integrato con il, cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni, insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto, invece l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che

0: pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che, io personalmente credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione, certo, è stato che molti al San Martino mi avevano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, ve l'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale, l'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
0: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
1: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
0: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere, perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere

0: di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano, è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi ci abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto
0: sì, quello sì, esattamente, e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesare è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e che soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie problematiche legate al fatto che insomma era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che per chi non lo sapesse è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, recentemente aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però
1: si mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi in cambio del piccolo favore avesse

0: E sì, una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria e quindi, in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blucerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno rischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blucerchiati, mio fratello, mia sorella e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. Se è andato via presto, è anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna, mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'avevo una fidanzata che ero giovane, ma
1: molto,
0: mi ricordavo,
1: piacevole,
0: molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli.
1: Sì.
0: Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma,
1: parliamo un po' del Genoa.
0: No, ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire. Allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, tra l'altro, dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché no, adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno mi, perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno ne può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la

0: comunione e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni, per dire... Le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia, è anche uno sfegatato sandoriano che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni.

0: che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po'. Adesso mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionale?
1: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi okay. Mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
0: Farò qualcosa. Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Al servizio del pubblico, ancora ben ritrovati. Buongiorno e benvenuto Mario Paternostro. Ciao Mario.
1: Buongiorno, buongiorno Matteo, non sono sulla spiaggia.
0: No, ti vedo.
1: Però invidio chi c'è.
0: Sì, sicuramente, come la nostra Chiara Ru. Allora, magari i giovani sono al mare oggi e per fare la rivoluzione che preconizzi nel tuo editoriale di stamattina c'è tempo.
1: Ahimè, sì, hai ragione, penso proprio di sì. Non so se sono sulla spiaggia o se sono a correre da qualche parte, perché ormai corrono tutti. È una cosa bellissima questa, è una forma di sport libero democratico e quindi funziona molto bene.
0: Non c'è dubbio, e poi sono mens sana in corpore sano, lo dicevano anche un sacco di tempo fa, quindi sicuramente sarà buono anche per la loro possibile rivoluzione. Allora, tu stamattina parli di giovani. Intanto cominciamo con il ruolo che, diciamo così, tu, citando un sociologo americano, fai assegnare ai giovani, no? Che è quello di fare la rivoluzione sostanzialmente, la rivoluzione ambientale, la rivoluzione sociale, guardare a un mondo diverso. Del resto, se non sono i giovani che guardano al loro stesso futuro, difficile che possano essere gli anziani. Magari gli anziani possono aiutare a smussare certi angoli.
1: Gli anziani devono essere la memoria e basta. Non devono cosa facevate voi ai vostri tempi? Facevamo questo, stop. Poi decidete voi che cosa fare, ma decidete voi che cosa fare. Non mi dà abbastanza, cioè mi dà un certo senso di fastidio che degli ultra 50, 60 anni, per l'amor del cielo, confronto a me, sono dei bambini, decidano come dovrà essere il futuro dei giovani, quali dovranno essere le linee politiche, industriali, economiche, culturali, eccetera, di questa generazione Z che comincia adesso a farsi sentire in maniera abbastanza forte. Ecco, secondo me è bellissimo occuparsi dei giovani, ci mancherebbe altro. Quello che si deve fare, e lo spiego anche, in una città dove manca tutto, mancano i medici, mancano gli infermieri, mancano gli agenti, mancano i vigili, mancano i poliziotti, gli autisti degli autobus, manca tutto. Perché? Perché i giovani se ne vanno via, storicamente da anni vanno via da Genova, e questa è una cosa che a me dispiace moltissimo, ma per un motivo anche abbastanza banale, è che fuori ti pagano di più, e quindi perché devi stare a Genova?
0: Sì, ecco, fino a un certo punto, perché poi talvolta si insegue anche un po' il mito. Ora, io non sto dicendo ovviamente che Genova non dovrebbe pagare di più sui giovani, però io ricordo se tu vai a Milano, i 1500 euro di Genova diventano 2000, sei più povero a Milano che a Genova.
1: Quindi, certamente, perché poi devi pagare degli affitti mostruosi.
0: Dove puoi vivere, devi fare delle trasferte tutti i giorni, perché devi vivere magari in un'altra città per poi andare a Milano con i mezzi. Non è tutto così. Forse

0: Ecco, su questo Genova dovrebbe lavorare, no? Anche tu, esatto. Tu citi il nuovo rettore dell'Università di Genova, esatto, e le sfide che ha davanti, no? Anche il fatto che studiare a Genova, ora ci mancherebbe, per alcune famiglie è improponibile lo stesso, ma per tantissime famiglie invece è possibile provare ad aiutare il ragazzo a prendere un affitto magari in comune con altri a, certo, Genova. I prezzi sono ancora ragionevoli rispetto alle esatto, follie di altre città.
1: È così. Io credo che una lezione molto bella è quella di alcune città spagnole, parlo di un po' di anni fa, quando si iniziavano gli Erasmus. Io l'ho vissuta avendo i figli che facevano l'Erasmus, tutte e due in Spagna. Sono andato in questa città e devo dire che ho capito perché i giovani ci stavano bene. Al di là del divertimento, della movida, ci mancherebbe altro, ma mangiavi con pochissimo. L'università ti forniva luoghi dove poter consumare i pasti a prezzi ragionevoli. Sull'autobus viaggiavano gratis, ora benissimo, noi abbiamo fatto viaggiare sull'autobus gratis gli ultrasettantenni, benissimo, in Spagna facevano viaggiare gratis, non so se sia ancora così, gli studenti. Ecco, tutto questo comporta che ci sia, ed è poi il senso finale del pezzetto che ho scritto stamattina, una alleanza fra chi guida la città e il territorio in questo momento. Quindi la sindaca Salis, quindi il presidente della regione Bucci, quindi il rettore, quindi tutti quelli che sono in luoghi di comando si dovrebbero mettere intorno ad un tavolo e progettare qualche cosa di concreto e di realizzabile per tenere, trattenere, far arrivare dei giovani. Genova è una città che si presta moltissimo, secondo me, a far vivere dei giovani. Il fatto di avere il mare è una condizione vantaggiosa, non è l'unica, ma è una condizione vantaggiosa, ma è proprio la città, è una città dove sono nate tante cose giovanili, a partire dall'arte, dalla cultura, dalla musica, dalla poesia, dalla letteratura, ma anche nella politica. Insomma, le rivolte l'hanno sempre visto Genova in primo piano quando c'era da cambiare qualche cosa. Quindi allora vorrei che la politica, certo è un'utopia forse la mia, vorrei che la politica abbandonasse il sistema dei no su tutto e cominciasse a provare a dire qualche sì in comune. Non è possibile che destra e sinistra non siano d'accordo sul fatto che i giovani vengano a Genova, che ce ne siano di più, che Genova diventi anche dal punto di vista universitario fortemente attrattiva. La nostra è una buona università, ha sempre avuto un livello ottimo di docenti, ha segnato anche novità importanti. E allora, forza, diamoci dentro.
0: Sì, però fammi mettere anche un po' di polemica, parlo sempre benissimo dei giovani, però a un certo punto bisogna anche tenere presente che la politica fa quello che le conviene di più, no? Perché tu dici, sì, dobbiamo metterci insieme, ok, per farlo facciamo che io sono il sindaco e tu il rettore o viceversa, e dobbiamo dirci, ok, dobbiamo spendere dei soldi, tanti soldi, dobbiamo investire, perché non c'è poco da fare. Se tu vuoi devi fare alloggi, devi fare trasporti, devi fare connessioni migliori, devi dare delle opportunità, devi cercare di attirare delle imprese, quindi ok. E io però da sindaco ti dico, Mario, sai, caro rettore, è vero, ma a me i giovani non mi votano, sono pochi i giovani a Genova, votano in pochi, sai quanto a me conviene fare una bella operazione sulle panchine da qualche parte, oppure magari cercare di dire aumentiamo la pensione di un euro, oppure facciamo una cosa riservata soltanto agli ultrasettantenni, perché quelli mi voteranno, mentre i ragazzi non lo fanno, e forse i ragazzi dovrebbero cominciare a impegnarsi di più da questo punto di vista, non è solo social, non è solo, e poi anche qualche manifestazione. Io sono sempre stato contrario alle manifestazioni, però se scendi in piazza per qualunque cosa lontana, come fanno spesso i ragazzi giovani su certi idealismi, anche giusti, voglio dire, perché non ho mai visto una manifestazione su non c'è lavoro per i giovani, case meno costose per gli universitari, non lo so, sta roba qua non porta mai nessuno in piazza.
1: Beh, no, ha portato, qualche tempo fa ha portato in piazza anche su questi temi, però sai, tu dici il consenso elettorale, è più facile avere il consenso elettorale degli anziani, ma diciamo

0: che una buona parte di questi anziani sono nonni, hanno dei nipoti che se ne devono andare via. Beh, a questo ci pensano anche. E poi diciamo che dovrebbero pensare al fatto che senza giovani negli ospedali non ci troveremo più nessuno, fra nessun camice bianco fra qualche anno. Insomma, non è da scherzarci sopra. Vabbè, è abbastanza allarmante come prospettiva. Infine, io credo che molti giovani non vadano a votare proprio perché non hanno argomenti che li spingono al voto. A me piacerebbe molto che ci fosse all'interno della giunta, sia comunale che regionale, qualcuno della generazione Z che interviene, un assessore, sarà un po' una cosa ridicola, ma uno che racconti a questi signori quali sono i veri temi che hanno i giovani oggi. Facciamo, noi pensiamo di saperli, ma sì, così li sappiamo, sappiamo che il lavoro è alla base di tutto, ma non è soltanto quello. Ecco, forse ci vorrebbe un consigliere o più consiglieri giovani, ma veramente giovani, che possono dare qualche suggerimento a chi sta al potere.
1: C'era la giunta dei giovani, il sindaco, certo, dei giovani, non so se c'è più adesso, non sono più informato.
0: Credo di sì, sì, forse però... sì.
1: Meno visibile, diciamo, ecco. non mi sono mai imbattuto nell'attuale, diciamo, sindaco o sindaca dei giovani, però sicuramente questo può essere il tema. E ancora, per chiudere, i giovani poi tendono sempre a spegnersi, no? Noi tutti siamo stati giovani, no? Di solito è difficile restare incendiari, quindi quando hai delle grandi idee di cambiamento forse le devi buttare in campo subito, perché poi dopo cominci a capire che sì, però se faccio questa cosa poi succede anche quest'altra cosa, allora forse questo è un rischio che è meglio che non corriamo, no?
0: Ma infatti secondo me dobbiamo concentrarci sulla cosiddetta generazione Z, non su quella che... quello che diventerà fra qualche anno questa generazione Z. Quindi è vero, bisogna prendere i giovani, ma giovani veramente, vicini alla fine, diciamo vicini alla maturità, al famoso esame di maturità, ecco. È lì secondo me il punto nodale di questo tema, che potrebbe essere un bellissimo progetto, ma l'importante è che ci siano tutti, non soltanto il sindaco, il presidente della regione o il rettore, tutti insieme con altri, anche con altri e con dei giovani che vengono lì e dicono: abbiamo bisogno di questo, vorremmo questo, ci piacerebbe questo, ci attirerebbe questo.
1: Eh sì, bisogna farlo, perché poi i giovani in passato delle cose, ora lasciamo perdere il 68, ognuno ha la sua opinione, però sì, ha generato però comunque, no? C'era la sensazione che quella lì era una lobby, una forza, bravo, con cui fare i conti, no? Oggi
0: ma
1: no.
0: Sai, oggi Matteo, no. Il 68 e anche quello che è venuto dopo, durante gli anni di piombo, ha generato tutte le più importanti riforme del nostro paese, tutte, sono tutte lì e basta.
1: Eh già, perché il cambiamento va un po' forzato. Senza fare come i francesi che dicono: noi non possiamo fare riforme ma solo rivoluzioni. Però diciamo,
0: forse un po' troppo. Neanche con le pistole o con le bombe, ma con le riforme, col tema sociale forte e con i giovani che se ne occupano, i risultati poi sono arrivati.
1: Non c'è dubbio. Grazie Mario Paternostro.
0: Grazie a te, buona giornata.
1: Grazie Mario, trovate il suo editoriale sul nostro sito primocanale.it.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo.

0: Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
2: Perché conviene!
3: Al servizio del pubblico, un saluto a Manuela Carena, presidente di Federmoda Genova. Grazie di essere con noi.
4: Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno.
3: Allora,
4: a tutti.
3: Sono iniziati i saldi estivi in Liguria. Che cosa significa per la vostra categoria?
4: Significa un momento molto importante, anche perché non solo sono iniziati in Liguria, ma in tutta Italia, e per Confcommercio, Federmoda, Confcommercio nazionale, non solo Genova, la data unica è ancora il valore più importante di questi saldi, anche se ribadiamo come sempre che partono non a fine stagione ma in piena stagione. La buona notizia però è che ancora riusciamo a mantenere la data unica di tutte le regioni, e questo fa sì che l'ecomediatica dia un impulso, una spinta davvero importante e che quindi sia utilissima come strategia di marketing in questo periodo, sia utilissima a tutti i nostri imprenditori.
3: Ecco, si è fatto molto discutere del senso che i saldi hanno ancora nel 2026, con diciamo un mercato del commercio che si è molto cambiato. Non ci sono più soltanto i commercianti di prossimità, quindi nelle città, nei centri storici, ci sono i centri commerciali, ci sono gli acquisti online, ci sono i Black Friday, di cui ho perso il conto, non so cosa servano, ma insomma somigliano molto a dei saldi. Restano un momento da valorizzare o vanno ripensati, Carena?
4: Restano un momento da valorizzare, ma vanno anche ripensati. Ma i nostri commercianti, i nostri imprenditori di Confcommercio lo stanno già facendo da anni, si stanno in tanti già strutturando in modo tale da non, come dire, far dipendere troppo il bilancio dell'anno da questi due momenti dei saldi invernali, saldi estivi. Infatti le percentuali di sconto, almeno nel primo mese dei saldi, in questo caso luglio, non sono più nei negozi di vicinato di qualità, non sono più alte, così alte come forse lo erano una volta. Si è capito che non bisogna mettere in saldo tutta la merce presente in negozio, ma limitarlo solo a una parte dell'offerta. In questo modo rimane sostenibile, o meglio ritorna ad essere economicamente sostenibile. La cosa positiva è che dai dati che abbiamo raccolto finora, è presto chiaramente, però se il buongiorno dipende dal mattino, va bene, stiamo registrando un 3% in più rispetto ai saldi estivi dell'anno scorso, quindi siamo partiti con il piede giusto. Bene la mattina, forse qualche rallentamento nel pomeriggio, però comunque è un momento ancora importante. Naturalmente va limitato l'impatto, e i nostri imprenditori lo hanno capito, lo stanno facendo, su tutto il bilancio dell'anno.
3: In che senso? Cioè bisogna cercare di vendere...
4: Nel senso che non sono più, una volta in saldo si trovava tutta la merce presente in negozio. Ora questa è una politica che non solo, forse anche si è capito che è anche scorretta nei confronti della clientela che compra a prezzo pieno fino al giorno prima, ma si è capito molto bene che è anche economicamente insostenibile per le nostre micro aziende. Quindi abbiamo capito che il saldo è una delle tante leve di marketing che l'imprenditore ha a disposizione per attirare la clientela nel proprio negozio, ma non deve essere l'unica. Lo sconto, diciamo, non deve essere l'unico argomento che il commerciante ha per fare arrivare le persone fisicamente nel proprio negozio. Ci sono tanti altri strumenti che stiamo imparando, che stiamo studiando, che stiamo sviluppando nuove competenze anche a livello digitale, quindi questo il momento del saldo sicuramente non è, diciamo, la data ideale, ma difficilmente si riuscirà a mettere intorno a un tavolo tutte le regioni e a metterle d'accordo su una data posticipata.

0: anticipata rispetto a quella attuale, quindi la strada da prendere non è, secondo Confcommercio, non è quella di insistere in maniera, incaponirsi un po' sulla questione dello spostamento in avanti dei saldi, ma quello di sfruttare questi due momenti dell'anno in modo che si possa dare un buon servizio alla nostra clientela, ma nel contempo si possa mantenere un equilibrio economico per poter continuare a offrire servizi, offrire qualità anche come proprio dal punto di vista aziendale.
1: Certo, non c'è dubbio. Allora, chiudiamo parlando un po' di noi. Allora, voi di Confcommercio in generale, i commercianti genovesi, siete bravissimi e non fate maneggi, non fate cose strane, però ci sono delle regole da rispettare. Ora, io personalmente, ma Manuela Carena mi conosce troppo bene, lo sa, io sono un passatista, cioè a me piacciono, per me una giacca del 1905 va bene ancora oggi. Ora, quindi non sono mai stato tanto attratto al fatto, però magari ti danno la collezione dell'anno scorso. Vabbè, ma se mi piace la collezione dell'anno scorso la prendo uguale. Nel senso, però, al di là di questo, ci sono delle regole che voi dovete rispettare. Per esempio, se il costume da bagno costava 100 euro... se lo sconto è del 20%, si fa 100 meno 20%. Non è che la Carena lo mette a 120 e poi lo fa calare. No, queste sono alcune delle regole fondamentali. Quindi la correttezza nel prezzo, la merce non deve essere difettata, ci sono delle regole per le restituzioni, no, entro certi tempi delle cose. Come funziona, Carena?
0: Innanzitutto il prezzo in vetrina deve essere chiaro e trasparente, sul cartellino per ogni capo deve essere indicato il prezzo di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Chiaramente nel negozio di vicinato di fiducia al quale ci si rivolge tutto l'anno, è chiaro che è difficile, come dire, che ricevere una fregatura, tra virgolette, perché se si frequenta tutto l'anno quel negozio, più volte l'anno, insomma, i prezzi iniziali si conoscono. Quindi nel nostro negozio è difficilissimo non essere trattati con correttezza e assoluta trasparenza. Noi non abbiamo la doppia, come dire, produzione, la doppia offerta, l'offerta parallela proprio ad hoc che spunta fuori improvvisamente durante i saldi, ma nei saldi mettiamo o le rimanenze della stagione in corso o una selezione delle rimanenze della stagione in corso, oppure al massimo le rimanenze della stagione precedente, ma comunque sempre appartenente, diciamo, al panorama dei brand e dei marchi che vengono proposti in quel negozio, quindi la qualità rimane altissima. Per quanto riguarda i cambi, anche lì in realtà la regola non dice che, a patto che il capo non sia difettoso, in quel caso il commerciante è obbligato a cambiarlo, ma nel momento in cui il cliente cambia semplicemente idea, va un po' a discrezione del commerciante. Ma anche qui è chiaro che se ci si rivolge al negozio di vicinato di fiducia, col quale si è anche normalmente si è costruito un rapporto anche personale, non si può stare tranquilli che siamo sempre super disponibili a venire incontro al cliente senza nessun problema. Quella rigidità che a volte invece si trova in altri tipi di attività commerciali, le catene o i grandi gruppi, i monomarca, dove si è un po' il rapporto spersonalizzato, non c'è certo il rapporto di conoscenza e di anche confidenza che si crea con i negozi di vicinato, non c'è problema, insomma.
1: Non c'è dubbio. Va bene, Carena, bocca al lupo a tutti i commercianti genovesi. Comprate roba nei negozi, per favore, quelli nostri. Andate a vedere gli oceani. Non comprate 100 costumi, compratene uno. Ora non sto facendo pubblicità alla Carena, ci mancherebbe altro, non posso fare pubblicità, ma insomma a chiunque, no? Quelli veri, quelli che sapete che hanno. No, quanti costumi? Tanto non se ne accorge nessuno se al mare andate sempre col costume.
0: È buono, ma tre, invece che tre.
1: Che tre del discount. No? Esatto. Su internet comprati a due lire, insomma, fate le cose che vi potete permettere, ma con calma. Poi ricordatevi che la cosa più bella non è comprare, è desiderare. Quindi desiderate il costume che vi piace, poi mettete via l'euro tutto l'inverno e quando arrivate d'estate vi comprate il costume che vi piace senza stare lì.

0: a comprarne 10 compulsivamente. Grazie Manuela Carena, grazie Federmoda,
1: grazie
0: a tutti i commercianti. Potete approfittare dei saldi, andate, fate il vostro gioco. Ricordatevi ovviamente che poi di solito dopo un po' le taglie, quelle normali, vanno via. Allora, se siete molto piccini o molto grossi, magari la vostra taglia rimane, ma se siete medi, la vostra taglia va via facilmente. Andate a comprare in questi giorni se potete e se ne avete bisogno. Ci fermiamo un istante e torniamo tra poco.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
2: La voglio efficiente, full hybrid.
3: La voglio comoda, spaziosa.
2: La voglio giusta per me. Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
4: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
5: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
6: Piume compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo. Gioca su piume.it.
5: Piume, la bellezza ha trovato casa.
7: Colombo! Peggiata da Radunovic, poi da fuori! Di Matteo Ricci!
8: Non attaccano! Non attaccano!
9: Ma cosa vuoi?
8: Non sto dicendo a voi, ma a loro!
10: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
11: Mario, noi veniamo da quel mondo lì, quello dei giornali, ma come sarà cambiato, come starà cambiando il linguaggio dei giornali che sono così diversi, più piccoli, più grandi, più corti, più lunghi?
12: Scusa, abbiamo qua Chiara. Chiediamo a lei che ci traduca magari un articolo nostro. Sì. Col linguaggio dei reel, dei social.
11: Beh, allora, che paura.
10: E allora in questa nuova puntata proveremo a trasformare un articolo in un contenuto social.
12: Franco, concludiamo con l'italiano dei giornali e lo facciamo con Michele Brambilla, direttore del Secolo XIX, un grande passato di direttore.
11: In
12: ma
11: tanti
12: autore,
11: giornali, certo, e quindi anche in tante lingue, tante in qualche lingue, modo.
12: Tanti linguaggi, e questo non è successo, niente di grave, edito da Baldini e Castoldi, che ha una caratteristica particolare, quella di fotografare perfettamente il giornalismo degli anni 70.
11: E anche
12: è cambiato il giornale, è cambiato il linguaggio del giornale.

0: cambiato tantissimo, anche perché i giornali una volta davano le notizie, quindi nel titolo c'era l'essenza della notizia e gli articoli cominciavano con le 5 W, cioè chi, cosa, dove, quando e perché, cioè i 5 elementi fondamentali della notizia dovevano essere nelle prime 5 righe. Oggi le notizie si sanno subito in diretta sul web, poi c'è un TG ogni quarto d'ora.
1: Quindi bisogna scrivere in un altro modo.
0: Poi i giornali avevano allora un linguaggio un pochino ingessato su certe cose, no? E, per esempio, quando io sono entrato a Corriere della Sera, il primo ordine di servizio che ricevetti era che non si poteva scrivere la parola verifica perché non si sapeva come andava a capo, non lo vedevi,
2: certo,
0: perché si scriveva a macchina e non si poteva scrivere in seno a. Poi c'erano alcuni così modi di dire che in parte ci sono ancora. Si è recato al Quirinale, no? Ma perché si è recato? Tu ti sei recato negli studi del Primo Canale oggi?
1: No.
0: Sei venuto qua, sì, sei andato a.
1: Sì, era un linguaggio vecchio che sapeva di vecchiume quello,
0: cioè, si
1: però è cambiato un po' tanto rapidamente.
0: È cambiato rapidamente. Si pensava che i giornali, per dire una cosa in modo autorevole, dovessero parlare una lingua diversa da quella della gente corrente. Ma
1: poi c'era anche un altro problema, cioè c'è un altro problema, che gli articoli avevano una certa misura.
0: Sì.
1: Oggi gli articoli hanno delle misure molto più estese. Perché?
0: Questo non sarei così sicuro, perché i giornali allora erano lunghi e c'erano,
1: sì,
0: dei pezzi molto
1: però
0: lunghi anche. Cioè,
1: avevi...
0: Gianni Brera faceva la cronaca di una partita e erano 9 cartelli.
1: Perché era Gianni Brera.
0: Sì, però sai, allora c'erano tante grandi.
1: Io mi ricordo l'incubo delle 45 righe, delle 55 righe.
2: Ma io mi ricordo
1: anche
2: delle,
1: su
2: delle terze anche al Secolo, quando ero a capo della cultura al Secolo, con dei pezzi fiume.
1: Sì, però adesso
2: pezzi fiume.
1: Capita che tu fai un'intervista e occupa 2 pagine.
0: Ma veramente,
2: sì,
0: dai.
2: Non sempre.
0: No, i giornali sono più piccoli di pagine.
1: Sì, questo
2: sei,
1: sì.
2: Sei partito dal titolo, giustamente, poi è essenziale. Sì. Ma anche nel pezzo, è cambiato l'italiano o no?
0: È cambiato, allora, in parte è un po' peggiorato perché tutti noi siamo meno abituati a parlare in italiano a furia di
1: inglesismi
0: e di parlare sui social con emoticon eccetera, siamo un po' degli analfabeti di ritorno, però in certe cose è migliorato e devo dire che un giornalista che poi forse ha esagerato, ecco, però uno che è stato molto importante per cambiare il linguaggio è stato Vittorio Feltri, perché con i suoi giornali ha deciso di parlare delle cose come se ne parla con la moglie, con un amico, cioè raccontare non soltanto le cose formali, canoniche, ma anche i particolari, i dettagli che sono magari più gustosi, e di parlare il linguaggio di cui parla la gente comune. Non bisogna sbraccare, però in questo siamo un po' migliorati.
2: Che cosa è cambiato invece nella vita del giornalista dagli anni 70 ad oggi?
0: Allora, gli anni 70, non farmi troppo vecchio, perché io negli anni 70 andavo a scuola. Ecco,
2: ma invece noi eravamo
1: invece
2: lì a fare,
1: eravamo già a fare
2: e non avevamo né il telefonino né internet.
1: Avevamo i gettoni.
0: Partiamo da un fatto che nella storia dell'umanità non c'è mai stata una generazione che ha vissuto un salto di consuetudini quotidiane, di mezzi da usare,
1: di tecniche,
0: di tecnologie.
1: Siamo gli unici.
0: Cioè, una volta, fino all'inizio del Novecento, più o meno, da una generazione all'altra si viveva allo stesso modo. Oggi le generazioni vanno di 4-5 anni ciascuna. Un ragazzo di 10 anni è di una generazione diversa di uno di 15 e di un altro di 5. Tutto si è accelerato. Quindi noi adesso abbiamo a disposizione dei mezzi che erano impensabili quando eravamo ragazzi. Chi pensava a un telefono cellulare che te lo porti?
1: C'era la disperazione di trovare il telefono per comunicare alla
0: notizia. C'era la disperazione. Quindi è tutto cambiato. Non bisogna fare i nostalgici,
2: no,
0: però qualche cosa abbiamo anche perso, perché la bella scrittura, l'attenzione alle forme, oggi ci sono molte sgrammaticature nel
1: ma si è impoverito. Per esempio, i grandi racconti degli inviati, che sono una cosa leggendaria, non ci sono più perché non ci sono più gli inviati che fanno quel mestiere lì, e questo ha impoverito alla fine nella sostanza, e non potrebbe essere una delle ragioni delle difficoltà che hanno i giornali adesso.
0: Guarda, io ne ho scritto in parte oggi e domani riprendo l'argomento, perché un imprenditore amico genovese mi ha scritto: ma

0: imprenditori non comprano più i giornali perché si perdono dei soldi. Allora, a parte il fatto che chi sa fare l'editore i soldi non li perde, vedi Cairo,
1: certo.
0: Ma il punto è che i giornali oggi sono fatti male, sono fatti meno bene che una volta, ma è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè, l'origine del fare i giornali meno bene è la crisi economica che è esplosa con internet. Noi abbiamo regalato i contenuti, gratis. I giornali si sono gratis, si sono trovati in difficoltà economica, hanno tagliato i costi, tagliato le redazioni, impoverito le redazioni. E quindi dobbiamo trovare il sistema per far rendere il digitale come ci riescono tutti gli altri.
2: Secondo te il linguaggio della televisione, si diceva così almeno qualche tempo fa, ha impoverito il linguaggio del giornale?
0: Ma
2: sono due linguaggi completamente diversi.
1: Poi è arrivato il terzo linguaggio, che è quello del web.
0: C'è stato un momento in cui i giornali sono andati dietro le TV e adesso vanno dietro i social, neanche il web, certo. Che è peggio ancora.
2: Infatti.
0: Io mi ricordo, ero al Corriere della Sera, che era un giornale dove bisognava stare molto attenti a quello che si scriveva perché era molto ingessato, che ci fu proprio un giorno preciso in cui accade una rivoluzione. E cioè Gian Antonio Stella, che è un fuoriclasse, certo, fece un'intervista a Gianfranco Miglio, che era l'ideologo della Lega. E Stella chiese a Miglio: ma è vero che lei è stato craxiano? E Miglio rispose: io non sono stato l'ano di nessuno, scriva L'ano. E Stella lo scrisse così, con lo sgomento di chi parla. Alla fine riuscì a sfondare, il pezzo fu pubblicato così, e da quel momento anche il Corriere ha cambiato linguaggio. Quindi per certe cose siamo più vicini alla vita reale e alla gente reale, comune. Ogni tanto, ecco, ci sono ancora alcuni strascichi, per esempio, ma perché tutti i giornali ogni volta che parla qualunque Presidente della Repubblica scrivono il titolo monitor del Colle?
1: Sì, il monitor.
0: Una volta sarà un monitor, altre volte ha fatto semplicemente un discorso. Cioè ci sono delle
1: ripetitività,
0: la strage annunciata, si poteva evitare.
1: Quello è molto il linguaggio dei titoli, sul quale bisognerebbe fare un ragionamento, perché anche quello è cambiato necessariamente.
2: Sì, ma i nostri titoli della nostra epoca non vanno più.
1: Noi studiavamo i titoli per delle ore,
2: a non ripetere le parole, l'occhiello, il titolo, il catenaccio.
1: Perché è cambiata la grafica,
2: quindi
1: la grafica si è portata a un linguaggio diverso.
2: Esatto, è tutto diverso. Io mi chiedo se c'è un nuovo linguaggio per i giornali, e te lo chiedo a te.
1: Ma se ci saranno i giornali per
0: adesso farlo. È arrivato qualcuno di quelli che parlano molto in inglese, che ci ha spiegato che bisogna usare il linguaggio SEO per essere catturati da Google
2: Certo.
1: Questa è un'altra schiavitù, però
0: ho capito, uno deve anche scrivere delle cose in italiano corretto, deve scrivere le cose esatte. Tanti titoli sul web non corrispondono affatto al contenuto dell'articolo.
1: Prevalentemente non corrispondono, mentre invece nel giornale, anche se siamo sempre stati accusati spesso di scrivere nei titoli quello che poi non c'era nei pezzi, questo, o di forzarlo.
0: Ma certo, ma è successo anche questo.
1: O di forzarlo.
2: I titoli per forza sono delle forzature.
1: Sì, se non vanno oltre.
2: Se no, io ricordo Sconcerti che chiedeva: perché domani, dimmi perché titolo domani devo vendere il giornale.
1: Questa era la domanda.
2: Era la domanda classica della riunione. Però non aveva tutti i torti. Il titolo finiva poi sulla locandina, e la locandina era il richiamo del giornale, dell'acquisto in edicola.
0: Insomma, introduciamo anche un altro argomento. Una volta c'erano nei giornali i correttori di bozze che controllavano i refusi, ma anche il corretto italiano.
1: Come no?
0: Vittime anche loro della crisi economica, sono stati liquidati. Oggi escono di quegli strafalcioni veramente impressionanti. Ma ora io ripeto, non voglio fare il nostalgico. Io credo che il giornalismo non sia finito, che non finirà mai. Ci sarà in una forma diversa, con mezzi diversi, con un linguaggio diverso, però alla fine quello che resterà dovrà essere l'autorevolezza del contenuto, e sarà sempre oggetto di attenzione solo da parte di un'elite. Questo è sempre stato così. Solo le elite fanno la fatica di leggere e di arrivare a fondo.
1: Ecco, ma se non ci saranno più i giornali nella forma in cui ci sono adesso, si potrà dire, tanto per concludere il discorso che abbiamo fatto, che ci sarà un impoverimento del linguaggio, perché il giornale, bene o male, sarà stato un po' di elite, però quotidianamente ha

0: abituato a un certo tipo di linguaggio nella storia.
1: L'impoverimento c'è non soltanto sì, per il giornale, ma cioè, io ho una figlia che lavora in una multinazionale, mi fa vedere delle mail di manager, di amministratori delegati che proprio non conoscono l'italiano, ma fanno degli errori, cioè scrivono out all'inglese, cioè, sì. C'è un'ignoranza pazzesca. È chiaro che continuare a comunicare con lo smartphone impoverisce il linguaggio. Ma io mi ricordo quando sono diventato direttore del Resto del Carlino, sono entrato in questo palazzo a Bologna e c'era una serie di prime pagine storiche appese, tra cui una che riguardava lo spareggio per lo scudetto del 64 Bologna-Inter. Mi sono incuriosito e ho letto questo pezzo lunghissimo che era quasi tutto in prima pagina perché poi girava. Era il pezzo di un cronista sportivo, ma ti assicuro, oggi è una roba così, vince il premio Strega. Cioè, era scritto benissimo. I giornali erano scritti benissimo una volta.
2: Franco, chiudiamo con una prova. I titoli dei giornali erano sempre la cosa principale.
0: Certo, perché si riassumeva tutto lì e quel linguaggio brevissimo sintetizzava la notizia, dicevano tutti che si leggevano i titoli e erano le notizie.
2: E allora proviamo a trasformare, chiediamo a Chiara di trasformarci un titolo, per esempio l'ultimo pezzo che ho scritto sulla newsletter di Primo Canale sulle Brigate Rosse, trasformarlo in reel. Cos'è questo reel? Vediamolo.
3: Allora, il reel è la principale forma di comunicazione in un mezzo che ormai è diventato il principale di informazione, che sono i social, il mezzo di informazione principale che tutti utilizzano. E lo si fa attraverso reel, attraverso foto, attraverso post, infografiche. Quindi proviamo a trasformarlo. Il tuo titolo era: che cosa furono le Brigate Rosse a Genova? E lo raccontiamo a figli e nipoti. Quindi per un reel, ovviamente, è perfetto raccontarlo a figli e nipoti. È un pubblico più giovane, giusto, che sono quelli che sono sui social. E quindi proveremo a fare: che cosa sono? Ti racconto che cosa sono le Brigate Rosse in un minuto. Anche perché il tempo è tutto sui social. Più è breve il video e meglio va, meglio è.
2: Quindi velocità.
3: Velocità.
0: Auguri, perché non è facile.
2: Non è facile.
3: E lo racconteremo anche attraverso i nostri social.
2: Perché noi, anche se non abbiamo l'età, cerchiamo di capire.
0: E sui social ci andiamo. Certo. Senza l'età.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
5: Donare sangue
6: significa fare qualcosa di grande.
5: Insieme.
4: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione. Ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale.

0: del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco. Pensate, 1830. Stiamo parlando di davvero tanti anni fa per un mulino incredibile. Solo che io, come al solito, adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore. Vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori. Sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi. Va bene, allora provo e vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, com'è? Ah, eccoci!
1: Ciao
0: carissimo,
1: Franco,
0: come
1: ciao.
0: Stai? Vieni
1: con noi. Ma ti sei perso?
0: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi hanno detto che era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
1: nell'entroterra,
0: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
1: Tutto bene.
0: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa, possiamo entrare nell'antro? Tanto qui, però, già che meraviglia qua, qui vedo già, facciamolo un attimo vedere, qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
1: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale,
0: potremmo
1: definirlo.
0: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840,
1: quando 30. Non,
0: 30 addirittura.
1: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
0: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati, eravamo lì. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
1: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua,
0: giusto?
1: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
0: naturale,
1: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile, quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale,
0: giusto?
1: Quindi,
0: te lo stavo chiedendo,
1: quindi a pietra.
0: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, pulegge e quant'altro, qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
1: Sì, per quello che mi riguarda dalla nascita, perché ovviamente
0: da padre in figlio?
1: Sì
0: o da nonno addirittura?
1: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
0: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cos'ha poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
1: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70-80, a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano.
0: Facciamo
1: qui
0: vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
1: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso. Quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque i cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali, ovviamente.
0: Quindi massima sostenibilità.
1: Ma assolutamente.
0: Allora, senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono.

0: capiscono anche un po' come funziona. Poi certo vi faremo anche ascoltare proprio insomma questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con
1: macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
0: Palmento.
1: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
0: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto venire in mente qualcosa.
1: Sì, quindi vedi mulini grandi con quattro gruppi di macina. Il gruppo macina, chiaramente, all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma, quella sotto lavora, schiaccia.
0: Pazzesco.
1: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
0: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
1: Setacciamo, perché okay. A quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
0: E siamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
1: Il setaccio
0: Eccolo
1: è questo.
0: Eccolo qua, viene Maurizio, grazie. Ecco, magari se apri così.
1: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
0: Ci vuole un grande pennello.
1: E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni.
0: Voi come l'avete?
1: Noi diciamo che hanno esagerato.
0: Mamma mia!
1: Allora,
0: guarda che spettacolo, ragazzi.
1: Abbiamo.
0: Guardate che spettacolo. Vieni così. Facciamo
1: una sezione,
0: bene.
1: Come puoi vedere, una sezione esagonale.
0: Sì.
1: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
0: Tele, certo.
1: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
0: sì,
1: che tira
0: che
1: in quella farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
0: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
1: E
0: insomma,
1: questo si chiama burratto. In italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene. Ma
0: prossimo passaggio, subito dopo
1: il sacco o la madia.
0: E allora la madia, guarda,
1: perché
0: qua.
1: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
0: Mamma,
1: prendiamo
0: mia
1: una palezza.
0: Signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
1: qui
0: lo
1: abbiamo.
0: Tira fuori, guarda.
1: Una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore, un po' più giallina, un po' più crema. Proprio perché noi per processo produttivo la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
0: certo,
1: le parti con meno proprietà se parliamo di glutine e quant'altro,
0: certo,
1: ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
0: Ma
1: che
0: sai,
1: vicino all'osso.
0: Mamma mia, mi è fatta peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
1: Magari con l'intelligenza artificiale
0: ce la faremo.
1: Riusciremo a portare il profumo.
0: E quando avviene il miracolo?
1: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente.
0: Certo,
1: abbiamo
0: certo.
1: ristoranti specializzati, abbiamo alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre farine. Però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale. Quindi
0: perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, a Sassella per acquistare la farina madre.
1: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte. E soprattutto diamo anche un servizio, noi il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
0: Giustamente dice vado lì, mi fa. Senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire. Prego Maurizio, vai tranquillo, che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no?
1: È molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
0: Sì, no, parla, che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
1: Certo,
0: vai.
1: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo muro abbiamo la ruota che poi vedremo dopo.
0: Okay.
1: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
0: gira
1: dicevamo.
0: La ruota.
1: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua,
0: assolutamente,
1: quindi
0: assolutamente.
1: On off. Gira la ruota,
0: gira una bella potenza, quindi.
1: Sì, gira questo ingranaggio.
0: Okay.
1: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro alla pulitura del grano al piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
0: che meraviglia,
1: sono
0: che meraviglia.
1: Tanti kilowatt poi in energia
0: certo,
1: elettrica.
0: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo, che questa è una roba veramente.
1: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve, perché noi per mettere il sacco sulla macina, perché il sacco va messo
0: mi fai vedere però come
1: sulla macina.
0: Così,

0: Scusami, certo. Perché proprio quelle persone. Ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate.
1: Ecco. Questo è un sacco di grano.
0: Ok.
1: Siamo sui 35. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi.
0: Guarda, guarda, guarda, guarda. Che bello, ragazzi.
1: E poi questo te lo metti sulla schiena.
0: Quanti chili sono?
1: Qui sono 35, 40 chili.
0: Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porta su, poi ce l'hai già.
1: Ce l'hai già sull'altezza schiena. E te lo porti.
0: Mamma mia, che meraviglia!
1: Poi interessante, ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
0: Questo ti volevo.
1: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
0: Però funzionale,
1: casalingo.
0: Sempre funzionale.
1: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono un po'.
0: Sì.
1: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
0: piccolino.
1: Okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
0: e poi
1: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
0: Che è quello che ti serve, no?
1: Bisogna toglierla la veccia.
0: Ah!
1: La veccia noi la dobbiamo togliere.
0: E quindi con questo?
1: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro,
0: sì.
1: La veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
0: Pazzesco.
1: Tu qua.
0: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda, guarda, guarda, Mauri. Che roba, pazzesco.
1: Questa è naturale, male, però
0: tu la vai ad eliminare.
1: Ha un cattivo gusto.
0: Ok, ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora qui, e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35?
2: Sì, 4.
1: A 4?
2: 4.
1: E li porto su?
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito, va bene. Ok, vabbè, allora tanto vi preparo un questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farci. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va. Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: Funghi, siamo a Sassello.
3: Io non lo so in che funghi nascono.

0: fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
0: una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
2: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini, o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais, ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino. Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali, che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali.

0: locali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è stata una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava tu per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati, degli artigiani qua della zona, che hanno smontato praticamente tutto perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta, senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un orificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'era un frigorifero, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare questa farina raggrumata, la passavano nel setaccio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri.

0: Un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche, era una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano. Qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questi posti, in questi prati.
1: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
2: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
1: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
0: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castanicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagna.
1: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
0: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene, e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
1: Allora, noi torniamo con anche una promessa nell'autunno, e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Travo di Carro.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
3: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
4: Perché conviene!

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti, Enone Lloyd dell'associazione Pietre Parlanti che abbiamo già conosciuto e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e è questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo, e andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po', ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica, e in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
2: Frantoi e mulini.

0: Sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sì, sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
0: Sono proprio le pedonali lastricate di Ardesia, che erano pulitissime, e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di ardesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei.
1: Sì. E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava, e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio, e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in terra. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite, che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletta dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di ardesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa, che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore, si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro, che in effetti ha addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine.

0: castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si dovevo prendere la farina dai castagni, dai ceci, come si chiama, mais. E tutte le farine antiche anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', già è stranissimo, sì. Immaginare il grano. Siamo andati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora guarda, di dimensione.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così, penso. I lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato è fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene e stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: Cosa vuol dire le candele con le bugie?
0: Sì. E non lo so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muratura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sopra addirittura c'è tutto una cava, è importante.

0: tantissimo sfruttato fino agli anni 1880 e poi risfruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche in estate, quando fa molto caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole e punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
0: Lì c'è la scagliaia.
1: Si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
0: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
1: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo, in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce, non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
1: Non so
2: di
1: come
2: taglio.
1: Dire.
2: Di taglio.
1: Di taglio, perché?
0: È perché così era molto più
1: resistente.
0: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
1: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
0: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
1: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
0: sì.
1: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
0: sì, esatto.
1: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua,
0: acqua.
1: Sì. Acqua.
0: Guarda come è tenuto l'ingresso.
1: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse. E pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
0: Sì. E più freddo senti fuori, vuol dire più profonde erano le gallerie.
1: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
0: Sì, tutto a mano.
1: Tutto
0: questi sono
1: a mano.
0: Antichissimi.
1: Chissà antico. Da quanto è che è fermo.
0: Queste sicuramente. Queste sono del 700.
1: Bellissimo,
0: direi.
1: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
0: È piena. Sì.
1: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: A voi, ciao.

TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
3: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
1: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
4: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
7: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
8: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
9: Quest'anno i saldi cantano!
10: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del 700 e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulino, quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum.

edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio, e che ancora oggi molta gente di dolce acqua avagua o defissio a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era questa, la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa. Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri, e sulla base di questa vasca c'è una pietra rotonda che si chiama giassu nel dialetto, giassu. Giassu determina sia questa cosa qui, questa pietra qui, e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattar foglie per far giassu, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine, e deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina, che sta in verticale, era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate, il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina, in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto ujassu, che è la

0: base a Röa da Ocribio. Röa da Pilla e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote, ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai, prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui, sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abbancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso la vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriude, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una domenica di bel tempo sulla Liguria grazie all'anticiclone delle Azzorre che sarà l'assoluto protagonista. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. E dunque, per quanto riguarda la provincia di Imperia, cieli sereni e tersi con assenza totale di vento. Sarà solo a regime di brezza sulle zone costiere. E per quanto riguarda la provincia di Savona, ampi spazi assolati con valori massimi diurni non oltre i 30-31 gradi. Caldo moderato anche sulla provincia di Genova. I valori massimi non supereranno i 32-33 gradi, contesto stabile. Per quanto riguarda il Tigullio, stesso scenario meteorologico, clima nel complesso asciutto con cieli sereni o al più lievemente velati. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, nulla da segnalare, situazione tranquilla dove prevarrà il sole. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante su tutta la Liguria, garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, le temperature massime saranno in lieve rialzo fino a toccare localmente anche i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: I can be bossy.

0: Noi vogliamo innanzitutto collaborare con la Cina, per il paese con cui già collaboriamo, ma rinforzare, diciamo, sicuramente i nostri rapporti anche attraverso la firma di lettere di intenti, come faremo con la provincia di Hainan, provincia che è una provincia, diciamo, che sta crescendo molto, che ha molte cose in comune con la nostra regione, per cui pensiamo di poter fare delle collaborazioni molto importanti.
1: Nell'ambito del nostro partenariato bilaterale con la Cina c'è un livello governativo, ma c'è anche il livello degli enti locali, che sono sempre più valorizzati, perché naturalmente questa relazione economica si basa sul rapporto anche con le province e con le città cinesi, quindi la proiezione dei nostri territori è fondamentale in tutti i settori, quello economico, quello commerciale, in quello degli investimenti, ma anche in quello, per esempio, delle collaborazioni universitarie e in ambito culturale. E questo è un obiettivo che, quando nell'ottobre scorso si sono incontrati i nostri ministri degli esteri, è stato fissato come nuova componente istituzionale nell'ambito del Comitato Governativo Italia-Cina.

0: E questa è la mia tana.
1: Dimmi, quali credi che siano le principali difficoltà nell'essere un artista oggi?
0: Probabilmente la sindrome dell'impostore.
1: Ok.
2: La satira al cinema non è facile da gestire. C'è chi la usa come un bisturi e chi come un fioretto. E di fioretto è andato John Patton Ford in Ricchi da morire, Delitti di famiglia, una commedia nera che guarda apertamente un film inglese del 1949, Sangue blu, aggiornandone il contesto nell'America contemporanea. Sostituisce l'aristocrazia britannica con una dinastia miliardaria e racconta di un uomo escluso dalla propria famiglia che decide di eliminare, uno dopo l'altro, tutti gli eredi che lo precedono nella successione. Un espediente narrativo che richiama il cinema anglosassone più raffinato, trasportato in un contesto moderno dove il lusso sfrenato e il culto del denaro sostituiscono l'antica nobiltà. Il film procede con buon ritmo, alternando situazioni grottesche, dialoghi pungenti e una serie di morti tanto fantasiose quanto improbabili. Il tono rimane costantemente sospeso tra thriller e commedia, ma senza mai scegliere davvero quale delle due anime debba prevalere. È proprio questa indecisione a rappresentare il suo principale limite. Quando potrebbe diventare feroce, preferisce essere elegante. Quando potrebbe scandalizzare, opta per il sorriso. Così, dove convince meno, è proprio nella sua identità. Vuole essere una black comedy, un thriller, una satira sociale, perfino una riflessione morale sull'ambizione, ma raramente riesce a fondere questi elementi in modo incisivo. Ricchi da morire, Delitti in famiglia rimane insomma in equilibrio precario tra il desiderio di denunciare il culto della ricchezza e quello di divertire. Il confronto con il classico del 1949 è inevitabile e per certi versi penalizzante. Il remake conserva la struttura narrativa dell'originale, ma senza ereditarne il cinismo glaciale e l'umorismo corrosivo. Là dove Sangue blu non chiedeva mai allo spettatore di giustificare il protagonista, questa nuova versione sembra preoccuparsi continuamente di renderlo comprensibile, finendo così per attenuare l'efficacia della satira. Quello che manca, insomma, è il coraggio di spingere fino in fondo il discorso sulla ricchezza e il privilegio. Sembra voler criticare un sistema fondato sull'avidità, ma allo stesso tempo si diverte troppo a frequentarlo per metterlo davvero sotto accusa. La satira resta quindi più estetica che politica, più divertita che corrosiva. Ciò non significa che il film sia un fallimento. Al contrario, possiede un buon ritmo, un cast efficace, Glenn Powell, Margaret Qualley ed Ed Harris su tutti, e alcune trovate visive che dimostrano il talento di John Patton Ford. Quando smette di voler impartire lezioni morali e si lascia andare al puro piacere della commedia criminale, Ricchi da morire trova i suoi momenti migliori. In definitiva, è un'opera piacevole più che memorabile. Elegante nella confezione, ben interpretata e capace di intrattenere, ma meno graffiante di quanto il soggetto lascia immaginare. Se il suo obiettivo era frequentare il genere che gli inglesi definiscono «eat the rich», prendi in giro i ricchi, resta un passo indietro rispetto alle sue ambizioni. Se invece lo si prende come un thriller nero, leggero e ironico, offre quasi due ore di cinema dignitoso.
1: Bell'ufficio comunque.
3: Sono le mie chiavi.
1: Ascolta, dovremmo riparlarne e dovremmo farlo a breve. Le opportunità vanno colte prima che svaniscano. Ah, dimenticavo. Hai sentito dei Red Fellow?
3: Che cosa?
1: Taylor? Noah? Che sarà il prossimo? Fossi in te sarei nervoso. Aspetto tue notizie. Nel frattempo, sono sicura farai una strage.
4: La voglio efficiente, full hybrid.
5: La voglio comoda, spaziosa.
4: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
6: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
1: Buongiorno.
0: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione, perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
1: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica presuppone che

un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito

0: cioè sull'aumento dei voli, che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova, e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Tiestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 chilometri, di cui 5 chilometri e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo. E quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita delle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, al di là del fatto che la Turchia non è nell'UE ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sulle ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti e anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata, anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione come paese, si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il vice ministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del vice ministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potrebbero

0: devono essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal vice ministro di tutti al vice ministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
1: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta all'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo, avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni Ottanta. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
0: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti: sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centro-sinistra. In particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
1: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee. Purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema è che abbia verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo. E questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare, l'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore. L'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto, questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo è

0: diventato veramente un mio cruccio è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi, quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarò.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla 26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10, quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che per evitare rischi per chi vi transita sopra i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato

0: affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al vice ministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Colombo!
3: Peggiata da Radunovic, poi da fuori di Matteo Ricci.
4: Non attaccano. Non attaccano.
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
6: Quest'anno i saldi cantano.
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Some

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro, un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente, innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro, anche i ragazzi delle scuole, secondo me, potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
0: Come possiamo raccontarlo?
1: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
0: Tanto chi sono le promesse spose?
1: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì. Sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì. Ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, in realtà. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto,
0: quindi, insomma, Renzo come ne esce?
1: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì. Definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro, con lei che secondo me cerca di schivarlo. Ma
0: ecco, hai detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
1: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte, glielo dice anche la monaca di Monza, del resto dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno sì. a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
0: E Don Abbondio?
1: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre sì. il Don Abbondio, insomma, quello che
0: nel suo ruolo,
1: matrimonio.

0: Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex,
1: sì,
0: con le dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale in fondo, avevo fatto un libro in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico,
1: noi sorridiamo,
0: serio,
1: non c'è niente da sorridere,
0: ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera, un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti, anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente...
0: Guarda, Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva niente, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere,
1: ho verificato,
0: sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi, nello stessi luoghi del romanzo, quindi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche un'incursione in Francia del Conte Attilio, che è un altro dei protagonisti del libro, e quindi sì, mi sono divertito anche a fare un po' di verifiche sul campo.
1: Bene, avete capito che è un libro da leggere, da passare l'estate leggendolo, perché merita, incuriosisce, diverte, ma fa anche riflettere parecchio. Claudio Paglieri, Le promesse spose, beh, insomma, buona lettura a tutti e complimenti.
0: Grazie.
2: Dalla Sala Sud, Terrazza Colombo Rooftop presenta...
3: Viviamo in un mondo che viaggia a una velocità impressionante. Intelligenza artificiale, robotica, medicina del futuro. Eppure, quando parliamo di innovazione, non pensiamo subito a luoghi lontani, non sicuramente a Genova e alla Liguria.
4: Ma forse il vero cambiamento parte proprio da qui, dai giovani, da chi ha deciso di restare, di costruire e di sperimentare.
3: Questa è la storia di Top Apps, un gruppo di giovani ricercatori che ha avuto il coraggio di rischiare e ha trasformato le proprie idee, che sembravano folli, in qualcosa di concreto, di reale. Questa è la generazione Z.

0: benvenuti in questa nuova trasmissione che parla ai giovani. È l'ora della Gen Z, è l'ora di ascoltare la voce della generazione Z, dare voce ai giovani, e al centro di questa trasmissione sono proprio loro, ragazzi, giovani universitari che si sono contraddistinti per il loro talento, per i loro progetti, per le loro idee, la creatività, insomma. Terrazza Colombo ha deciso di dare spazio, luce e riconoscimento a questo progetto, EduPubs, e adesso vi racconteremo che cos'è. Anche per far capire chi è a casa e ci ascolta, che cos'è EduPubs? È una realtà, un'associazione no profit, una realtà che nasce nel 2023, è nata nel 2023, 3 anni fa. Una quindicina di componenti, e dopo 3 anni è arrivata, pensate, a oltre 150 membri, componenti. Insomma, una realtà che si evolve nel tempo. E allora andiamo subito a scoprire che cos'è EduPubs. Ci facciamo spiegare tutto da coloro che hanno fondato questa associazione. Da una parte abbiamo, presento i miei ospiti, gli onori di casa. Da una parte Sebastiano Raggi, il presidente di EduPubs.
1: Buonasera a tutti.
0: Grazie di essere qui con noi. Dall'altra parte Luca Di Domenico, il CEO.

0: CEO, l'amministratore delegato, ormai noi lo chiamiamo così, di DOPAPS.
1: Buonasera.
0: Eccoci, buonasera. Siamo tutti insieme qui intorno a me, componenti, alcuni dei membri componenti di DOPAPS. Insomma, vogliamo raccontare che cos'è? Quando nasce ha una storia particolare. Luca, inizierei da te. Che cos'è DOPAPS?
1: DOPAPS è stata tante cose, è nata dalla volontà e dall'esperienza degli studenti che volevano mettersi nel concreto ad applicare le cose che imparavano sui libri e sulle aule dell'università, e in pochissimo tempo è maturata in qualcosa di più grande, perché il nostro obiettivo è sempre stato quello di cercare di applicare le cose che conoscevamo nel mondo reale. Quindi, incontrando le persone, parlando, ci siamo resi conto di tutte quelle che erano i bisogni e le necessità. In primis degli studenti, come ho già detto, fare esperienza pratica. Poi mancava un ponte tra l'ambito accademico, la ricerca e il mondo del lavoro. E quindi anche lì ci siamo interfacciati con le aziende.
0: Quindi nasce proprio da una necessità.
1: Nasce da una necessità, e dalla necessità trova il suo alimento nella potenzialità di tutte quelle cose che possono essere fatte. Quindi DOP alla fine è sempre stato come qualcosa di plastico, come un pongo che va modellato.
0: Certo.
1: e prende la forma di quelle che sono le necessità. Quindi in questo è stato qualcosa per gli studenti, lo è ancora, è qualcosa per i giovani ricercatori, è qualcosa per le persone, per esprimere appieno il proprio potenziale, ed è qualcosa che va al servizio di tutto il territorio e di tutta la società. Cioè, a prendere la tecnologia, a prendere la passione, l'esperienza, l'ambizione e calarla e applicarla nel contesto di tutti i giorni, nella vita pratica delle persone.
0: Grazie, grazie Luca. Sebastiano, una domanda. I componenti di DOPAPS provengono da diverse facoltà dell'università, non ce n'è una in particolare, giusto?
2: No, assolutamente. L'idea di DOPAPS, diciamo l'intuizione che abbiamo avuto nel settembre 24 è stata proprio quella di espandere DOPAPS al di fuori del dominio aerospace. Il dominio aerospace era il dominio iniziale con cui siamo nati. Siamo nati come un'associazione studentesca di razzi modellismo. All'inizio facevamo dei semplici razzi ad acqua con delle bottiglie di plastica, veramente una cosa molto molto semplice e basilare. E poi il gruppo si è evoluto e abbiamo avuto questa intuizione che non era tanto quello che facevamo, quello che importava, ma l'importante era fare esperienza pratica, era chiudere il gap fra l'università e l'industria, era veramente mettersi in gioco e completare la preparazione, spesso, ho detto di molti studenti, un po' troppo teorica. E quindi abbiamo avuto questa rapida espansione di DOP. L'intuizione è arrivata a settembre 24, nel marzo 25 poi abbiamo avuto questa rapida espansione e siamo passati da un gruppo di appena 30 studenti a oltre 130 studenti. E ci siamo aperti all'healthcare, all'AI, digital, alla robotica.
0: Tanti settori, tanti progetti che voi portate avanti, dalla cyber security all'healthcare, quindi salute, benessere della persona, ma non solo aerospazio, si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei argomenti forse più a livello ultimamente se ne parla sempre più spesso. Voi la utilizzate?
2: Assolutamente, l'AI è parte integrante del nostro gruppo e senza, diciamo, non potremo assolutamente farne a meno. È parte dei nostri progetti e ci aiuta a completare, diciamo, tutte le task e i vari compiti.
1: Ma nella nostra filosofia quello che conta è codificata in una frase che è Humans Key Purpose, cioè che l'essere umano, la persona, ne detengono il fine, il perché. Cioè, noi non lasciamo che l'intelligenza artificiale diventi il fine, ma che ne rimanga lo strumento. Sembra filosofeggiare, ma è molto
0: certo,
1: pratico.
0: È uno strumento che voi utilizzate, ma non deve poi sostituire.
1: Esattamente, è quello che solleva da tutte quelle mansioni più o meno appaganti per chi vuole sviluppare la propria idea, e ne lascia spazio a tutto il tempo a disposizione per la creatività, per dare energia alla propria,
0: certo,
1: ambizione e avere uno strumento.

0: strumento che è in grado di fare moltissimo.
1: E farà molto anche nel futuro. Ma con me una compagna di viaggio speciale, lei si chiama Lucrezia e darà voce a i ragazzi, il pubblico, cioè coloro che fanno parte di DOPUBS. Lucrezia, mi sa che hai qualcosa da chiedere ai ragazzi.
2: Sì, Chiara, ho una curiosità che mi voglio levare fin dal primo momento in cui siamo cominciati a entrare nel mondo di DOPUBS. Tra la coesistenza di così tanti settori, io ho notato la mancanza di uno che forse, vista anche la città in cui è nata DOPUBS, pensiamo fosse magari tra i primi in realtà a nascere, cioè il settore marittimo. Ecco, la mia domanda è: questa mancanza è più dovuta al fatto che volevate portare nuove realtà nella città di Genova o comunque avete un po' l'intenzione di diciamo anche espandervi in quella direzione, in quel settore?
3: Ma diciamo che quando DOP è nata c'erano già associazioni attive in quest'ambito, perché siamo nati ovviamente dal basso, dagli studenti, c'erano già associazioni studentesche di questo tipo. La nostra ovviamente intenzioni sono di toccare sicuramente ogni settore. Possiamo dire che uno dei motivi per cui è nata DOP è proprio dalla carenza, dalla mancanza, è nata proprio nell'aerospace, perché manca all'Università di Genova un dipartimento di aerospazio vero e proprio. E quindi è nata proprio da una mancanza. Ovviamente, sì, direi perché no in futuro, perché non espanderci?
1: Perché no, Luca?
0: Assolutamente.
1: Siete tanti, continuerete a essere sempre più. Ovviamente c'è sempre spazio per nuovi progetti, giusto?
0: Sicuramente i progetti non sono lungo un unico settore, ma semplicemente lungo le persone che incontriamo e le idee che portano. Quindi se domani arriva qualcuno con una bellissima nuova idea da sviluppare, la facciamo, punto. Il mare però è un tema importante e ce lo portiamo dentro in un modo un po' particolare. Nel senso che io credo che tanto del carattere delle persone che fanno parte di questo progetto è influenzato dalla città, da una cultura che ci portiamo dentro.
1: Certo. Si pensa a Genova, si pensa al mare.
0: Esattamente, ma infatti è un elemento più culturale il nostro, perché noi pensiamo al mare più che lavoriamo col mare, perché cos'è che facciamo realmente? Facciamo in modo che noi sotto sotto, con un minimo, una punta di umiltà, facciamo i pionieri, gli avventurieri. E come lo facciamo? Anzi, lo rendiamo sistematico, perché immaginatevi la persona di DOP che è uno studente, un ricercatore che ha questa passione e che, se non ci fosse un'infrastruttura come quella che stiamo cercando di costruire, avrebbe paura.
1: Certo.
0: Come un marinaio che non partirebbe mai da solo con la sua piccola nave. Il mare fa paura, ma se tu hai una nave e un bel equipaggio di persone che non dormono la notte
1: perché anche questo è DOPUBS,
0: esattamente,
1: non si dorme la notte, giusto?
0: Non dormono la notte
1: per pensare ai progetti,
0: non dormono la notte pensando alle stelle,
1: alle stelle,
0: perseverando per le stelle, e quindi lo spirito del mare ce lo portiamo dentro e lo applichiamo. Forse lo incarniamo più che facendo i progetti stessi nell'ambito del mare, quindi...
1: Beh, io direi, siete curiosi di vedere concretamente che cosa fanno questi ragazzi? Abbiamo capito che cos'è DOPUBS, quali sono i loro progetti, ma li andremo poi a vedere. Adesso però è il momento di entrare nel loro mondo. E allora entriamo insieme nel laboratorio di meccanica, dove tutto prende forma. Guardate.
4: Ciao, benvenuti nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell'Università di Genova. Io sono Edoardo e faccio parte dell'associazione studentesca DOPUBS. Oggi vi accompagnerò nel laboratorio di tecnologia meccanica dove prenderò vita i nostri progetti.

0: Qui i ragazzi del team UAS si stanno preparando per la gara del 2026 che si svolgerà in Inghilterra. In questo momento si stanno occupando dell'assemblaggio della fusoliera per il drone che parteciperà alla UAS Challenge 2026. Che cosa state facendo?
1: Stiamo preparando quello che sarà poi il vero cuore pulsante del drone, ovvero la struttura che dovrà reggere tutti i carichi. E questa verrà realizzata con due lastre di Kevlar, che vedete qui gialle, che racchiuderanno un'anima a nido d'ape in alluminio, al cui interno verranno inseriti degli inserti in legno e a cui poi andrà ancorato tutto ciò che è l'ala, il motore e il serbatoio del drone.

0: Bene, ci spostiamo allora intanto verso i Teams Robotics e si sta invece occupando dell'assemblaggio ed è giunto di un braccio robotico. Cosa state facendo?
1: Allora, stiamo assemblando appunto il primo giubbito di quello che dovrebbe essere un braccio robotico umanoide. Come potete vedere, siamo a buon punto con la costruzione e poi procederemo con l'attuazione una volta che arriveranno i componenti elettronici.
0: Ci spostiamo ora verso la zona in cui prende forma la stampa 3D, dove possiamo incontrare il professore Enrico Lefra. Professore, che cos'è una stampante 3D?
2: Una stampante 3D è una stampante, come dice la parola stessa, che però non lavora solo su un piano, lavora su delle figure tridimensionali. Quindi possiamo veramente andare a creare un oggetto partendo da un disegno, come possiamo vedere anche sul computer, dove i suoi colleghi stanno divertendosi e fa impostare la stampante. E una volta che ha impostato il disegno, viene lanciato la macchina e strato per strato viene costruito l'oggetto. Quindi, come si vede, questi oggetti che si possono vedere, questo è un piccolo oggetto, un tentativo, una prova di stampa, è il muso di un aereo. Cioè, noi abbiamo provato a stampare in maniera molto ridotta questo piccolo muso, un materiale molto particolare perché è leggerissimo, poi deve volare. E quindi diciamo che questo per noi è sicuramente un valore aggiunto per poter fare pezzi anche di geometrie molto particolari, molto strane.
0: Qui cosa state disegnando e cos'è in stampa in questo momento?
3: Allora, in questo momento è in stampa il piano di coda del nostro drone, che sostanzialmente è una superficie che serve per manovrare e dare stabilità al drone. Abbiamo qui invece un pezzo già stampato. Questo è un winglet in asa lightweight, è un materiale estremamente leggero, infatti questo pezzo pesa soltanto 72 grammi e va piazzato alla parte, diciamo, terminante della coda per ridurre i vortici e avere un aereo molto più efficiente.
4: Ciao a tutti, sono Andrea Beverini, il Vice Project Manager del progetto Rocket. In questo momento sto assemblando il vano del paracadute principale del nostro prototipo. Il nostro obiettivo è quello di partecipare alla European Rocketry Challenge a ottobre, che è una sfida che si svolge ogni anno in Portogallo, dove partecipano le università più prestigiose di tutta Europa. Il nostro obiettivo è quello di costruire un prototipo che volerà fino a un apogeo massimo di 3000 metri, il più precisamente possibile. Vediamo un sistema con dei servomotori, in questo momento ne vediamo solo uno, che daranno la possibilità di aprire appunto il vano e paracadute, che è qui, che sarà piegato nel modo opportuno e potrà quindi dispiegarsi una volta raggiunta la quota richiesta.
0: Ma DopUps non è solo droni, razzi, anzi abbiamo anche una parte del team che si occupa di Sanica.
5: Ciao a tutti, sono Daniele Stefano, Project Manager di SEA. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma che possa riorganizzare e gestire al meglio la sanità. Questo lo vogliamo fare creando un'applicazione che possa permettere a chiunque di avere tutto il proprio controllo di tutta la propria sanità, tutto all'interno di un'app, e avendo all'interno report, referti, cartelle mediche, tutto quello necessario al medico per poter avere una visione cronologica e organizzata di quello che deve sapere sul paziente.
6: Noi siamo il Team Zoologie, siamo un team con una piccola aggiunta di studenti di ingegneria che sostanzialmente si sono occupati di condurre un esperimento di fluidodinamica in gravità variabile. Questo esperimento è stato caricato sopra un piccolo aereo di aviazione generale che, eseguendo varie traiettorie paraboliche, ci ha permesso di ottenere una gravità variabile compresa tra 0 e 2 g. A bordo dell'aereo, insieme all'esperimento, sono saliti due di noi, uno dei quali comandava una telecamera che riprendeva le bolle durante tutto il volo e l'altro che controllava la pompa, con cui abbiamo insufflato aria all'interno della cella a vari rate. Si può notare che le bolle, partendo dal lago, formano all'inizio una sorta di oscillazione sinusoidale, dopodiché si aprono interagendo tra loro, sia unendosi che dividendosi. E noi volevamo riuscire a capire se si poteva studiare il momento in cui si passava da regime sinusoidale a non
7: previsto.
8: Grande sostegno da

0: parte dell'Università di Genova, che mette a disposizione le sue officine per permettere a questi giovani ricercatori di realizzare i loro progetti. Ecco, sicuramente tra le grandi realtà che hanno creduto in voi ce n'è una che è prestigiosissima, la Camera di Commercio di Genova, che crede talmente tanto in voi che ha addirittura brandizzato, permettetemi la parola, uno dei vostri progetti, che poi è diventato uno dei vostri fiori all'occhiello, vorrei dire. Ecco, come è stata accolta DOPUBS da realtà così tanto prestigiose sul territorio ligure?
1: Sebastiano.
2: Beh, diciamo che per noi è un vanto essere assolutamente supportati da Camera di Commercio, dal Centro Ligure di Produttività. Il nostro vanto principale è proprio quello di aver messo d'accordo moltissime istituzioni qua di Genova. Spesso si dice, no, che è una città molto chiusa all'innovazione, e invece siamo riusciti, dimostrando che eravamo dei giovani che volevano innovare, che volevano fare, a convincerli, e in questo modo ci hanno supportato tantissimo. Camera di Commercio ha supportato l'intero progetto UAS e il nostro viaggio in Inghilterra.
1: È stata forse una delle prime istituzioni, o comunque in realtà, a credere in voi, a supportarvi, insomma.
2: Sì, direi di sì. Anche in realtà anche altre aziende ci sono state. Ad esempio JP Droni è stata la prima a supportarci, e poi sì, è arrivata assolutamente Camera di Commercio, che è stato una mano dal cielo per
1: noi. Hanno creduto in voi. Luca, un aspetto che mi ha particolarmente colpito è il fatto che voi ripetete spesso questa cosa: Genova volete che rimanga comunque il centro del vostro progetto, poi aprirvi ovviamente fuori Genova, ma che Genova rimanga il fulcro.
3: L'obiettivo è quello di costruire una grande rete che parte prima a livello nazionale e poi a livello europeo, portando la stessa identica struttura al modello nei vari atenei. Perché questa struttura funziona sulla base del fatto che bisogna trovare una maniera per esprimere la potenzialità della nostra generazione, e questo è la sfida tecnologica, è forse il modello migliore per poterlo fare, ma poi soprattutto serve che ci sia qualcosa di nuovo che riesca a unire tutte queste istituzioni, università e mondo delle imprese insieme nel collaborare in questa realtà. Quindi e ce l'abbiamo fatta qui a Genova, e insieme, uniti, veramente abbiamo la potenzialità di fare tutto e di riuscire a attirare qui i migliori talenti ovunque si trovino.
1: E questa è una cosa molto importante, anche perché Genova si parla sempre di una città anziana, pochi giovani. In realtà voi invece volete che rimanga il fulcro, e diciamo che non è da tutti i giorni. Ma vorrei andare a sentire anche alcune voci del pubblico. Quindi Lucrezia, io direi di iniziare a sentire alcune voci dei ragazzi.
0: Assolutamente. Secondo voi, cos'è che manca a Genova, non solo per attrarre dei giovani, ma anche per avvicinarli man mano al mondo del lavoro, per passare dall'università al mondo lavorativo?
4: Allora, diciamo che Genova è una città con una realtà industriale molto variegata, in cui coesistono multinazionali e piccole e medie imprese, per cui a volte la difficoltà è un po' quella di riuscire a trovare il proprio posto. E nonostante si debba rendere merito all'Università di Genova, che pone comunque molta attenzione in quello che è l'orientamento in uscita e la collaborazione con le aziende, che poi è comunque quello che si può rivedere anche nelle nostre costruzioni.
1: Edoardo, ecco, allora mi collego, parlando di lavoro, esiste un progetto che voi portate avanti insieme a quello di DOPUBS, in cui è una sorta di ponte tra quello che fate, quindi i progetti, l'università e il mondo del lavoro. Si chiama Firmamento.
3: Sì, Firmamento Technologies è una società cooperativa che con DOPUBS forma un unico ecosistema che dà la possibilità alle persone, agli studenti, ai ricercatori di avere un unico percorso che non forma tanto il progetto in sé, ma forma la persona e le persone in gruppo, certo, capaci di realizzarli. Perché tu parti come persona singola che ha un'idea, un'ambizione, e questa muore nella tua testa perché ci sono mille cose che fanno paura ancora prima di cominciare, come la burocrazia, l'essere da soli, tutti gli ostacoli che possono passare per la mente di una persona vengono piano piano cancellati dal fatto di iniziare a mettere alla prova le proprie capacità in gruppo, in DOPAPS, dove tu entri, inizi

0: per gioco, poi piano piano inizi a maturare sempre più fiducia in quello che stai facendo.
1: Si può trasformare in qualcosa di concreto.
0: Esattamente. E una volta che dall'esperienza fatta in DOP uno è cambiato, è diventato qualcosa, ha maturato questa voglia di fare, di mettersi alla prova, può trasformare questa volontà in lavoro, diventando socio lavoratore della cooperativa e quindi facendo ancora un passo intermedio in cui si lavora e si guadagna qualcosa che da statuto viene messo da parte, per poi la terza fase, quella di aprirsi la propria startup. Quindi in tutto questo non si è da soli, ci si divide il rischio, ci si divide la fatica, la paura e così. Non è tanto la questione di non avere le persone, non avere magari le risorse, è proprio la paura che deve essere cancellata.
1: Certo, magari sì. In un momento anche in cui i giovani fanno difficoltà a trovare lavoro.
0: Essendo poi in pochi, come dicevamo, la demografia non è dalla nostra parte, però qual è la questione? Che anche in una grande città con moltissimi giovani, quanti di questi se la sentono di lanciarsi in un'impresa del genere? Pochissimi, ma se li prendi per mano e li fai arrivare fino a quel punto, cambia tutto.
1: Sicuramente, cambia tutto. Sebastiano, c'è stata la fatica di adeguarsi a un ecosistema più adulto? Cioè, siete presi sul serio in questo senso?
2: Ma io direi di sì, perché dopo è proprio la prova che sappiamo fare. E grazie a DOP ci siamo fatti strada tra le istituzioni genovesi e quindi si arriva già alla parte della cooperativa Filament Technologies con della credibilità alle spalle, sicuramente. Questo è un po', diciamo, il concetto dietro. Quindi DOP serve anche per per avere questa credibilità, per
1: E l'avete anche ricevuta nel corso del tempo, insomma, questa credibilità ve la siete...
0: Ce la stiamo guadagnando coi fatti.
1: Guadagnando, Luca, hai ragione.
0: E ripeto, questo discorso che ho già fatto all'inizio e che è ancora più vero per Firmamento, noi stiamo cercando di fare qualcosa di innovativo nel momento in cui cerchiamo proprio di portare la tecnologia nella vita di tutti i giorni. Quindi ora una buona parte del lavoro è quella di parlare con le persone, capirne i bisogni, come abbiamo fatto all'inizio per DOP per gli studenti, e capire come portare una tecnologia che alla apparenza pionieristica, come intelligenza artificiale, che la sentiamo dire troppe volte tutti i giorni.
1: Siete stupidi di sentire
0: assolutamente
1: questa parola. Però purtroppo ritornerà.
0: Esattamente.
1: Me la rifarò più volte.
0: E la robotica, riuscirà ad applicarla nell'agricoltura, a risolvere quelli che sono i problemi e i bisogni
1: concreti,
0: nella vita di tutti i giorni.
1: Reali.
2: I bisogni anche territoriali, se posso aggiungere.
1: Territoriali
2: perché,
1: anche.
2: Uno dei progetti, il nostro progetto di punta, il primo che abbiamo ottenuto con Filamento Technologies, è il progetto AIL. È uno studio di fattibilità, per ora, di un drone solare che svolge le funzioni di pseudosatellite, ed è partito proprio da un assieme di cooperative dell'entroterra ligure e dei dintorni di Genova, quindi proprio dal territorio.
1: E andremo a scoprire.
0: Dobbiamo ringraziare molto il mondo delle cooperative che ci sta aiutando un sacco.
1: Vi hanno sostenuto, insomma, mi sembra di aver capito. Andremo a scoprire questi e tanti altri progetti tra pochissimo. Non andate via.

Abbiamo scoperto i progetti, le idee, l'innovazione di DopApps. Adesso però vorrei capire come si vive all'interno del lab, all'interno del laboratorio, dove tutti i progetti coesistono, insomma, in questa nuova realtà. E lo scopriamo insieme a chi vive lab quotidianamente. Allora andrei subito a presentare i tre gruppi, i tre settori che abbiamo questa sera, che fanno parte di DopApps. Si occupano di tre cose diverse. Allora andiamo subito a presentarli. Partiamo dal primo gruppo. Il gruppo si occupa di aerospazio. Aerospazio impegnato nello sviluppo di progetti legati al mondo aerospaziale. Buonasera, grazie di essere qui con noi. E allora proseguiamo con il gruppo Healthcare, coloro che si occupano di salute, benessere della persona, innovazione tecnologica applicata a questi settori. Grazie ragazzi anche voi di essere qui. E poi concludiamo, ultimo ma non per importanza, il gruppo misto. Gruppo misto perché non si dedicano solo a uno specifico argomento, ma più settori. Quindi abbiamo la cyber security,

0: abbiamo l'intelligenza artificiale e la robotica. Grazie. Ragazzi, anche voi. Allora, inizierei per far capire un po' anche a chi guarda da casa come si vive quotidianamente l'hub, come si vive all'interno di questo laboratorio in cui coesistono diversi progetti. O partirei dalla ragazza dell'Erker. Innanzitutto presentati e magari ci vuoi raccontare la tua giornata, tipo sei una studentessa e poi dopo...
1: Buonasera sì. A tutti, sono Sara Dervisci, project manager del progetto BioBrick per organoidi e sono una studentessa magistrale di biologia applicata e sperimentale. E la mia giornata tipo è ovviamente universitaria, nel senso che frequento le lezioni, faccio il mio tirocinio curricolare e nel mio tempo libero poi faccio anche ricerca per appunto il mio progetto che sto portando avanti insieme al mio team. E la giornata tipo di Dope Hubs è così fatta. Noi ci sentiamo...
0: Siamo curiosi, okay. Entrare un po' anche noi all'interno di questo
1: noi
0: mondo.
1: Noi abbiamo un gruppo WhatsApp in cui quotidianamente ci sentiamo e ci aggiorniamo e una volta a settimana ci vediamo con una videochiamata tramite Google Meet e ci aggiorniamo sulle nostre ricerche, su qualche altra idea o spunto che ci possa venire in mente e in questo modo buttiamo giù più idee, più progetti,
0: certo.
1: E
0: collaborate,
1: esatto, crescendo
0: lavoro
1: come
0: di squadra.
1: Esatto.
0: C'è tanto questo senso di lavoro di squadra in Dope Hubs, giusto?
2: Sì, buonasera, sono Luigi Tea e sono il coordinatore dell'elettronica di Dope Hubs e lo spirito di squadra è quello che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e diciamo che senza il lavoro di squadra, e parlo come ex membro di UAS25 che ha partecipato alla competizione in Inghilterra, non saremmo neanche partiti per l'Inghilterra.
0: Ecco, questa è una cosa interessante. È bello proprio parlare di squadra. Giusto, in Dope Hubs?
2: Sì, sì, siamo assolutamente una squadra, come diceva la mia collega, dalla pianificazione settimanale dei compiti al loro svolgimento, fino anche, se vogliamo, anche aspetti di socialità e poi le prove sul campo che svolgiamo tutti insieme, per esempio per il drone ai campi volo per testare le capacità dell'aeromobile che si è dimostrato ottimo nei suoi applicativi.
0: Beh, quante ore passate all'interno del laboratorio? E una domanda mi sorge spontanea: un lavoratore potrebbe comunque partecipare, potrebbe conciliare, ecco, il tutto?
3: Beh, buonasera anzitutto, io sono Vittoria De Marco e sono project manager del gruppo di ragazzi che parteciperà alla competizione dei UAS 2026. Sono studente ma sono anche lavoratore, in particolar modo ho un lavoro full time oltre all'università e sicuramente non è facile conciliare il tempo perché la giornata ha 24 ore per tutti, ecco. Però è assolutamente possibile, soprattutto per via dell'elasticità che ci viene fornita anche grazie appunto a questi mezzi elettronici. La possibilità di sentirsi via telematica è sicuramente un aiuto molto grande, soprattutto perché ha orari un po' più stretti. Inoltre diciamo che fare qualcosa di così bello ti dà la motivazione di investirci
0: quell'energia
3: tempo.
0: In più,
3: esatto, l'energia che magari uno pensa di non riuscire a trovare e il tempo che uno pensa di non riuscire a ritagliare, e poi alla fine si trovano, ecco.
0: Il tempo si trova, mi sembra, esatto. Di capire. Ma cosa vi ha spinto a fare domanda a Dope Hubs? Cioè, com'è nata questa idea di entrare all'interno, ecco, del laboratorio?
4: Beh, sicuramente l'idea di voler partecipare a questo progetto di Dope Hubs è di avere un impatto concreto sulla realtà e sul territorio e quindi fare anche noi la nostra parte al di fuori di quello che si studia solitamente in università, ma anche nel mondo reale.
0: Prima vi ho presentato un po' i tre gruppi, i tre settori che fanno parte di questa realtà che è Dope Hubs. Inizierei quindi a fare delle domande più nello specifico per andare a capire di che cosa vi occupate nella realtà e far capire anche a casa di che cosa vi occupate. Inizierei dal gruppo che appunto si occupa del mondo aerospaziale. Abbiamo proprio qui una vostra prova pratica di quello che avete portato a

0: casa. Avete già partecipato a diverse competizioni. Volete raccontarci, insomma, come è andata questa competizione? Mi sembra molto molto bene.
1: Sì, diciamo che è andata ben oltre le aspettative. Siamo arrivati sesti su oltre 40 team nella competizione internazionale di droni a guida autonoma. Portando questo drone, soprannominato Acciuga.
0: Acciuga!
1: Acciuga, in pieno spirito genovese e ligure.
0: In pieno spirito genovese,
1: certo.
0: Anche qui la genovesità presente.
1: Diciamo che il progetto è andato appunto ben oltre le aspettative, perché siamo riusciti a fronteggiare team da tutto il mondo, sia europei che extraeuropei, e abbiamo portato alto il nome di Genova, soprattutto perché la posizione che abbiamo raggiunto non è stata raggiunta nella migliore delle condizioni, se così possiamo dire, in quanto durante l'ultimo volo, che è quello che ci ha valso la posizione, abbiamo affrontato dei venti impetuosi, per non dire catastrofici, e siamo l'unico drone dopo 3 ore a essere atterrato intatto.
0: L'unico drone.
1: Tutte,
0: insomma,
1: le missioni precedenti.
0: Sesti. Sì.
1: Perché siamo arrivati sesti, perché non conta solo l'ultimo volo, ma contano altre prove.
0: So che però avete anche dei progetti futuri. Ci racconti?
2: Esatto, come accennavo prima, anche quest'anno abbiamo intenzione di partecipare e di fare del nostro meglio per appunto rendere fiera Genova, l'università e anche le realtà che ci accompagnano. E, il drone che parteciperà quest'anno sarà un pochino diverso, sempre molto genovese. E,
0: come
2: però,
0: si chiamerà?
2: Panissa,
0: e dopo Acciuga
2: sarà
0: direi che Panissa era il nome.
2: Piccolo spoiler, molto giallo.
0: Un grande applauso per Panissa, un nome azzeccatissimo. Parteciperete a giugno, tra pochissimo.
2: A luglio. Sì, a cavallo tra giugno e luglio ci sarà la competizione in Inghilterra, nello stesso sito dell'anno scorso, sempre a Buckminster. E abbiamo portato qui un piccolo souvenir, se così possiamo chiamarlo, per far vedere appunto le differenze che comunque ci saranno. E questo sarà il pianale di coda, e se notate
0: vediamo subito le differenze.
2: Esatto, è molto diverso, proprio perché una grande possibilità che ci dà questa competizione, che varia appunto i suoi requisiti ogni anno, è l'esplorare nuove tecnologie, esplorare nuovi materiali, nuovi compositi. Ho un altro souvenir, sono la ragazza di souvenir.
0: Lo vediamo, eccolo, che cos'è?
2: È un piccolo cubetto, diciamo, composto da 3 strati. I 2 più esterni sono in Kevlar e quello al centro invece è alluminio. Ed è una tecnologia totalmente nuova per il nostro team, che non è stata usata l'anno scorso e che invece quest'anno abbiamo deciso di implementare sia nel nostro team sia in altri progetti che comunque stanno cercando appunto di sfruttare al meglio la tecnologia del materiale composito.
0: Ecco, qual è l'atmosfera che si respira durante queste competizioni?
3: Pesa
0: oppure...
3: Il team a ridosso della competizione sicuramente subisce una tensione maggiore.
0: Ecco.
3: Ma questa tensione io penso che sia poi esplicitata in maniera positiva con un impegno ancora maggiore proprio a ridosso nelle fasi finali, anche per il fatto che comunque ci sono ragazzi che lavorano a questi progetti da mesi, se non da anni, e quindi c'è la volontà di far fruttare tutto il lavoro fatto in precedenza e di ottenere dei risultati sempre migliori.
0: Però i risultati ci sono.
3: I risultati ci sono già stati, non ci vogliamo fermare, vogliamo fare ancora di più. Sesti è stato sicuramente un inizio ottimo, ma si può fare, c'è ancora margine di miglioramento, diciamo.
0: È un buon inizio,
3: non è sicuramente la fine, diciamo.
0: La fine. Allora, io passerei al prossimo gruppo, perché DOPUPS non si parla solo di aerospace, di droni, ma si parla anche di salute, di healthcare. Ci spiegate un po' quali sono i principali progetti che voi portate avanti e se c'è stato un momento in cui avete pensato questa tecnologia può davvero aiutare qualcuno?
4: Salve, buonasera di nuovo. E il nostro progetto in realtà è appena nato. È nato a febbraio da poco e stiamo proprio sviluppando che cosa fare. Stiamo selezionando anche i partner accademici, ovvero i professori con cui poter realizzare il nostro progetto. Noi vorremmo esplorare il mondo di BioBrick, ovvero sono dei mattoncini Lego con cui

si può giocare, diciamo, istruendo le cellule a fare determinate cose. E la nostra idea è proprio andare a istruire dei sistemi biologici che sono gli organoidi, quindi ingegnerizzare questo campo in modo tale da migliorare

0: si chiama iGEM, è una competizione di biologia sintetica in cui vari gruppi di ricerca da tutto il mondo progettano questi appunto biobrick, questi mattoncini, e vince il migliore praticamente, ovvero quello più funzionale, più innovativo.
1: Certo. C'è un argomento che abbiamo già citato prima e ritornerà, anzi ritorna in questo momento, l'intelligenza artificiale. Ecco, all'interno del settore healthcare, come viene utilizzata e se sì, in che modo? Insomma, anche qui è uno strumento decisivo.
2: Assolutamente sì, intanto mi presento, mi chiamo Daniele Di Stefano e sono Project Manager di Sinco, e come ha detto il nostro CEO Luca prima, l'intelligenza artificiale viene usata tutti i giorni in tutti gli ambiti, e sicuramente una cosa che ha poi portato alla nascita delle nostre idee è stato il perché non viene utilizzata l'intelligenza artificiale nella medicina. E questo sicuramente ci ha aiutato a creare degli obiettivi, e l'intelligenza artificiale sarà il fulcro di questi. E proprio ad esempio uno dei progetti di cui ci stiamo occupando è quello di creare una piattaforma che possa aiutare il medico proprio attraverso l'intelligenza artificiale, quindi analizzando dati, dandoci idee, dandoci suggerimenti, che possono sicuramente aiutare il medico e i pazienti a rendere molto più veloci le diagnosi e sicuramente
1: bellissimo questo,
2: creare una nuova medicina. Quindi stiamo cercando di raggiungere una medicina nuova, una medicina del futuro, possiamo chiamarla.
1: Una medicina del futuro.
2: Esatto, e il prima possibile, speriamo.
1: E ve lo auguro. Allora, parliamo con te invece dell'utilizzo pratico dei vostri progetti, cioè in che modo poi si risolvono concretamente?
3: Diciamo, noi come settore healthcare ci occupiamo in realtà di cose completamente diverse.
1: È più ricerca forse?
3: Siamo più, esatto, nella ricerca fondamentalmente. Sara si occupa di biobrick, io mi occupo in realtà di algoritmi quantistici per diagnostica medica e Daniele si occupa di fondamentalmente AI per l'healthcare. Quindi dal nostro punto di vista è una sfida dal punto di vista della ricerca. Noi come team siamo alla frontiera di quello che poi sarà la ricerca futura. Biobrick sono ancora in studio nelle più grandi università del mondo, gli algoritmi quantistici, perché sono quelli che più o meno so io, sono ancora inesplorati nel mondo healthcare. Quindi noi cerchiamo di colmare questo gap tra le università, in cui si imparano tante cose importantissime, e quello che poi sarà uno use case fondamentalmente, applicandolo al mondo healthcare.
1: Una medicina del futuro, mi sembra di capire, di riassumere insomma le vostre voci. Passerei direttamente al terzo gruppo, che è un gruppo un po' diverso, è un gruppo misto, perché vi occupate di tre cose completamente diverse. Quindi andiamo a spiegare quali sono i vostri settori e di che cosa vi occupate.
4: Buonasera di nuovo, io mi chiamo Bianca Perasso e sono project manager di Explain, che fa parte di Dope AI. E sono una borsista all'interno dell'Università di Genova e il mio progetto si occupa di rendere l'intelligenza artificiale spiegabile, quindi andare oltre alla semplice risposta ma anche capire i processi che stanno alla base della risposta che ci viene data.
1: Quindi parliamo di intelligenza artificiale, questa volta invece con te di cyber security.
5: Esattamente, sì, noi ci occupiamo di cyber security e vabbè, in particolar modo quest'anno abbiamo scelto di imbarcarci in quella che è la cyber security a bordo delle navi, e appunto restando fedeli a quella che è Genova, però non solo, cioè la cyber sicurezza è ovunque, ecco, potete vedere quello che è stato l'attacco.
1: Questo è una simulazione,
5: sì, esattamente,
1: giusto?
5: È una simulazione.
1: Che cosa stavate...
5: di attacco, in alto vedete alla voce del cartografico quella che è la nave e invece sotto il computer dell'attaccante che vede praticamente quello che si può vedere a bordo della nave, e invece in basso a destra c'è tutto lo scambio dei dati e in alto invece su sfondo bianco possiamo vedere quello che è l'autopilota, e in particolar modo c'è la voce heading che è puntata adesso a 340 gradi, che è l'indicazione per entrare nel porto di Genova. A breve però ci sarà invece un attacco, noi implementiamo un attacco in cui inviamo sostanzialmente dei dati fasulli e facciamo credere alla nave che invece debba puntare a quelli che sono 90 gradi, ma noi mandiamo talmente tanti dati che arriviamo alla fine e sostanzialmente la nave inizia a dirottare.
1: Quindi avete, diciamo, che non poche punta parole.

0: quello che è il porto di Genova, giusto?
1: Esatto, un sì, vediamo proprio che cambi direzione. E, invece poi applicando quello che è il nostro codice vediamo che i dati vengono filtrati e sostanzialmente si ritorna verso quella che è la direzione corretta, appunto, quindi l'ingresso nel porto di Genova.
0: Beh, la cybersicurezza, ormai si parla tanto di questo tema, è sempre più importante, utile, ormai utilizziamo tutti,
1: sì,
0: insomma, questi dispositivi informatici, quindi è importante avere una sicurezza anche da quel punto di vista. Non ci fermiamo alla cyber security perché passiamo anche alla robotica, c'è davvero tutto in DOPUBS. Se vuoi magari raccontarci un tuo progetto che ha magari un utilizzo pratico, so che vi state occupando di un braccio robotico.
2: Esatto, un braccio robotico umanoide, l'idea sarebbe quello. Ovviamente è un processo lungo, difficile, ingegneristicamente complicato, e l'idea ovviamente poi sarebbe quella di applicarlo nel mondo di tutti i giorni. Come ecco, potete vedere, diciamo, questa è la prima versione, il prototipo.
0: E come funziona?
2: E beh, appunto, possiamo vedere dei giunti che dovrebbero simulare, appunto, replicare una spalla umana, un gomito umano, al termine del quale, appunto, abbiamo una mano con movimenti agili, e appunto le applicazioni sono potenzialmente infinite, nel senso qualunque campo,
0: per campi.
2: Sostanzialmente sì, manlevare o comunque aiutare l'uomo a svolgere lavoro fisico.
0: Ultima domanda, una curiosità anche qui, quello che state sviluppando potrebbe avere applicazioni reali, magari in aziende o in infrastrutture?
1: Allora, assolutamente sì. Io parlo nello specifico per quanto riguarda la cybersicurezza, ovunque, lo sappiamo tutti, nelle aziende assolutamente è molto importante, poi adesso con l'avvento anche di Mythos, la nuova intelligenza artificiale di cui non so se avete sentito parlare, sembra essere molto brava a trovare quelle che sono tutte le vulnerabilità all'interno dei sistemi, il motivo per cui è stata rilasciata solamente a grandi aziende, appunto per mettere in sicurezza prima i sistemi, e nel nostro caso specifico noi appunto ci siamo occupati di quello che è l'ambito navale, quindi per dire che la cybersicurezza è ovunque, non solo nei computer ma anche appunto nelle navi, nelle infrastrutture critiche e ovunque, e quindi sì, assolutamente è applicabile al giorno d'oggi, ovunque, tutto ambito.
0: Grazie ragazzi, abbiamo fatto un po' un viaggio all'interno di questo magico mondo di DOPUBS, però adesso la domanda mi sorge spontanea, insomma, l'università vi ha supportato? Sentiamo subito la risposta direttamente proprio da una professoressa che abbiamo incontrato al laboratorio di meccanica.
3: Che cos'è la terza missione? Ecco, l'università tradizionalmente ha due missioni, la missione di ricerca e di didattica. Accanto a queste due realtà però negli anni ha preso sempre più piede quella che è la terza missione, che è un po' sul modello anglosassone. Rappresenta tutte quelle attività che permettono un po' un coinvolgimento più attivo del territorio, delle istituzioni. Quindi parliamo di trasferimento tecnologico, parliamo di divulgazione scientifica, parliamo anche di formazione continua, non solo in ambito universitario. Quindi l'obiettivo è un po' che il sapere, insomma, universitario, la ricerca scientifica non resti all'interno delle mura universitarie, ma vada incontro ai cittadini e generi poi un impatto positivo sul territorio. E nell'ambito di questa attività abbiamo appunto deciso di sponsorizzare DOPE perché pensiamo che incarni proprio i valori della terza missione. DOPE nasce come associazione studentesca, ma di fondo negli anni si è evoluta fino a diventare un vero e proprio ecosistema, un ecosistema che coinvolge istituzioni e cittadini, quindi genera una sorta di dialogo con le istituzioni e con il territorio.
4: Parole di grande stima da parte della professoressa Flavia Libonati, ma io sono anche curiosa di sentire come vivono anche i ragazzi un po' l'immersione dentro a questo mondo degli adulti, dentro l'università, e sono qui con Laura proprio per chiederle, ma te ti senti supportata sia nell'università ma anche fuori dall'università?
5: Allora, sicuramente ci sentiamo molto supportati perché abbiamo trovato dei professori che sono stati estremamente collaborativi sia nel fornirci delle postazioni di laboratorio in cui poter lavorare sia nel fornirci dei materiali e delle strumentazioni da poter utilizzare. È anche vero che questo supporto noi abbiamo dovuto guadagnarcelo, perché la prima cosa che fa un team, diciamo, quando si crea o quando anche quando nasce una nuova branca di DOPUBS e quindi ci si sposta verso un nuovo orizzonte, un nuovo ambito,

0: E cercare sicuramente dei professori che sono disposti ad aiutarci a fornirci questo materiale. Quindi sostanzialmente è un supporto che ci siamo guadagnati facendoci conoscere e dimostrando il nostro talento.
1: Quindi adesso il supporto c'è, ma c'è stato tanto, tanto, tanto lavoro dietro.
0: Esattamente. Quindi noi ce l'abbiamo, ma l'abbiamo guadagnato.
1: Beh, direi che se lo sono più che guadagnato i ragazzi adesso questo supporto. Ma in realtà poi ho anche un'ultimissima curiosità. E per questo ho qui vicino a me il presidente di DopUps, che in realtà poi in passato è stato anche project manager, perché quando siamo andati a conoscere questi ragazzi, noi abbiamo anche chiesto: ma come fate voi effettivamente a scegliere quali ragazzi incarnano non solo i valori di DopUps, ma anche le qualità che un pochino di più vi interessano?
2: Allora, DopUps è aperto a tutti. Avete visto prima parlare ricercatori, studenti magistrali, ma è aperto anche a studenti triennali, studenti e studentesse del primo anno. E noi quello che cerchiamo è la motivazione. Uno studente, una studentessa che abbia passione nel team, passione in quello che fa. Ovviamente questa è la cosa fondamentale, un impegno costante. Per molti poi è diventato addirittura un sorto di fuoco che ci arde dentro, una cosa, diciamo, per molti dopo è il primo pensiero prima di andare a letto e il primo anche quando ci si sveglia, diciamo.
1: Beh, così è bellissimo, posso dirlo. Quindi siamo anche, diciamo, pratici, non serve un avere curriculum stellare oppure medie altissime di voti di esame in questo caso, basta avere la passione.
2: Assolutamente, assolutamente. E inoltre voglio anche specificare che non cerchiamo solo studenti e studentesse STEM, ma anche persone che si occupino di altre cose fondamentali come la comunicazione, come la burocrazia, che è molto pesante per noi, ecco.
1: Grazie Sebastiano, hai chiarito anche quest'ultimo punto.
3: Grazie, grazie Sebastiano, grazie ai ragazzi, abbiamo ascoltato le voci di chi vive quotidianamente l'Hub, ma insomma la vera domanda è: dove vogliono arrivare? Lo scopriremo tra pochissimo, non andate via.

0: Abbiamo visto chi sono e che cosa fanno i ragazzi di DOPUBS, ma adesso la domanda sorge spontanea, come vi dicevo prima, che cosa faranno nel futuro? E allora è giusto andarlo a chiedere a coloro che hanno fondato, quindi il presidente di DOPUBS, Sebastiano Raggi, e torniamo con Luca Di Domenico, l'amministratore delegato, il CEO di DOPUBS. DOPUBS, nel futuro, come ve la immaginate? Una domanda un po' difficile, ma...
1: No, non è così difficile, abbiamo le idee abbastanza chiare. Non sarà semplice realizzarlo, ma vogliamo costruire questa rete europea. Quindi ci immaginiamo di replicare quello che abbiamo fatto qui e vederlo crescere e maturare, ma senza neanche fossilizzarci, perché altrimenti magari replicheremo quelli che sono... quello che è un errore classico che magari si succede nel voler mantenere il controllo su una cosa che si è creato, quindi anche lasciarlo poi maturare alle future generazioni, che nuovi giovani e nuovi studenti che porteranno avanti questa cosa che abbiamo iniziato. E io, il futuro che vedo è quello in cui riusciremo a coinvolgere sempre di più e anzi colgo l'occasione per invitare tutte le forze, tutte le energie di questa città, dalle aziende, dalle istituzioni, tutti quelli che hanno la volontà di realizzare questa visione, collaborare insieme e amplificarne la potenzialità e riuscire a, appunto, a andare oltre Genova per riportare qui talenti e attrarne di nuovi. Questa missione non sarà una passeggiata.
0: Assolutamente ma forse quello è il bello.
1: Esattamente, noi dobbiamo perseverare, il nostro motto è perseverare per le stelle e lo facciamo credendo in qualcosa che sapremo di vedere tra molto tempo, forse, ma andiamo avanti comunque, quindi non è neanche una corsa di scatto, è una lunga marcia che impegnerà il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità.
0: Sebastiano, invece...

0: chiedo, sono tanti i settori che portate avanti. Eravate partito da uno e poi siete arrivati a quanti settori portate avanti?
1: Cinque.
0: Sono cinque. Ecco, nel futuro punterete su tutti e cinque? Ne vorrete sviluppare di altri? Insomma, qual è la vostra visione?
1: Vabbè, assolutamente punteremo su tutti e cinque. Diciamo che per la mia esperienza personale sono passato un po' dalla visione del project manager che vede solo il suo singolo progetto a una visione più da, giustamente, da presidente che abbraccia e cerca di comprendere sempre più dai vari dipartimenti che conosco meno.
0: Ecco. Certo. Spieghiamo la casa, cioè come sono organizzati i gruppi? Ci sono i gruppi e c'è un project manager, cioè colui che coordina tutto il gruppo, giusto?
1: Sì. Ogni gruppo è abbastanza a sé stante, indipendente, però ovviamente collabora con gli altri quando ha bisogno di competenze. Ovviamente la nostra forza è quella di essere comunque un hub solo, ecco, una famiglia sola. Il project manager è ovviamente il capo del gruppo e si crea il suo team. Quando un gruppo è sufficientemente grande viene suddiviso in sottodipartimenti con a loro volta dei direttori di questi sottodipartimenti, nominerà poi un vice che lo affianca nelle decisioni importanti, nei momenti difficili lo aiuta sempre. Questa è un po', diciamo, come si viene a creare un gruppo in DOP.
0: Il futuro invece tu come lo vedi? Oltre a quello che ha detto Luca, se vuoi aggiungere qualcosa, magari riferito proprio ai progetti che state andando a realizzare e continuerete a farlo, visto la competizione a luglio, insomma ce ne saranno tanti altri.
1: Beh, uno dei miei sogni è quello di elevare sempre di più la qualità dei singoli progetti. Sta succedendo, piano piano, lo vediamo, implementando sempre più ricercatori all'interno dei team, dottorandi che supportano e che veramente danno un qualcosa di più al gruppo. E sì, in generale avere sempre più progetti di ricerca e inoltre l'espansione, la creazione di hub a livello europeo è sicuramente l'obiettivo ultimo, ecco. Di dopo.
0: Partire da Genova, ma come abbiamo detto prima,
1: sì,
0: poi
1: Genova mantenere sempre Genova a capo, ovviamente. Assolutamente.
0: È giusto. Un applauso, dai, ragazzi. Genova è comunque la nostra città.
1: Ci piacerebbe creare tanti hub europei dove andiamo a scovare giovani appassionati come noi, ecco. E sì, espandere, diciamo, il diffondere il verbo DOP ovunque.
0: Diffondere il verbo DOP, questo mi piace. Quindi siete aperti a nuovi ragazzi, nuove leve, insomma.
2: Non solo siamo aperti, ma li cerchiamo disperatamente in ogni angolo.
0: In ogni angolo della città.
2: Sì, quelli che
0: ma anche da fuori, però.
2: Che non dormono la notte, soprattutto ora da fuori, assolutamente.
0: C'è posto anche per chi viene da fuori, quindi anche uno straniero, insomma.
2: Assolutamente, sì, soprattutto, anzi, quello che stiamo cercando, la sfida adesso è di riuscire a proiettarci all'esterno, però comunque c'è ancora tanto qui, ci sono ancora tanti talenti, tante persone a scovare, quindi anche magari a chi ci ascolta, se fateci un pensierino.
0: Ecco, una bella, ecco, facciamoci un pensierino un po' tutti. Ma torniamo a parlare di un argomento che Luca a te non piace molto, l'intelligenza artificiale. Ma sostituirà, diciamo, le persone?
2: Se lo usano male, sì. Se impari ad usarla e ad esserne affiancato, anche noi in realtà internamente stiamo lavorando a qualcosina per firmamento che vedremo. Comunque l'obiettivo è quello di riuscire a adattare e a cambiare la mentalità, perché tanto spesso questa tecnologia non viene usata viene o mal compresa o non usata nella sua piena potenzialità in vita di tutti i giorni. Però il punto è non tanto fare in modo che le persone si adattino alla tecnologia, ma che la tecnologia si adatti alle persone e soprattutto che le persone la capiscano e la imparino a usare nella maniera corretta.
0: La comprendano fino alla fine. Sebastiano, un'altra domanda. Ma come si entra in DOPUPS? Perché abbiamo raccontato che cos'è, i progetti, però non abbiamo raccontato come si entra, cioè come si inizia a far parte di questo gruppo?
1: Beh, è molto semplice, basta seguire i link sui nostri canali social.
0: Siete molto attivi anche sui social, no?
1: Sì. Diciamo che negli scorsi anni non eravamo così forti, ma abbiamo un gruppo di ragazzi e ragazze

0: molto volenterosi che stanno lavorando per questo, e quindi abbiamo un profilo sempre più attivo.
1: Però siamo apertissimi, anzi qualcuno che studia comunicazione, sapete, eh?
2: Forse manca quell'aspetto.
1: Sì, sì, ci farebbe
2: anche
1: molto piacere.
2: Perché mezzo di informazione, ormai i social, purtroppo molti non sono d'accordo, ma è così.
1: La filosofia è sempre stata quella di più... diciamo comunicare coi fatti, quindi era più il diciamo essere un po' sulla bocca di tutti per i risultati che portiamo, però in ogni caso la comunicazione serve anche per diciamo diffondere il verbo, come ha detto prima Seba.
0: Certo, e quindi concludendo, dal sito uno presenta la propria candidatura, non si deve spaventare nel caricare
1: modulo, c'è un modulo un po' lungo,
0: modulo un po' lungo che ha fatto Luca.
1: Ce l'ho fatto io, la smetto giù, sono un po' burocrate ormai, un grigio.
2: Bene, allora nessun'ansia per entrare a far parte di DopApps, sono molto aperte, mi sembra di capire.
1: È difficile uscire,
2: Beh, io andrei a sentire anche qualche voce dal pubblico, i sogni dei ragazzi che fanno parte di questa realtà. Lucrezia?
3: Eh sì, Chiara, perché essendo stata questa sera la voce del pubblico e fra il pubblico ho preso con me Vittoria e Daniele proprio per chiedergli, voi, tra 5 anni, come vi vedete? Quali sono i tuoi sogni?
4: Beh, sicuramente essendo ancora al secondo anno della triennale e fra 5 anni sicuramente mi vedrò ancora a studiare in una magistrale, e uno dei sogni sicuramente sarebbe di rimanere nel centro di DOP e di continuare magari con anche nuove idee e portare avanti il verbo mantenendo questo...
2: il verbo di DOPAPS.
3: Un grande verbo, vorrei anche dire.
4: Assolutamente. E chissà, magari entrare anche con qualche progetto in firmamento e poter, grazie a questa opportunità che ci è stata data, andare avanti e poter entrare in aziende e portare avanti. Ecco,
3: ci hai detto una cosa che mi ha colpito molto, cioè voglio continuare ad andare avanti in DOP e in firmamento. Se non ci fossero state DOP e firmamento, tu forse avresti lasciato Genova e più in generale la Liguria?
4: Non lo so, sicuramente.
2: Questo era difficile,
3: Esatto. Ma... bocchetto.
1: Se però... posso contribuire, abbiamo alcune belle storie di ragazzi che al salto tra la triennale e magistrale, che spesso è critico e si fa magari la triennale qua e la magistrale fuori. Alcuni hanno scelto di rimanere, tra l'altro alcuni veramente talentuosi, hanno scelto di rimanere qui proprio per l'opportunità che dava dopo.
2: Cavolo, questa è una...
3: Ma diciamo che in soccorso di
2: Daniele...
3: Sì, moltissimo. In soccorso di Daniele provo a chiedere a Vittoria, che magari lei ha le idee un po' più chiare da questo punto di vista, anche essendo un po' più grande, direi.
5: Più o meno più grande, però... Devo dire
2: ricordo che il più grande ha 26 anni, forse 27. No,
0: è da Luca,
3: Più prossima alla laurea forse, devo dire. Ecco, così è meglio.
5: Però sinceramente no, posso dire con tranquillità che non sarei rimasta a Genova, non tanto per motivi personali, che possono ovviamente esserci, piuttosto per un velo di pregiudizio che aleggia su Genova, ma in generale anche sul nostro paese proprio, ovvero che restare significhi accontentarsi, che le vere possibilità siano altrove. E devo dire che uno dei meriti invece di DOP è proprio diradare questa nebbia e anche attraverso appunto l'entrare in contatto con le aziende capire che anche il nostro territorio ha molto da offrire.
3: Beh, Chiara, questa è una cosa veramente interessante, il fatto che DOP non riesca solo ad attrarre dei ragazzi sul territorio, ma che riesca anche a farli rimanere dopo l'università, non solo per studiare.
2: Assolutamente.
1: Stiamo cercando di costruire il contesto.
2: È uno degli obiettivi vostri.
1: È costruire il contesto, è tutto qua.
2: Io stiamo tirando un po' le somme. Chiuderei con una domanda, una a Luca, una a Sebastiano, in realtà è la stessa. Il vostro sogno? Queste scalate americane, si parla di questi sogni immensi. Ditemi i vostri.
1: Dare le dimissioni, problema. No, no. I sogni sono tanti e spesso magari c'è una punta di ambizione che magari è
2: proprio,
1: anche...
2: È proprio l'ambizione che poi...
1: È l'ambizione che tante volte magari diventa irrealistica oppure spaventa un po', oppure ti dà l'idea di stare esagerando e di essere anche un po' arrogante, però il punto è quello di... diciamo fare le cose e fare in modo che succedano, cioè arriva l'opportunità senza neanche doverci stare tanto a pianificare, ma

0: come dicevo prima, costruire il contesto in cui le opportunità arrivano per il semplice fatto che c'è un grande bacino di possibilità che si è andato a costruire. Poi quello che succede, succede.
1: Staremo a vedere.
0: Esatto, e staremo a vedere. Non serve pianificare, serve solo, diciamo, dare una possibilità a tutti.
1: A tutti. Sebastiano, concludo con te. Il tuo sogno, chiamiamolo americano.
2: Sicuramente vedere in futuro, dopo prosperare, camminare sulle sue gambe senza magari un aiuto, una presenza così forte mia di Luca. E per firmamento invece, personalmente, da ingegnere aeronautico, ricavarci un nostro piccolo posto nella storia dell'aeronautica sarebbe bellissimo, però.
1: Assolutamente, ve lo auguriamo tantissimo. Lucrezia, io vieni qui vicino a me, andiamo a concludere questa bellissima serata. Abbiamo spiegato che cos'è DOPAPS, quali sono i progetti che avete portato avanti e che porterete in futuro. Il vostro futuro, che cosa farete nel futuro, nei prossimi 5-10 anni? Io quindi ringrazio prima di tutto il presidente Sebastiano Raggi, il CEO Luca Di Domenico, ma poi soprattutto anche i ragazzi che sono venuti qui stasera e che comunque fanno parte di DOPAPS. Io vorrei fare un grande applauso a loro. Grazie ragazzi, io farei anche un grande ringraziamento alla mia compagna di viaggio, grazie Lucrezia.
3: Grazie a te Chiara e grazie ai nostri telespettatori che ci hanno seguito e accompagnato in questo viaggio particolare.
1: Insomma, questo è chiaro, la generazione Z, abbiamo dato voce a loro e non vuole semplicemente subire il futuro, ma vuole prenderne parte, guidarlo e in qualche modo riscriverlo. Arrivederci!

0: È già stato in questa postazione, ma per la prima volta ci arriva da magnifico rettore dell'Università di Genova. Ben trovato il professor Antonio Uccelli, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi.
0: Che si è imposto alla terza votazione ribaltando quelli che erano stati i risultati delle altre due. Perché è vero, senza raggiungere il quorum, senza ottenere un distacco significativo, però il suo rivale, Michele Piana, era sempre stato davanti nelle precedenti consultazioni. Che cosa è successo in questi ultimi 15 giorni?
1: Ma innanzitutto comunque voglio rendere merito al professor Piana e a tutti gli elettori che hanno ritenuto di dare a lui la preferenza, perché credo che sia stata comunque una battaglia intensa, complessa, a volte anche difficile, ma credo che sia giusto rendere onore a chi comunque è andato molto vicino. Poi che cosa è successo? Potrei dire che forse ho avuto l'opportunità di parlare un po' di più con le persone. Come lei sa, io sono stato direttore scientifico del Policlinico San Martino fino a poco prima di Pasqua, e quindi questo non mi ha permesso di avvicinare tante persone. Avere 15 giorni in più in cui sono riuscito a incontrare singolarmente le persone, a raccontare il mio programma, ma soprattutto a far vedere chi sono, credo che questo un pochino mi abbia aiutato. Credo che la capacità di stabilire relazioni umane, che credo mi abbia sempre contraddistinto, abbia aiutato. Poi credo anche che sia giusto riconoscere l'aiuto delle tante persone che hanno ritenuto che fossi un candidato meritevole di attenzione, e credo che in questi 15 giorni si sia mobilitato davvero una grande parte di Unige. Sono certo che l'hanno fatto anche per il professor Piana, ma questa grande parte di Unige, a cui devo dire grazie davvero, credo che mi abbia aiutato a ribaltare, forse in maniera anche inattesa per le dimensioni, il verdetto.
0: Infatti vorrei che provasse a fare uno sforzo di sincerità. La sentiva ipotesi o il fatto di essere stato dietro anche per un'incollatura nelle precedenti consultazioni la faceva partire dubbioso delle possibilità di vittoria?

0: Guardi, è sempre difficile dirlo. Io credo che fosse molto possibile, però ho cercato di non pensarci. Non le nascondo che sarei non sincero se dicessi che le altre volte non ritenevo di avere che potessi avere un risultato migliore. Quindi c'è stata forse in qualche modo la delusione rispetto a come sono andate le cose, quando invece ero fiducioso che sarebbero arrivati risultati migliori. Oggi ho provato a non pensarci, ho provato a dire prendo quello che arriva, quindi cercando di non ragionare sul fatto che sarei stato qua a fare un bel discorso con lei, oppure sarei stato a leccarmi le ferite con mia moglie e la mia famiglia, ma tuttavia ero fiducioso perché quando ho parlato con le persone mi hanno dato fiducia, e quindi vedere che nel momento in cui parlavo con le persone, queste persone che o magari non si erano espresse o che magari avevano fatto una scelta diversa, conoscendomi in qualche modo sembrava potessero aver fiducia nella mia proposta. Quindi ero ragionevolmente fiducioso, ma senza pensarci.
1: Oggi nella conferenza stampa che è seguita alla notizia della sua elezione, qualcuno le ha chiesto se per esempio la professoressa Sasso, che ha fatto l'endorsement nei suoi confronti, possa essere considerata la vice rettore in pectore. Lei ha detto che non è ancora il momento di svelare la squadra, che vuole parlare con tutti e poi prenderà le sue decisioni. Allora io la giro un po' al contrario: ma questi endorsement favorevoli della professoressa Sasso, soprattutto perché aveva una buona pattuglia di voti, e della professoressa D'Acrema, non si aspettava che le dessero un po' più di vantaggio in quella seconda votazione, in cui onestamente un po' sorpresa, nonostante questi apparentamenti, chiamiamoli così, si fa in politica, non c'era stato il sorpasso su Piana?
0: Ma guardi, è sempre difficile, perché io credo che innanzitutto, come è ovvio e come è stato dimostrato, i voti non sono di qualcuno, sono voti di persone che hanno una loro idea. È certo che molte persone avevano dato fiducia alla professoressa Sasso, comunque un numero considerevole anche alla professoressa D'Acrema, e naturalmente sono onorato che entrambe avessero dato fiducia, anzi insomma, credo che sia giusto riconoscere che ho detto che ero felice di lavorare in particolar modo con la professoressa Sasso, e che certamente ci sarà la possibilità di continuare a lavorare insieme con lei. Detto questo, è difficile, forse ci sono stati degli errori di comunicazione, non lo so, io sono convinto di no. Certamente, forse in maniera, io ritengo, un po' pretestuosa, sono stati utilizzati in quel modo, ma oggi non è questo il tema. Certo che forse, come dice lei, ci si poteva aspettare che si avessero dei risultati diversi, però devo dire sono comunque orgoglioso. Recuperato, insomma, la storia è meno 80, meno 20 e adesso più quasi 100. Quindi vuol dire che c'è stato un trend in cui noi siamo riusciti, io sono riuscito, ma devo dire tutte le persone che hanno lavorato con me, a recuperare la fiducia dell'elettorato. Ci tengo a dire che, anche se è stata veramente una battaglia difficile, in alcuni momenti anche tesa, però sarà importante, l'ho detto più volte, ricreare un principio di armonia, fare in modo che tutti si sentano all'interno di una stessa comunità, chi ha votato il professor Piana, chi ha votato il sottoscritto, chi non ha votato. Credo che il mio obiettivo principale sarà quello di ricreare, rafforzare un senso di appartenenza ad una comunità in cui lavorare insieme attraverso quello che ho detto più volte, il metodo della condivisione, della trasparenza, ci permetterà di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo.
1: Anche perché da osservatore esterno, insomma, non è politica, no? Non ci deve essere l'odio, quello per partito preso, come c'è in politica, no? Ci sono posizioni diverse, ricette diverse. A un certo punto lei oggi l'ha anche detto, ci siamo ritrovati negli ultimi giorni a dire un po' le stesse cose, perché è chiaro che quando si va a dirigere una grande organizzazione che ha i suoi problemi, le ricette sì, certo, possono differire, ma insomma.
0: Ma

0: Guardi, sono assolutamente d'accordo, mi fa piacere perché anche questo è stato forse utilizzato in maniera un po' pretestuoso, il programma. Voglio dire, il professor Piana parlava di semplificazione, proponendo il fatto di avere un prorettore specifico, e se guardate nel mio programma c'è anche lì, c'è scritto semplificazione. Poi uno può avere delle ricette leggermente diverse, ma mi sono permesso da sempre di dire che i programmi sono quasi sempre degli ottimi programmi. Io ne ho letti tanti di molti rettori che tra l'altro mi hanno telefonato per farmi le congratulazioni.
1: Ci sono anche quelle ufficiali del professor Delfino, che insomma le fa in bocca al lupo.
0: Ci sono anche quelle del professor Delfino. Da questo punto di vista credo che, come dicevo, i programmi sono sempre molto belli, sarebbe anche strano il contrario. Poi ci sono le persone e ci sono il modo. Le differenze, secondo me, complessivamente sui programmi, quando parliamo di Genova, città universitaria, Genova, città delle 3A, insomma, stiamo parlando comunque del fatto che vogliamo fare in modo che Genova, non soltanto Genova, la Liguria sia un territorio fortemente integrato con cioè che il nostro Ateneo sia fortemente integrato col territorio attraverso un patto con le istituzioni. Insomma, l'abbiamo detto più o meno tutti, quindi io credo che questo sia un vantaggio per alcuni versi, perché la visione complessiva e i valori che proponiamo poi sono valori che sono largamente condivisi. La polemica che c'è stata e che in qualche modo a volte ho fatto fatica ad accettare, ma che comprendo, il rettore manager, io sono uno scienziato, forse nemmeno un medico, sono stato un ricercatore, uno scienziato che ha avuto la fortuna poi di riuscire a mettersi a disposizione di una comunità in un contesto diverso e di fare in modo che questa comunità avesse successo.
1: Però al di là del fatto, come dire, delle strategie di campagna elettorale che ci stanno, fanno parte del gioco, il fatto di essere considerato un manager e quindi che questo fatto potesse essere negativo per la guida dell'università, lei l'ha avvertito anche da qualcuno dei suoi potenziali elettori?
0: No, assolutamente no, anche perché le dico, da questo punto di vista credo che sia stato, poi magari mi sbaglierò, usato forse anche in maniera un po' pretestuosa, perché non capisco cosa voglia dire essere un manager. Ribadisco, la storia mia è quella di un medico, di un ricercatore, di un docente che ha gestito in maniera anche abbastanza capace prima una serie di enti dentro l'università. Ho diretto il centro di eccellenza per ricerca biomedica, poi ho avuto ruoli, ho coordinato una scuola di specialità, un dottorato, e poi ho avuto un ruolo diverso. Come dico sempre, ho fatto un cambio che lo ritengo un vantaggio. Io questo l'ho portato molto invece, l'ho presentato molto ai miei elettori. Da un momento in cui come ricercatore tu pensi soprattutto a te stesso, perché sei focalizzato sul tuo successo, sei focalizzato sul fatto che tu possa pubblicare bene, che i pazienti ti siano riconoscenti e ti vogliano bene, sul fatto che possa vincere dei finanziamenti importanti o che sia invitato a parlare in tutto il mondo, ad una fase in cui io tutto questo l'ho perduto. E in compenso ho scoperto che riuscire a far funzionare bene il sistema, facendo in modo che lei, i miei colleghi, potessero avere invece quel tipo di successo, mi gratificava. E questo credo che sia un vantaggio per il nostro Ateneo. Credo che passare dalla fase in cui ho fatto il solista, e sapevo bene come si faceva il solista, ad una fase in cui devi un pochino fare un passo indietro ed essere il direttore d'orchestra, che poi non è nemmeno un passo indietro, perché in fondo la mia gratificazione è stato che molti al San Martino mi abbiano detto: beh, da quando sei arrivato le cose sono cambiate. Spero che tra 6 anni si possa dire la stessa cosa quando sarò verso la fine del mio mandato.
1: Non le rifaccio la domanda, perché gliel'ho già fatta l'altra volta, insomma, comunque questa è la speranza, quella di chiudere in modo altrettanto positivo, ma prima di chiudere bisogna cominciare, quindi insomma ci sono 6 anni davanti e sarà sicuramente una sfida difficile. La sanità è il suo settore di provenienza, è una sfida certamente importante, ci sono cambiamenti a livello regionale,

0: L'università si è lamentata di non essere stata sufficientemente consultata anche, diciamo, nel momento della riforma. Allora le chiedo come farà a provare a rendere davvero efficace il ruolo dell'università, andare nelle istituzioni e trovare delle istituzioni pronte ad ascoltare. Non dipende del tutto da lei, ma anche dalla sua capacità di farsi sentire.
1: Ma allora, anche qui ancora una volta è molto importante fare in modo di compattare la squadra dietro o a fianco al rettore, indipendentemente dal fatto che questo sia un rettore medico, che io ritengo possa essere un vantaggio. L'importante è riuscire a fare massa critica e quindi riuscire a poter rappresentare l'istituzione o la scuola, in questo caso di scienze mediche e farmaceutiche, non come una, diciamo, un insieme di figure che si muovono più o meno bene in maniera autonoma, ma come un gruppo ragionevolmente compatto. Già il fatto che, forse non in maniera sostanziale, ma durante queste votazioni, si sia riuscito a far sì che la scuola fosse ragionevolmente compatta, ritengo che sia una cosa molto positiva. Credo che aver lavorato per 8 anni all'interno del Policlinico San Martino come direttore scientifico, in cui ho cercato di fare evidentemente gli interessi del Policlinico, ma ben consapevole del fatto che molti di questi risultati li abbiamo ottenuti grazie a delle persone di grandissima qualità nel personale dell'IRCCS, ma anche con il contributo dell'università. Ho lavorato con 4 direttori generali e credo che questo sia un vantaggio. Ho lavorato con diversi direttori sanitari e quindi conosco bene il sistema. Ho detto poco fa, nella precedente intervista, anche ai suoi colleghi, che noi non dobbiamo andare di fronte alle istituzioni, di fronte alle direzioni generali, Gaslini, AOM, ma dobbiamo con arroganza, non l'università di per sé non deve dire ci devi ascoltare, ma deve avere l'umiltà ma allo stesso tempo l'autorevolezza per dire forse vale la pena che ci ascolti, perché proprio per le competenze che abbiamo di persone che hanno studiato per una vita, si sono confrontati con il resto del mondo nell'ambito delle scienze della vita, della sanità, della salute, potremmo essere forse quelli che possono offrire la soluzione migliore. Quindi non arroganza, ma autorevolezza.
0: Dei già rettori che si sono congratulati, abbiamo già detto, qualche altro WhatsApp pesante? La sindaca, il presidente di regione, chi li ha scritto per ora?
1: Allora, guardi, devo dirle la verità che faccio fatica a rispondere perché ci sono 568 messaggi da prima che io salissi che non ho visto. Quindi mentre camminavo a volte cercavo di vederne qualcuno, le devo dire né la sindaca né il presidente di regione li ho notati, okay, ma potrebbero esserci. Devo dire, mi fa piacere, perché anche questo, a volte in questa tensione si è cercato di metterla sulla politica. Ecco, le posso dire che ho ricevuto telefonate, quelle le ho accettate, di entrambe le parti politiche, con piacere, di queste parti che dicevano siamo felici che tu abbia raggiunto questo risultato. Ho sempre cercato di essere un uomo delle istituzioni, evidentemente lavoro, ho avuto un ruolo in un momento storico in cui sono una certa parte è stata al potere, ma credo che nessuno possa avermi mai sentito avere, ho le mie opinioni come tutti, ma avere o esprimere delle opinioni o fare delle azioni che fossero in qualche modo riferibili ad una convenienza politica. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, partendo dal presupposto che se l'Università di Genova farà bene, e sono sicuro che potrà fare bene, questo è un servizio per la nostra regione, è un servizio per chiunque la governi, sia a livello di città, sia a livello di regione. E come ho detto, questo mi permetta, lo insisto perché è un tema a cui tengo molto, insisterò moltissimo, chiunque appunto abbia le redini del palazzo, nel dire che bisogna investire sull'Università di Genova, perché il capitale umano

0: è un ragionamento che ho fatto diverse volte, che su cui si fonda il mondo sociale, l'economia di questa regione, viene formato dall'Università di Genova. E quindi io credo che fare interventi che favoriscono l'Università di Genova non è fare un favore all'Università di Genova, è fare un favore a questa regione, a questa città, perché da questo punto di vista questo vorrà dire che noi creeremo valore sociale, creeremo valore economico e magari invertiremo un inverno demografico che potrebbe avere giovamento dal fatto che oggi abbiamo 33.000 studenti, e se questa diventasse davvero una regione fortemente con una vocazione universitaria, magari potrebbe essere 35, 38, 40.000, con una serie di impatti positivi non soltanto sull'Ateneo ovviamente, ma in primo luogo sull'economia, sullo stato sociale della nostra regione.
1: E sul futuro della Liguria. Va bene, chiudiamo l'intervista parlando un po' di lei. Recentemente è stato, diciamo, al centro del dibattito nazionale la vicenda della famiglia nel bosco. Anche lei ha una famiglia nel bosco. Com'è questa storia, professor Uccelli?
0: Beh, questa è una domanda bella ma quasi trabocchetto, nel senso, io sono una famiglia nel bosco,
1: esatto,
0: nel senso che
1: senza,
0: anche diciamo, se per fortuna ormai mio figlio ha 30 anni e vive a Torino, quindi
1: la famiglia, sì, l'ha mandato a scuola, ha fatto tutto,
0: sì, sì, esattamente, e adesso lavora a Torino con sua felicità e grande orgoglio. Cesar è un ragazzo adottato e siamo molto molto felici del suo percorso, che è stato un percorso complicato ma che ci riempie d'orgoglio e che soprattutto deve riempire lui di orgoglio. Noi abbiamo deciso di fare una scelta un po' famiglia nel bosco perché durante il Covid io facevo il medico, mia moglie evidentemente era preoccupata delle problematiche legate al fatto che, insomma, era una situazione umanamente e anche dal punto di vista sanitario drammaticamente pericolosa, per cui alla fine del primo lockdown decidemmo di andare a vivere all'inizio della Val Brevenna, che, per chi non lo sapesse, è una valle che va verso l'Antola tra Casella e Montoggio, e devo dire che sono estremamente contento di aver fatto questa scelta. Potrei anche dirle che è l'unico posto dove continuo a fare il dottore, perché ormai non lo faccio, e naturalmente lo faccio secondo una modalità un po' così ottocentesca, e cioè attraverso il baratto, cioè lo faccio soltanto per gli amici.
1: Tu mi porti un po' di d'orto,
0: le uova, le torte, le galline, e non ho mai ricevuto 50 centesimi e sono felice, anche perché posso avere il, diciamo, il lusso di non doverlo fare, ma farlo per piacere. E devo dire che non so se uno potrebbe vivere in questo modo, però insomma, essere recentemente, aver fatto un piccolo favore a un ristorante, alla suocera di un noto ristoratore locale, di cui non dico il nome perché però
1: si mangia bene.
0: Però si mangia bene, e ha fatto sì che poi, in cambio del piccolo favore, avessi una cena molto gradita con la mia signora.
1: Appunto, quindi insomma, vabbè, magari non ci si può vivere, ma andarci in pensione tra 6 anni potrebbe essere una buona idea. Ora, chiudiamo con questo. Io non so quali siano le sue opinioni politiche, però potrei scommettere, da come lei ha posto la questione calcio, che nella Prima Repubblica una certa simpatia per la Democrazia Cristiana ce l'aveva, perché sul calcio lei ha detto: io sono genuano, quindi questa... Però mio papà era il medico della Sampdoria, e quindi in anni peraltro di un certo livello, importanza, e ha conosciuto molto da vicino il mondo della Sampdoria e anche alcuni dei suoi più grandi campioni.
0: Sì, è vero. Allora, premesso che dirò una cosa che forse mi farà malvolere sia dai rossoblù che dai blu cerchiati, ho sempre trovato un po' stretto l'idea tipicamente genovese che l'importante fosse vincere il derby. Poi un anno andiamo in Serie B noi, l'anno dopo ci vanno loro, ma francamente mi fa un po' angoscia, nel senso, mi piacerebbe pensare che si possa ambire, visto che l'ha messa sul calcio, ad essere come il Bologna, la Fiorentina, l'Atalanta, anche quando la Fiorentina gli va male, come quest'anno

0: Ischia, però poi insomma giocano le coppe. Quindi premesso che sarei, vorrei essere un po' più ambizioso. Poi è vero, non so per quale motivo sono diventato rossoblù, mi ha fatto così un outing così chiaro, non l'ho mai fatto, però è vero, sono rossoblù, però è altrettanto vero che in famiglia sono più i blu cerchiati, mio fratello e mia sorella, e soprattutto, come ha detto lei, papà. Lo era mio padre. Mio padre che per amicizia legata, mio padre che non c'è più, devo dire, mi permetta di dire che mi piacerebbe che dall'alto mi guardasse in questo momento. È andato via, se è andato via presto, e anche il motivo per cui siamo in Val Brevenna. Lui faceva il medico, ed era medico di famiglia, ma nella sua vita, per amicizia con Giorgio Traverso, con Chiappuzzo, divenne vicino al mondo della Sampdoria, e quindi per un po' di anni, anche se, visto che ormai siamo in totale outing, i miei sono divorziati e quindi non vivevo con papà, però ho avuto, insomma, c'ho diversi aneddoti. Una festa in cui la Sampdoria venne promossa dalla B alla A, e la facemmo, la organizzò mio padre, ma c'ero in campagna, in Val Brevenna. Mi ricordo che c'era Toneatto, c'era Paolo Conti in porta, mi ricordo Ezio Sella, che c'aveva una fidanzata, che ero giovane, ma mi ricordavo piacevole. Molto avvenente. E poi mi ricordo che papà ed io andammo a prendere con la Polo, altri tempi, Roberto Mancini, che arrivava da Bologna alla stazione di Firenze, perché, no, la stazione, adesso questo non mi ricordo, ma giocava la Sampdoria con l'Empoli. Giocava con l'Empoli. E detto questo, adesso però non posso parlare troppo di Sampdoria, perché insomma
1: parliamo un po' del Genoa,
0: no, insomma. Ma io da questo punto di vista invece ho meno vicinanza.
1: Ma grandi gioie e grande sofferenza allo stadio, posso immaginare.
0: Grandi gioie e grande sofferenza allo stadio. Infatti, pensi un po', così faccio un outing che lo farà arrossire: allo stadio vado nei distinti con il fornaio di Avosso Val Brevenna, che produce alcuni dei migliori canestrelli della valle.
1: Vabbè, allora, quando finirà il suo mandato da rettore e lascerà appunto a qualcun altro questo compito, sicuramente continuerà a fare il medico condotto, diciamo, della zona della Val Brevenna, e poi potrebbe fare anche un po' l'influencer, diciamo, dei prodotti tipici del territorio, dei buoni ristoranti. Secondo me, insomma, bisogna appuntarsi il numero di uccelli e fargli qualche domanda su dove andare a mangiare, tra Casella, Montoggio, che tra l'altro dove capiti di solito, non sbagli, però insomma
0: pensi, ma poi mi fermo, perché adesso non vorrei che trovarmi in situazioni in cui magari qualcuno perché io sono magari un po' ingenuo da questo punto di vista.
1: Il rettore a lei adesso, nessuno le può dire niente.
0: Pensi che innanzitutto c'è un noto ristorante, un altro, non è quello di cui parlavo prima, dove molto spesso un altro rettore, il professor De Ferrari, quando era magnifico, andava a mangiare sempre in Valle Scrivia. E in questo ristorante io ho fatto la comunione, e l'anno scorso ho fatto la mia festa dei 60 anni. Per dire, le posso dire un'altra cosa, che questa persona, che il proprietario, uno dei proprietari, questa è una famiglia di... è anche uno sfegatato sampdoriano, che con il taglio di capelli che assomiglia un po' a Mancini.
1: Celebrativo, un taglio di capelli celebrativo. Va bene, professor Uccelli, grazie davvero di essere stato con noi stasera. Ancora tante congratulazioni per l'incarico che si appresta a prendere in mano. Si tratta di qualcosa che succederà tra un po', adesso... Mi ha detto, sentito, vuole andare in vacanza. La moglie reclama un po' di ferie. Mare, montagna, casa, rimane lì, che fa? Città internazionali?
0: No, guardi, io ho bisogno di staccare la testa, quindi di solito sono più felice se sto in montagna. Poi mi piace andare in mountain bike, adesso vediamo.
1: Quindi un po' una vacanza attiva, e allora buone vacanze. E poi dal 1° novembre lei sarà ufficialmente il magnifico rettore, ma immagino che già prima dovrà prendere mano i vari fascicoli per cominciare a lavorare. Grazie davvero Antonio Uccelli, e voi restate con noi.

0: I calciatori di Genoa e Samp, Masini e Conti, la star della musica pop Annalisa e il personaggio comico di Jean-Claude impersonato dal genovese Marcello Cesena, oltre all'immancabile Spider-Man savonese Mattia Villardita, sono i volti scelti per la campagna di comunicazione di Regione Liguria per promuovere la donazione di sangue e plasma durante il periodo estivo. Il messaggio della campagna è quello di condividere il valore del dono, sempre insieme e dalla stessa parte, per garantire la disponibilità di sangue necessaria.
1: Si tende magari ad andare in vacanza e a non fare donazioni che si fanno durante tutto l'anno, quindi è necessario che d'estate ci sia una campagna importante per poter arrivare all'obiettivo. Mi fa piacere che partecipino anche personaggi, diciamo, più famosi o più visibili, che possono spingere le persone a fare questo gesto di attenzione verso il prossimo.
0: Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo per la Liguria, che entra per la prima volta tra le regioni virtuose per la raccolta di plasma, grazie ai 28,315 kg inviati all'industria. Stabile la raccolta di sangue intero tra la popolazione, mentre nel 2026 si è già registrata una controtendenza nei primi tre mesi dell'anno. I donatori totali sono stati 45.100, ma tra di essi rimane un certo gender gap. Gli uomini costituiscono il 64%, mentre le donne soltanto il restante 36%, un dato che segue la tendenza nazionale, differente rispetto a quella europea.
2: Da una parte il plasma ci serve per dipendere meno dai paesi esteri per i medicinali plasma derivati e quindi ridurre la dipendenza e aiutare tutti i pazienti che hanno necessità. Dall'altra parte la donazione di sangue intero ci serve anche per la produzione dei concentrati piastrinici, e soprattutto nel periodo estivo e soprattutto nella nostra area metropolitana, dove insiste un centro ematologico che esegue trapianti di midollo, terapie cellulari avanzate, e un centro pediatrico che lo fa per la parte pediatrica.
0: Per la prima volta la Liguria entra a far parte delle regioni virtuose per la raccolta di plasma, ma dall'altro lato c'è un problema legato all'età media dei donatori di sangue, che secondo i dati è sempre più alta. Nel 2025 i donatori liguri tra i 18 e i 25 anni hanno costituito una delle fette più piccole, appena il 6,4% tra gli uomini, il 13,3% fra le donne. L'appello dell'ospedale Gaslini è rivolto proprio a loro.
3: Non c'è completo ricambio generazionale. Abbiamo bisogno di giovani che vengano a donare, dai 18 anni in poi, sani, in buona salute e che vengano a donare. Ci telefonino, che telefonino ai centri trasfusionali, che donino nelle automoteche.
0: Per l'ospedale una quantità di sangue adeguata è necessaria per far fronte a tre bisogni principali.
3: Il supporto delle cellule staminali, del trapianto di cellule staminali, che comunque necessita di grandi quantitativi di piastrine e grandi quantitativi di sangue. Abbiamo comunque le problematiche relative all'urgenza, per cui oggi i grossi consumi sono spesso anche improvvisi in urgenza. E poi abbiamo sempre i pazienti cronici, i talassemici, i drepanocitosi.
4: Bere 1,5 litri, 2 litri d'acqua, possibilmente del rubinetto, se vogliamo magari filtrata, per chi vuole proprio evitare rischi eccessivi, perché in realtà rischi non ci sono a bere l'acqua del rubinetto. L'altro aspetto è consumare prevalentemente frutta e verdura, almeno 1 chilo di frutta e verdura, e soprattutto di frutta, perché arrivare a 1 chilo di verdura sia un po' difficile, almeno 3 porzioni a pranzo e a cena. Fare una colazione leggera con latticini freschi, tipo appunto latte e yogurt per chi non tollera il lattosio, latte delattosato o alla peggio questi latti di avena o latte vegetali, di cui io non amo particolarmente perché molto spesso sono prodotti prevalentemente industriali. L'altro aspetto è un'alimentazione leggera a base di una quantità di carboidrati, va benissimo anche la pasta magari fresca, cereali all'ora di pranzo mescolati con legumi, riso freddo e eventualmente, come dicevamo prima, una buona quantità di frutta e verdura nell'arco della giornata, anche con gli spuntini, possibilmente con centrifughe.
5: Allora, il rischio più importante che viene in mente a tutti è quello della disidratazione, però bisogna capire che disidratazione è una parola abbastanza generica. Noi dobbiamo cercare di inquadrare tutta una serie di sintomi che il nostro corpo ci

invia, di ecco. segnali che il nostro corpo ci invia prima di arrivare a un quadro veramente grave. Allora, cosa succede? Succede che noi, quando andiamo a correre, come ho detto, siccome dobbiamo emettere il calore prodotto dai nostri muscoli, cominciamo a sudare. La sudorazione cosa fa? Ci fa perdere liquidi. Noi teniamo presente che in condizioni normali, quindi non sto parlando di caldo estremo, ma in condizioni normali, noi perdiamo 10 millilitri di acqua ogni minuto.

0: di acqua al giorno. Allora, questi 600 millilitri diventano praticamente il doppio quando la temperatura esterna è estremamente elevata. Allora, facciamo la sintesi. Vado a correre al mattino presto o alla sera tardi. Mi porto da bere, io uso il camel bag, se vado a correre uso una sacchetta con l'acqua e ogni 5-10 minuti prendo un sorso d'acqua. Questo è fondamentale. Terzo, non porto all'estremo il mio allenamento e cerco di ridurlo a un 60-70% di quello che faccio di solito. Se di solito faccio una corsa di un'ora o vado 2 ore in bicicletta, farò 40 minuti di corsa e 1 ora e mezza di bicicletta. Questa è la sintesi estrema.
1: Una cosa che si dice sempre, ma io ho il sangue dolce ed è per quello che le zanzare mi morsicano, oppure ho un odore particolare, ho uso dei profumi particolari per cui attiro di più le zanzare. No, lo sentiamo dire tante volte, quando c'è una zanzara mi punge solo me. Allora, c'è una spiegazione anche scientifica. Allora, chi morsicano di più le zanzare? Chi in qualche modo produce più anidride carbonica, quindi ti individua a distanza, in genere, anzi quasi solo pungono le zanzare femmine, quindi le persone più corpulente, quelle che fanno tanto sport, le donne in gravidanza, per esempio, emettono più anidride carbonica e quindi sono i bersagli preferiti. Secondo bersaglio, chi emette più calore, cioè in genere chi anche durante il sonno soprattutto sono attratte da chi emette quei corpi che diventano degli scaldini, no? Che sono, emettono molto caldo e quindi sono, attraggono di più le zanzare. Più poi abbiamo il gruppo sanguigno. Chi è il gruppo sanguigno 0 rispetto a chi è del gruppo sanguigno A o B attrae quasi il doppio le zanzare rispetto agli altri. Poi abbiamo anche alcuni batteri che sono presenti sulla pelle, quindi possono rendere la pelle più appetibile, cioè fondamentalmente le zanzare femmine scelgono di colpire quella pelle per quelle ragioni. E poi il colore dei vestiti. Soprattutto ovviamente non durante la notte, ma durante il giorno, è chiaro che se hai vestiti più scuri, quindi tendenti al blu, al nero, rosso, anche l'arancione, attirano di più le zanzare che in qualche modo ti morsicano.
2: Ma in generale i consigli che vengono rivolti dai medici alle persone in questo periodo, quindi non uscite nelle ore calde, pasti leggeri e cercate di idratarvi, vengono poi trasportati anche nel mondo animale. Per quanto riguarda i gatti, perché molto spesso viene sottovalutato l'affrontare, diciamo, di questo periodo e la difficoltà anche per gli amici felini, ma anche loro, poverini, patiscono particolarmente il periodo. Quindi fornire ad esempio diverse ciotole, sempre di acqua molto fresca in diverse zone della casa, o anche vengono molto apprezzate le fontanelle, quindi con questo getto di acqua continua può aiutare. Per quanto riguarda l'alimentazione, va da sé che un alimento umido è per definizione un alimento molto più ricco di acqua rispetto a delle crocchette. Quindi, se possibile, se non ci sono patologie particolari, sicuramente virare un pochettino di più su alimento, quindi scatolette piuttosto che bustine, quindi alimento ricco di acqua con anche eventuali aggiunte proprio di acqua, di liquidi, insomma, sull'alimento.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale, come ogni lunedì in diretta, tantissimi temi caldi, scusate naturalmente il gioco di parole che affronteremo questa sera perché sul piatto ci sono davvero tantissimi argomenti. Buonasera Martina Caputo, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale a Genova.
1: Buonasera a tutti e a tutte.
0: E allora buonasera anche ad Armando Sanna, consigliere regionale del buonasera, Partito direttore. Democratico.
2: E buonasera a tutti voi.
0: Buonasera anche ad Alice Salvatore.
3: Buonasera.
0: Inchiesta civica, poi qualcuno ovviamente la conosce per il suo passato, poi magari ne parleremo anche in 30 secondi per capire chi è Alice Salvatore. E buonasera anche a Sergio Gambino, gruppo misto, consiglio comunale
4: buonasera.
0: Di Genova. Allora iniziamo, vado subito a salutare Renzo Barra.

0: Che è il vicepresidente di ANAV, la società che raduna i privati che hanno appunto società trasporto privato, naturalmente. Buonasera e ben trovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, ovviamente Babi adesso stia un po' qui con noi, adesso la coinvolgiamo subito perché insomma il tema è molto sentito, come lei ovviamente conosce molto bene. Domani, insomma il 7 luglio se non sbaglio, notizia delle ultime ore, dovrebbe essere stato convocato un tavolo per cercare di provare a rimediare anche a certi tagli. Vedremo quello che succederà. Armando Sanna, lei la questione la conosce molto bene, anche per la sua ovviamente presenza in Consiglio regionale. Sappiamo anche la partita che si gioca naturalmente su più tavoli, non solo in comune ma anche in regione. Si è parlato tanto di numeri, però i cittadini genovesi dei numeri ovviamente importano molto, però importa poi avere un servizio, e questo servizio per ora non c'è.
2: Allora, certo, conosco bene i numeri perché con la delibera, con la famosa legge di 40 milioni che è passata in Consiglio regionale, abbiamo discusso proprio dei numeri in Consiglio regionale. Numeri che noi fin dall'inizio abbiamo chiesto che venisse fatta anche chiarezza su quello che era l'utilizzo oggi che Regione doveva fare su questi fondi. Detto questo, è evidente che la situazione è nota ai più, perché oggi aspettiamo ancora un ok da parte del Tribunale per riuscire a fare un determinato tipo di percorso, perché oggi l'approvazione del bilancio, quindi in questo momento è ancora un progetto di bilancio per far sì che l'azienda non fallisca, quindi questa operazione oggi ha portato quelli che sono tutti i passaggi che stiamo vivendo. In primo luogo ci sono stati dei tagli anche al servizio. Io sa dove abito, sono Valpolcevelasco, abito in un comune dell'entroterra, quindi posso esprimere anche soprattutto da cittadino di un comune quale Sant'Olcese, che insieme ai sindaci della vallata c'è stato anche un dialogo proprio affinché venissero garantiti chiaramente i servizi oggi primari, ma si desse una mano proprio ad AMT per cercare di far sopravvivere l'azienda, di tutelare i lavoratori e il servizio. Non è un'impresa facile in questo momento. Io la situazione l'ho detta fin dall'inizio che era una situazione difficile. Fatto sta che in Consiglio regionale tutto il mio partito, tutta la minoranza in Consiglio regionale ha votato a favore per questi 40 milioni, proprio per senso di responsabilità di fronte a un'azienda che va a bisogno, di fronte a un'eredità che in Consiglio comunale noi abbiamo trovato da quando Silvia Salis, oggi sindaca di Genova, fin dall'inizio avevamo detto che purtroppo i numeri erano numeri drammatici. Fatto sta che non vi è ancora l'approvazione del bilancio 2024, e l'approvazione di quel bilancio avrebbe portato purtroppo a portare i libri in tribunale. Quindi la situazione c'è molto chiara, c'è chiara soprattutto su quanto è l'aspetto oggi del disservizio che può nascere in determinate realtà, non solo dell'entroterra, della costa, nella soppressione di qualche autobus, e soprattutto al grande sacrificio che stanno facendo i lavoratori. È evidente che in questi giorni si sta andando avanti con dei tavoli affinché la situazione entri piano piano alla normalità, ma sarà fondamentale oggi l'ok del Tribunale per riuscire a far quadrare quei conti. Questa è la situazione, a mio avviso, molto chiara e molto lineare. Poi è evidente che c'è stata lì sopra una battaglia politica, come a volte spesso dico io, è normale che questo avvenga, ma soprattutto dai banchi del Consiglio regionale, quindi il passaggio dal banco del Consiglio regionale, invece è stato un atto di forte responsabilità. Abbiamo messo soldi all'interno di un'azienda in crisi, per i lavoratori, per il servizio, e perché in questo momento oggi aspetta ancora risorse e soldi per un servizio che ha già svolto.
0: Salvatore, la coinvolgo subito. Lei non appartiene ad alcun partito politico, ha un passato nel Movimento 5 Stelle.
3: Ormai di sei anni fa,
0: poi si è presa un periodo un po' di stacco da tutto e poi è tornata negli ultimi tempi con quella che lei definisce un'inchiesta civica. Insomma, poche parole da
3: andare
0: esterna.
3: A leggere i documenti e capire quali sono le situazioni.
0: Ecco, su AMT che idea si è fatto prima di coinvolgere naturalmente Balbi?
3: Dunque, su MT c'è la questione dirimente, che è non soltanto c'è rimasto aperto il bilancio 2024 di AMT, ma anche è ancora aperta l'istruttoria di Città Metropolitana, cioè dell'ente affidante, su per quanto riguarda le famose sottocompensazioni di AMT che sono state dichiarate nel piano di risanamento da AMT stessa. Allora,

0: Queste sottocompensazioni sarebbero la parte di rimborso dovuto da parte dell'ente affidante verso AMT per poter svolgere il servizio, in quanto nel contratto di servizio viene garantito una certa quantità di prestazioni che però possono essere richieste anche in numero maggiore quando intervengono degli elementi esterni, come possono essere il caro carburante, l'inflazione per la guerra o la pandemia durante il Covid. Allora, tutti questi elementi hanno fatto sì che fossero necessarie delle risorse aggiuntive rispetto a quelle già garantite con il contratto di servizio. Allora scatta il meccanismo che AMT Genova deve anticipare questi soldi, che poi però devono essere riconosciuti dall'ente affidante, cioè Città Metropolitana, e di fatto questo è quindi un credito di AMT Genova verso Città Metropolitana o un debito dell'ente pubblico. Allora, nel piano di risanamento scritto da AMT e approvato in comune, approvato anche nell'assemblea dei soci, c'è scritto nero su bianco che le sottocompensazioni attribuite a Città Metropolitana da AMT corrispondono a 59,4 milioni di euro. Ora, se questo finalmente l'istruttoria di Città Metropolitana, che ormai è aperta da un anno e ancora non si sa quando sarà chiusa, e finalmente quando sarà chiusa si potrà anche approvare il bilancio 2024, ma con il riconoscimento di questi 59,4 milioni di euro si potrebbe non soltanto evitare lo stralcio al 50% dei fornitori più piccoli, di cui sicuramente il signor Renzo Balbi è rappresentante e viene colpito da questa misura, perché lo stralcio che è stato deciso in questo piano di risanamento che riguarda questi fornitori corrisponde a 28 milioni, quindi 59 milioni sono più del doppio rispetto alla cifra che servirebbe, che manca attualmente, e in questo modo non ci sarebbe il problema a cascata che parte da queste imprese sul territorio, anche aziende familiari e i dipendenti che vi lavorano, e inoltre si andrebbe a ripianare quello che è il buco, ovvero il patrimonio netto negativo di AMT Genova, che da 64 milioni passerebbe a 5 milioni, quindi un'entità di misura assolutamente diversa rispetto a quella di cui si parla nel piano di risanamento, che non può più giustificare misure come la composizione negoziata, questa gravità.
1: Toccata piano, Alice Salvatore. Allora, tra poco ovviamente apriremo il dibattito politico, naturalmente, perché Caputo e Gambino vorranno intervenire, però prima voglio coinvolgere Balbi. Insomma, ovviamente Balbi, la politica dà a volte i numeri, dà, ovviamente come diceva prima Sanna, ognuno ha le proprie posizioni, ci sta ed è normale che sia così, però dal suo punto di vista qual è la situazione, qual è la sua fotografia in questo momento?
2: Ma in questo momento la situazione è che queste aziende stanno soffrendo ormai da praticamente 11 mesi, perché abbiamo un congelato di 7 mesi e poi 4 mesi del corrente attualmente non pagato. Queste sono piccole e medie aziende che forniscono i servizi di linee in subappalto, le linee collinari, e coprono circa tutte le colline del comune di Genova. Noi abbiamo come personale almeno 100 persone impegnate, le aziende private, impegnate in questi servizi. Pertanto è un servizio che copre un centinaio di famiglie. E in questo momento siamo in totale difficoltà, perché nei mesi precedenti e nei mesi attuali abbiamo sempre pagato sia i dipendenti, sia la manutenzione, sia i mezzi e il carburante. Pertanto in questo momento noi siamo alla finestra ad aspettare soluzioni.
1: Ecco, soluzioni. Balbi, tra l'altro voi avete anche minacciato a un certo punto anche uno sciopero, poi questo sciopero è rientrato. Perché? Perché lo avete minacciato? Perché poi è rientrato?
2: Allora, noi abbiamo minacciato lo sciopero perché abbiamo chiesto ad MT di avere dei pagamenti correnti, almeno come avevano l'accordo col Tribunale, di essere pagati mensilmente. Questo non è avvenuto e pertanto abbiamo minacciato lo sciopero. Devo dire che abbiamo

0: avuto più tavoli di trattativa dirette sia col vice sindaco che con l'azienda, e ancora adesso c'è una trattativa aperta sino alla giornata di domani per vedere di trovare delle soluzioni a queste problematiche.
1: Per arrivare anche a far sì che il Tribunale dia l'ok anche al piano di risanamento, ci dovrà essere poi dovrà essere raggiunto anche il 50% dei creditori che accetteranno di prendere solo una parte. Questo insomma non è avvenuto fino adesso, tant'è vero che è stato chiesto ancora del tempo proprio per cercare di convincere tutti. Lei mi diceva anche nei giorni scorsi, insomma, non ci possono chiedere sempre qualcosa in meno, no? Questo è un po' il concetto, ci chiedono di prendere il 50% in meno e poi ci chiedono anche di non, nel frattempo non ci hanno dato quello che ci spetta negli ultimi 11 mesi, quindi come dire, questo è un po' troppo.
0: No, diciamo che le nostre aziende, se dovessero accettare il 50%, alcune di queste aziende lavorando più dell'85% solo per l'azienda pubblica rischierebbero di chiudere, anzi sicuramente chiuderebbero. Pertanto noi abbiamo chiesto sia alla politica sia ad AMT di riconoscerci come fornitori di un certo livello, fornitori essenziali, perché a un certo punto diamo dei servizi che AMT in questo momento non può coprire, perché sono servizi svolti con mezzi che AMT non ha, mezzi piccoli che vanno in altura, come già detto in precedenza, e che hanno dei costi molto elevati sia per la manutenzione sia per i sinistri e sia per l'acquisto di questi mezzi.
1: Caputo.
2: Ma sì, la situazione è indubbiamente complessa, e indubbiamente oggi stiamo vivendo probabilmente il momento centrale di questo tipo di difficoltà, perché si sono un po' dette le date, però si auspica entro fine luglio di avere un accordo, di trovare l'accordo con i creditori, e questo significherà arrivare circa fine settembre per i tempi dell'omologa del Tribunale. È chiaro che finché non abbiamo l'omologa del Tribunale il piano di risanamento non parte.
1: Quindi è un gatto che si muove la coda, perché se loro non danno l'ok non arriva l'omologa, se non arriva l'omologa non c'è il piano.
2: È chiaro che la procedura che è nata in questo momento in Tribunale necessita di un'omologa, e rispetto a questo, finché l'omologa non c'è, il piano di risanamento non parte, e quindi tutto il tema della ricapitalizzazione.
1: Però, capito, la interrompo, ma solo perché c'è Balbi, mi piace coinvolgerlo. Balbi anche nei giorni scorsi, anche proprio sul Primo Canale, con un articolo che era uscito, disse, insomma, non vogliamo passare noi per quelli che affondano AMT, è corretto Balbi?
0: Sì, perché l'impressione è stata quella che se noi non accettiamo questo piano di risanamento al 50%, cadano su di noi le colpe. Noi non abbiamo nessuna colpa, anche perché noi siamo una piccolissima parte del fatturato di AMT, del lavoro di AMT, perciò noi dovremmo coprire il 10% del chilometri di AMT. Pertanto non siamo responsabili, considerando che stiamo sborsando 11 mesi di contributi, di lavoro, di pagamento, di stipendi, solo per quello.
1: Gambino?
3: Ma dobbiamo partire da un presupposto, da dove è nata la Genesi. Sicuramente non è l'ultimo anno, lo ammetto, nel senso che AMT, ma come tutte le società di trasporto pubblico in Italia soffrivano da anni una crisi di liquidità. Detto questo, AMT stava facendo un grosso percorso di trasformazione, perché i vari investimenti che AMT aveva ottenuto con il progetto dei quattro assi, con lo Sky Metro, con la Genova Casella, quindi con tutta una serie di lavori che erano già in gran parte partiti, è ovvio che ha aumentato in maniera importante quella che è stata l'esposizione di AMT. Però AMT stava in piedi, perché AMT aveva un sistema di accesso al credito e anche la disponibilità da parte dei fornitori, che con le fatture di AMT avevano anch'essi l'accesso al credito, che gli dava la possibilità a questo sistema di stare in piedi e di poter attraversare quella che era appunto una fase impegnatissima di investimenti che AMT stava facendo con soldi che arrivavano da vari enti, dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Cos'è che è successo? Perché la situazione è deflagrata? È deflagrata nel momento in cui una persona che ha vinto le elezioni, il giorno dopo, pochi giorni dopo le elezioni, si è presentata davanti alle telecamere e ha detto: AMT è praticamente fallita. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che ha avuto

0: un danno reputazionale a MT, che gli ha chiuso i rubinetti da parte delle banche, e quindi ha avuto un'immediata chiusura di rubinetti di finanziamenti da parte delle banche, ma anche i fornitori stessi non hanno più avuto possibilità di accedere a quelli che erano i crediti che le banche in quel momento gli erogavano, perché ovviamente nel momento in cui il maggior azionista di MT, che era il comune, dice il comune, la MT è praticamente fallita, anche le fatture che i fornitori avevano in mano non gli venivano riconosciute dalle banche, e questo ha determinato l'inizio di quello che oggi stiamo vivendo. Quindi sicuramente una importantissima e ampia esposizione finanziaria da parte di MT, dovuta ai tanti investimenti che stava facendo, però oggettivamente l'inesperienza, mettiamola così, l'inesperienza di chi ha preso il governo di questa città ha portato il fatto che oggi siamo con dei fornitori che stanno chiedendo, tra virgolette, stanno elemosinando almeno dei soldi per poter pagare stipendi e contributi, tagli di corse, perché oggettivamente ormai il servizio è quasi inesistente. In alcune parti della città i ritardi dei mezzi non si è mai visto, lo diceva anche Balbi di Genova Rent. I servizi delle collinari sono tagliati all'osso, e più si va avanti e più questi tagli aumenteranno. Quindi oggi ci troviamo in una situazione dove tutti ci stiamo assumendo dalla responsabilità, perché comunque la Regione ha fatto la sua parte finanziando i 40 milioni di euro, anche in comune noi comunque stiamo cercando, facendo politica di cercare di trovare una soluzione,
1: faccio finire il collega. Posso, ma voi non finire? Avete votato a favore.
0: Io non ho detto una sillaba mentre parlava da
2: voi. L'ho chiamato io.
1: Non ha chiamato il direttore, io stavo
0: zitto. Comunque la maggioranza, che è comunque di centrodestra e che ci rappresenta alla Regione, ha fatto la sua parte e ha finanziato con 40 milioni AMT. La situazione è sicuramente complessa, perché ovviamente ci vorranno altre risorse pubbliche, che siano del comune, della regione, di città metropolitana. Io penso che prevalentemente dovrebbero essere di città metropolitana. Credo che anche dal punto di vista governativo bisogna fare di più, perché comunque il trasporto pubblico a livello nazionale in questi ultimi anni, lo dico da esponente politico di centrodestra, il governo sul trasporto pubblico non ha messo abbastanza risorse, perché comunque il trasporto pubblico è stato anche sottofinanziato. È evidente che però quello che è successo a giugno del 2025 che si è innestato un danno reputazionale sull'azienda, che ha portato quello che stiamo vedendo oggi.
3: Posso, scusa, faccio solo una battuta.
1: Prima Caputo e poi...
3: Mi sembra una visione un po' semplicistica la genesi di una crisi che si basa su un'intervista. Ecco, a me questo sembra una visione... del tutto,
0: lo chiedo ai fornitori,
3: del tutto accampata in aria.
0: Lo chiedo ai fornitori se hanno avuto accesso al credito da quell'intervista.
3: C'è una prova che, se i conti fossero stati in ordine, ora mi spiace essere un disco rotto,
0: quando vedremo i bilanci,
3: ma il bilancio del 2024
0: che non avete ancora presentato,
3: che non abbiamo
2: progetto di bilancio,
3: ma che neanche voi, cioè, io
0: noi lo dovevamo presentare entro maggio.
3: Io ricordo
0: che a maggio c'erano le elezioni.
3: Ragazzi, esistono delle date, le date sono chiare: entro il 30 aprile va presentato il bilancio. Se il bilancio non viene presentato,
0: sì, ma da giugno ci siete voi.
3: Ahimè,
0: da giugno ci siete voi, perché non l'avete presentato a giugno?
3: No, io mi dico, se tu mi dici, se, scusi,
4: se era già pronto scritto,
3: consigliere Gambino, se lei mi dice che prima del nostro arrivo, prima dell'intervista di Silvia Salis, questa crisi non esisteva, allora
0: questo.
3: Io mi domando.
0: Ho detto
3: ha detto che la crisi è nata dopo le dichiarazioni di Silvia Salis, per cui io quello
0: ho
3: che
0: detto
3: dico
0: che c'erano comunque degli squilibri finanziari,
3: ma se ci fosse
0: che però sono
3: defraudati
0: con voi, perché non c'è
3: ma
0: stato
3: perché
0: più
3: allora,
0: di MT
3: perché
0: di
3: allora
0: credito.
3: Perché allora il bilancio di MT non è stato approvato nei termini,
0: ma perché ancora non l'avete presentato nei termini,
3: perché non è stato, perché stiamo cercando di risanare tutto quello che avete lasciato.
0: È da mesi che dichiara la sindaca che il bilancio è stato chiuso ed è stato approvato. Domanda: se il bilancio è stato approvato e voi da mesi che dite che il bilancio è stato approvato, perché non lo rendete pubblico? Il bilancio è stato approvato, rendetelo pubblico.
1: Ma c'è confusione. Io capisco che lei non aveva la delega al bilancio lì, e sono contento per lei, glielo dico veramente, perché c'è di mezzo un tribunale, c'è l'ex presidente di MT e ex DG che è stata interrogata giorni fa per bancarotta,
5: sì,
1: quindi l'azienda andava così bene che però è stata interrogata per bancarotta e falso in bilancio. Detto questo, lei sicuramente non aveva il bilancio in giunta, quindi non voglio farla entrare in questo meccanismo di bilancio, ma è normalissimo che se noi avessimo approvato quel bilancio lì, portavamo i libri in tribunale, poiché oggi noi dobbiamo difendere i lavoratori, coloro che hanno lavorato, perché chi oggi è collegato ha bisogno di risposte, ma posso anche capire, perché esporci troppo economicamente.

0: tecnicamente, laddove sono già stati fatti dei lavori, è un problema, lo conosco perché anch'io ho fatto, come dire, l'amministratore locale e purtroppo di queste situazioni, non al limite così, un po' le abbiamo vissute. Il grosso problema oggi è che voi, fra le altre cose, all'interno della Sala Rossa non vi siete neanche assunti la responsabilità, e qua è politica, di votare a favore quando è stata portata quella famosa...
1: Perché non l'abbiamo votato?
0: Un atto di responsabilità, no, che abbiamo fatto noi.
1: Noi ci siamo astenuti.
0: Che avete dato
1: noi
0: voi.
1: Ci siamo astenuti.
0: No,
1: c'era
0: l'avete motivato diversamente.
1: Noi
0: Gambino,
1: ci siamo astenuti perché
0: concludo.
1: Non era chiara la situazione, non era chiara la posizione
0: Gambino.
1: Di
0: allora,
1: Trenitalia,
0: se la situazione doveva essere
1: tra altre cose, come
0: andavano portati
1: i
0: libri in tribunale e saltava il meccanismo.
1: Diversa.
0: In realtà è stato fatto un lavoro molto più difficile, molto più di fino, molto anche più difficile, ripeto, da spiegare all'esterno. Perché oggi chi ci sta rimettendo sono gli utenti, sono i lavoratori. Normale,
2: però,
0: questo è fattuale.
2: Domanda, però Balbi prima ha detto sì. Da 11 mesi, però perché questa data da 11 mesi?
0: Da
2: non ha detto da 20, da 2 anni o 3
0: appena
2: anni,
0: abbiamo preso
2: anni.
0: In mano, appena abbiamo preso
2: mesi.
0: In mano i numeri, perché è stato veramente corretto Gambino, ha detto una verità. Non nasce da 11 mesi, nasce da illo tempore. Avete dato la gratuità alle persone, abbiamo...
1: Le gratuità sono state pagate con
0: sì,
1: il finanziamento
0: sì, no,
1: MASE.
0: Non mi faccia il gioco
1: anzi,
0: di bilancio.
1: Anzi, ne sono arrivati di più.
0: Per favore, glielo dico, non lo faccia.
1: Con
0: il gioco
1: i
0: del bilancio
1: del
0: non lo faccia
1: ne
0: me.
1: Sono arrivate
0: lo
1: più
0: conosco
1: di quello
0: benissimo.
1: Che è costato. Ne sono
0: lo
1: arrivati di più.
0: Avevate la gratuità.
1: Ne sono arrivati più di quello che è costato
0: e ci siamo trovati un bel buco di bilancio.
1: Con i finanziamento
0: una volta che hai aperto...
1: Ne sono arrivati di più o no? Domanda, con i finanziamenti MASE che abbiamo ottenuto grazie alla gratuità, ne sono arrivati di più o di meno rispetto a
0: quello che costava? Ma non era così, non funzionava così. Capite bene che se in questo momento l'azienda è andata a rotoli e abbiamo provato a salvarla, non andando in tribunale, non dando il libro in tribunale, cercando di salvarla.
1: Costa 10.000 euro la gratuità, come fate a dire che è colpa della gratuità?
0: Ma non avevate fatto manco i lavori dei quattro assi, ha parlato del trenino Genova-Casella, è fermo da un anno e mezzo e utilizzate gli autobus sostitutivi. Fra gomme e carburante è in rimessa. Cioè, ma se vogliamo parlare seriamente, parliamo seriamente. E anche di numeri, guardi, non è un problema. Lei poi ha toccato Genova-Casella, passa davanti a casa mia il trenino, guardi. So
1: perché
0: benissimo la genesi.
1: Però perché ci sono tutti questi problemi infrastrutturali.
0: Allora, guardi,
1: sono state delle frane
0: sì,
1: estremamente importanti. Non è che il comune ha deciso
0: posso dirle,
1: di...
0: Posso dirle
1: non
0: una cosa.
1: Ha fatto crollare mezza montagna.
0: Posso dirle una
1: il
0: cosa.
1: Di
0: posso dire una cosa. Il lavoro che è stato fatto, che poi vedrà il suo fine, cioè il suo fine. La fase più delicata, l'ha detta la capogruppo in Consiglio Comunale, è in questo momento, ma ne eravamo tutti consci, no? Nessuno oggi si trova in una situazione che non conosceva. A settembre, se il Tribunale, come io auspico e sono convinto che farà, porterà avanti quell'operazione che alla fine è stata costruita anche per uscire da questa crisi, piano piano si uscirà dalla crisi. Io sono preoccupato, ma sono preoccupato per i dipendenti, per il trasporto, perché deve prendere risorse, ma è normalissimo e ragiono da amministratore. Da amministratore vi dico, noi in Regione è passata una legge, l'abbiamo approvata per senso di responsabilità e anche noi potevamo girarci dall'altra parte, perché questi 40 milioni potevamo dire che quel buco l'avevamo fatto che c'era prima, ma abbiamo fatto politica in maniera un po' diversa, con responsabilità. Oggi dico, non andiamo ulteriormente a creare caos, diciamo la verità qual è. Poi le responsabilità, c'è una partita, ve l'ho detto, si sta giocando su un altro tavolo, non è manco nostra, non è neanche politica.
2: Sara, interrompo solo un attimo, Balbi rimanga con noi ancora un blocco e poi la lascio andare perché dobbiamo ancora parlare un po' di tante cose.

0: Allora, ovviamente anche durante la pausa l'argomento sollecita particolarmente i nostri ospiti. Salvatore, che idea si è fatta di quello che si sta dicendo in studio?
1: Allora, la responsabilità è senza dubbio bipartisan, perché queste sottocompensazioni di cui parlavamo prima si sono accumulate negli anni dal 2020 al 2024. Significa che la precedente giunta Bucci di centrodestra ha scelto di non corrispondere, di non riconoscere queste sottocompensazioni ad AMT durante quelle annualità. Quindi si sono poi accumulate, ma il problema poi è stata la scelta di gestione che è arrivata, cioè praticamente il collo di bottiglia, adesso con la presente giunta Salis. Il punto è che sia lo stralcio del 50% dei piccoli fornitori, sia l'esodo incentivato di quasi 400 lavoratori sono scelte, non sono destini. Se viene riconosciuta, e c'è ancora il tempo per farlo, questa sottocompensazione altissima di 59,4 milioni, che corrisponde a quei 4 anni

0: se venisse riconosciuto, finalmente ci sarebbero i fondi per abbassare drasticamente questo buco di cui si parla con esagerazione rispetto a quello che sarebbe realmente, cioè sono delle scelte contabili, consentirebbe di garantire il servizio, perché quello di cui io non ho sentito parlare ancora è come fare a garantire il servizio per i cittadini.
1: Che tra l'altro la garanzia del servizio, la continuità del servizio è uno dei principi su cui si fonda anche la composizione negoziata per avere l'ok del tribunale, deve esserci ovviamente la non interruzione, giusto Balbi? Anche questo è una cosa importante.
2: 400 dipendenti meno,
0: che purtroppo è già stato di fatto ridotta drasticamente e lo viviamo sulla nostra pelle, lo vediamo tutti i giorni.
1: Giusto Balbi, che non deve esserci continuità.
3: Sono d'accordo.
4: Però
1: sanno?
4: No, io vorrei anche dire una cosa sul tema prima di Gambino. I fondi del MASE coprivano una piccola parte e la gratuità è partita dal 21. Cioè, vi rendete conto l'operazione che avete fatto negli ultimi anni? E mi trovo d'accordo Alice Salvatore quando dice oggi l'eredità è stata un'eredità di una gestione non attenta di quella che è stato il bilancio di MT. Perché la gratuità che voi avete messo, legittima, non so come dire, amministrativamente parlando, politicamente l'avevate detto, non ha tenuto conto che oggi non c'erano le risorse per coprire. Per quei soldi lì non coprivano tutti. E so che lei toccherà il bilancio, mi porti i numeri, sì, ma quelle sono cose di giunta, certo, ce l'avevate sott'occhio, non erano quelli. Se allora ve ne entrava 10, poi spendevate 20. Capito? Alla fine questi soldi dove sono andati?
2: Ci siamo dimenticati.
4: E questo
2: io
4: è un tema.
2: Credo che lo faccia apposta.
4: Prima,
2: lo faccia apposta lei a dimenticarsi che è ovvio che il MAS è stata la prima tranche con i 20 milioni che sono arrivati grazie all'abbattimento dell'inquinamento che c'è stato a Genova, legati anche a tutti i progetti di elettrificazione delle banchine, di elettrificazione delle linee, eccetera. C'erano anche i famosi 500 milioni che dovrà gestire ANCI, sempre su progetti analoghi, tant'è vero che il progetto di gratuità era stato sposato anche da ANCI e i fondi sarebbero arrivati perché si sarebbe attinto da quei 500 milioni di euro che il governo ha messo a disposizione di ANCI da distribuire ai comuni sui progetti come quello che noi avevamo avuto come finanziamento dei 20 milioni famosi. Certo. Quindi non siamo, dobbiamo dire esattamente le cose come stanno. È ovvio che non c'era la copertura in anticipo, perché un progetto
4: grazie.
2: È ovvio che un progetto come la gratuità, che era però un progetto che a regime avrebbe portato a un autofinanziamento della gratuità, perché la fidelizzazione delle giovani generazioni avrebbe portato poi, quando poi la gratuità sarebbe finita, ad avere dei giovani abituati già in età fino a 14 anni all'utilizzo dei mezzi pubblici, e quindi a regime ci sarebbe stato un aumento dell'utenza e quindi questo sistema di gratuità si sarebbe autoalimentato. Nel frattempo di questo percorso, che durava 5-6 anni, i primi due anni e mezzo erano stati finanziati dal MASE con i 20 milioni che erano arrivati, è vero che sono arrivati, noi li abbiamo ottenuti dal punto di vista
0: sono arrivati
2: a settembre del 2025. Noi le avevamo contabilizzate nel 2024 perché erano state deliberate nel 2024.
4: Io non sono in comune a Genova, ma 500 milioni partono dal 26.
2: Certo, no,
4: facciamo chiarezza.
2: Certo,
4: ah, okay.
2: Certo,
4: io
2: certo.
4: Lascio parlare, però ci sono delle inesattezze.
2: Certo.
4: Cioè, oggi voi avete fatto una gratuità senza copertura economica.
2: L'investimento che si doveva fare sulla gratuità.
4: Quella lì è una linea di governo amministrativo.
2: Il progetto della gratuità era un progetto che non era semplicemente far viaggiare gratis le persone, ma era fidelizzare
4: l'utente. Se non avete risorse,
2: mi faccia finire di parlare.
4: Ragione,
2: perché lei il progetto della gratuità non lo conosce.
4: Per
2: lei il progetto gratuità, tant'è vero che l'avete descritta come una marchetta che noi facevamo per gli elettori, ma non era una marchetta, era un preciso progetto di trasporto pubblico sostenibile che portava i cittadini a una fidelizzazione, a un aumento dell'utenza, l'abbattimento degli abbonamenti che poi voi avete aumentato, serviva anche a quello per cercare di rendere il trasporto pubblico di massa, cosa che invece voi state facendo lo stato opposto.
0: Scusate, allora io lo dico non per difendere una parte, ma per difendere una scelta che è stata di giustizia sociale e di incentivo all'utilizzo dei mezzi pubblici e quindi disincentivo all'uso del mezzo privato dell'auto, che è questo della gratuità, che secondo me è sbagliato e inelegante attaccare questa scelta, che è stata un beneficio enorme per la cittadinanza, anche perché a me francamente dai numeri risulta che fosse coperta l'operazione da questi fondi che poi sono

0: arrivati nel settembre 2025 e che anche lì ci sia una posta contabile discutibile, perché sono stati conteggiati nel progetto di bilancio 2024 come se fossero un debito, mentre in realtà stavano arrivando e in realtà sono stati conteggiati come un credito nel bilancio 2023. Ma vabbè, qua entriamo.
1: Balbi, la coinvolgo ancora una volta. Domani sarà, tra l'altro, l'ultimo viaggio anche della nave bus, che è un'altra delle linee tagliate, sempre stato un po' al centro di polemiche anche negli anni. C'è chi sosteneva che non facesse abbastanza movimento di utenti, c'è chi dice che invece insomma era importante anche per i commercianti, per la gente di Pegli e non solo. Insomma, ovviamente ha creato polemiche, ha tagliato anche diverse zone collinari. Insomma, da domani cambiano anche tante cose, soprattutto nelle zone periferiche di Genova.
2: No, da parte nostra al momento sino a domani sera non cambia nulla, perché l'unica cosa che cambierà sarà la navetta dell'Agaccio, che è già stato comunicato che non verrà più effettuata. Io però volevo precisare che non vogliamo entrare in discussioni politiche, ma le nostre aziende, gli amministratori delle nostre aziende sono penalizzati, perché è ormai, appunto, ripeto, 11 mesi che ci mettono la faccia, ci mettono i soldi e possono in qualsiasi momento dover dimostrare perché continuano a dare credito a questa situazione, anche perché noi all'inizio c'era stato garantito un pagamento dilazionato, ma il pagamento, noi eravamo disposti a perdere anche gli interessi pur di avere questo pagamento, perché ripeto, il 58% della tariffa oraria che abbiamo incide il personale, pertanto se a noi ci viene riconosciuto il 50% vuol dire che abbiamo già un 8% di perdita sul costo del personale.
1: Babi, prima di lasciarla andare, l'ultima cosa. Lei ha detto anche nei giorni scorsi, quando mi ha detto, noi abbiamo anche delle responsabilità penali, anche perché noi guidiamo, esatto, delle aziende. Insomma, qualcuno dei nostri soci potrebbe dirci, soci, o se va bene, se fosse peggio, chissà chi potrebbe dirvelo un giorno, voi siete andati avanti nonostante sapeste che la situazione era questa. Quindi qualcuno può anche chiedervi conto, anche in maniera personale, no? Perché continuate ad andare avanti pur non sapendo che è una situazione così, così difficile. Questo è un altro punto molto, molto importante, a mio avviso.
2: E noi, proprio per responsabilità, tutte le nostre aziende hanno continuato a fornire servizio, perché, ripeto, sono servizi particolari, delicati, per una certa utenza che ha grosse difficoltà a movimentarsi. Vediamo che sono persone anziane che vanno a fare la spesa, ragazzini che vanno a scuola, tutte persone che abitano sulle alture dove il transito è difficoltoso, dove ci sono strade molto strette, e pertanto noi ci siamo sentiti sino a oggi responsabili di poter fornire questo servizio proprio per la comunità, perché noi vogliamo continuare a collaborare con MT, però dall'altra parte vogliamo essere retribuiti. Questo è quello che vogliamo noi.
1: Grazie Renzo Balbi, vuole dire qualcosa?
2: Grazie,
1: caputo
2: a
1: Balbi, o lo lasciamo andare?
0: No,
1: o vuole chiacchierare ancora con lui?
0: Sacrosanto quello che dice, chiaramente nulla da eccepire rispetto a quello che dice, e credo che gli sforzi che questa amministrazione, in particolare con il lavoro del vice sindaco, stiamo cercando di fare sia proprio quello. Detto, è chiaro che oggi la situazione è complessa, però come ha detto lui, ancora domani ci saranno dei tavoli, per cui auspichiamo che gli sforzi che hanno portato fino ad oggi al risultato anche dell'approvazione del piano di risanamento siano degli sforzi che verranno ripagati. Questo si può dire. Poi volevo fare un attimo di chiarezza, perché nessuno da questa parte, diciamo, è contrario in generale alla gratuità. Sono d'accordo con quello che dice Salvatore, che è una misura di giustizia sociale. Credo che però questo tipo di misure debbano essere fatte quando c'è una certa sostenibilità, perché se ci diciamo che il fondo unico dei trasporti è sostanzialmente a zero, non è mai stato aumentato, c'è un aumento
3: a zero, una cosa non è stato aumentato, no.
0: Non è stato aumentato, è molto basso, non c'è mai stata,
3: da quanti anni
0: non c'è, perché mai stata
3: il governo Meloni,
0: non c'è mai stata un'equiparazione,
3: sono più
0: rispetto,
3: di 15 anni che il trasporto
0: posso
3: pubblico
0: finire?
3: vengono fatti dei tagli sul trasporto pubblico, quindi non è una roba di adesso.
0: Negli ultimi anni c'è stato un aumento

0: ha detto già anche Salvatore, un aumento drastico delle materie prime. I fondi che sono arrivati del MASE coprono molto meno di quelli che sono stati i costi della gratuità. Allora io dico, ma siamo sicuri di aver fatto una scelta? Sicuramente che sarebbe di giustizia sociale, ma che la società e che l'azienda poteva sostenere? Ecco, io rispetto a questo credo che la risposta ad oggi sia no.
1: Nessuno dice che
0: la gratuità
2: probabilmente possiamo dire che non è affondata, comunque non sta per la gratuità,
0: ce lo dirà il risanamento quando avremo l'omologa.
3: A Bari costa 20 euro ma avevano la copertura economica. Se uno può permettersi, fa delle spese.
4: Una posta fondamentale di cui bisognerebbe parlare è la mancata riscossione, ad esempio, di quelle che sono, per dire, le multe, le sanzioni, della mancata
3: iniettazione.
0: Ma dai, era impossibile.
3: È il 3% è un miracolo.
4: Mentre il tema della gratuità non è
5: È stata cambiata la modalità di comunicazione che ha permesso a MT di poter andare con una riscossione coatta, cosa che prima non veniva fatta.
3: Tant'è vero che quel 3% mi risulta già arrivato all'8%.
5: Sulla
3: base di quelli che
5: allora, chieda al suo vice sindaco a quanto è arrivata di riscossione.
3: Mi dispiace, ma avete regalato un'azienda in fortissimo.
2: Va bene, speriamo che cambi sicuramente qualcosa in meglio per Balbi e per i suoi dipendenti, ma tutti i dipendenti naturalmente delle società private che aiutano AMT e quindi insomma danno un supporto ai genovesi. Tra l'altro va fatto anche un applauso proprio per anche la motivazione che spinge queste persone ad andare a lavorare nonostante insomma gli stipendi siano arretrati. Quindi è una cosa, ecco, le chiedo, gli stipendi arrivano ai dipendenti o il fatto che non arrivino da 11 mesi i soldi sono gli stipendi bloccati o comunque congelati o comunque diminuiti? Come li state gestendo?
6: No, le nostre aziende con delle esposizioni bancarie continuano a pagare tutto quanto, ci mancherebbe. I dipendenti hanno sempre avuto il loro stipendio regolare e tutti i fornitori sono sempre stati pagati, sia nei 7 mesi congelati, sia in questi 4 mesi di corrente che doveva essere pagato di mese in mese.
2: Quindi sicuramente questa è una buona notizia, però sicuramente vivono e lavorano con una spada di Damocle importante. Grazie a Renzo Balbi per essere stato con noi, speriamo di darvi presto delle buone notizie. Sanna, però la coinvolgo ancora una volta prima di cambiare anche argomento, faccio un rapido giro velocissimo, in un minuto a testa, però questo lo dico da cittadino, ma penso che tutti e quattro abitiamo a Genova, abbiamo qualcuno di amico che usa i mezzi pubblici, obiettivamente, questo l'avevo chiesto anche al vice sindaco Terrile durante la famosa conferenza stampa, ho chiesto a Terrile se non pensa che qualcosa obiettivamente, come dicono i sindacati, non lo dice Matteo Angeli o il cittadino della strada, qualcosa nella gestione del servizio in questi ultimi mesi è stata sbagliata, perché autobus che arrivano sempre due o tre di seguito poi ne spariscono per un'ora, corse mezzi affollati, linee che saltano, bambini che non arrivano a scuola in tempo, cioè qualcosa nella gestione al di là dei numeri probabilmente è stato sbagliato.
3: Sicuramente penso che la situazione, purtroppo, io continuo a ripetere, ereditata ha portato a fare delle scelte e a lavorare in una fase emergenziale, al quale va ringraziamento oggi a coloro che lavorano all'interno di AMT, a chi oggi garantisce il servizio nonostante un'esposizione importante, e anche posso dire, questo è un sacrificio di tutti, da parte anche dei cittadini. Io sono favorevole per la gratuità, farei solo quello, e ho fatto anche negli anni da amministratore locale, ho fatto delle scelte proprio per garantire lo spostamento delle persone anziane verso i presidi ospedalieri e tutto. È evidente che questa azienda era arrivata al baratro. Concludo. È evidente che lavorare in una fase emergenziale come questa e quindi fare un lavoro per riuscire a trovare anche la quadra è stato un sacrificio importantissimo. Questi mesi, questa partita in questi mesi sarà la partita, come dire, fondamentale per cercare di portare di nuovo quello che è il servizio che le persone oggi richiedono correttamente, e quindi a mio avviso i sacrifici di questi mesi dovranno poi...
2: Chiarissimo, Caputo, al di là della sua appartenenza politica, del suo schieramento, penso che non c'entri, da cittadina genovese, lei pensa

0: potesse essere gestito un po' meglio il servizio, a prescindere dai bilanci, dai numeri e da tutto il resto.
1: Ma credo che questo sia il... Io mi fido molto del nostro vice sindaco e del lavoro che stanno facendo. Abbiamo visto il lavoro, abbiamo visto i numeri. Credo che oggi sia una situazione di oggettiva difficoltà, soprattutto per l'utente, ma non solo, però io non faccio l'autista, quindi vedo la parte dell'utenza. Credo che si stia facendo il meglio rispetto alle condizioni date. È soddisfacente al 100% per l'utente? Probabilmente no, però questa è la fase che dobbiamo superare per arrivare al risanamento.
0: Gambino, secondo lei si poteva fare qualcosa di più?
2: Si poteva avere un po' di prudenza nelle dichiarazioni che sono state fatte all'inizio, e forse questa situazione poteva essere affrontata insieme ai fornitori, insieme alle banche, insieme al governo e alla regione in maniera diversa e non da perenne scontro come ha fatto dal primo giorno che ha preso il mandato la sindaca
0: Salvatore.
3: La situazione è davvero grave, si vive sulle strade, si vede benissimo, le soluzioni ci sono e la mancata attuazione di queste soluzioni è oggetto dell'esposto che ho depositato alla Corte dei Conti con 4 integrazioni, quindi
0: cioè?
3: È proprio il discorso che non viene conclusa l'istruttoria di Città Metropolitana,
0: relativa al discorso di prima,
3: a riconoscere, e poi sì. Tutte le questioni anche relative anche al PNRR, al fatto che nel piano di risanamento si fa una previsione soltanto peggiorativa con il cosiddetto worst case, il caso peggiore possibile, e non si tiene conto di quei miglioramenti che dovrebbero sopraggiungere una volta che gli assi di forza entreranno in funzione, che però apre un doppio binario di indagine in due direzioni, cioè o erano stati gonfiati le promesse di miglioramento quando si è potuto attingere al PNRR, parliamo di quasi mezzo miliardo di euro, oppure c'è il problema che adesso questi 124 milioni in 6 anni del piano di risanamento non tengono conto di un valore di migliorativo che quindi porterebbe a chiedere meno denaro a noi cittadini, alle casse pubbliche.
0: Grazie Alicia Salvatore, state lì, torniamo subito che abbiamo un altro tema molto molto delicato, insomma, che penso possa toccare un po' tutti. Arriviamo subito.

0: E allora eccoci qui, cambiamo argomento perché questa sera vogliamo trattare anche uno degli ultimi temi che stanno un po' scaldando la politica negli ultimi giorni e quello che è relativo alla notizia che insomma darebbe il comune pronto con una delibera con una determina, scusi, dirigenziale che è stata firmata dalla direzione servizi educativi del comune per tagliare i fondi alla scuola materna e ai nidi ma anche alle famiglie con bambini disabili. Ed è con noi Emanuela Chirco. Buonasera e bentrovata.
1: Buonasera.
0: Allora, le chiedo insomma come intanto se ci racconta un po' la sua storia e come ha preso questa notizia dal comune, insomma, o comunque che questa ipotesi o possibilità che sta per venire fuori questo taglio delle ore.
1: Allora, a noi genitori era già stato annunciato nei GLO, che sono i gruppi di lavoro che determinano un po' il PEI, il piano educativo individuale. E l'ho presa con sgomento perché più che altro io penso che il sostegno che ha ricevuto mio figlio, parlo proprio con un'esperienza personale e diretta, è stato fondamentale per il recupero anche proprio di ritardo fisiologico che aveva perché lui non ha potuto avere una vita sociale fino a una determinata età. E grazie proprio all'aiuto delle insegnanti della scuola comunale, ma anche dell'insegnante di sostegno, si è riuscito, cioè, e quest'anno lui ha 4 anni, quindi ha fatto il secondo anno di asilo e ha lavorato tantissimo. Hanno lavorato tantissimo e lui ha recuperato tantissimo. Vi dico soltanto che l'anno scorso di questi tempi non parlava, adesso parla manetta.
0: Ecco,
1: e quindi cioè, ci sono proprio, ho paura perché già mi sembravano poche le ore, però erano stabili e lui ha fatto anche l'asilo nido.

0: consiglio comunale e aveva il sostegno ed era fondamentale, perché lui adesso sta recuperando, però anche all'asilo nido comunale lui proprio era molto più indietro da un punto di vista fisico, e le maestre non ce l'avrebbero mai potuta fare da sole senza le ore di sostegno.
1: Ma ora quindi... questa, secondo lei, insomma, è già stata presa la decisione o c'è ancora margine? Com'è la situazione da quello che voi sapete?
0: Allora, da quello che noi sappiamo, adesso al Gloch hanno proprio espresso il fatto che saranno ridotte le ore di mio figlio e anche agli altri genitori. Infatti anche gli altri genitori sono molto preoccupati, perché io faccio un piccolo esempio di mio figlio. Lui per esempio non riesce a fare le scale da solo, se non ha nessuno che gliele fa fare, due maestre con 20 bambini non riescono a staccarsi e a fare, cioè se si staccano lasciano da soli gli altri. Cosa vuol dire? Che a un certo punto mio figlio non potrà raggiungere gli altri in tempo per la mensa, oppure non potrà andare nei giardini, e in un'età evolutiva in cui il non potere fare come gli altri può creare un sentimento di esclusione senza i criteri mentali di un bambino di 4 anni. E quindi sì, penso che la decisione sia già stata presa, se no non ce l'avrebbero mai detto al GLO, che è la riunione gruppo di lavoro in cui quella finale in cui danno un po' le previsioni che saranno quelle dell'anno prossimo. Io mi preoccupo anche perché si parla anche di una persona di ambito, adesso poi non sono stati molto chiari perché penso che si debba definire tutto, che andrà, che sarà distribuito negli ambiti scolastici. Noi siamo dell'ambito 5, però vuol dire che andrà a fare un po' da tappabuchi, nel senso, e i bambini sono piccoli, hanno 4, 5, 3 anni, e cosa cambiano figura di riferimento ogni volta, quando la fiducia è fondamentale per un bambino. Mi immagino un bambino come mio figlio, però posso immaginarmi un bambino con dei problemi anche relazionali, in cui avere la stessa figura sempre è fondamentale.
1: Gambino?
2: Ma allora, io, a me dispiace anche far polemica politica in queste situazioni, a me dispiace che ci siano queste testimonianze, però io credo che sia crollato un'ipocrisia di questa sinistra, che erano due pilastri su cui loro hanno vinto la campagna elettorale: l'ascolto, la partecipazione dal basso e le infrastrutture sociali. Con quello che questa mamma oggi ci ha dichiarato, questa ipocrisia è crollata, perché le infrastrutture sociali pare che stiano crollando prima ancora di averle costruite, e la partecipazione dal basso e il dialogo con i cittadini credo che non ci sia stato, se un genitore oggi non sa quale sarà fra un mese e mezzo la situazione di assistenza che il suo bambino avrà. Il tema che va affrontato in maniera molto seria e con veramente molto raziocinio è che le spese sociali per la disabilità stanno aumentando in maniera esponenziale, ma non stanno aumentando in maniera esponenziale da adesso, perché vorrei ricordare che durante la giunta Bucci le spese per le 104, ad esempio, sono quadruplicate. Quindi questo è un tema che va affrontato. Noi queste spese le abbiamo quadruplicate, abbiamo cercato il più possibile di mantenere un livello di servizi che fosse sempre adeguato. Questa determina è stata fatta, tra altre cose, senza neanche metterci la faccia dal punto di vista politico. È stata fatta una determina, quindi non è stata fatta una discussione in giunta, non è stato portato in commissione, non se ne è discusso in consiglio comunale. Avremmo almeno potuto fare una commissione per poter contribuire dal punto di vista politico a questa, che è una scelta che dal punto di vista dei servizi che verranno erogati c'è una diminuzione, perché comunque si parla da 25 a 20 ore di servizio che verranno erogati settimanalmente. Bene, si poteva parlare, si poteva provare ad affrontare in maniera diversa questo problema. Non si può dire è una sperimentazione. Perché avete fatto questa sperimentazione? Perché comporta una riduzione di costi, un risparmio? Bene, non dovete venire a risparmiare su queste cose qua. Proviamo a risparmiare su altre spese che voi state facendo in questo primo anno, e cerchiamo di utilizzare meglio le poche risorse che abbiamo e i tanti servizi che noi dobbiamo erogare ai cittadini. Ripeto, noi le abbiamo quadruplicate quando c'è stata necessità di erogarle, e ci veniva detto che noi dal punto di vista sociale non davamo abbastanza. Bene, adesso che ci siete voi al

0: Governo, la prima cosa che avete fatto è una determina che riduce i servizi. Cioè io mi tocco se ci sono, poi la materia non la conosco, mi affido a quello che dichiara questa mamma che dice che comunque a oggi non sa quello che sarà domani. E io credo per una famiglia che sta in quella situazione, in quella situazione lì, secondo me è la cosa peggiore. Poi magari questa sperimentazione porterà a un servizio migliore, io me lo auguro, ma almeno potevate spiegarla meglio, potevate fare una sperimentazione diversa e non catapultarla alla cittadinanza addirittura con una determina semplice, senza neanche una discussione politica e senza un coinvolgimento delle associazioni.
1: Caputo vuole dire.
2: Ma sì, tenderei a fare la tara rispetto a quanto dice il consigliere Gambino,
0: Certo.
2: perché parla di una riduzione, però poi non sa neanche di cosa sta
0: No,
2: parlando, perché l'ha detto anche
0: l'ha
2: adesso.
0: detto la mamma che ci sarà una riduzione di ore di assistenza a suo figlio.
2: Rispetto a questo, facendo la tara, appunto, rispetto al suo intervento, sono d'accordo con quello che dice rispetto al tema dell'aumento fisiologico del tema della disabilità delle certificazioni. Parliamo del più del 30% negli ultimi, credo, 7-8 anni, quindi c'è stato effettivamente un aumento tale per cui effettivamente il comune deve mettere molte più risorse rispetto a prima. Oggi ci sono stanziati 15 milioni su questa partita, 14 comune, 1 regione. Ma il modello di cui parlava, non ho capito il suo nome, mi scuso,
1: Emanuela.
2: Emanuela. Si sta parlando sostanzialmente di questa sperimentazione che è l'educatore di plesso, che è un modello sperimentale che ha funzionato per le statali e che viene usato in realtà in tante grandi città, in altri comuni molto grandi, ad esempio viene utilizzato molto bene e ha avuto ottimi risultati a Bologna. In realtà si tratta di ora sembra un po' complicato da spiegare, ma di un conteggio sostanzialmente di ore per plesso, per cui rispetto a quello il comune eroga X ore in più che vengono distribuite nei 9 ambiti. In realtà è una sperimentazione che va a rivedere un servizio, non lo va a peggiorare. Ricordiamoci anche che, e su questo devo dire che è sempre stato fatto un buonissimo lavoro, e non l'abbiamo iniziato noi, il tema del mantenimento, del sostegno nei nidi dell'infanzia è una cosa proprio prettamente del comune di Genova. Credo che questo sia un lavoro che è sempre stato fatto, che deve essere continuato a fare, che si continuerà a fare. Rispetto a questo è chiaro che però il tema, che ogni anno aumentano drasticamente il numero delle certificazioni, pone sicuramente un tema di riorganizzazione, che non vuol dire necessariamente peggiorare, ma vuol dire sicuramente riorganizzare.
0: Nella migliore delle ipotesi non l'avete spiegata bene. Speriamo che non l'abbiate spiegata bene. Mettiamola così.
1: Manuela, insomma, speriamo che non sia così, insomma, che ci sia ancora margine per tornare indietro, per far sì che, insomma, voi, i vostri bambini siano trattati come prima, ecco, almeno.
3: Io lo spero tanto, anche se però mi spaventa la parola sperimentazione sulla pelle dei bambini che fino a poco, cioè fino a quest'anno avevano anche una certa stabilità. L'educatore, cioè io adesso, così al GLO non ci è stato spiegato. Noi siamo molto molto perplessi e un po' spaventati e non vorrei che poi questa sperimentazione non andasse bene e ne risentono i bambini. Cioè, io non anche perché veramente io ho visto un grande aiuto, anche perché la maestra di sostegno non è solo un aiuto per il bambino, ma è un aiuto anche per la classe intera. Cioè, mio figlio si è sentito accolto e le maestre non si sono sentite anche, cioè, hanno avuto anche un sostegno loro per partecipare, cioè per rendere proprio incluso mio figlio. E vedere ridurre questo anche perché bisogna pensare che le maestre di sostegno creano un progetto per i bambini e se non hanno le ore a sufficienza, questo progetto non può essere portato a termine. Non può, cioè, quindi ridurle e sono ridotte, cioè, a lato pratico a noi ci hanno detto che saranno ridotte. Mio figlio è grave, ha un articolo 3,3 e da 25 diventeranno 20. Questo è nero su bianco. Poi se

0: Ovviamente questo è quello che dice la determina. Non lo so, io ho molta paura e sono un po' preoccupata. Spero che veramente un esperimento non sia fatto sulla pelle dei bimbi.
1: Salvatore?
2: Ma io vedo in questa situazione due cose gravissime, cioè da una parte gli stessi consiglieri comunali sono stati tenuti come all'oscuro di tutta questa vicenda perché è stata fatta una determinazione dirigenziale.

0: dirigenziali sono quello, quando si salta il dibattimento, quindi già questo è un elemento gravissimo su un tema così sensibile. E poi l'altro punto su cui anche io stessa mi ripropongo di investigare ulteriormente, capire, quantificare qual è il risparmio che si otterrebbe con questa operazione di togliere 5 ore settimanali di sostegno a questi bambini.
1: Allora, io credo, scusa se ti interrompo, io credo che l'argomento è talmente delicato, ma lo chiedo veramente con spirito istituzionale. Facciamo un passo indietro.
0: E se era davvero necessario.
1: Stoppate questa determina, riconvocate le parti, i genitori. Non la vogliamo buttare in politica, ma quantomeno fate un passo indietro e cercate di comprendere se questa determina realmente porta a delle riduzioni di ore, come sono state dette, oppure se questa sperimentazione porterà quantomeno ad avere una costanza di prestazioni di servizio. Io questo non lo so, perché sono ignorante in maniera e questa cosa non ho neanche letta la determina. Quello che sento è un grido di allarme, quello che vi si chiede è facciamo un passo indietro come politica e cerchiamo di ragionare un po' meglio su quello che state portando avanti, che non significa che non è migliorativa, però almeno proviamo a spiegarla meglio e cerchiamo di comprendere realmente quali saranno i termini di questa determina, scusatemi il gioco di parole.
2: Grazie Emanuele, insomma speriamo davvero che anche la politica che questa sera radunata qui insomma possa mettersi insieme e trovare un punto comune proprio per cercare di arrivare a una soluzione positiva per voi. Grazie per essere stata con noi.
3: Grazie mille a voi, grazie.
2: Grazie a Emanuela Chirco. E allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì, tra poco vi facciamo vedere un altro argomento molto, facciamo sentire e vedere un altro argomento molto scottante, tanto per rimanere in tema caldo, caro Armando San, che è quello relativo al termovalorizzatore.

0: Termovalorizzatore, oggi è una giornata importante, Armando Sanna, insomma il Amio si è un po' sfilata dalla partita, almeno con un comunicato che
1: no,
0: molto...
1: ha buttato solo la palla in tribuna, visto che siamo in temi di mondiali. No,
0: allora, ognuno la dice come la vuole dire.
2: No, anzi, molto chiarezza.
0: Ah, molto chiarezza.
2: Molta chiarezza, perché lei avrà letto la delibera, che se vuole cito in maniera integrale, ma oggi Amio... da mandata al presidente di Amiu solo dopo che il presidente della regione, quindi la regione, individua la location, probabile location che oggi non si conosce, e soprattutto il progetto, perché anche questo non si conosce, a diciamo aprire un tavolo come tale, anche tramite l'aiuto di un advisor, quindi iniziare a capire costi, benefici, durata. Ricordiamoci che parliamo di uno studio di prefattibilità della manifestazione di interesse. Non so se, perché ha fatto politica, sa benissimo che siamo ancora nella fase embrionale. La delibera di oggi di Amio dice in maniera sintetica che c'è stato un fallimento da parte della regione che ha la pianificazione dei rifiuti, lo ripeto, la pianificazione dei rifiuti, che oggi ha creato anche un'agenzia, una scatola vuota, che noi l'avevamo detto un anno e mezzo fa, che non ha lavorato, e dopo un anno e mezzo ci troviamo con la scadenza del 30 giugno. E mi fa sorridere il presidente, che oggi insieme a lei, direttore, abbiamo incontrato vicino al ministro Valditara a un'inaugurazione importantissima di un asilo a Toriglia, che addirittura scherza dicendo se serve qualche giorno in più semmai posso lasciare aperto questo studio di prefattibilità. Attenzione, qua il discorso è serio. I sindaci all'interno della Val Bormio, del Savonese, hanno tutti detto che il termo ha detto oggi o il presidente di regione va in espropri e quindi costringe i sindaci a prendersi un termovalorizzatore, o ad oggi la politica non è stata chiara. Noi l'abbiamo detto fin dall'inizio. Noi, guardate, abbiamo firmato nel 2024 con Andrea Orlando, candidato presidente, siamo stati fin dall'inizio molto chiari. Noi abbiamo detto che per l'orografia del territorio, per oggi anche la mancanza di numeri e uno studio chiaro, noi di quel progetto lì non eravamo d'accordo. Questo l'abbiamo detto fin dall'inizio. Nessuno di noi, del termovalorizzatore, perché noi abbiamo depositato un programma che se avessimo vinto avremmo portato avanti. Oggi noi chiediamo diverso. La delibera di Amio, guardate, è di una chiarezza incredibile. Dice, ma scusate, individuate dove volete farlo. Individuate i numeri oggi che servono. Cosa oggi... che numeri può servire questo termovalorizzatore, dopodiché apriremo, perché noi non possiamo obbligare un soggetto

0: Certo che sia privato o pubblico, semmai a non partecipare a una gara, non possiamo, che è quello che però, qualcuno ha provato politicamente.
1: Sanna, però mi perdoni,
0: guardi,
1: una domanda devo fargliela.
0: Tutte le domande mi può fare. Allora, io sono stato molto chiaro su come è andata oggi. La delibera, non legga il comunicato, perché... Legga la delibera.
1: Ma ha vinto,
0: perché
1: se le dicessi che hanno vinto AVS 5 Stelle, la cosa mi risponderebbe?
0: Non riesco a capire per quale motivo, perché non è vero. Perché, guardi, il capogruppo Caputo era presente in una riunione che abbiamo fatto insieme ai consiglieri regionali proprio un mesetto fa. Dopodiché, un'altra riunione fatta insieme ai miei colleghi capigruppo in consiglio regionale, e la linea è sempre stata quella. Quindi, devo dire la verità, oggi forse c'è ancora più chiarezza di quella che oggi è l'intenzione del Comune di Genova, che però in questo momento è una piccola
1: però,
0: parte,
1: scusate,
0: di fronte a un progetto.
1: Appunto, lo chiedo
0: che
1: a lei o anche a Sanna, che si sta accalorando molto.
0: No, accalorando perché sì. Dica la motivazione.
1: Non la diciamo.
0: Dica la motivazione.
1: La diciamo. Ah. Allora,
0: per il caldo.
1: Però... obiettivamente, mentre l'assessore Perico qualche giorno fa dice il termovalorizzatore va fatto, potrà essere un beneficio, i genovesi avranno un beneficio per i motivi che ha elencato l'assessore, e c'è stato poi nei giorni scorsi, no? Negli ultimi giorni, due comunicati molto netti, senza troppi giri di parole, di AVS e 5 Stelle, che hanno detto insomma, per noi è no, quindi di fatto una spaccatura nella vostra coalizione su questo tema è evidente. A 24 ore più o meno, poco più di 36 ore dalla chiusura del bando, esce questa nota di Amio dove dice noi prendiamo ancora tempo e non vedremo cosa faremo in futuro, però scade domani.
2: Ma allora io riparto da quello che diceva.
1: Qualcosa non quadra in questa.
2: Io riparto da quello che diceva adesso il capogruppo Sanna. Parliamo di spaccatura, io in regione non vedo spaccature, e la chiusura del ciclo e il piano regionale si chiama piano regionale, quindi non attiene al comune di Genova ma attiene alla regione. Rispetto a questo poi c'è un tema che invece attiene all'interesse di Amio, che è un interesse aziendale, che è l'interesse a partecipare a un eventuale bando. Questo è il dato. Oggi quello che si dice, ed è quello che ha detto in realtà anche l'assessore Pericu, quello che si dice è: se Regione Liguria dovesse ad un certo punto imporre, perché ad oggi non mi sembra che ci siano comuni disposti a fare questo termovalorizzatore, se ci sarà una decisione da parte del Presidente di Regione di costruire un termovalorizzatore, a quel punto sarà nell'interesse di Amio valutare se è strategico per lei partecipare o meno. Perché è chiaro che oggi abbiamo contezza, si è parlato di alcune aree, si è parlato tanto della Val Bormida, non mi risulta che ci siano degli interessi, ma mi risulta anche che il Presidente di Regione potrebbe decidere lui stesso dove mettere un termovalorizzatore. Non lo so, ora la sparo, ma se dovesse essere a Ventimiglia dovrà fare una valutazione AMIU rispetto all'interesse che ha a partecipare in un sito, se è opportuno per lei partecipare. Io rispetto a questo vedo una coerenza e una certa lucidità in realtà nella valutazione che AMIU fa e nella delibera che ha fatto oggi.
1: Da cittadino le chiedo, bisognava arrivarci 36 ore dalla scadenza, non ci si poteva arrivare un po' prima?
3: Scadenza di cosa?
2: Ma guarda che lo studio di prefattibilità, la scadenza di domani è per il partner industriale. AMIU non è un partner industriale. Cioè il fatto che il 30 giugno, che è domani, la scadenza del 30 giugno non è per AMIU, signori.
1: Certo che non è per AMIU,
2: allora che problema c'è?
1: Poteva dire se voleva entrare o non voleva entrare, no?
2: Sì, ma se non ha una scadenza il 30 giugno vincolante per lei, qual era il termine quindi? Perché doveva avere una scadenza?
1: Beh, che non sia proprio vincolante, proprio no. Tant'è vero che c'è una scadenza domani sera.
2: Sì, per i partner industriali.
1: Esatto.
2: Lo scopo di AMIU non è quello. È la raccolta dei rifiuti.
1: Ah beh, allora questo è un altro discorso.
2: Non è un partner industriale, non è la sua. Cioè.
4: Io vorrei comprendere cosa può convenire, se conviene ad Amio e soprattutto ai cittadini genovesi, un termovalorizzatore in Val Bormida, perché dobbiamo anche dire questo. Perché il termovalorizzatore.
1: Però Gambino, l'ha detto l'assessore Perico, non l'ho detto io.
4: Serve il termovalorizzatore, l'assessore Perico non ha detto.
2: Ma se serve un termovalorizzatore, che lo faccia a questo punto.
4: È come dire, serve un termovalorizzatore, però facciamolo il più lontano possibile da casa nostra. Farlo il più lontano possibile da casa nostra, ha fatto l'esempio di Ventimiglia ma anche la Val Bormida, non porta nessun beneficio economico in termini di riduzione tari

0: ai cittadini genovesi, perché dal punto di vista logistico costerebbe tanto quanto sta costando oggi a portarla fuori regione. Quindi, detto questo, in questo momento Amiu sta facendo il bene dei cittadini genovesi o sta facendo il bene politico di questa maggioranza che su questo tema ha delle evidenti divisioni e quindi in questo momento non vuole prendere una decisione e caccia la palla in tribuna?
1: Che non è Amiu, allora, che deve chiudere allora il ciclo dei rifiuti,
0: allora
1: il ciclo dei rifiuti
0: regione,
1: deve fare il piano
0: bene,
1: regionale che ha completamente
0: abbiamo speso
1: 15 milioni di qualificazioni,
0: qualificazioni che non reggono niente,
1: sono
0: Sono stato bravo in silenzio su una tematica complessa che i cittadini già fanno fatica a comprendere. Se voi avete detto quello che pensate
1: certo,
0: voi,
1: perché se confondiamo le competenze, i cittadini, grazie che sono confusi.
0: Benissimo. Allora, se domani, come spesso accade, il sindaco Bucci si prende la responsabilità di dire benissimo, facciamo la scarpino il termovalorizzatore, per ipotesi, per iperbole. Voi
1: perché
0: cosa dite?
1: Le qualificazioni non sono bastate.
0: Cosa
1: ci
0: dite?
1: Riproviamo.
0: Cosa dite sul termovalorizzatore a scarpino? Dite no, quindi per
1: diciamo
0: voi va bene in Valbormida.
1: Mi sembra
0: quindi,
1: che la sindaca Salis abbia detto chiaramente che il comune di Genova non farà un termovalorizzatore.
0: Se lo fa in Valbormida va bene?
1: Ma non dobbiamo dirlo noi.
0: Sto dicendo benissimo,
1: ma
0: la regione decide.
1: Il comune di Genova.
0: Lo sto dicendo.
1: E la regione ti dirà di no.
0: Sono d'accordo.
1: La regione ha già detto di no.
0: Sono d'accordo. E quindi cosa facciamo?
2: Una lettera.
0: Quindi cosa facciamo?
1: Il presidente di regione cosa vuole fare?
0: Bene, decide di farlo in Valbormida andando contro la decisione dei sindaci della Valbormida. Mettiamo per cosa fa?
1: A quel punto Amiu
0: va. Partecipa a fare il termovalorizzatore. Bene. E per la città di Genova che vantaggio c'è avere il termovalorizzatore in Valbormida? Qual è il vantaggio
1: di Scarpino, peraltro? Però questo
0: no. Su Scarpino ce l'avrebbe il vantaggio.
3: Però
0: quantomeno logistico.
1: Su Scarpino crollerebbe.
3: Mentre Caputo parlava prima mi ha fatto venire in mente una cosa. Io vado a leggere anche in passato un sito, un altro non è il nostro, ma un sito importante. Anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione che era quella di far partecipare Amiu al bando aperto dall'agenzia regionale. Bando che si chiude domani 30 giugno. La linea era dettata anche dai risultati dello studio di Ramboli sui scenari della TARI in base alla presenza o assenza di impianti di smaltimento. Tuttavia nelle ultime ore la posizione si era ammorbidita, era arrivato in campo AVS 5 Stelle, però quindi anche la sindaca Silvia Salis aveva ribadito l'intenzione di far partecipare Amiu al bando e non lo dice Primo Canale, c'è un altro sito importante cittadino. Quindi, insomma,
1: ma non sposta, il fatto che domani Amiu non partecipi al bando
3: non sposta niente, il problema di non partecipare è politico, quello che è successo.
0: Questo momento il problema è puramente politico, non tecnico. Ovvio che non sposta nulla e che Amiu può sempre decidere di partecipare.
2: Ma la delibera
0: questo è fuori dubbio, ma è politico il problema.
3: Ma non mi può raccontare che AVS 5 Stelle non abbia nessuno.
0: Perché AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non lo vuole,
2: a prescindere, e sottoscrivete
0: a prescindere
2: quello che state dichiarando voi. Ma non è così.
0: AVS 5 Stelle il termovalorizzatore non vuole, a prescindere.
2: Leggetevi la delibera di Amiu, è chiarissima, ma non c'è.
0: Certo,
2: e peraltro posso dire, la collega ha spiegato benissimo un problema che è solo regionale, la pianificazione regionale, che è fallita, che noi abbiamo denunciato. Andate a prendervi qualche documento, Alice Salvatore sa, siccome giustamente oggi fa anche un po' non so.
4: Sono equidistante.
2: È equidistante, però prima o poi nella vita bisogna prendere delle posizioni, lo sa.
4: Sempre prese.
2: Perché sì, appunto, però
4: prese.
2: Sei qua seduta, sei politica, una posizione bisogna prendere. Quindi, secondo me,
0: a voi, Dale, a siccome voi seduta, conosce, difficilmente
2: siccome
0: torna con voi.
2: Siccome seduta, appunto, siccome seduta lì vicino a lei.
4: Per mancanza spieghi, di altri.
2: Sì, è vero, no, ma io mancherà.
4: Non neanche di là, però.
0: No, infatti.
2: Spieghi a Gambino un attimo quali sono le delibere regionali, quali sono gli atti che abbiamo fatto in Consiglio regionale. E c'è proprio la chiarezza di un fallimento oggi, di un progetto regionale che non è mai partito, con l'Agenzia dei Rifiuti. È evidente che la sindaca Salis ha subito detto no Scarpino. Gli 11 sindaci della Valbormida hanno fatto una lettera convocando il Presidente Regione, hanno detto qua non si farà mai. Ma in tutto questo siamo in uno studio di prefattibilità.
3: Non l'ha detto no Scarpino, ma l'ha detto no ad Amiu dentro al bando. È questo che sto dicendo.
2: Ma oggi Amiu si trova che non conosce i numeri, non conosce dove verrà fatto. Giustamente dice prima mi dite le cose.
3: Allora perché Salis ha detto Amiu deve entrare
1: nel bando? Se chi ha fatto
0: dice
1: questa
0: tante cose la Salis a volte se le rimangia dopo mezz'ora.
2: Non analizzi
3: così.
0: Le dice tante di cose la Salis.
4: Una considerazione vorrei farla. Al di là del tema inceneritore sì, inceneritore no, è evidente che i territori sono
3: termovalorizzatore, molto... inceneritore è una parola un po' anni 80 che non...
4: però forse... secondo me calza di più l'obiettivo
3: meno. Beh sì, tra un inceneritore e un termovalorizzatore c'è come una macchina degli anni 80 e una macchina elettrica di oggi,
4: valorizza
3: insomma.
4: Il calore no, brucia la spazzatura, quindi brucia,
3: però
4: incenerisce.

0: incenerisce, non valorizza niente. Comunque, al di là dell'inceneritore, che vedo che desta comprensibilmente grande preoccupazione in tutti i territori, cioè nessuno lo vuole vicino.
1: Un attimo, nessuno dei territori in Liguria, perché ce l'hanno tutta Italia, ce l'hanno.
0: Beh, però qui in Liguria.
1: Ok, no, perché gli altri o sono matti quelli che ce l'hanno.
0: Nessun territorio
1: a
0: lo
1: Torino
0: vuole.
1: Ce l'hanno, a Brescia ce l'hanno.
0: Vabbè, non so Roma se erano tanto. Fatto, non so se erano contenti.
2: L'ha fatto Gualtieri, Roma l'ha fatto Gualtieri.
0: Però mi
1: vabbè, sì,
2: del Partito Democratico.
0: Faccio arrivare al di là di quello che è sì o no. Sarebbe interessante, secondo me, che nella pianificazione della raccolta dei rifiuti si facessero anche dei ragionamenti che vadano in una direzione un po' meno impattante sulla salute, sulla anche preoccupazione pubblica. Io penso, la butto lì come spunto di ispirazione per un ragionamento politico delle parti, perché non si ragiona su mettere a punto quella che può essere una tariffazione puntuale con raccolta porta a porta, ma diversa da quella tradizionale, che secondo me ha già fallito, perché va a premiare chi produce meno raccolta indifferenziata. Invece andrebbe premiato chi produce tanta raccolta differenziata. In questo modo il lavoro verrebbe fatto già a con un vero vantaggio economico per il cittadino, che altrimenti rischia di essere poi preso in giro sia nella situazione magari per quanto riguarda la salute degli abitanti, anche ambientale, per quello che può essere le conseguenze dell'incenerizione, ma anche rispetto al fatto di darsi da fare per fare la raccolta differenziata, con anche laddove funziona adesso la tariffazione puntuale raccolta porta a porta, però non viene premiata la fatica del cittadino, il civismo. Secondo me sarebbe interessante ragionare su meccanismi, sistemi che attivino una cooperazione, una collaborazione collettiva, portando quindi a dei risultati che magari riescono a fare in modo che non servano questi mega impianti anche molto costosi, che poi richiedono anche tanto tempo per l'implementazione e quant'altro.
1: Allora, il tema è complicato, ne parleremo la prossima volta. Caputo, ancora qualcosa da dire?
3: No, faccio giusto un passaggio, perché ho ascoltato le considerazioni di Salvatore, che sono considerazioni che, cioè, è chiaro che il tema della tariffazione puntuale, del porta a porta, è chiaro anche che siamo in una città complessa, oggi il porta a porta sarebbe complicato da far arrivare, molto costoso da far arrivare in tutte le città.
0: Situazioni più complesse
3: il
0: di
3: tema del, il tema della tariffazione puntuale, in realtà ad oggi, non avendo ancora tra l'altro tutti i cassonetti omologati nello stesso modo, sarebbe oggettivamente complicato.
0: Ma con la raccolta porta a porta vengono a raccoglierli direttamente dalla porta di casa. È
4: sì,
0: diverso. Come funziona a Milano? Come funziona
3: a Milano? Funziona benissimo ad Alessandria anche. Alessandria non è Genova. Ogni città ha delle complessità, e non dico che non si possa ambire a una direzione che possa migliorare anche con queste cose, non dico questo. È chiaro che ci sono delle misure che possono pensare, in cui si può pensare di efficientare anche tutto il tema della raccolta differenziata.
0: Ci
3: è chiaro,
0: ci sono
3: molte problematiche di Amio, anche legato al tema delle aree, c'è una bassissima disponibilità di aree, abbiamo un enorme problema da quando è crollato il Ponte Morandi, abbiamo una diminuzione di aree disponibili che è veramente importante, per cui questo è sicuramente un tema. È chiaro che ritorno sul piano regionale, non abbiamo mai costruito gli impianti intermedi, e anche rispetto a questo credo che ci sia un problema. Parlavamo di separatori, parliamo di TMB.
4: TMB fallito su.
3: Abbiamo un enorme problema, cioè il livello regionale di pianificazione che è fallita si scarica anche sulla dimensione, chiamiamola ordinaria, di Amio, che oggi è costretta a fare degli accordi fuori regione. Non è detto che questo non continuerà, assolutamente, credo che lo dovremo vedere. Credo che sia anche chiaro che però il piano regionale debba essere definito e definibile, perché sennò Amio, come è oggi, deve stare alla porta e vedere che cosa succederà per poter decidere quale sarà il piano industriale migliore per lei.
1: Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera. Noi ci rivediamo lunedì prossimo. Però questa sera l'avete visto già dai titoli che passavano in sovrappensione con questa ultima ora. È stata una serata molto difficile sulla A26, lungo il bivio tra la 10 e Masone in direzione nord. Vedete dalle immagini, un incendio nella galleria Risso, ha preso fuoco un'auto, più di 100 i veicoli rimasti bloccati dentro il tunnel, con le persone che sono scese dai mezzi per

Per trovare un po' di respiro migliore rispetto a quello del fumo, ovviamente delle auto, ma soprattutto dell'incendio che è appunto divampato dentro della galleria Massimo Risso. Sul posto, ovviamente, i vigili del fuoco. Prima hanno spento le fiamme che sono state appunto domate, quelle dell'auto in fiamme, però poi la situazione è diventata molto, molto difficile con diversi chilometri di coda. Il tratto di autostrada tra Bivio A10 e Masone è rimasto bloccato, ovviamente, fino a 8 chilometri in direzione nord, 5 in direzione Genova, e poi adesso è stata aperta una carreggiata, quindi lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Anzi, mi scrive adesso Andrea Popolano dalla redazione: il traffico è stato sbloccato in entrambe le direzioni adesso, e quindi piano piano, naturalmente, ci vorrà del tempo prima che e tutto torni alla normalità. Tra l'altro, in precedenza, tra i Caseri di Nervi e Genova Est, sulla A12 aveva preso fuoco un'altra auto fuori dalla galleria Montesperone. Questo era successo nel tardo pomeriggio, anche lì 4 km di coda, quindi insomma dimostrazione di un pomeriggio, ancora l'ennesimo pomeriggio complicatissimo sulla nostra regione. Armando Sanna sa quante volte ne parliamo di questa situazione, poi lui frequenta molto e spesso rimane incastrato. Insomma, la situazione è molto, molto difficile. Queste centinaia di vetture bloccate l'avete visto anche nelle immagini, e quindi sono state anche distribuite bottigliette d'acqua, ovviamente, perché insomma, la situazione è molto delicata, soprattutto per gli automobilisti che si trovavano all'interno della galleria, che hanno provato a prendere un po' di respiro uscendo, ma lo sapete come, cosa significa lasciare una macchina in galleria, andare verso l'uscita. Insomma, non è una cosa, ovviamente, tanto non è consentito, però poi quando sei lì probabilmente è emergenza, fai quello che pensi che sia la cosa migliore. Ovviamente respirare quell'aria inquinata dentro una galleria sicuramente non è stata una cosa piacevole, quindi è normale che la gente abbia provato a trovare l'uscita o all'entrata, all'uscita della galleria, quindi per provare a trovare un po' di respiro. Quindi dicevamo, al momento ci sarebbero anche 2 persone ricoverate in ospedale per i soccorsi proprio per intossicazione. Sono persone che si trovavano all'interno della galleria, e quindi ancora alcune sono state trattate sul posto, e quindi invece una, anzi 2, sono state portate in ospedale. Quindi questa è una situazione particolarmente delicata. Naturalmente le immagini le avete viste, grazie per essere stati con noi. Naturalmente tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it.

0: Ricatta e applausi per festeggiare il terzo compleanno della rete dei musei della provincia di Savona. Sono stati 3 anni di collaborazione, progettualità condivise e crescita. La rete dei musei ha celebrato con un incontro questo importante traguardo nei suggestivi chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.
1: Ci sono 26 realtà museali che hanno deciso di mettersi insieme, scambiare esperienze, scambiare idee e crescere insieme. In un percorso che vede i musei sempre più come infrastrutture culturali e non solo luoghi di gestione di collezioni. Da questo punto di vista il ruolo dei musei e di tutte le persone che stanno intorno, che sono in gran parte volontari, è fondamentale per diffondere cultura, per fare in modo che la realtà venga fatta di conoscenze che generano comportamenti collettivi virtuosi, e questo è assolutamente importante, direi fondamentale, per affrontare le sfide che si attendono nei prossimi anni, soprattutto quelle che ci vedono impegnati a governare le tecnologie e non farci sopraffare da esse.
0: Oggi la rete rappresenta una realtà consolidata che coinvolge ben 26 sedi museali distribuite in 15 comuni della provincia di Savona. In questi 3 anni ha promosso percorsi di formazione dedicati agli operatori, tavoli permanenti di lavoro sulla comunicazione e sulla didattica.
2: Beh, è una giornata particolarmente importante anche perché oggi si conclude questa esperienza complessa, difficile, lunga, che è stato un progetto PNRR che peraltro ha portato il museo di Finale all'avanguardia nell'accessibilità universale a un luogo della cultura. E questo sforzo compiuto sicuramente viene ripagato dalla consapevolezza che i luoghi della cultura devono essere innanzitutto luoghi di

0: inclusività e di piena accessibilità.
1: L'obiettivo rimane quello di valorizzare il patrimonio culturale attraverso una visione condivisa, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per migliorare i servizi, favorire la partecipazione della comunità e soprattutto rafforzare l'attrattiva culturale e turistica del territorio.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!
7: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
8: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
9: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
8: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.

0: per i vicoli del centro storico di Genova per chiedere sicurezza e domani sera un'altra protesta a Sestri Ponente. Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, in arrivo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il primo weekend del mese segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia, luci e ombra per i negozianti. Spiagge prese d'assalto in tutta la nostra regione, siamo stati a Bocca d'Asse, uno dei borghi più visitati della Liguria dopo Cinque Terre e Portofino. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica, lo avete sentito dai titoli, insomma l'emergenza sicurezza in città è quanto mai sentita. Sabato sera, ieri sera, circa 200 persone hanno passeggiato fra i vicoli della città vecchia per protestare contro il degrado e l'insicurezza. Hanno voluto ribadire un concetto semplice quanto sentito, l'amore per la propria città. Ci racconta tutto Aurora Bottini.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo: riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta e rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
2: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
1: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici, dalla Commenda, Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i croceristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
3: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle serre cinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
1: Alla

0: manifestazione, hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi, la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
1: Il clima si fa teso a Genova in vista della fiaccolata civica organizzata a Sestri Ponente per la serata di domani. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi e dal gruppo Facebook Genova Insicura. A creare gli attriti anche la decisione di Ampi, che ha annunciato un contropresidio alle 21 proprio in Piazza Baracca. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di descrivere questa manifestazione come un'iniziativa ideologica e di attribuire etichette che non le appartengono, dicono gli organizzatori. E domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale sarà incentrato proprio sul tema della sicurezza, con collegamenti proprio da Sestri Ponente. E in Liguria, chi ha una piccola o media attività o lavora come autonomo paga il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo tutto in questo servizio di Andrea Popolano.
2: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo.
1: Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, con un forte incremento di traffico in arrivo e in partenza. Weekend da bollini rossi, gli ultimi 2 di luglio e il 1 di agosto. Tiziano Berti.
3: Saranno gli ultimi 2 weekend di luglio e il 1 di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
4: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
1: Nei filtri sporchi o non cambiati dei condizionatori può formarsi la legionella, che causa anche gravi polmoniti, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sentiamo.
3: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
5: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta qui. Secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annidare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annidare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
1: E il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria come nel resto d'Italia, un appuntamento che resta atteso dai consumatori ma che oggi deve fare i conti con un mercato

0: profondamente cambiato tra promozioni continue, e-commerce e nuove abitudini di acquisto. I commercianti sperano ovviamente in una buona stagione, pur riconoscendo che gli sconti di fine stagione non hanno più il peso di un tempo. Sentiamo le loro voci.
1: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
2: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
3: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
4: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
1: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
3: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
2: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
4: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
0: Siamo in estate, ovviamente continua il grande caldo che per fortuna ha un po' mollato la presa rispetto ai giorni scorsi, ovviamente spiagge prese d'assalto un po' ovunque. Oggi siamo stati a Bocca d'Asse dove tanti turisti arrivano da tutto il mondo e anche una notizia, dopo le Cinque Terre e Portofino, proprio il piccolo borgo di Bocca d'Asse è tra i più visitati della nostra regione, vediamo.
5: Domenica di pienone sulle spiagge genovesi, a Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
6: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo, Bargagli, ecco.
7: Ah, sì.
8: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Mi rido, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque...
9: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti, come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
10: Turisti, sempre più turisti. Da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani.
11: Genovesi siamo qua e basta.
6: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
12: Avete fatto bagno?
7: Sì, sì.
5: A Bocca d'Asse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
13: Avendo così tanta gente a Bocca d'Asse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso della spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Bocca d'Asse ancora più decorosa, più pulita.
0: Era questo l'ultimo servizio, vi lascio la normale programmazione di Primo Canale, vi auguro una buona domenica sera.

0: Continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Tecnodì, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
9: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
10: Quando si dona,
11: i colori non contano.
9: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: passato per i vicoli del centro storico di Genova per chiedere sicurezza e domani sera un'altra protesta a Sestri Ponente. Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, in arrivo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il primo weekend del mese segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia, luci e ombra per i negozianti. Spiagge prese d'assalto in tutta la nostra regione, siamo stati a Bocca d'Asse, uno dei borghi più visitati della Liguria dopo Cinque Terre e Portofino. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, insomma l'emergenza sicurezza in città è quanto mai sentita. Sabato sera, ieri sera, circa 200 persone hanno passeggiato fra i vicoli della città vecchia per protestare contro il degrado e l'insicurezza. Hanno voluto ribadire un concetto semplice quanto sentito, l'amore per la propria città. Ci racconta tutto Aurora Bottini.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo, riprendersi

0: di vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta e rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
1: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
0: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici, dalla Commenda a Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i crocieristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
2: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle saracinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
0: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi e la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
3: Il clima si fa teso a Genova in vista della fiaccolata civica organizzata a Sestri Ponente per la serata di domani. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi e dal gruppo Facebook Genova Insicura. A creare gli attriti anche la decisione di Ampi, che ha annunciato un contropresidio alle 21 proprio in Piazza Baracca. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di descrivere questa manifestazione come un'iniziativa ideologica e di attribuire etichette che non le appartengono, dicono gli organizzatori. E domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale sarà incentrato proprio sul tema della sicurezza, con collegamenti proprio da Sestri Ponente. E in Liguria, chi ha una piccola o media attività o lavora come autonomo paga il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo tutto in questo servizio di Andrea Popolano.
4: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo.
3: Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, con un forte incremento di traffico in arrivo e in partenza. Weekend da bollini rossi, gli ultimi 2 di luglio e il 1 di agosto. Tiziano Berti.
5: Saranno gli ultimi 2 weekend di luglio e il 1 di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi. Inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di crocieristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase è Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
6: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave su cui imbarcarsi.
3: Nei filtri sporchi o non cambiati dei condizionatori può formarsi la legionella, che causa anche gravi polmoniti, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sentiamo.
5: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza, l'infettivologo

0: virologo genovese Matteo Bassi, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
1: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature e occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta. Qui il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno condizionate, soprattutto dove c'è l'acqua si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
2: E il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria come nel resto d'Italia, un appuntamento che resta atteso dai consumatori ma che oggi deve fare i conti con un mercato profondamente cambiato tra promozioni continue, e-commerce e nuove abitudini di acquisto. I commercianti sperano ovviamente in una buona stagione, pur riconoscendo che gli sconti di fine stagione non hanno più il peso di un tempo. Sentiamo le loro voci.
3: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
4: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
5: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
6: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
3: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
5: a... Quello assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
4: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
6: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
2: Siamo in estate, ovviamente continua il grande caldo che per fortuna ha un po' mollato la presa rispetto ai giorni scorsi, ovviamente spiagge prese d'assalto un po' ovunque. Oggi siamo stati a Bocca d'Asse, dove tanti turisti arrivano da tutto il mondo, e anche una notizia: dopo le Cinque Terre e Portofino, proprio il piccolo borgo di Bocca d'Asse è tra i più visitati della nostra regione. Vediamo.
7: Domenica di pienone sulle spiagge genovesi, a Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
8: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo, Bargaglia, ecco.
9: Ah, sì.
10: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Mi rido, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque...
11: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti, come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
12: Turisti, sempre più turisti. Da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani.
13: Genovesi siamo qua e basta.
8: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
14: Avete fatto bagno?
9: Sì, sì.
7: A Boccadasse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
9: Avendo così tanta gente a Boccadasse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico.

0: amico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso della spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Boccadasse ancora più decorosa, più pulita.
1: Era questo l'ultimo servizio, vi lascio alla normale programmazione di Primo Canale, vi auguro una buona domenica sera.

0: Un saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza a particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque, con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Festeggia con noi il compleanno di Più Me. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 €. Ti aspettiamo.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: posto per i vicoli del centro storico di Genova per chiedere sicurezza e domani sera un'altra protesta a Sestri Ponente. Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, in arrivo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il primo weekend del mese segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia, luci e ombra per i negozianti. Spiagge. Siamo stati a Bocca d'Asse, uno dei borghi più visitati della Liguria dopo Cinque Terre e Portofino. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, insomma l'emergenza sicurezza in città è quanto mai sentita. Sabato sera, ieri sera, circa 200 persone hanno passeggiato fra i vicoli della città vecchia per protestare contro il degrado e l'insicurezza. Hanno voluto ribadire un concetto semplice quanto sentito, l'amore per la propria città. Ci racconta tutto Aurora Bottini.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo: riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta e rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
2: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione.

0: che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
1: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici dalla Commenda, Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci fino alla Darsena,

0: macchinette, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
1: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi e la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
2: Il clima si fa teso a Genova in vista della fiacolata civica organizzata a Sestri Ponente per la serata di domani. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi e dal gruppo Facebook Genova Insicura. A creare gli attriti è anche la decisione di Ampi, che ha annunciato un contropresidio alle 21 proprio in Piazza Baracca. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di descrivere questa manifestazione come un'iniziativa ideologica e di attribuire etichette che non le appartengono, dicono gli organizzatori. E domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale sarà incentrato proprio sul tema della sicurezza, con collegamenti proprio da Sestri Ponente. E in Liguria, chi ha una piccola o media attività o lavora come autonomo paga il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo tutto in questo servizio di Andrea Popolano.
3: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo, questo divario non è uguale ovunque. I piccoli imprenditori liguri sono tra i più penalizzati d'Italia. La Liguria è infatti al secondo posto in assoluto per questa ingiustizia fiscale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, con il 32,9% dei guadagni che vanno in tasse. Al primo posto c'è il Lazio con il 33,4% destinato al fisco. In Liguria dunque c'è un 18% in più dei guadagni che finisce in tasse rispetto alle multinazionali, ma anche il confronto con le altre regioni italiane mette in risalto come ad esempio rispetto a Toscana e Piemonte si paghi un percento in più di tasse, dato che sfiora il 3% di differenza se si considerano Sicilia e Sardegna. All'ultimo posto di questa classifica c'è la provincia autonoma di Trento, che vede il 29,9% destinato alle tasse.
2: Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, con un forte incremento di traffico in arrivo e in partenza. Weekend da bollini rossi, gli ultimi 2 di luglio e il 1 di agosto. Tiziano Berti.
4: Saranno gli ultimi 2 weekend di luglio e il 1 di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di stazioni marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
5: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
2: Nei filtri sporchi o non cambiati dei condizionatori può formarsi la legionella, che causa anche gravi polmoniti. L'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sentiamo.
4: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte.

0: esperte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
1: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature e occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi, è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta qui. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
2: E il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria come nel resto d'Italia, un appuntamento che resta atteso dai consumatori ma che oggi deve fare i conti con un mercato profondamente cambiato tra promozioni continue, e-commerce e nuove abitudini di acquisto. I commercianti sperano ovviamente in una buona stagione, pur riconoscendo che gli sconti di fine stagione non hanno più il peso di un tempo. Sentiamo le loro voci.
3: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
4: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
5: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
6: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si può potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
3: Ma lei, il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
5: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
4: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
6: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
2: Siamo in estate, ovviamente continua il grande caldo che per fortuna ha un po' mollato la presa rispetto ai giorni scorsi, ovviamente spiagge prese d'assalto un po' ovunque. Oggi siamo stati a Bocca d'Asse, dove tanti turisti arrivano da tutto il mondo, e anche una notizia: dopo le Cinque Terre e Portofino, proprio il piccolo borgo di Bocca d'Asse è tra i più visitati della nostra regione. Vediamo.
7: Domenica di pianone sulle spiagge genovesi, a Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
8: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo, Bargaglia, ecco.
9: Sì.
10: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Mi rido, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque...
11: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti, come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
12: Sempre più turisti, da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani.
13: Genovesi, siamo qua e basta.
8: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
14: Avete fatto bagno?
9: Sì, sì.
7: A Bocca d'Asse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
15: Avendo così tanta gente a Bocca d'Asse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in

0: più. Per quanto riguarda anche il discorso della spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Boccadasse ancora più decorosa, più pulita.
1: E chiudiamo con la pagina degli spettacoli. Più di 6 decenni a riempire teatri e piazze, un viaggio attraverso il tempo compiuto senza perdere la propria identità, facendo onore al proprio nome. Domani i Nomadi saranno protagonisti dell'estate spettacolo del Porto Antico, concerto all'Arena del Mare. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Dal 1963 ad oggi sono cambiate le formazioni, è cambiata l'Italia, sono cambiati i supporti musicali, le radio, le classifiche, il modo stesso di consumare canzoni. Sono arrivati gli streaming, gli algoritmi, i talent show, i social network, le hit costruite per durare il tempo di uno scroll, ma loro, i Nomadi, sono ancora qui, talmente bravi da aver fatto sì che il tempo ne li travolgesse. Un museo viaggiante del rock italiano. Così, all'Arena del Mare del Porto Antico, nella tappa genovese del tour che li sta portando in giro per l'Italia, a chi ascoltava Augusto D'Aolio negli anni 70, tanta si mischieranno ragazzi che quelle canzoni le hanno ereditate dai propri genitori, cresciuti magari con Io Vagabondo, che per il gruppo è una sorta di una dichiarazione di identità. La loro avventura comincia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, quando un gruppo di ragazzi decide di mettere insieme la passione per il beat e il rock che arrivano dall'Inghilterra con la tradizione melodica italiana. La svolta arriva grazie all'incontro con Francesco Guccini. Dalla collaborazione con il cantatore modenese nascono alcune delle pagine più importanti della canzone italiana. Ma la storia dei Nomadi non è fatta solo di trionfi. Nel 1992 la morte prematura di D'Aolio segna uno dei momenti più difficili nella vita del gruppo. Per molti sembra la fine di un'avventura irripetibile, invece decidono di continuare, una scelta che negli anni sarà premiata da un pubblico rimasto fedele e da nuove generazioni di musicisti entrate a far parte della band. Oggi, dopo oltre 6 decenni di attività, i Nomadi rappresentano un caso quasi unico nel panorama europeo, non soltanto per la longevità, ma per la capacità di continuare a pubblicare dischi, riempire teatri e piazze e mantenere un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando come esista un modo di vivere la musica meno legato alle classifiche e più vicino alle persone. Un percorso definito dal loro nome, Nomadi, un viaggio continuo attraverso il tempo, compiuto senza perdere la propria identità.
3: Ed è una storia.
1: Era questo l'ultimo servizio, vi lascio la normale programmazione di Primo Canale, vi auguro una buona domenica sera.

Un saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque, con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: passato per i vicoli del centro storico di Genova per chiedere sicurezza e domani sera un'altra protesta a Sestri Ponente. Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, in arrivo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il primo weekend del mese segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia, luci e ombra per i negozianti. Spiagge prese d'assalto in tutta la nostra regione, siamo stati a Bocca d'Asse, uno dei borghi più visitati della Liguria dopo Cinque Terre e Portofino. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica, lo avete sentito dai titoli, insomma l'emergenza sicurezza in città è quanto mai sentita. Sabato sera, ieri sera, circa 200 persone hanno passeggiato fra i vicoli della città vecchia per protestare contro il degrado e l'insicurezza. Hanno voluto ribadire un concetto semplice quanto sentito, l'amore per la propria città. Ci racconta tutto Aurora Bottini.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo: riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta e rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
2: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
1: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici, dalla Commenda, Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i croceristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
3: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle serre cinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
1: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi e la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
0: Il clima si fa teso a Genova in vista della fiaccolata civica organizzata a Sestri Ponente per la serata di domani. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi e dal gruppo Facebook Genova Insicura. A creare gli attriti anche la decisione di Ampi, che ha annunciato un contropresidio alle 21 proprio in Piazza Baracca. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di descrivere questa manifestazione come un'iniziativa ideologica e di attribuire etichette che non le appartengono, dicono gli organizzatori. E domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale sarà incentrato proprio sul tema della sicurezza, con collegamenti proprio da Sestri Ponente. E in Liguria, chi ha una piccola o media attività o lavora come autonomo paga il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo tutto in questo servizio di Andrea Popolano.
4: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, una

0: artigiano, una piccola impresa, guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo, questo divario non è uguale ovunque. I piccoli imprenditori liguri sono tra i più penalizzati d'Italia. La Liguria è infatti al secondo posto in assoluto per questa ingiustizia fiscale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, con il 32,9% dei guadagni che vanno in tasse. Al primo posto c'è il Lazio con il 33,4% destinato al fisco. In Liguria dunque c'è un 18% in più dei guadagni che finisce in tasse rispetto alle multinazionali, ma anche il confronto con le altre regioni italiane mette in risalto come ad esempio rispetto a Toscana e Piemonte si paghi un percento in più di tasse, dato che sfiora il 3% di differenza se si considerano Sicilia e Sardegna. All'ultimo posto di questa classifica c'è la provincia autonoma di Trento, che vede il 29,9% destinato alle tasse.
1: Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, con un forte incremento di traffico in arrivo e in partenza. Weekend da bollini rossi, gli ultimi due di luglio e il primo di agosto. Tiziano Berti.
2: Saranno gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
3: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
1: Nei filtri sporchi o non cambiati dei condizionatori può formarsi la legionella, che causa anche gravi polmoniti. L'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sentiamo.
2: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
4: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta. Quindi, il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina. Quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
1: E il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria come nel resto d'Italia, un appuntamento che resta atteso dai consumatori ma che oggi deve fare i conti con un mercato profondamente cambiato tra promozioni continue, e-commerce e nuove abitudini di acquisto. I commercianti sperano ovviamente in una buona stagione, pur riconoscendo che gli sconti di fine stagione non hanno più il peso di un tempo. Sentiamo le loro voci.
5: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
6: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in sala.

0: Dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
1: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
2: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
3: Ma lei, il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
1: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
0: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
2: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
4: Siamo in estate, ovviamente continua il grande caldo che per fortuna ha un po' mollato la presa rispetto ai giorni scorsi, ovviamente spiagge prese d'assalto un po' ovunque. Oggi siamo stati a Bocca d'Asse, dove tanti turisti arrivano da tutto il mondo, e anche una notizia: dopo le Cinque Terre e Portofino, proprio il piccolo borgo di Bocca d'Asse è tra i più visitati della nostra regione. Vediamo.
5: A Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
6: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo, Bargaglia, ecco.
7: Sì.
8: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Vivo, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque.
9: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
10: Sempre più turisti, da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani,
11: genovesi, siamo qua e basta.
6: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
12: Avete fatto bagno?
7: Sì, sì.
5: A Bocca d'Asse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
13: Avendo così tanta gente a Bocca d'Asse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico, che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso della spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro è già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Bocca d'Asse ancora più decorosa, più pulita.
4: E chiudiamo con la pagina degli spettacoli. Più di 6 decenni a riempire teatri e piazze, un viaggio attraverso il tempo compiuto senza perdere la propria identità, facendo onore al proprio nome. Domani i Nomadi saranno protagonisti dell'estate spettacolo del Porto Antico, concerto all'Arena del Mare. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
14: Dal 1963 ad oggi sono cambiate le formazioni, è cambiata l'Italia, sono cambiati i supporti musicali, le radio, le classifiche, il modo stesso di consumare canzoni. Sono arrivati gli streaming, gli algoritmi, i talent show, i social network, le hit costruite per durare il tempo di uno scroll, ma loro, i Nomadi, sono ancora qui, talmente bravi da aver fatto sì che il tempo ne li travolgesse. Un museo viaggiante del rock italiano. Così, all'Arena del Mare del Porto Antico, nella tappa genovese del tour che li sta portando in giro per l'Italia, a chi ascoltava Augusto D'Aolio negli anni 70, tanta, si mischieranno ragazzi che quelle canzoni le hanno ereditate dai propri genitori, cresciuti magari con Io Vagabondo, che per il gruppo è una sorta di una dichiarazione di identità. La loro avventura comincia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, quando un gruppo di ragazzi decide di mettere insieme la passione per il beat e il rock che arrivano dall'Inghilterra con la tradizione melodica italiana. La svolta arriva grazie all'incontro con Francesco Guccini. Dalla collaborazione con il cantatore modenese nascono alcune delle pagine più importanti della canzone italiana. Ma la storia dei Nomadi non è fatta solo di trionfi. Nel 1992 la morte prematura di D'Aolio segna uno dei momenti più difficili nella vita del gruppo. Per molti sembra la fine di un'avventura irripetibile.

0: invece decidono di continuare, una scelta che negli anni sarà premiata da un pubblico rimasto fedele e da nuove generazioni di musicisti entrate a far parte della band. Oggi, dopo oltre 6 decenni di attività, i Nomadi rappresentano un caso quasi unico nel panorama europeo, non soltanto per la longevità, ma per la capacità di continuare a pubblicare dischi, riempire teatri e piazze e mantenere un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando come esista un modo di vivere la musica meno legato alle classifiche e più vicino alle persone. Un percorso definito dal loro nome, Nomadi, un viaggio continuo attraverso il tempo, compiuto senza perdere la propria identità. Ed è una storia.
1: Era questo l'ultimo servizio, vi lascio alla normale programmazione di Primo Canale, vi auguro una buona domenica sera.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
2: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
1: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: posto per i vicoli del centro storico di Genova per chiedere sicurezza e domani sera un'altra protesta a Sestri Ponente. Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, in arrivo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il primo weekend del mese segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia, luci e ombra per i negozianti. Spiagge prese d'assalto in tutta la nostra regione, siamo stati a Bocca d'Asse, uno dei borghi più visitati della Liguria dopo Cinque Terre e Portofino. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, insomma l'emergenza sicurezza in città è quanto mai sentita. Sabato sera, ieri sera, circa 200 persone hanno passeggiato fra i vicoli della città vecchia per protestare contro il degrado e l'insicurezza. Hanno voluto ribadire un concetto semplice quanto sentito, l'amore per la propria città. Ci racconta tutto Aurora Bottini.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo: riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta, rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
2: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
1: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici, dalla Commenda, Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i croceristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
3: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle serre cinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che stiamo

0: patrimonio del Gleco, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
1: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi e la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
2: Il clima si fa teso a Genova in vista della fiaccolata civica organizzata a Sestri Ponente per la serata di domani. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi e dal gruppo Facebook Genova Insicura. A creare gli attriti anche la decisione di Ampi, che ha annunciato un contropresidio alle 21 proprio in Piazza Baracca. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di descrivere questa manifestazione come un'iniziativa ideologica e di attribuire etichette che non le appartengono, dicono gli organizzatori. E domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale sarà incentrato proprio sul tema della sicurezza, con collegamenti proprio da Sestri Ponente. E in Liguria, che ha una piccola o media attività, delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo tutto in questo servizio di Andrea Popolano.
3: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo, questo divario non è uguale ovunque. I piccoli imprenditori liguri sono tra i più penalizzati d'Italia. La Liguria è infatti al secondo posto in assoluto per questa ingiustizia fiscale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, con il 32,9% dei guadagni che vanno in tasse. Al primo posto c'è il Lazio con il 33,4% destinato al fisco. In Liguria dunque c'è un 18% in più dei guadagni che finisce in tasse rispetto alle multinazionali, ma anche il confronto con le altre regioni italiane mette in risalto come ad esempio rispetto a Toscana e Piemonte si paghi un percento in più di tasse, dato che sfiora il 3% di differenza se si considerano Sicilia e Sardegna. All'ultimo posto di questa classifica c'è la provincia autonoma di Trento, che vede il 29,9% destinato alle tasse.
2: Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, con un forte incremento di traffico in arrivo e in partenza. Weekend da bollini rossi, gli ultimi 2 di luglio e il 1 di agosto. Tiziano Berti.
4: Saranno gli ultimi 2 weekend di luglio e il 1 di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di stazioni marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
5: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
2: Nei filtri sporchi o non cambiati dei condizionatori può formarsi la legionella, che causa anche gravi polmoniti. L'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sentiamo.
4: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
6: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare.

0: la nostra salute, cioè se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta qui. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
1: E il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria come nel resto d'Italia, un appuntamento che resta atteso dai consumatori ma che oggi deve fare i conti con un mercato profondamente cambiato tra promozioni continue, e-commerce e nuove abitudini di acquisto. I commercianti sperano ovviamente in una buona stagione, pur riconoscendo che gli sconti di fine stagione non hanno più il peso di un tempo. Sentiamo le loro voci.
2: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
3: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
4: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
5: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si può potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
2: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
4: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
3: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
5: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
1: Siamo in estate, ovviamente continua il grande caldo che per fortuna ha un po' mollato la presa rispetto ai giorni scorsi, ovviamente spiagge prese d'assalto un po' ovunque. Oggi siamo stati a Bocca d'Asse dove tanti turisti arrivano da tutto il mondo e anche una notizia, dopo le Cinque Terre e Portofino, proprio il piccolo borgo di Bocca d'Asse è tra i più visitati della nostra regione, vediamo.
6: Domenica di pienone sulle spiagge genovesi, a Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
7: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo, Bargaglia, ecco.
8: Sì.
9: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Vivo, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque.
10: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
11: Sempre più turisti, da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani.
12: Genovesi, siamo qua e basta.
7: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
13: Avete fatto bagno?
8: Sì, sì.
6: A Bocca d'Asse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
14: Avendo così tanta gente a Bocca d'Asse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Boccadasse ancora più

0: più decorosa, più pulita.
1: E chiudiamo con la pagina degli spettacoli. Più di 6 decenni a riempire teatri e piazze, un viaggio attraverso il tempo compiuto senza perdere la propria identità, facendo onore al proprio nome. Domani i Nomadi saranno protagonisti dell'estate spettacolo del Porto Antico, concerto all'Arena del Mare. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
2: Dal 1963 ad oggi sono cambiate le formazioni, è cambiata l'Italia, sono cambiati i supporti musicali, le radio, le classifiche, il modo stesso di consumare canzoni. Sono arrivati gli streaming, gli algoritmi, i talent show, i social network, le hit costruite per durare il tempo di uno scroll, ma loro, i Nomadi, sono ancora qui, talmente bravi da aver fatto sì che il tempo ne li travolgesse. Un museo viaggiante del rock italiano. Così, all'Arena del Mare del Porto Antico, nella tappa genovese del tour che li sta portando in giro per l'Italia, a chi ascoltava Augusto D'Aolio negli anni 70, si mischieranno ragazzi che quelle canzoni le hanno ereditate dai propri genitori, cresciuti magari con Io Vagabondo, che per il gruppo è una sorta di una dichiarazione d'identità. La loro avventura comincia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, quando un gruppo di ragazzi decide di mettere insieme la passione per il beat e il rock che arrivano dall'Inghilterra con la tradizione melodica italiana. La svolta arriva grazie all'incontro con Francesco Guccini. Dalla collaborazione con il cantatore modenese nascono alcune delle pagine più importanti della canzone italiana. Ma la storia dei Nomadi non è fatta solo di trionfi. Nel 1992 la morte prematura di D'Aolio segna uno dei momenti più difficili nella vita del gruppo. Per molti sembra la fine di un'avventura irripetibile, invece decidono di continuare, una scelta che negli anni sarà premiata da un pubblico rimasto fedele e da nuove generazioni di musicisti entrate a far parte della band. Oggi, dopo oltre 6 decenni di attività, i Nomadi rappresentano un caso quasi unico nel panorama europeo, non soltanto per la longevità, ma per la capacità di continuare a pubblicare dischi, riempire teatri e piazze e mantenere un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando come esiste un modo di vivere la musica meno legato alle classifiche e più vicino alle persone. Un percorso definito dal loro nome, Nomadi, un viaggio continuo attraverso il tempo, compiuto senza perdere la propria identità. Ed è una storia.
1: Era questo l'ultimo servizio, vi lascio alla normale programmazione di Primo Canale, vi auguro una buona domenica sera.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

aperto per i vicoli del centro storico di Genova per chiedere sicurezza e domani sera un'altra protesta a Sestri Ponente. Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, in arrivo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il primo weekend del mese segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia, luci e ombra per i negozianti. Spiagge prese d'assalto in tutta la nostra regione, siamo stati a Bocca d'Asse, uno dei borghi più visitati della Liguria dopo Cinque Terre e Portofino. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domenica. Lo avete sentito dai titoli, insomma l'emergenza sicurezza in città è quanto mai sentita. Sabato sera, ieri sera, circa 200 persone hanno passeggiato.

0: Fra i vicoli della città vecchia per protestare contro il degrado e l'insicurezza. Hanno voluto ribadire un concetto semplice quanto sentito, l'amore per la propria città. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo, riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta e rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
2: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
1: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici, dalla Commenda, Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i crocieristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
3: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle saracinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
1: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi, la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
0: Il clima si fa teso a Genova in vista della fiaccolata civica organizzata a Sestri Ponente per la serata di domani. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi e dal gruppo Facebook Genova Insicura. A creare gli attriti anche la decisione di Ampi, che ha annunciato un contropresidio alle 21 proprio in Piazza Baracca. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di descrivere questa manifestazione come un'iniziativa ideologica e di attribuire etichette che non le appartengono, dicono gli organizzatori. E domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale sarà incentrato proprio sul tema della sicurezza, con collegamenti proprio da Sestri Ponente. E in Liguria, chi ha una piccola o media attività o lavora come autonomo paga il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo tutto in questo servizio di Andrea Popolano.
4: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo, questo divario non è uguale ovunque. I piccoli imprenditori liguri sono tra i più penalizzati d'Italia. La Liguria è infatti al secondo posto in assoluto per questa ingiustizia fiscale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, con il 32,9% dei guadagni che vanno in tasse. Al primo posto c'è il Lazio con il 33,4% destinato al fisco. In Liguria dunque c'è un 18% in più dei guadagni che finisce in tasse rispetto alle multinazionali, ma anche il confronto con le altre regioni italiane mette in risalto come ad esempio rispetto a Toscana e Piemonte si paghi un percento in più di tasse, dato che sfiora il 3% di differenza se si considerano Sicilia e Sardegna. All'ultimo posto di questa classifica c'è la provincia autonoma di Trento, che vede il 29,9% destinato alle tasse.
0: Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, con un forte incremento di traffico in arrivo e in partenza. Weekend da bollini rossi, gli ultimi due di luglio e il primo di agosto. Tiziano Berti.
5: Saranno gli ultimi due weekend di luglio e il primo di agosto i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova, attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026 si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato nominato presidente oltre che amministratore delle

0: delegato di stazioni marittime dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
1: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma ha il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
2: Nei filtri sporchi o non cambiati dei condizionatori può formarsi la legionella, che causa anche gravi polmoniti, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sentiamo.
0: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIAR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
3: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta qui. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annidare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annidare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
2: E il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria come nel resto d'Italia, un appuntamento che resta atteso dai consumatori ma che oggi deve fare i conti con un mercato profondamente cambiato tra promozioni continue, e-commerce e nuove abitudini di acquisto. I commercianti sperano ovviamente in una buona stagione, pur riconoscendo che gli sconti di fine stagione non hanno più il peso di un tempo. Sentiamo le loro voci.
4: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
5: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
6: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
7: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
4: Secondo lei il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
6: quello, a... Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
5: Assolutamente sì. Infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
7: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per i saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
2: Siamo in estate, ovviamente continua il grande caldo che per fortuna ha un po' mollato la presa rispetto ai giorni scorsi, ovviamente spiagge prese d'assalto un po' ovunque, oggi siamo stati a Bocca d'Asse dove tanti... che è una notizia dopo le 5... piccolo borgo di Bocca d'Asse è tra i più visitati della notte.
8: Domenica di pienone sulle spiagge genovesi, a Bocca d'Asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo

0: Lo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
1: Siamo di Genova, comunque i paesini del paese siamo. Bargaglia, ecco.
2: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Vado, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque.
3: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
4: Sì, sì.

0: Poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
1: Avete fatto bagno?
2: Sì, sì.
3: A Boccadasse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
4: Avendo così tanta gente a Boccadasse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso della spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora Boccadasse ancora più decorosa, più pulita.
5: E chiudiamo con la pagina degli spettacoli. Più di 6 decenni a riempire teatri e piazze, un viaggio attraverso il tempo compiuto senza perdere la propria identità, facendo onore al proprio nome. Domani i Nomadi saranno protagonisti dell'estate spettacolo del Porto Antico, concerto all'Arena del Mare. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
6: Dal 1963 ad oggi sono cambiate le formazioni, è cambiata l'Italia, sono cambiati i supporti musicali, le radio, le classifiche, il modo stesso di consumare canzoni. Sono arrivati gli streaming, gli algoritmi, i talent show, i social network, le hit costruite per durare il tempo di uno scroll, ma loro, i Nomadi, sono ancora qui, talmente bravi da aver fatto sì che il tempo ne li travolgesse. Un museo viaggiante del rock italiano. Così, all'Arena del Mare del Porto Antico, nella tappa genovese del tour che li sta portando in giro per l'Italia, a chi ascoltava Augusto D'Aolio negli anni 70, tanta, si mischieranno ragazzi che quelle canzoni le hanno ereditate dai propri genitori, cresciuti magari con Io Vagabondo, che per il gruppo è una sorta di una dichiarazione di identità. La loro avventura comincia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, quando un gruppo di ragazzi decide di mettere insieme la passione per il beat e il rock che arrivano dall'Inghilterra con la tradizione melodica italiana. La svolta arriva grazie all'incontro con Francesco Guccini. Dalla collaborazione con il cantatore modenese nascono alcune delle pagine più importanti della canzone italiana. Ma la storia dei Nomadi non è fatta solo di trionfi. Nel 1992 la morte prematura di D'Aolio segna uno dei momenti più difficili nella vita del gruppo. Per molti sembra la fine di un'avventura irripetibile, invece decidono di continuare, una scelta che negli anni sarà premiata da un pubblico rimasto fedele e da nuove generazioni di musicisti entrate a far parte della band. Oggi, dopo oltre 6 decenni di attività, i Nomadi rappresentano un caso quasi unico nel panorama europeo, non soltanto per la longevità, ma per la capacità di continuare a pubblicare dischi, riempire teatri e piazze e mantenere un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando come esista un modo di vivere la musica meno legato alle classifiche e più vicino alle persone. Un percorso definito dal loro nome, Nomadi, un viaggio continuo attraverso il tempo, compiuto senza perdere la propria identità. Ed è una storia.
5: Era questo l'ultimo servizio, vi lascio la normale programmazione di Primo Canale, vi auguro una buona domenica sera.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: La voglio efficiente, full hybrid.
4: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your noir.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
6: Eccoci ben trovati per il nostro consueto appuntamento del venerdì con il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, che saluto e gli do il buongiorno. Ben trovato Vice Ministro.
7: Buongiorno.
6: Ci sta portando in giro per il mondo in queste ultime due settimane. Settimana scorsa eravamo abbastanza vicini in Costa Azzurra, stavolta invece è un po' più esotica la destinazione, perché lei si trova in Turchia per partecipare a un summit internazionale. Di cosa si tratta, Vice Ministro?
7: Si tratta di un summit sul trasporto marittimo e sull'interconnettività in un momento in cui ovviamente la situazione geopolitica

0: presuppone che un paese come il nostro contribuisca a stabilizzare i rapporti nel Mediterraneo per contribuire a creare una zona di libero scambio e di prosperità al fine di aumentare non solo gli scambi commerciali tra le varie nazioni, ma anche condividere degli obiettivi di medio e lungo termine di sviluppo delle aree. Con la Turchia abbiamo molte partnership, tra l'altro sapete che ad esempio proprio i turchi hanno investito sullo stabilimento Piaggio di Albenga per quanto riguarda la Liguria, ma abbiamo anche nuove linee commerciali con Trieste e bisogna capire qua quelli che sono gli obiettivi anche geopolitici dei vari paesi. Ieri abbiamo chiuso importanti colloqui sia sulla parte aviation, cioè sull'aumento dei voli che potrebbe prevedere anche nuovi voli anche dall'aeroporto di Genova e poi anche l'aumento dei traffici commerciali, soprattutto oggi dallo scalo Triestino, ma in futuro anche da altri scali a livello nazionale. Quello che è importante in questi casi è comunque mantenere le collaborazioni e mantenere aperti i contatti, perché ripeto, l'Italia è una base logistica importante al centro del Mediterraneo e deve svolgere un ruolo di cerniera con tutti questi paesi al fine di evitare nuovi conflitti e di creare una situazione di prosperità per le future generazioni. Poi ne abbiamo anche approfittato per vedere alcune opere. Noi oggi stiamo andando a vedere un porto dove arrivano le navi italiane, arriverà la più grossa nave di Grimaldi proprio in porto qui in Turchia. Siamo passati dal tunnel eurasiatico che collega l'Europa con l'Asia, che è lungo circa 14 km, di cui 5 km e mezzo sotto il Bosforo, un'opera infrastrutturale assolutamente importante che fa capire come queste opere cambiano la vita dei territori e anche lo sviluppo, e quindi ogni tanto fa sorridere che nel nostro paese ci sia ancora chi teme che opere come il tunnel sotto il porto di Genova oppure il ponte sullo stretto possano essere realizzabili. In realtà nel mondo si fanno cose molto grandi, molto importanti, che stanno rilanciando molti paesi. Spero che anche il nostro paese, che ha una capacità tecnologica, ingegneristica e una grande capacità ancora oggi sulle grandi opere, possa invece superare questo momento di affaticamento e possa finire le grandi opere del paese che cambieranno la vita alle future generazioni.
1: Ecco, lei parlava prima di interessi geopolitici, Italia e Turchia, al di là del fatto che la Turchia non è nell'UE ma ha un rapporto molto stretto anche dal punto di vista doganale con l'Unione, ci sono, sono congelati da anni le ipotesi di entrata in Europa della Turchia, però stiamo comunque parlando di un paese che rappresenta la sponda sud del Mediterraneo come l'Italia, quindi forse si possono creare delle alleanze, delle strategie, per esempio gli ETS sono un problema tipico dei porti del sud Europa, che è quella tassazione che si paga solo nell'Unione e non fuori dall'Unione, e ovviamente per noi che siamo ai confini esterni dell'Unione è un problema.
0: Infatti io non credo che la Turchia voglia più entrare in Unione Europea né provarci, ritiene che il suo ruolo ai margini dell'Unione Europea sia molto più per loro profittevole, proprio perché in questo momento non hanno problemi delle normative europee né sulle ETS né sugli aiuti di Stato nei confronti dell'industria cantieristica. Per noi sono dei partner importanti, anche dei grandi competitor, per cui è importante cercare in qualche modo utilizzare un rapporto con loro del verso giusto, evitare sostanzialmente che la loro competizione, che può essere generata anche dal fatto di avere un vantaggio competitivo essendo fuori dall'Unione, non diventi un problema per il nostro settore industriale, il nostro settore cantieristico, ma anzi in qualche modo ci possa essere una collaborazione tra i due paesi. Ovviamente il tema dell'unione doganale ne abbiamo anche parlato, loro hanno un'unione doganale con l'Europa del 1998, andrebbe aggiornata anche perché i tempi, tutte le procedure erano cartacee, oggi sono informatiche, quindi ci sono alcuni problemi, ma il tema più grande è che loro, essendo anche un grande partner facendo parte dell'Alleanza Atlantica, loro oggi hanno anche una visione geopolitica sul Medio Oriente particolarmente da attenzionare, perché sono un partner strategico, ma ovviamente anche loro hanno una loro visione.

0: visione come paese. Si stanno allargando molto anche nel centro mediterraneo, sono presenti anche ad esempio in Libia, e quindi abbiamo bisogno in qualche modo di riuscire a coordinare quello che sono anche le nostre.
1: Eccoci, qualche problema di collegamento con la Turchia, lo vediamo di recuperarlo subito. Tra l'altro, appunto, si parlava anche di aeroporti, di aviation, come ha detto il viceministro Rixi in questo dialogo. Allora vorrei capire se, giusto per chiudere questa parte sul viaggio in Turchia del viceministro Rixi, ci possono essere delle novità per Genova, perché appunto le accennava, però volevo capire meglio se queste novità potevano essere tangibili, visto che appunto sappiamo che la Liguria ha fatto recentemente una missione in Cina, di cui abbiamo ampiamente parlato nel corso della scorsa settimana, e sono stati fatti molti passi avanti per aprire una linea diretta tra Genova e Pechino dal punto di vista dei voli cargo. E allora capire appunto se per Genova, e quindi le faccio togliere il cappello dal viceministro di tutti al viceministro solo di noi genovesi, se ci sono delle possibilità concrete per il nostro aeroporto.
0: Guarda, il nostro aeroporto ha bisogno di profondi investimenti, di rilancio, ha bisogno di un partner industriale. Io ne parlo almeno 3 anni con la proprietà dell'aeroporto, mi auguro che sia giunto il momento per avere un piano a 20 anni, perché non può vivere la giornata un aeroporto come quello di Genova col rischio che una volta pronta l'alta velocità, e ormai diciamo noi finiremo gli scavi del terzo valico in primavera, quindi nel tempo di un anno e mezzo al massimo avremo il treno per Milano, e a quel punto il rischio vero è che se non avremo trovato la capacità di rilanciare l'aeroporto in maniera strutturale, rischiamo di avere poi un vantaggio competitivo da parte degli aeroporti milanesi rispetto allo scalo genovese. Quindi io credo che l'aumento dei voli su Genova si possa fare, ma se c'è una proprietà che non è in grado di fare dei piani di investimento nel medio-lungo periodo, è difficile riuscire a mantenere in prospettiva una capacità aeroportuale forte o rafforzarla su Genova. Quindi il mio obiettivo, l'ho sempre detto, è quello di trovare un socio industriale forte che possa consentire un rilancio su un aeroporto che è un aeroporto, è un city airport, ma che le cui strutture sono della fine degli anni Ottanta. E quindi, a parte l'ala nuova che è stata finanziata col decreto Genova e con l'intervento di Regione Liguria, non ci sono stati altri investimenti negli ultimi 30 anni, e questo non consente a un aeroporto di poter crescere in maniera costante.
1: Chiaro. Altri temi sulla riforma dei porti, sono arrivate critiche piuttosto forti dal PD, dal centrosinistra, in particolare sembra essere Porti d'Italia, diciamo, l'oggetto della critica maggiore. Come risponde al fatto che sarebbe un tentativo di centralizzazione che aumenterebbe i costi?
0: Ah, intanto è assolutamente non vero. Probabilmente il problema del PD è che gli mancano le idee, purtroppo ha perso una capacità progettuale come partito, sta cercando di conservare quello che ancora rimane del suo apparato burocratico. Io credo che oggi i porti italiani hanno bisogno di una nuova dimensione, che non sia una dimensione, come posso dire, che toglie la competitività agli scali nazionali, ma che l'aumenta. Oggi il problema grosso che abbiamo anche sul piano delle risorse è il fatto che non abbiamo programmazione pluriennale, il fatto che non ci sia un piano di investimenti a livello strutturale del paese e che le buone pratiche dei singoli scali non si estendano agli altri. L'altro tema è che abbiamo troppa burocrazia nei porti, non credo che una società pubblica dia più burocrazia, semmai la toglie, ma il problema che abbiamo verificato sia con la realizzazione di Piattaforma Europa, della diga di Genova, ma anche del ribaltamento di Fincantieri dei bacini, è che le singole autorità portuali fanno fatica quando gli si chiede di andare oltre l'ordinaria gestione dello scalo, e questo il paese non se lo può permettere, perché quei cambiamenti che ci saranno sia a livello di carburanti che a livello proprio di tecnologie nel marittimo, noi avremo invece bisogno di una grande capacità di rinnovare i nostri

0: scali, tutti gli scali del paese, non solo gli scali più grandi come Genova, perché altrimenti perderemo nel tempo capacità e competitività marittima. Quindi non c'è nessuna voglia di centralizzare, l'ho detto anche ieri al Sole 24 Ore, l'idea è di far fare a questa società cose che oggi non riescono a fare le autorità portuali. La verità è che noi abbiamo bisogno anche di più fluidità nell'assegnazione dei fondi, che vuol dire che quando un'autorità è in ritardo su un appalto questi fondi possono essere ricollocati e non persi, come avviene costantemente, dove io devo continuamente mettere delle pezze perché i fondi vanno in economia, vengono persi nel bilancio dello Stato e bisogna trovare fondi nuovi. Un esempio che mi sto curando ormai da un anno e mezzo, è diventato veramente un mio cruccio, è ad esempio riuscire a realizzare i depositi di GNL a Vado, dove i fondi, non per colpa dell'autorità portuale o qualcuno, ma della burocrazia italiana, in particolare della VIA che è arrivata con un anno di ritardo, i fondi PNC che erano stati messi in quel bando non sono più utilizzabili e quindi sono stati persi, sono andati in economia, adesso si sono dovuti trovare dei nuovi fondi. Capite che così è veramente difficile lavorare. Invece in quel modo la società potrebbe essere finanziata, ripartire poi i fondi e fare come sta facendo nel settore infrastrutturale sia Ferrovie che ANAS, che quando come posso dire, un'opera non va avanti si possono spostare a un'altra opera, non si perdono i fondi. Quindi è un modo anche di allocazione ottimale delle risorse. Poi c'è un altro tema, che noi abbiamo bisogno di uno strumento anche per andare all'estero, per poter dialogare con altri paesi, per poter fare in modo che alcuni investimenti vengano fatti dallo Stato e non dai privati, soprattutto negli assi strategici del paese, perché sennò rischieremo di perdere l'autonomia infrastrutturale, perché in futuro rischiamo che i nostri scali diventino, diciamo così, un territorio di conquista da parte di interessi non nazionali, non europei, a volte neanche occidentali, e perdere un'autonomia di carattere logistico che è fondamentale. Quindi quello che si vuol fare è rafforzare e darsi dei nuovi strumenti, non certo andare a togliere l'autonomia dei singoli scali, che hanno la necessità invece di un dialogo forte col territorio e devono mantenere una capacità autonoma di gestione degli investimenti nel proprio scalo.
1: Ecco, Vice Ministro, due domande rapidissime per chiudere. So che stiamo bloccando tutta la vostra delegazione per fare questa intervista, quindi voglio fare presto. La prima, due note sul Colle di Tenda, orari estivi nuovi, accordo con la Francia per procedere. Diciamo che qui pare che stia andando tutto nella direzione che avete tracciato lei e il Ministro Tabarò.
0: Sì, devo dire che, ripeto, con la Francia nell'ultimo anno e mezzo è migliorato moltissimo il rapporto, ci siamo chiariti su moltissime cose. Oggi il Tenda sicuramente procede molto più speditamente che in passato. So che ci sono molte critiche che doveva essere finito 4 anni fa, 5 anni fa. Io sono sostanzialmente, quando ho preso io il tunnel, da quel momento i lavori si sono accelerati il più possibile e vengono mantenuti tutti gli impegni che il governo si è preso. Dopodiché l'altro nostro obiettivo è quello di portare avanti come corridoio TEN-T la ferrovia Genova-Marsiglia per rafforzare tutta la dorsale ferroviaria verso la Francia e anche poi portare il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Tutto questo contribuirà, insieme alle nuove autostrade del mare tra Italia e Francia, anche a liberare le autostrade liguri dall'enorme massa di traffico pesante che, al di là dei cantieri, rischia di creare una colonna continua sulle autostrade ligure che erano state concepite per altri livelli di traffico rispetto agli attuali.
1: Ecco, sulla A26 invece ci sono, diciamo, notizie che sembrano buone, ma lei sa che non considero praticamente mai buone le notizie che arrivano dalle autostrade, perché poi ho temo che tutto poi continuerà per più a lungo, ecco, per consentirci di respirare.
0: No, allora diciamo che sulla A26 noi togliamo il concessionario, toglie tutti i cantieri fino a settembre, poi si lavorerà ancora in autunno, però poi dal 27, da primavera 27, non dovrebbero esserci più cantieri alla 26, ritroveremo la 26 come l'avevamo lasciata

0: prima del 2018, quindi con le tre corsie per senso di marcia. È evidente che invece i disagi purtroppo continueranno sulla 7 ancora per un po' di tempo, e poi i cantieri che abbiamo di continua manutenzione sul tema della 10, quindi diciamo che la situazione sta finalmente iniziando a migliorare, però dire che è finito il tema dei cantieri sulle autostrade non lo possiamo dire, perché purtroppo 30 anni di manutenzioni a singhiozzo e di mancati aggiornamenti del sistema comportano che per evitare rischi per chi vi transita sopra i lavori devono essere eseguiti. Sulla 26, che è quella che abbiamo affrontato per prima, quella che ha avuto anche problemi più grossi, ma che diciamo è anche la più nuova autostrada che abbiamo, dovremo essere arrivati sostanzialmente alla fine dei lavori più impattanti.
1: Bene, grazie mille. Poi insomma non può essere certo finito, visto che con le gallerie che abbiamo forse non è ancora nemmeno cominciato, diciamo, il caos cantiere. Quando metteremo mano a tutte le gallerie della Liguria, davvero, allora lì ci sarà da ridere. Vabbè, ma insomma sono cose che conosciamo da tempo. Grazie al viceministro Edoardo Rixi, la lascio alla sua missione in Turchia. Grazie per essere stato con noi anche questo venerdì. Ci vediamo la prossima settimana.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
3: Per il nostro viaggio in giro per il mondo con i liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Abu Dhabi oggi negli Emirati a salutare Alberto Sommer. Buongiorno Alberto.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Genova, è arrivato ad Abu Dhabi e di che cosa si occupa?
4: Allora, sì, diciamo che è molto semplice come storia. Io sono un agente immobiliare e a Genova da molti anni, e niente, paventata l'opportunità di svolgere la professione qua negli Emirati, e ho deciso di cogliere l'occasione al volo, anche perché qua è un mercato abbastanza dinamico, molto molto interessante, dagli sviluppi molto interessanti.
3: Un mercato molto interessante perché un po' tutto il mondo guarda agli Emirati.
4: Diciamo che c'è tutto in costruzione, per cui è completamente diverso. Qua si vende offline praticamente alla carta, vengono lanciate nuove cittadine tra virgolette, e le opportunità non mancano. Un mercato internazionale, qua vivono circa 250 nazionalità diverse, e quindi è un mercato molto molto stimolante, tutto in crescita. Abbiamo un sacco di cose che stanno per arrivare nella città, è una crescita esponenziale anno dopo anno, nonostante la situazione geopolitica attuale, che speriamo termini presto.
3: Ecco, nonostante la situazione geopolitica, però c'è uno sguardo al futuro che continua anche concretamente con nuovi progetti.
4: Guardi, qua non hanno mai smesso di costruire né di lanciare progetti. Ad esempio parlo di Disney World, hanno annunciato, hanno confermato il progetto, verrà costruito a Yas Island. Di qualche settimana fa anche il parco a tema Harry Potter, e poi una cosa magnifica, la sfera, che verrà praticamente fatta come quella di Las Vegas, ovviamente con i canoni degli Emirati, quindi ancora più grande, ancora più
3: grossa, più alta, più tutto.
4: Assolutamente, qua gli piace fare le cose in grande. A giorni, a mesi verrà inaugurato il Guggenheim, è già presente il Louvre, per cui insomma qua i progetti non mancano.
3: È una città insomma che non si ferma mai. Ma come si vive nella quotidianità ad Abu Dhabi?
4: Guardi, io devo dire la verità, mi sono trovato sin dal primo momento molto molto bene, pur essendo un paese musulmano, islamico, qua.

0: Appunto, dicevo prima, vivono 250 persone di nazionalità diverse e hanno un'integrazione incredibile. Qua abbiamo una piazza dove c'è una sinagoga, una moschea e una chiesa e tutte le religioni, tutte le persone condividono e rispettano l'uno all'altro. È una cosa meravigliosa, c'è da imparare, su questa cosa qua c'è da imparare, specie alla luce dei fatti di quello che vedo e sento purtroppo in Italia, a Genova nello specifico.
1: Eh sì, certo, è una delle cose, no, che colpisce di più quando, per esempio, si viene a visitare Abu Dhabi, così come Dubai, gli Emirati, o insomma, paesi
0: Abbiamo la
1: come
0: moschea più
1: Singapore,
0: grossa
1: così
0: del
1: come
0: mondo.
1: la sicurezza, no? Da una parte
0: La
1: l'integrazione, dall'altra la
0: sicurezza.
1: sicurezza.
0: Sicurezza e senso proprio di tranquillità, non hai mai la percezione di avere un pericolo, uno scippo, una persona, non nessuno chiede l'elemosina, le strade sono pulite, non litighi neanche in autostrada, neanche in macchina litighi, eppure c'è un traffico, sono strade molto trafficate, per cui qualcuno che ti taglia la strada, cioè, ma non senti mai nessuno, una parola fuori posto, c'è proprio un rispetto, una cultura del rispetto della persona. Questo è incredibile. Questa è la
1: Senta,
0: prima cosa che salta all'occhio.
1: nella quotidianità, si riesce a vivere anche normalmente, oppure Abu Dhabi, così come Dubai, lei lo sa meglio di me, hanno, no, questa nomea solo di influencer straricchi, ristoranti stracostosi. Allora, ci aiuti un po' a capire che cosa è vero e
0: C'è
1: che
0: di
1: cosa non è
0: tutto.
1: vero, c'è un po' di tutto.
0: Qua c'è di tutto, assolutamente. È ovvio che comunque, visto l'alta qualità dei servizi e comunque le strutture, anche le case, ora sto vedendo degli appartamenti, delle ville che non mi sarei mai immaginato, piscine sui tetti, piuttosto che posto per l'elicottero, insomma. E se vuoi il lusso, sicuramente qua lo trovi, perché hanno degli standard incredibili. Però in realtà poi anche la gente normale, la gente comune trova il suo spazio, ci sono le spiagge pubbliche, i ristoranti normali, tra virgolette, c'è un po' di tutto, ecco. È ovvio che è focalizzato, cerca le persone con un'alta capacità di spesa, sono invogliate a venire qua a portare la propria famiglia perché la sicurezza e la tranquillità, oltre al fatto di non pagare tasse. Per cui, insomma, anche quello fa.
1: Ecco, vabbè, certo. Senta, dal punto di vista di rapporti umani, in un paese, in una città dove insomma ci sono oltre 200 nazionalità, si fa poi amicizia fra expat, fra italiani, si riesce a instaurare diciamo delle relazioni? Magari sappiamo che spesso qualcuno può venire lì per un tot di anni, poi va via.
0: C'è molto turnover, assolutamente. E, le relazioni sono un pochino più difficili, diciamo, rispetto a quello che possiamo avere in Italia, a Genova, ma proprio per come è configurato, secondo me, la città. Non esistono piazze, non ci sono punti d'aggregazione, però gli amici in palestra, piuttosto che i clienti, i compagni, le cose così, le trovi e c'è un forte senso d'appartenenza, ecco.
1: Senta, il
0: Quello
1: mercato
0: sì.
1: immobiliare in questo momento, chi è che la fa da padrone? Cioè, chi sono le persone adesso, le nazionalità che vengono a investire ad Abu Dhabi?
0: Beh, sicuramente i local e comunque i paesi del Golfo. Parlo di Arabia Saudita, Kuwait, Qatar e questi paesi qua. Svizzeri anche, gli europei dopo l'inizio del conflitto hanno leggermente mollato un pochino la presa dal mio punto di vista, però si spera che possano ritornare più forti che mai. Australiani anche tantissimi, giapponesi, cinesi anche, abbiamo un sacco di clienti cinesi e indiani.
1: Ma lei vende, posso chiederlo se vende, diciamo, perché
0: Certo.
1: lei prima mi parlava di piscine sui tetti, di piste di elicottero, ma lei vende
0: C'è
1: anche
0: anche
1: delle case
0: l'ascensore
1: normali
0: per la
1: o
0: macchina, se vuole.
1: no?
0: C'è anche l'ascensore per la macchina, se vuole portarsi la macchina su all'attico, diciamo. No, ma è un sogno, un sogno. Io per carità, Genova l'adoro, ma dal punto di vista
1: Va bene, il
0: degli
1: fatto è che qualcuno
0: edifici.
1: poi se le

0: compra, non è solo che qualcuno le pensa, è che qualcuno se le compra. E quanto costa, diciamo, tanto così per sognare un po', no? Ecco, se io volessi la piscina sul tetto, parecchio, l'ascensore per portare la mia Lamborghini in cima,
1: 70-80 milioni di dirham, che me li deve moltiplicare per 4.
0: Ecco, molto bene. Molto bene. Vabbè, abbiamo, diciamo, un po' scherzato, mi sono permessa di, perché è evidente che è un mondo.
1: No. Sì, sì, beh, ma una roba del genere se la comprano in pochi, infatti, beh, qua certo. Vengono persone che possono spendere queste cifre qua.
0: Senti, che cos'è che le manca di più di Genova, della Liguria, se c'è qualcosa che le manca?
1: Eh beh, sicuramente il cibo. Il cibo, la focaccia, i ravioli a tocco, e beh, i luoghi anche. Devo dire anche i luoghi, perché qua sì, puoi ritrovare tutto, ma poi le Cinque Terre, Bocca d'Asse, il centro storico, sono luoghi del cuore dove mi piacerebbe, mi mancano, ecco, devo dire la verità, questi mi mancano.
0: Ma lei ha pensato se questa potrebbe essere una parentesi, diciamo, della sua vita per poi rientrare, oppure no?
1: Beh sì, sicuramente non ho pensato di trasferirmi in pianta stabile, nel senso per 10 anni o roba del genere, però prima, ora francamente, vivendo la quotidianità, devo dire che, a parte il cibo e i luoghi, poi qua si sta molto bene, c'è una qualità della vita molto alta e insomma non mi precludo nulla.
0: E forse la discriminante in questa stagione è un po' il caldo?
1: Tanto
0: si vive con l'aria condizionata dappertutto.
1: Si vive in aria condizionata dappertutto, fuori inizia a essere particolarmente calduccio. Diciamo,
0: tipo sfioriamo i 40.
1: Sì, tranquillamente, e non è ancora iniziata l'estate, ecco. Infatti hanno già marcato anche qua i media locali come quella che potrebbe essere l'estate più calda di sempre, con punte forse di 52-55 gradi.
0: Oh,
1: ed è una cosa impressionante, sì, corrollisse. Però da settembre fino adesso si vive benissimo.
0: Si è benissimo all'aria aperta, vestiti leggeri,
1: quindi
0: poi,
1: sì.
0: Insomma, è un po' da faticare questi 3 mesi estivi in cui bisogna stare chiusi dentro l'aria condizionata. La mettiamo così, insomma.
1: Sì. Però vede, qua sono attrezzati, hanno appena inaugurato una passeggiata al chiuso, diciamo, dove la gente può andare a fare jogging, può fare semplicemente una passeggiata e ricrearsi. Sì. Beh, ma per forza, qua è tutto studiato, qua funziona tutto, è quello che è incredibile. Per qualsiasi problema trovano una soluzione e vanno avanti così.
0: Mi verrebbe da dire che poi, insomma, è anche merito sicuramente di una disponibilità economica, no? Anche di un modo poi anche di ragionare e di governare, ma insomma ce ne siamo accorti anche nei mesi scorsi. Grazie mille all'Alberto Sommer. Senta, ovviamente lei parla inglese lì, no? Mi saluta in inglese o mi saluta?
1: Saluto a tutti.
0: Mi saluto in italiano.
1: Goodbye. No, sorry, non avevo capito.
0: No, intendevo, sa che io faccio sempre salutare nella lingua del paese, però sostanzialmente lì si parla in inglese.
1: Qua sì, arabo, e no, posso fare gli auguri di buon anno ai. Eh sì, perché oggi è il primo giorno dell'anno per i musulmani, quindi auguro un buon anno a tutti.
0: Grazie mille Alberto Sommer, genovese ad Abu Dhabi. Arrivederci, grazie.
1: Grazie mille, saluti.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Più Me compie 6 anni. Fino al 12 luglio, in palio buoni spesa fino a 100 euro e super premio finale 3 crociere nel Mediterraneo.
2: La bellezza ha trovato casa.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Quella di Sofia è stata una delle storie più difficili da intercettare. Per arrivare a lei siamo dovuti entrare in punta di piedi, giorno dopo giorno, nell'umanità dolente, diffidente, a volte violenta, di Cracklandia. Come sta scritto sul muro e come viene chiamato dai tanti consumatori di crack, quest'angolo nauseabondo che macchia l'ex ghetto di Vico Croce Bianca, nel cuore di Genova. I vicoli più sporchi e impenetrabili, dove anche lo sportello del drop-in, nato per aiutare i più fragili, ha dovuto alzare bandiera bianca per l'inevitabile le proteste degli abitanti che rivendicano un limite agli assembramenti di gente malata di droga, gli zombie, come si definiscono gli stessi tossicodipendenti, perché svuotati dalla compulsiva ricerca di una dose. Sofia è una di loro, è una zombie, ma è anche una di quelle che ha pure più carattere, una leader tosta, risoluta, che non accetta ordini. Non è stato facile fissare un appuntamento con lei, perché non ha un cellulare, perché si muove di continuo in cerca di crack e perché, come ammette, vive tirando pacchi, promettendo cose che poi non dà, denaro, dosi, il suo corpo. Per questo l'appuntamento con noi è saltato più volte. Poi, proprio mentre stavamo rinunciando, ecco che spunta fra pusher di origine africana e altre ragazze alla deriva come lei. Elettrica, tesa, Sofia trasmette l'angoscia di chi sa che poteva avere tutto e invece è qui, spiaggiata fra i reietti di Cracklandia, buttata su luridi gradini, carta stagnola, vomito, resti di cibo, macchie di sangue, cicche di sigarette. Uno squallido anfratto nel centro che non si ferma mai. Durante l'intervista un'altra ragazza che non inquadriamo è talmente confusa da non accorgersi delle telecamere, si avvicina e chiede a Sofia se ha del metadone. Lei non fa una piega, le risponde, poi riprende a parlare come se nulla fosse, quasi strafottente, lo stesso atteggiamento che ha di fronte alla vita. Sofia è questa, una ragazza che ride dicendo di essere felice e di godersi ogni istante della sua vita buttata via, e questo sembra davvero troppo anche per Michè.
2: Sofia?
0: Sì.
2: Aspetta, posso chiamarti Sofia?
0: Sì, certo. Devi chiamarmi Sofia, è il mio nome.
2: Non volevi in nessun modo, no, essere...
0: Ma no, ma chi se ne...
2: Michele? Cercavo di lei, bravo.
0: Ok, andiamo avanti.
2: È stato difficile intercettarti, ma ce l'abbiamo fatta.
0: Ok, vedi, siamo... c'è una grande star.
2: Questa è una delle storie che mi colpisce di più, ne abbiamo raccontate tante, ma la tua mi ha colpito subito.
0: Perché sono false, dicono delle cazzate, dicono stronzate. Loro dicono è un domani, che noi speriamo in un domani migliore. Ma chi cazzo?
2: Aspetta.
0: Cioè, per me questa è una bella vita. È una bella. Sono
2: qui libera. Siamo nell'angolo più degradato del centro storico di Genova.
0: Sì, degradato per altri, per me è l'angolo più bello al mondo. Cioè, qua la gente non muore a rate per pagare ogni cosa. Non si racconta delle cazzate come nel letto marito e moglie che si dicono il barbecue da mia madre, ma lui odia la madre, sta dicendo ma stai zitta, si passa una vita a raccontare.
2: Allora, tu hai un problema di dipendenza, no? Di crack. Che cosa?
0: Oh, c'ha molte dipendenze.
2: Che dipendenze hai?
0: Da crack, da eroina, da gioco d'azzardo.
2: Anche dal gioco d'azzardo.
0: Ma ogni tanto ci butto una monetina nella... non sempre.
2: Quanti anni
0: però
2: hai? Però non bevo. 32 anni. Da quanti anni sei buttata?
0: Ma ho iniziato il crack, a dire la verità, 15 anni. Però mi sono presa una pausa di 7

0: di quando volevo il bambino, volevo rimanere incinta e non ci rimanevo, quindi ho smesso.
1: Ecco, dai 15
0: fino ai 20.
1: È nato un bambino?
0: No, no, sono rimasta incinta a 20 anni.
1: A 20 anni? E chi è il papà?
0: Lui è di Pegli.
1: Di Pegli. Tu di che zona sei originaria?
0: Di qua.
1: Di qua?
0: Ci sono nata.
1: E i tuoi genitori? Dove sono?
0: Stranieri. Sono gli stranieri. Dove sono? Sono qua.
1: Sono qua?
0: Sì, sì, stanno.
1: Sto il figlio che è nato, quanti anni ha adesso?
0: 13.
1: 13. L'hai più visto?
0: No.
1: Ma non ti manca?
0: Cioè, sì che mi manca ogni giorno.
1: Ogni giorno?
0: Mi manca, ma la cosa migliore è stare fuori dalla sua vita. Non voglio scombussolarla, non voglio entrare nella sua vita. So che un domani magari non ci potrò stare, non ci potrò... No, cioè, no, no. Sta bene senza, sta bene, ok, cioè perché l'Italia purtroppo è un paese che dicono l'abbandono di minore perché è andata a lavorare durante il Covid, perché non me l'hanno tolto per dipendenze, io per abbandono di minore, perché l'ho lasciato con una babysitter per loro minorenne, durante il Covid, dove uno Stato non aiuta una madre neanche con quei 300 euro al mese, però adesso è dello Stato,
1: Adesso con chi sta?
0: No, no, adesso sta con i miei.
1: Con i tuoi, no. Almeno quello.
0: Beh.
1: Ma lui non chiede di te?
0: Beh, ci siamo separati in lacrime. Chiede di me, ha chiesto il primo periodo, poi gli è passata. Magari l'ha indurito, così anche cresce un uomo. I bambini troppo coccolati per me diventano dei...
1: Vabbè, c'è una via di mezzo, dai.
0: Ho capito, ma anche 7
1: anni. Cosa facciamo? Lo tempriamo così?
0: Non era col pannolino. Aveva 7 anni e adesso, però se sono contenta, so di aver messo al mondo una brava persona, quindi...
1: Ecco, tu non ti offendi se ti dico se fai parte di quelli che definiscono, fra virgolette, zombie, quelli che hanno, che barcollano...
0: Ma sono tutti zombie, ma sti coglioni che guardano il telefono, cosa sono, scusa?
1: Ma tu sei uno di questi?
0: Zombie, sì, ma mi chiamano, ma sono cazzi loro chiamarmi come mi chiamano, sapessero cosa penso io di loro, meno male che non si sentono i pensieri. Perché avrai l'ergastolo.
1: Racconta la tua giornata, come inizia?
0: Come inizia? Io vivo la giornata, io mi godo ogni singolo momento della giornata e cerco di trasformare qualsiasi situazione in una situazione divertente. Cioè io spremo il divertimento da ogni situazione. Mi fermano gli sbirri, si ride anche di quello. Qualsiasi cosa può diventare un divertimento. Cioè io non passo la vita, speriamo, mamma, dai. C'è tutta una cazzata, quelli che dicono speriamo, vorremmo una vita. Ma tant'è, cosa fanno poi?
1: Vabbè, tu mi dici che stai meglio tu, che la tua è una ribellione alla società e per questo.
0: Io ho capito, ma ti. Ho perso tutto.
1: Quante
0: e
1: volte.
0: Sono libera.
1: Libera, però sei dipendente dalla droga.
0: Sì, va bene, ma tutti siamo dipendenti da qualche cosa, se non da un lavoro, da un matrimonio, da una vita che odi.
1: Vabbè, però la droga ti uccide alla fine.
0: Ma io voglio, io spero, io non voglio, diciamo, di vecchiaia, solitudine e dolore. Io spero di andarmene giovane, di lasciare alla gente anche un bel ricordo di me.
1: Ma che ricordo è questo? Vivi in mezzo alla strada,
0: sei in un posto... Quella ragazza che faceva il cazzo che voleva.
1: Sei in un posto terribile qui, okay, siamo in mezzo alla spazzatura, pipì,
0: dipende, cioè, allora, per me è molto meglio, avevo avuto una relazione con... una persona e va bene, cioè facevo la bella vita, ma ero allo stesso tempo in una prigione, perché questo non faceva altro che ricordarmi da dove provenivo.
1: Perché? Dove provenivo?
0: Vengo da qua io.
1: Ah, anche se sei uscita fuori te lo rifacciava.
0: Cioè, io ho trovato l'America, okay. Ma ficcatela nel culo.
1: Vabbè, ma con una persona sbagliata era
0: quello
1: lì.
0: Ho capito, cioè, però per me è molto meglio questa vita, cioè io me la godo. A me piace non la cambiare con niente al mondo.
1: Ti piace cercare niente. La droga tutto il giorno?
0: Allora non è soltanto cercare le droghe, ci sono
1: anche farsi
0: divertenti, ci sono. Sì, va bene, ma allora quello là è un, non lo so, è come accendere, per me ormai la droga è come accendere una sigaretta.
1: Il crack come lo consumi tu?
0: Con la pipetta, facciamo vedere, pubblicità, la pipetta che è il tabacchino, la vende, ma non è legale il crack.
1: Tu ci metti il crack, te lo fumi?
0: Certo, sì, quanto, ce l'avevamo adesso una
1: quanto pezziata. Costa una dose di crack?
0: 20 euro.
1: E quanto dura l'effetto? Niente?
0: Quei 5 minuti.
1: E dopo 5 minuti hai bisogno di un'altra dose?
0: Non proprio.

0: basta.
1: Quante volte te lo fai? Quante dose hai bisogno?
0: Allora, sì, ragazzi, voi cioè non li conoscete, tutti questi che fumano, che consumano, che sono zombie, rifiuti della società, in qualche modo trovano un posto qua. Hanno bisogno, cioè, comunque di soffocare quell'angoscia. Vivono una, cioè non è lamentarsi, tieniti la tua cazzo di angoscia e fuma.
1: Ho capito.
0: Il comandamento più importante è non rompere la minchia.
1: Ho capito, ma quante volte hai bisogno di drogarti tu durante
0: il giorno? Allora, va bene, la droga c'è, cioè, è terribile, bla bla bla bla. Allora, questi sono gente che vanno in comunità. Quante probabilità di successo ci sono?
1: Questo non lo so, però qualcuno ce la fa, pochi forse.
0: Poi la comunità non fa un percorso, la comunità cerca di trattenersi perché l'ASL gli passa dei fondi e quindi loro ogni volta c'è. Che cos'è? Cioè, diventa poi una dipendenza da psicofarmaci. Se tu vai al pronto soccorso e dici ho fatto uso di sostanze, tu hai una sindrome psichiatrica. Ma che cazzo stai dicendo? Cioè, questi sono stupidi. Questi distribuiscono il disturbo borderline come se fosse... È vero o no?
1: Tu hai studiato?
0: Sì.
1: Che studi hai fatto?
0: Ho fatto ingegneria robotica.
1: Ingegneria robotica?
0: Già.
1: Sei una matematica?
0: A quanto?
1: E che superiori hai fatto?
0: Ho fatto il diplomato.
1: Il liceo? Una liceale, è scritta ingegneria robotica e finisce a drogarti in mezzo
0: alla... Ma anche cioè, tutti i migliori scrittori sono finiti a Tangeri, sono consumatori di eroina.
1: A Tangeri?
0: No? Sì.
1: Ride
0: tutti
1: perché...
0: i libri migliori che hanno scritto, li hanno scritti.
1: E tu speri di, fare un, di avere un epilogo?
0: No, no, non sono nessuno, io non mi considero niente.
1: Tu scrivi?
0: Voce... Sì, come...
1: Stai sì, scrivendo la tua storia?
0: No, non sto scrivendo mai niente.
1: Almeno scrivi, almeno rendi, racconta questo
0: ma ogni
1: schifo
0: tanto
1: che vivi.
0: Due schifo. No, ma quale schifo? Per me
1: non è uno schifo questo.
0: Per me è bellissima questa vita.
1: Non è meglio stare seduto su una panchina sul mare a magari a mangiare una pizza con tuo figlio, tuo marito, tua mamma, vuoi dire?
0: Io sto pensando a mio figlio, mica quanto mi sta cagando il cazzo sto bambino, e mica il marito, mica quanto pronta, quanto odio sua madre.
1: Però ha un senso della come vita. On. Adesso che vita stai facendo?
0: Ma quale senso buttando? Della vita?
1: Ti godi l'attimo
0: la
1: così?
0: Godo, sì, la vita è questa, come si dice in francese, la vie ça fait des petits bonheurs. E io faccio quello. Guarda, dopo un'eternità a fare la cosa giusta.
1: Ecco, tu mi dicevi, sei una bella ragazza, evidentemente, questo per cui anche una brutta ragazza nelle tue condizioni sarebbe comunque preda di gente in questi ambienti.
0: Dipende,
1: che cerca di...
0: tutto, cioè dipende come... se sai usare il cervello.
1: Ho capito, ma per ottenere la droga qualcuno ti offre, chiede sesso
0: mi offre,
1: in cambio?
0: Allora, prima di tutto, cioè lui mi offre, devo calcolare il soggetto e pensare alla fine già dall'inizio. Se lui vuole incularmi, me lo inchiappetto io per prima, gliela faccio credere, ma non devo mai portarmi in un posto isolato che potrebbe mettere a rischio la mia incolumità. Io vado sempre in mezzo ai miei amici.
1: E ne hai amici?
0: Perché anche cioè ci do una mano, amici o colleghi.
1: Colleghi di disgrazia.
0: Ma sì, perché cioè, alla fine loro mi fanno piacere per un altro. Sono forse loro che hanno bisogno di me.
1: La tua vita sono le gioie di un attimo, no?
0: Sì.
1: E cosa vedi nel tuo futuro?
0: Un ben niente, non lo so cosa succederà da qua a 10 minuti. Tu fai un allora, ti programmi la vita. Ti fai un programma e la vita fa quello che vuole.
1: Ah, beh, questo lo sappiamo.
0: Anch'io mi ero fatta un programma di invecchiarsi, ma poi la vita mi ha fatto così, da un giorno all'altro. Normalmente uno impazzisce.
1: Quando è che ha fatto così? Perché?
0: A me me l'ha fatto.
1: Perché?
0: Sono passata dal tutto a niente.
1: Cosa avevi?
0: Così, così, così. Non si è capito più un cazzo, Covid.
1: La dipendenza è stata?
0: E ho dovuto tornare alla dipendenza per sopravvivere.
1: Ma fai anche spaccio tu ovviamente per vivere?
0: Ma spaccio ora, cioè faccio qualche pacco, qualche coglione. Sono un coglione, lo sai come si... un coglione deve essere fottuto. Non sono io che faccio le regole, ma è così che deve imparare.
1: Ho capito, che pacco, gli dai una...
0: Ci do dei fazzoletti.
1: E dentro ci dovrebbe essere la droga, non c'è.
0: Ma non c'è.
1: E poi non torna a cercarti. E anche gente disperata può farti del male.
0: E torna.

0: E gli dico, ma che cazzo stai dicendo? Fra, a me me l'ha detto quello là.
1: Ma ti va bene sempre, la seconda volta? Questo
0: più o meno, ci sono quei coglioni che mi danno il secondo colpo in canna.
1: No, fai sorridere, no. Ma c'è poco da ridere.
0: Però dai, la situazione è divertente.
1: La situazione è divertente perché la racconti in questo modo.
0: Dico, ma brutto e deficiente, che per colpa tua i vigili mi hanno portato.
1: Tu vivi facendo pacchi, no? Promettendo cose che non mantieni.
0: Sì, facendo la finta prostituta, facendo la finta...
1: Ma qualche volta l'hai fatta la prostituta?
0: No,
1: ti sei venduta?
0: Ma magari.
1: Ma magari. Qualcuno ti
0: Guarda,
1: pagherebbe anche, no?
0: Quel fegato a prendere, io non, no, non è, allora, quelle ragazze che lo fanno perché hanno più palle loro che lo scroccone che viene a scroccare.
1: Ah, tu no, a te fa schifo farlo?
0: Ma non è che mi
1: fa schifo, ancora una dignità,
0: riesco,
1: allora.
0: Non ci riesco, c'è un, diciamo che venendo da una famiglia musulmana, divisa su una...
1: Famiglia musulmana?
0: Già.
1: Ma tu sei italiana?
0: Per metà.
1: L'altra metà?
0: Di origine arabe.
1: Tuo papà, tua mamma?
0: E papà.
1: Ah, ecco.
0: E quindi vivi.
1: Tu sei musulmana?
0: Ma se sono stata cresciuta da loro, cioè io non ci credo un bel niente, niente.
1: Però non ti prostituisci?
0: Non ci riesco, cioè, non ci riesco.
1: Ci hai provato?
0: Cioè, a volte ho detto, no, non c'è un cazzo da fare, ora basta, ora faccio questo. Non ci riesco.
1: E tuo papà?
0: Non ho neanche una foto con loro. Non sono mai stata la principessa di papà. Io però non dico trauma.
1: Ma è qui lui?
0: Sì, un grande lavoratore. Non ci ha fatto
1: non fa
0: mancare
1: nulla per
0: niente.
1: Recuperare la figlia.
0: Niente. No. Aspetta. Papà ha dato un'educazione, un'istruzione, non ha fatto mancare niente. Quindi niente da dire. Quelli che dicono abbiamo subito dei tra... Ma che cazzo dici? Io ho avuto un'infanzia stupenda. Un'adolescenza stupenda. Sono io la merda. A me piace.
1: Quei gruppi di autoaiuto?
0: Ma qua dai, ma veramente facciamo. Ci facciamo ridere. Qua noi i gruppi di autoaiuto.
1: Infatti quei gruppi di autoaiuto
0: per...
1: Ti sei anche bucato tu con la siringa?
0: E qualche volta è successo.
1: Adesso...
0: No. Il problema non ho bene, quindi le ultime volte... No, è successo 3-4 volte, ma... Cioè, un giorno ho visto una cosa che mi ha un po', cioè, mi ha fatto, cioè, come se le persone care a me mi stessero guardando.
1: Ma hai avuto paura di morire?
0: No, ma quale, magari. Guarda che la morte, magari, è facile, la vita che è difficile.
1: La morte non ti fa paura?
0: No, è la fine di tutti i problemi.
1: Vabbè, ma c'è ancora che la vita è bella,
0: Porca miseria,
1: farsi un bagno al mare, mangiarsi. No, non ti piace la vita? Ti è mai piaciuto o
0: la
1: adesso?
0: La vita è ingiusta, la vita allora, c'è cioè le cose che hanno il mio valore, hanno il prezzo. Ecco, vita...
1: Il sentimento verso tua mamma, verso tuo figlio, verso un amico.
0: Sì, è per il loro bene, io sto lontana. Siccome io li amo tanto, anche quello è un atto di coraggio.
1: Sì, ma
0: non è
1: un
0: atto di
1: orgoglio. Loro stanno soffrendo però.
0: Ma qua, allora... Si fa l'abitudine. Invece di mancare agli appuntamenti dalle buca, uno non c'è. E basta. Un giorno, due, tre, dici. Non esserci, ma non esserci. Loro stanno bene senza di me.
1: Senti, lo spaccio qui. Ci sono controlli di polizia?
0: Ma
1: cioè...
0: oh no, ora non sono infame, sì, ma...
1: No, non credevo che...
0: Ma anche... No. Anzi, non c'è nessuno spazio, guarda, che adesso magari c'è un po' questa velincia, minchia. No.
1: Però...
0: Qua mi... Com'è che si dice?
1: Ho capito, cambiamo argomento.
0: Esatto.
1: Cambiamo argomento. Basta. Basta. Tu non hai nessuna speranza.
0: Ma quale speranza? Chi vive sperando muore cagando. Quale speranza? Spero che mi capita un bel colpo ora.
1: Ecco, la droga che sta arrivando dall'America, no? C'è una nuova droga.
0: Fentanyl.
1: Che... Bravo.
0: Ma cioè, magari, ma dov'è?
1: Qui non c'è ancora.
0: Ma dov'è?
1: Magari cosa?
0: Ma io ce la sto cercando come non so chi cosa. Tu sai il fentanyl dove lo trovo?
2: No.
0: Porco, io pagherei.
1: Per avere fentanyl.
2: Devo dare una bottiglia di metadone, che ce l'ha?
0: No, il metadone se... No, se sono tradizionali, io se solo cocaina, eroina.
1: Sono tradizionali.
0: E va bene, se sento il metadone te li mangio. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, dai, mi sembra.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: La voglio efficiente, full hybrid.
2: La voglio comoda, spaziosa.
3: La voglio giusta per me.
4: Gamma Full Hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
5: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.

0: Noi vogliamo innanzitutto collaborare con la Cina, per paese con cui già collaboriamo, ma rinforzare, diciamo, sicuramente i nostri rapporti anche attraverso la firma di lettere di intenti, come faremo con la provincia di Hainan, provincia che è una provincia, diciamo, che sta crescendo molto, che ha molte cose in comune con la nostra regione, per cui pensiamo di poter fare delle collaborazioni molto importanti.
1: Nell'ambito del nostro partenariato bilaterale con la Cina c'è un livello governativo, ma c'è anche il livello degli enti locali, che sono sempre più valorizzati, perché naturalmente questa relazione economica si basa sul rapporto anche con le province e con le città cinesi, quindi la proiezione dei nostri territori è fondamentale in tutti i settori, quello economico, in quello commerciale, in quello degli investimenti, ma anche in quello, per esempio, delle collaborazioni universitarie e in ambito culturale. E questo è un obiettivo che, quando nell'ottobre scorso si sono incontrati i nostri ministri degli esteri, è stato fissato come nuova componente istituzionale nell'ambito del comitato governativo Italia-Cina.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad!
4: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30%, a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
6: Perché conviene!

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, è oltre i 500 metri, qui siamo, 650 metri passano dalla curva

0: che c'è là sotto.
1: Dove siamo, Gianfranco?
0: Siamo a Minceto,
1: paesino?
0: Comune di Ronco Scrivia, paesino dove, tra l'altro, nella casa che io abito, veniva in vacanza Michele, il cantante.
1: Ah, che forte!
0: Sì.
1: E quello là davanti, quel bel paesino
0: pittoresco? E quel paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia, che ha un piccolo santuario, e c'è anche una buona trattoria.
1: Fa bello caldo oggi, Gianfranco,
0: sì,
1: è 27 gradi all'ombra.
0: Esatto.

0: molto, diciamo, poliedrico, sì. Direi così. Allora, tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso. Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo. Uh-huh. E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo. Ah. E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco. Uh-huh. E adesso invece c'è rimasto soltanto questo. Capito. Mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Roncoscrivia, ma prioritariamente in Val Borbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio. Sì. Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che sono rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna
0: anche
1: qui
0: se
1: poco più avanti nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare, ed avendo questo colore giallo intenso, non sono visti dagli uccelli, che probabilmente le ritengono acerbe.
0: Ah.
1: E quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le
0: allora,
1: vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie
1: gialle? No, ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra, che ce n'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole, veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Allora, possiamo anche
1: che sennò...
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, che è uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino era raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto l'assaggio. Belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Okay. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo.
0: Ah, sì.
1: E ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il bacca grande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert.
0: Ah.
1: E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi un fiore, lo fai col fiore?
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. La raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello. E

0: lo stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
1: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
0: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì, perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
1: Adesso non le vediamo, infatti. Hanno,
0: sì, andiamo perché poi là c'ho delle piante
1: andiamo
0: da
1: allora.
0: Vedere.
1: Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
0: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e sono particolarmente, ne sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api. Sono attratte proprio da questo.
1: Io sento odore di fico già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
0: Sì. Questo è un bellissimo fico.
1: Vedo che ci sono già i frutti,
0: i fichi,
1: ma non è
0: rosa.
1: Però non è la stagione adesso dei fichi.
0: È ancora un po' più avanti,
1: però
0: sì.
1: Ci sono già e diventeranno rosa?
0: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
1: Che bei profumi che si sentono.
0: Sì, sì.
1: Perché anche con questo caldo emergono proprio.
0: Sì. Lì c'è il campo dello zafferano.
1: Zafferano,
0: che ho
1: tanti anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
0: Sì.
1: E adesso però non è il periodo dello
0: zafferano.
1: Si vede nulla.
0: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
1: Però qua sotto c'è già?
0: Sì, ci sono i crochi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio, allarga le teste e poi si selezionano.
1: Tanto sento le galline.
0: Sì. Questo è l'ulivo che avevo piantato, questi due ulivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli ulivi in Basilicata e sono ulivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
1: sì.
0: Guarda.
1: Quest'anno gli ulivi hanno avuto una fioritura bellissima,
0: sì.
1: Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
0: Tutte gialle.
1: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
0: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
1: Uh-huh.
0: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
1: Eccole.
0: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole. Viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
1: però
0: gli alberelli.
1: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
0: Perché l'ho innestato.
1: Ah.
0: Ho innestato la varietà gialla.
1: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
0: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
1: E d'ora in poi verranno gialle qua?
0: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
1: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
0: Quella gialla si chiama Durone antico.
1: E queste
0: sono mandorle, questa è l'avola.
1: Mandorle, ma non è il momento questo?
0: No, ancora presto.
1: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
0: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
1: E quando è che si
0: apre il mallo?
1: In che stagione?
0: A luglio.
1: Ah.
0: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
1: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
0: Sì,
1: si
0: sì,
1: vede,
0: sì.
1: Ma
0: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
1: E quel cagnolone chi è?
0: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
1: Frida.
0: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
1: Quali intendi?
0: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
1: Ciao Frida!
0: Perché è terribile.
1: Ciao Frida!
0: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
1: Ci sono i lupi qua?
0: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
1: recintato. I cinghiali
0: recintato.
1: O i lupi?
0: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
1: Oh, t'han portato via le patate?
0: Tutte, due campi.
1: Oh.
0: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
1: Nervoso. Galline, le sento?
0: Le galline? Vabbè, possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma
1: tanti,
0: sono tutte fuori.
1: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
0: Sì, sì, perché, allora, qui ci sono.
1: Oh, quante ne hai di galline?
0: Complessivamente saranno 26, 27,
1: e c'è
0: sono
1: anche
0: poche.
1: Il gallo, vedo.
0: Sì, ci sono galli, galline.

0: anatre, faraone, oche.
1: Oh.
0: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
2: Che poi ci fai vedere.
0: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
2: E si mangiano le uova di anatra?
0: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
2: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari la...
0: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi. Loco. Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
2: A che ora fanno le uova le galline?
0: È al mattino.
2: Qua, quando c'è? Si svegliano?
0: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
2: Cavolo.
0: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
2: E
0: di
2: cosa
0: anatra...
2: ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
0: Questo è un periodo che le fanno bene, ne ho sempre dalle 15 alle 20.
2: Ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
2: Ma là tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno gusto diverso?
0: Io non lo so, io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
2: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere,
2: sì.
0: Sono chiuse solo di notte.
2: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che là di sotto ce n'è delle altre?
2: Sì. Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco,
0: sì.
2: Proprio tu vivi con questo, no?
0: No, io sono in pensione, però
2: ti dedichi a questo, giorno
0: mi
2: e notte.
0: Dedico a questo, sì.
2: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
2: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno. Non di più.
2: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro. Ho già girato quando ero giovane
2: e adesso
0: mi va bene.
2: Un po'.
0: Sì.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: presa diretta.
1: Poi
0: siamo
1: c'è...
0: nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra, Roberto,
1: a sinistra,
0: sì,
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in assoluto.
0: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
1: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa. Oh. Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
0: E le nocciole quando
1: e
0: si
1: poi,
0: raccolgono?
1: Agosto.
0: Questo cos'è?
1: Questo è un melo.
0: Oh,
1: è un melo antico.
0: Le melette piccoline?
1: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
0: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
1: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
0: Perché adesso la stagione? Eh?
1: No, è ancora presto.
0: Quando
1: a settembre si raccolgono le mele.
0: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
1: e
0: le
1: poi lì
0: cose.
1: Invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra.

0: sinistra, si chiama Gunzleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
1: Accidenti,
0: è proprio
1: sono
0: una nocciola
1: belle
0: molto grossa
1: da mangiare.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi?
0: Poi, andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone, e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
1: Il carrubo, poi come si mangia il carrubo?
0: Il carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini. Ah. È altamente calorico.
1: Ah,
0: il bacello
1: del
0: carrubo.
1: Queste sono mele di nuovo.
0: Queste sono tutte mele, sì, qui sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Come mai ti sei appassionato alle colture antiche?
0: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
1: Di dove è originario il carrubo?
0: Viene dalla Sicilia.
1: Ok.
0: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
1: È uno spaccato d'Italia qua.
0: Sì, sì, sì, decisamente.
1: Non solo.
0: Con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare, con la farina dei bacelli del carrubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata normale.
1: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo, quando è che fiorirà?
0: Fiorire, adesso per me era importante che buttasse, questo sono tutte foglie nuove, questa è nuova e queste sono nuove. Vedendo queste vecchie avevo il timore che mi seccasse. Perché qui le temperature d'inverno sono molto rigide.
1: Invece in estate sono belle calde.
0: Esatto,
1: stiamo
0: è venuto bene.
1: Colando veramente di sudore.
0: Sì.
1: E quindi tu farai la cioccolata col carrubo?
0: No, io ho preso il carrubo per averlo.
1: Ecco, andiamo Frida.
0: E qui invece ci sono l'altra parte che giustamente se ne stanno al fresco. E qui ci sono le faraone. No, adesso non le vedo. E allora sono in giro. Però vedi, quella lì è una tirolese con la cresta.
1: Quale? Aiuta un po' Roberto, indicala per cortesia.
0: Una, due.
1: Quelle lì, Marco.
0: Quelle lì con la cresta.
1: Ah,
0: questa
1: la cresta
0: è una tirolese.
1: Punk.
0: Quel galletto là invece è araucano.
1: Qual è il gallo?
0: Quello lì, quell'elegantone lì senza coda. E questa invece è la gallinetta araucana, quella che fa le uova azzurre.
1: Ah, ne hai solo una che fa le uova azzurre?
0: Ne ho due, questa qui è l'Albright, è un altro tipo di gallina, ma anche lei lo fa azzurro.
1: Bene, dai, scendiamo un po' in cantina che c'è un po' più fresco,
0: sì.
1: Dai. Entriamo all'interno di questa cantina che vi assicuro, perché l'ho già un po' curiosata, sembra un museo di vario genere. Ah, un po' di fresco.
0: Sì.
1: Colavamo veramente sudore. Allora, Gianfranco, questo è il tuo regno.
0: Sì.
1: Andiamo subito al sodo. Partiamo dalle uova che abbiamo citato.
0: Passiamo di là dalla parte cantina, allora, vera e propria.
1: Di vedere le uova azzurre.
0: Lì dove ci sono le botti, dove entro con l'uva e faccio il vino.
1: Ecco.
0: Quindi botti di fermentazione e botti di mantenimento, le barrique. E qui siamo nelle uova invece.
1: Quante ragazzi.
0: Queste sono le uova di ieri e l'altro ieri. Ma queste le ho messe da parte e hanno anche 3-4 giorni perché le darò a un mio amico, non avendo io galline che covano, mi fa nascere i pulcini.
1: E come le puoi tenere anche così libere senza farle covare subito, appena fatte?
0: Sì, sì, sì, le
1: guardate
0: uova.
1: Guardate quelle azzurre.
0: Sì.
1: Che belle, azzurre, bianche,
0: marrone.
1: Normali, marroni.
0: Queste qui più piccoline e più oblunghe sono quelle delle tirolesi.
1: Mm.
0: E io sto selezionando tutte quelle lì.
1: Che belle, bello.
0: E quelle
1: le metti
0: marroni,
1: le fai covare da una gallina. E perché tu non hai una gallina che le covi?
0: Perché in questo periodo non mi stanno covando e quindi lo do a questo amico che non ha la gallina, lo mette nell'incubatrice.
1: Ah.
0: Mi mette le uova nell'incubatrice.

0: e appena si aprono e nascono i pulcini, mi dà subito i pulcini.
1: E quanto ci mettono a schiudersi?
0: 26-28 giorni.
1: A che temperatura?
0: La temperatura sarà, io non me la ricordo, no, intorno ai 36-37
1: sì,
0: gradi,
1: umano,
0: sì,
1: sarà
0: mi pare che sia quella lì, e si differenzia tra le uova di gallina e le uova di anatra o di oca.
1: Qua cos'hai, una collezione di coltelli?
0: Qui sì, ho tutta una serie di coltelli. Io sono appassionato della Sardegna e infatti molti di questi sono sardi, sono coltelli di patada, qualcuno anche pregiatissimo, perché questo è, come si dice, vabbè, non mi viene.
1: Serviva per?
0: Allora, li dividono in due categorie, da scanno, che questi sono questi a punta, e da scuoio. Da scuoio per togliere la pelle degli animali. Questo e questo sono da scuoio.
1: E i manici di cosa sono?
0: E i manici sono di corno, di muflone in genere.
1: Ah.
0: Corno di, e poi ci sono quelli col manico di legno.
1: Il più pregiato.
0: Ma adesso li ho aperti e il più prezioso è questo qua, perché è molto spesso, legno in bosso.
1: Che bello, è tutto a degli intarsi.
0: Ma non mi viene il termine adesso.
1: Vabbè, è intarsiato. È stato
0: sono battiture successive che vengono fatte all'acciaio. L'acciaio viene messo in forgia, scaldato e battuto, e viene piegato e battuto tante volte. Qui sono intorno ai 500-600 piegature, battuture,
1: veramente,
0: che danno questo damascato. Si chiama
1: damascato. E qua
0: mentre invece il manico è in bosso.
1: Bossoli.
0: Questo è un damascato a piuma. E questo è invece un altro tipo.
1: E tu te li tieni bene, ma...
0: Li tengo. Adesso ho fatto venire un mio amico, li ho aperti, perché è venuto un mio amico che mi deve fare una vetrina in modo
1: che
0: da
1: bello. E se
0: alloggiarli.
1: No, ce l'hai tutti arrotolati?
0: Sì, erano come se fosse...
1: Che bello.
0: Sì, una...
1: Siamo quasi in chiusura, cosa ci vuoi far ancora vedere, Gianfranco?
0: Niente, la mia produzione
1: di tutti i
0: di
1: tuoi
0: vini e liquori che faccio con la frutta, col corniolo, liquore di corniolo.
1: Cos'è il corniolo?
0: Il corniolo è un fruttino che è la metà di un'oliva taggiasca, ma quel fruttino lì possiede più vitamina C di un limone.
1: Ah!
0: È un legno durissimo il corniolo. Con il legno di corniolo una volta i nostri vecchi facevano gli ingranaggi delle macchine.
1: Oh.
0: È un legno molto duro, infatti ha una crescita lentissima. Quando usciamo dal cancello c'erano 3 o 4 piante di corniolo che hanno già, la più vecchia ha quasi 20 anni ed è grossa.
1: E poi qua hai anche i fagioli di?
0: Il fagiolo bianco di Badalucco, che non potendo chiamarlo di Badalucco perché sono in tutt'altra zona, lo chiamo Badaminciocco.
1: Badaminciocco di
0: Mentre invece qui ho dei formaggi.
1: Cosa sono sti
0: Questa
1: cose?
0: È un caciocavallo che viene da Rio Nero in Vulture ed è fatto con latte di mucca podolica, ed è una particolare varietà di mucca che c'è solo in quella zona lì.
1: Oh.
0: In Basilicata è un
1: mangi?
0: Po'. Certo,
1: e
0: questo qui è ancora fresco, perché mi è arrivato che sarà sì e no 10 giorni, ed è fresco perché io li voglio fresco e me li stagiono io. Questo tagliato a fette e messo sulla bistecchiera è una fantasia. Questo invece mi è arrivato l'altro ieri. Questo è un formaggio rarissimo protetto dallo Slow Food. Carlin Petrini, poco prima di morire, questo formaggio voleva allargare l'areale di questo, ma non ha potuto, perché la particolarità di questo pecorino è che viene fasciato con argilla.
1: Oh.
0: Ed è questa qui è polvere di argilla.
1: Che forte!
0: E questa polvere di argilla c'è solo in questa zona qua. Per cui
1: da dove viene, hai detto?
0: Dalla Sardegna.
1: Dalla Sardegna, la
0: sì.
1: tua passione.
0: Sì, dalla mia passione.
1: Bene, dai, veramente. Quelli lì a seccare, vabbè, peperoncini, e quelli lì sono anche
0: quelli lì sono peperoncini dell'anno scorso che ormai sono da buttare via.
1: Beh, Gianfranco, grazie. Sì. Abbiamo fatto un bel giro attraverso la vita rurale che ormai pochi forse conducono così nella totalità, no?
0: Certo.
1: Poi anche un po'
0: ma anche la conservazione di queste ceste. Queste ceste le aveva fatte un vecchio delle alture di Ronco, di Tana d'Orso si chiama il posto. e faceva questi cesti in maniera eccelsa. Questi sono cesti che ha fatto quando è nato mio figlio è dell'82, quindi ne hanno di anni, eppure sono,
1: che belli, di cosa sono fatti?
0: Di castagno.

0: che veniva raccolto nella luna vecchia di agosto, poi i legni venivano messi a bagno nell'acqua del ruscello, poi venivano tagliati e si conservano tuttora.
1: È come un museo. Grazie Gianfranco, sì. Grazie e buon
0: grazie
1: proseguimento in mezzo alla natura. Grazie Roberto Gnieco per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.

0: Passa a Palsy Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
1: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
0: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
3: Madre, quando si dona?
4: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
2: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Eh sì, il nostro titolo è profondamente diverso, perché è profondamente diverso questo momento per affrontare il momento particolare di calciomercato tra Genoa e Sampdoria. Casa Samp, immobilismo totale, pochi arrivi, si discute sempre, tante parole, ma assolutamente ci vogliono dei fatti, anche perché dobbiamo ricordarlo, tra 7 giorni c'è un ritiro fondamentale per preparare la nuova stagione a Ponte di Legno, con un allenatore nuovo, con tanti collaboratori nuovi, con un pubblico anche, voglio dire, uso un termine piccolo, inferocito, ecco, nei confronti della dirigenza. Tanti invece sono gli acquisti del Genoa, che prepara e programma una stagione che vorrebbe essere più ricca di soddisfazioni rispetto all'anno scorso e accontentare mister De Rossi dell'allestimento della squadra. E poi vi preannuncio già, perché si chiama Super Derby, ma è un Super Derby ligure, quindi avremo ospiti in collegamento da Chiavari, in collegamento da Spezia e in collegamento da Vado, perché la realtà nuova è la Serie C per questa squadra, con profonde ambizioni ma con tradizioni assolutamente importantissime. Non voglio perdere tempo, vi presento i miei ospiti. Vado alla mia destra e do il benvenuto a Marco, benvenuto proprio.
1: Grazie, certo. Non un programma, grazie.
0: L'altro benvenuto invece è Giorgio Guerrello.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: E poi mi giro, vado a Domenico Ravenna.
3: Ciao.
0: Benvenuto
3: ciao.
0: Anche a lei, Domenico.
3: Grazie molte, grazie.
0: Ritorna, perché è andato in vacanza, Claudio Mangini.
4: No, sono scappato per non vedere le cose che succedevano in casa Sampdoria, quindi ho messo la testa sabbia.
0: Ha messo la testa sotto la sabbia.
4: Però
0: allora ve lo faccio vedere subito il nostro impact con cui cominciamo la trasmissione, perché è una famosa canzone di Mina, di Alberto Lupo, no? Parole. Fai proprio questo, solo questi due personaggi. Uno che in questo momento, mi riferisco alla vostra destra del teleschermo, Walker, che non si sa chi sia. Per il potenziale di che cosa? Ma nell'organico non c'è. E poi l'altro è il CEO, Freiberg. Però
4: sorride sempre, l'abbronzato sorride.
1: Voglio dire, perché così non sorridono gli altri. No, vabbè, ma dai, insomma. Parole. Si potrebbe usare anche altri termini che invece magari non vengono consentiti. Vabbè, ma tu hai detto arrabbiata la tifoseria, ma sicuramente sì. Cioè, ma non c'è altra possibilità, ma è fin troppo, e anche questo, insomma, mi pare che la misura sia davvero colma. Come hai sottolineato a breve il ritiro, poi certo, andremo sicuramente a contestare la scelta tecnica, però anche qui, insomma, voglio dire, quello, se vuoi iniziamo a parlare, la cosa che mi ha colpito
0: in maniera
1: importante è il nuovo direttore sportivo, di cui ho difficoltà a pronunciare il

0: cognome, perché la mia appartenenza è sandoriana, ma nulla di personale, è chiaro, però che dice e ci spiega una cosa illuminante, forse magari se non ci avete, che i giocatori hanno un costo a luglio e un costo a fine agosto, come dire adesso aspettiamo poi li compriamo, ma se io devo farmi la torta pasqualina, cioè voglio dire i carciofi li compro quando ci sono, non è che li vado a comprare quando arrivano da qualche altro, non riesco a capire che cosa li frulli nel cervello.
1: Che cosa sta succedendo, Claudio?
2: Sembra che loro vogliano veramente perseguire la ripetizione sistematica degli errori commessi in passato, perché è assoluta, cioè partiamo dall'allenatore. L'allenatore, io, una persona anche simpatica per bene, è stato un grande giocatore, un ottimo attaccante, viene qua con l'ambizione, però la scelta ideologica è facciamo l'ennesima scommessa, dopo che le scommesse con Donati, con Foti sono sempre clamorosamente fallite. Quando si era parlato di Pecchia, uno dice beh, però hanno avuto un senso di razionalità,
1: un ripensamento,
2: niente,
1: no?
2: abbandonati immediatamente subito. Perché voleva uno staff con cui lavorare, e qui invece devi avere probabilmente l'orecchio per il padrone, devi avere quello che da una mano, da una parte, ma insomma è stato inserito per meriti di non si sa quale tipo, e quindi questa è la prima cosa. Dopodiché il campionato mi sembra che sia finito il 9 maggio, sono passati 2 mesi e sei punto di partenza, quindi vai a fare un ritiro con il 30-40% di giocatori che saranno in rosa all'inizio del campionato, è demenziale. Cioè, ecco, non c'è
1: perfetto,
2: altro
1: così abbiamo subito
0: abbiamo dato il buonasera,
1: abbiamo dato il buonasera, proprio.
3: Io volevo fare un inciso su quello che diceva l'amico Benvenuto, nel senso che ha riportato una frase di un dirigente, che quindi di un professionista, che ha una sua logica, certo. Ora hanno un costo, quando si avvicina il termine magari te li tirano dietro. Ma allora, ma vale per la Sampdoria, ma vale per qualunque squadra al mondo. Ma i ritiri cosa li fanno a fare?
1: Oh.
3: Nel senso, il ritiro, al di là di prendere 2 spiccioli magari dalla località turistica, e a cosa serve? Perché l'allenatore ha o non ha giocatori che poi non avrà al momento di fare il campionato,
0: di preparazione,
3: no? Questa
0: schemi,
3: è una domanda
0: poi cambia tutto,
3: che va rivolta,
1: ma questa è una bellissima
3: tutti,
1: riflessione, perché io dici io parto per il ritiro, ho tanti giocatori in questo momento della Sampdoria, posso usare il termine che è difficile presentarli in un certo modo alla tifoseria, lo sappiamo benissimo perché li conosciamo bene, vai a fare il ritiro con gli stessi giocatori, perché nell'arco di 6 o 7 giorni dovresti cambiarli tutti, e credo quanti giocatori servono alla Sampdoria. L'altra sera mi dicevano 10-12 giocatori, madonna che succede, 10-12 giocatori,
0: è un numero congruo, sì. È un numero congruo, perché se tu fai una valutazione anche numerica rispetto a molti che si spera, io mi auguro che non vengano, cioè che siano lì per obbligo di firma, cioè per obbligo di contratto, ma penso e spero, mi auguro vivamente che non facciano parte effettiva della rosa del prossimo anno. Sono giocatori che sono stati ormai clamorosamente bocciati, salvo proprio, ma veramente un numero risicato. E allora veramente forse 10-12 è anche insufficiente come numero.
1: Anche insufficiente.
0: È anche insufficiente,
2: sì,
0: perché
2: ma poi piglia il caso del portiere, cioè finisce il campionato e sui social 2-3 giorni dopo ci sono dichiarazioni di Martinelli e di Viti che vogliono, si sono trovati bene alla Sampdoria, l'avventura per quanto li riguarda potrebbe continuare, bla bla bla. Dopodiché sembra che Martinelli sia ormai un giocatore dell'Avellino, Viti è diventato, c'è il giochetto che serve una quotazione più alta per prenderlo, non si può prendere in prestito,
1: guarda,
2: secco come l'anno scorso,
1: guarda.
2: Quindi appunto.
1: Stiamo parlando di una squadra che fa la Serie B come la Sampdoria,
0: ma no, con
1: scorso,
0: tutto il rispetto, però cioè, voglio dire, se adesso a questo punto, ma anche nella scelta dell'allenatore, poi mi taccio perché giustamente, però anche nella scelta degli allenatori abbiamo beccato dei due di picche da allenatori che fino a pochi anni fa e dico addirittura in modo provocatorio fino a pochi anni fa avrebbero vivacato col sacco a pelo sotto la sede. Adesso io non so più dove è la sede, però insomma, sono un po' perso, mi veniva da dire in via 20 settembre, però vabbè,
1: a Vogliasco,
0: avrebbero bivaccato col sacco a pelo.

0: quello per venire a allenare a Sampdoria, si è beccato dei due di picche clamorosi. E allora qualche riflessione va fatta, ecco.
1: Tra l'altro, Marco, io dalla mia lunga milizia da genuano, ecco, mi fa sovvenire un ricordo di quelli storici. Io credo che i ritiri siano la cartina al tornasole dello stato di salute della società. Io mi ricordo che uno dei periodi più tragici della storia del Genoa del dopoguerra è stato quel famoso, non so neanche come dire, convegno presso il distributore di Pegli, dove i giocatori alla spicciolata si presentarono, chi col Ciao, chi con la Vespa e chi con la Panda, per salire su un pullman, e uno se lo dimenticarono, famoso Pizzi, centrocampista anche di un certo talento, il quale inseguiva, correva dietro il pullman perché se l'erano dimenticato, come è successo poi a Udero che l'hanno lasciato nello spogliatoio. Ecco, quindi voglio dire, ecco, vi soccorro in questo triste frangente con un episodio che coincideva, guarda caso, in un momento decisamente difficile
2: del tempo, no?
1: Della vita della società.
2: Abbiamo avuto del tempo per programmare.
0: Hai citato un giocatore, hai citato Audero. Cioè, voglio dire, se fai... Ora, io non penso che bisogna spaccarsi la testa per Martinelli, anche se l'anno scorso è stato ci ha dato dei punti, non ce n'ha portati via.
2: Ma la gente, vedi, non si spacca la testa, però sì. Se uno di un giocatore dice,
0: qui stiamo continuando a
2: rimanere con questa maglia addosso...
0: Certo! No, ma ci mancherebbe, ma un profilo interessantissimo, e se poi ti dice io rimango volentieri, poi è chiaro che, insomma, vuol dire, le storie del calcio portano anche da altre parti, però se già lo stesso Viteo ha detto giustamente, sì. Claudio, dei post, ora ormai si funziona tutto così, cioè nel senso, quindi
2: assolutamente.
0: Ha dato la sua...
3: E contestualmente parti per il ritiro con quattro portieri che si giocano il ruolo al massimo di dodicesimo o di terzo portiere, quindi anche lì sono quelle cose che, come ben si sa, non è che siano proprio di giovamento per l'ambiente, perché ti porti dietro giocatori che sono o insoddisfatti o che vogliono andarsene, oppure che...
0: O scarsi, in qualche caso scarsi.
3: Oppure sono scarsi e sono arrivati qua, appunto.
0: Bisogna anche chiamare le cose.
4: Bisogna anche dire che gli allenatori che vogliono il gruppo coeso e non vogliono rotture di scatole, cosa dicono di solito ai presidenti? È inutile che mi porti dei prestiti, ritorni prestiti eccetera, dammene 20 più i ragazzi e su quelli faccio un nucleo fisso, in modo che non ho mugugni, che non ho dibattiti.
0: Però Giorgio, hai ragione, ma ci vuole una
4: cosa
0: che abbia
4: perché,
0: anche ci siamo capiti, che possa dire preside qui, poi tra l'altro presidente, se lì ti giri, arrivi e dici con chi parlo.
4: Certo.
0: No, hai ragione, è così, perché dovrebbe andare così.
4: L'allenatore è più facile, meno mine vaganti e malumori, per usare un'espressione gentile, ci sono in uno spogliatoio,
2: è
4: gestibile ogni tipo di fase dura piuttosto.
0: Soprattutto poi c'è tutta gente che dice col cellulare, col procuratore che dice: ma allora dove vado? Ma mai trovato il posto? Ma qua non mi vogliono? Cioè,
1: ti viene un po' in mente. Se anche per fare un po' di ironia, perché è anche giusto un po', come dire, attenuare un po' questa atmosfera che mi rendo conto è anche oggettivamente pesante, viene un po' in mente che questo povero Corradio, chi per esso, se dovesse avanzare una richiesta, la risposta della società sarebbe: le faremo sapere. La classica risposta che ti danno.
2: Mi sembra proprio di sì, no? Adesso io ho la massima stima per Bernardo Corradio, perché lo conosco ed è una persona serissima.
0: Ma guarda,
2: anche in conferenza stampa, secondo me si è presentato molto bene, molto, ma molto, molto, molto bene. Qua c'è solamente da correre e basta, poi dopo le parliamo.
0: Scusa, Graziano Donati, che tra l'altro abbiamo visto di recente una sua intervista,
2: sì.
0: Giustamente con garbo e anche, devo dire, con grande signorilità, però si è tolto qualche sassolino. Anche lui è arrivato, bisogna correre, ci manca più che uno sia nato con la maglia da bambino della Sampdoria. E io ho sentito la conferenza stampa del direttore sportivo appena arrivato e pensavo che fosse di Pegli o di San Pier d'Arena, mi sembrava blu cerchiato da sempre, era in lacrime, cioè sei arrivato nel club migliore del mondo, io sempre avevo le figurine, cioè, dai, su.
3: Ma poi c'è anche questa contraddizione, che da una parte c'è sempre questo richiamo di questa dirigenza, pseudo dirigenza, al fatto che questa è una piazza importante, che tutti conoscono la storia della Sampdoria, che chi viene qua si cala in una realtà prestigiosa, eccetera, eccetera, però poi la sampdorianità, nel senso di uomini che hanno una patente sampdoriana ad hoc, è stata azzerata, cioè sono passati.
2: E allora vi faccio la domanda: perché?

0: Perché?
1: Perché è la domanda? Qual è la domanda? Voi mi portate lì, allora io vado in una città, cerco di mettere insomma insieme le persone che conoscono questa città, questo mondo blucerchiato, così come il mondo genuano, che rispettano le tradizioni, perché dopo il logo che ho visto io dalla Sampdoria, quello che è stato messo per terra.
2: Ma se chiami a capo, ma con tutto il rispetto dei professionisti,
1: cioè
2: chiamo dalla comunicazione,
1: perché?
2: Uno che il giorno prima era a Bruxelles, dove
1: certo.
2: era, per l'amor di Dio, se io andassi a Bruxelles, ma anche Claudio, tutti i colleghi, voglio dire, un po' di tempo per capire la situazione, pronti via, magari, ecco, non è che tutti i giorni noi, non so come dire, tu arrivi e fai queste trovate di comunicazione, anche questo
1: perché
2: è sbagliato.
1: Perché questo? Perché vengono allontanati tutti gli ex blucerchiati, quelli che in qualche modo possono dare quel qualcosa di più, no?
0: Perché credo che diano profondamente fastidio.
1: Ah, ecco!
0: Credo che la storia dia fastidio perché è un peso per questa gente, anziché considerarlo una fonte di ispirazione. Poi ogni tanto rispolverano questo concetto quando dicono che portano il tale dirigente o il tale addetto all'intelligenza artificiale, all'algoritmo, allora lo esaltano dicendo che questo signore è venuto qua conscio di essere in una realtà di altissimo livello, però poi questa realtà la spazza senza nessuna pietà e senza nessuna razionalità, secondo me.
1: Ecco, proprio questo, senza nessuna razionalità.
2: Guarda, chiudo
1: certo.
2: Poi, giustamente, perché sono temi altrettanto importanti, però questa è una manovra che era iniziata già con Ferrero, quando disse, ma prima di me non la conoscevano, cioè una profonda offesa nei confronti della storia e della dignità dei tifosi sampdoriani, non la conoscono fuori, al di là di Recco, cioè ora voglio dire. E quindi poi questa è un'operazione, magari in quel caso lì con modi un pochino più, come dire, accentuati, burini, qui magari con un pochino più di intelligenza artificiale e quindi con più garbo, con in linea coi tempi, però poi alla fine come dire, il denigrare che arriva che viene catapultato sulla tifoseria della Sampdoria è questo, cioè
1: assolutamente sì. Mi fermo un attimo.

0: pareggiata da Radunovic, poi da fuori Di Matteo Ricci.
1: Non attaccano, non attaccano.
2: Ma cosa vuoi?
1: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Allora, cominciamo più la pagina del Genoa, Giorgio.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: Perché, insomma, c'è un DDR che ha fatto un'altra precisa richiesta. Oltre a Baldanzi, caro Domenico, ha detto: se arrivasse anche questo Dovbyk, che io ho preso alla Roma, ci credo molto, adesso ci saranno delle situazioni da andare a parlare, no? Però...
1: Allora, tanto è interessante che il nostro allenatore si rapporti così in maniera diretta, se è vero naturalmente, di una richiesta così esplicita e puntuale, con la dirigenza nel momento della formazione della squadra. Che porti dei fedelissimi, perché tale sarebbe una riconoscenza di questo giocatore che è stato portato da lui e difeso anche in un momento in cui non segnava.
0: Mi piace questo, che porti dei fedelissimi, perché...
1: Adesso Baldanzi è in questo senso,
0: esatto,
1: qua. Quindi vuol dire che lui ha intenzione di rimanere, di crearsi una squadra, non a sua immagine e somiglianza, perché questo qua è un campione e come tale non è che si forgia sull'allenatore del momento, ma tuttavia con una fidelizzazione, con un gradimento, con una stima consolidata. Quindi secondo me è un bene per il Genoa.

0: società è un bene per il Genoa squadra. Che poi arrivi per davvero, non lo so, non tanto per soldi, perché io credo che alla fin fine una via di prestito con diritto, con obbligo,
1: sì, questo, con l'altro, che sappiamo, obbligo, no?
0: La roba. Credo che sia un problema di stipendi, di equilibrio di stipendi nello spogliatoio, non è che puoi prendere uno che guadagna 10 volte gli altri, perché poi il bullesume può nascere, giusto per dire una parola alla genovese che rende l'idea. Quindi credo sia un problema più di stipendio che di altro. Ma il fatto che, primo, si pensi a una punta vera, una punta che è stata pagata un sacco di soldi 2 anni fa, che si pensi alla necessità di una punta, vera o non vera, ma comunque una punta che sia potenziale o reale titolare e non un panchinaro. 3, che sia uno che ha già assorbito, annusato, calcato i campi della Serie A, mi sembrerebbe un'ottima roba. Perché prendere uno anche magari bravo, ma che viene da un campionato completamente diverso, che prima si deve ambientare, capire che qua è tutta tattica e non fisicità, è sempre un rischio. Questo ragazzo qua, che è comunque un ottimo
1: e c'è campione, che è il riscatto, no?
0: Secondo me sarebbe una bella soluzione.
1: Sai che mi hai convinto? Guardiamo se hai convinto Domenico Ravenna, perché a me hai convinto.
0: Bene, eh? Bene.
2: Sì, sì, io sono perfettamente convinto. Un approdo di un giocatore del genere sulla sponda del Bisagno sarebbe tanta roba, come si suol dire. Questo è un giocatore che innalzerebbe sicuramente anche la caratura, diciamo, non solo tecnica, ma tecnico-tattica della squadra, che a questo punto, rispetto all'anno scorso, considerando anche i giocatori che sono già stati acquistati, vedi Baldanzi e quelli che sembrano ormai in dirittura d'arrivo, vedi Traoré, questa squadra disporrebbe di un avamposto, diciamo, di una trazione anteriore decisamente competitiva, considerando che la difesa potrebbe anche rimanere, nell'auspicio di tutti, immutata. A questo punto avresti una difesa consolidata e una squadra che dalla cintola in su sarebbe molto più, come dire, orchestrata a essere più prolifica, a essere più propositiva rispetto a quella dell'anno scorso, certo, che notoriamente stentava un pochettino nei suoi interpreti a essere, come dire, realizzativi.
1: Ci ha sentito in collegamento, eccolo, io lo so, c'è in collegamento Carlo Donani, ci ha sentito questi nostri discorsi. Allora Carlo, tu sei la mia voce del mercato, sai veramente tutto. Noi abbiamo provato a ipotizzare, può arrivare Dovi?
3: Buonasera Graziano, buonasera a tutti. E può arrivare, sì, nel senso che poi alla fine sono 38 anni che faccio il mercato, quindi qualcosa ho visto. E devo dire che, giusto per rimanere in tema di punte, se ricorderete senz'altro, una ventina di giorni fa comparve il nome di Lucca e praticamente durò il tempo di un fiammifero acceso,
1: esatto,
3: cioè poche ore. Adesso di Dovbyk si sta parlando da 3 giorni e quindi questo senz'altro è un buon segnale. Certo, bisogna chiudere il cerchio, adesso pare ci sia quantomeno un pur parler dove nessuno si è alzato dal tavolo, però da qui alle firme ne passa ancora, anche perché la Roma ha la speranza che possa prima o poi arrivare, più prima che poi, un'offerta importante che vada a coprire il costo del cartellino del giocatore, che ammonta a 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il Genoa, al massimo si può fare un prestito secco e poi bisognerebbe trovare la quadra su questo l'autostipendio, e quindi anche qui i discorsi sono molto importanti, ma c'è una carta importante che si chiama Daniele De Rossi.
1: Ah, Daniele De Rossi è la carta importante, lo sottolineava anche Giorgio Guerrello, perché insomma anche lui ha detto Daniele De Rossi, l'allenatore che parla col suo direttore sportivo, parla col direttore generale, parla col responsabile, e questo secondo me è fondamentale, lo sottolineava proprio Giorgio Guerrello, no? Questa simbiosi di mercato, che non è uno che fa gli affari suoi, uno ne compra questo, compra questa, quell'altro compra quell'altro, ma c'è proprio, diciamo così, un filo conduttore anche in questa campagna acquisti, Carlo.
3: C'è senz'altro un filo conduttore, nella speranza che quanto è stato dichiarato su Ekator non faccia testo, perché De Rossi disse varrà decine e decine di milioni di euro e al primo del primo tempo gliel'hanno venduto, e non per decine e decine di milioni. Quindi la speranza

0: speranza è che questo non faccia giurisprudenza per il resto. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, pare che Sei Dufini sia destinato a ritornare al Frosinone, quindi un altro giovane che probabilmente verrà lasciato andare dal Genoa. Si parla di prestito secco, c'è da dire che se è veramente vera questa voce che è comparsa a metà pomeriggio, significa che poi alla fine il Genoa anche in questa stagione non crederà in uno dei suoi giovani.
1: Beh, questo l'avevi sottolineato tu già qualche puntata fa, avevo dicendo se vuol dire che il Genoa non crede in Fini, però mi sembra, come sottolineava anche Giorgio Guerrello, che ci siano tanti altri rinforzi, no Giorgio? Perché si parla di cioè il Genoa, il mercato è in ebollizione, ed è un mercato che va da giovani, giovanissimi che possono, ci sono di prospettiva, a qualche giocatore più esperto.
2: Ma questo sarebbe un mix vincente, nel senso che giovani su cui puntare e per l'aspetto sportivo e per domani per una realizzazione economica devono esserci, uniti a un mix di esperienza. Noi abbiamo perso Malinowski, dobbiamo sostituirlo con uno con un carisma in campo tipo Strootman, quegli uomini che in campo si sentono al di là della funzione che vanno a ricoprire. Io, e lo dico ad Anani in maniera particolare, penso che il Genoa quest'anno possa, e seguendo le indicazioni di De Rossi, essere un po' meno in balia dei procuratori, perché se De Rossi chiede una cosa specifica è indipendente dal procuratore che tutela il giovane o il calciatore affermato. E in seconda battuta mi augurerei che il presupposto che i giocatori che arrivano siano sani venga salvaguardato. Io vorrei che venissero presi i giocatori, magari non tantissimi, ma quelli presi che fossero schierabili tutti, e non come dire, come negli ultimi anni, che qualcheduno nominalmente era in squadra ma nei fatti non poteva poi essere
1: senza
2: schierato
1: far nomi,
2: in campo.
1: Oh, Nana, senza Cornè, senza fare nome, quelle meteore che abbiamo visto, Carlo, che abbiamo visto spesso.
0: Facciamo i cognomi, non i nomi.
1: Assolutamente sì. E io volevo parlarti anche di questa sinergia che c'è tra il Genoa e Marsiglia, no? Di questi giocatori che in qualche modo si è fatto un nome importantissimo. Guarda, te lo faccio vedere. È quello col braccio alzato, è quello alla destra dello schermo. Quello è Aubameyang, ragazzi. Aveva 37 anni, ma è una roba. E il passato di questo giocatore è immenso. Quello vicino è Traoré. Mi sai dire qualche cosa? Nello spazio di una notte c'è ancora il nome di Aubameyang, oppure come Luca parlato ed è finito?
0: Ma allora, intanto era saltato fuori il nome di Aubameyang, però poi si è subito impantanato, e qui c'è stato il discorso del sorpasso di Dovbyk. Non è una pista tramontata, certo è che diciamo c'è un dato molto particolare e stuzzicante legato al discorso di Aubameyang, che il ragazzo, chiamiamolo così, classe 1989, va in scadenza di contratto nel 2027. Ergo, il Marsiglia rischia di rimanere con il cerino in mano, perché rischia di avere un signor parametro zero in casa, e quindi cosa può succedere? O lo molla oppure gli rinnova il contratto, e quindi questo è il grande interrogativo. C'è da dire che siamo al 5 di luglio, quindi un signor Aubameyang senz'altro può trovare casa in qualsiasi momento. Ricollegandomi al discorso che faceva correttamente Giorgio, ecco, partiamo da un presupposto, perché a me piace molto andare a scandagliare nei numeri. E allora il Genoa rispetto alla stagione scorsa perde 15 gol, cioè il 30% circa del suo potenziale offensivo, perché Malinowski 6 gol, Ekuban 4 gol, Ekator 3 gol, Torsby 2 gol, in totale fa 15. Ecco, questi gol vanno sostituiti, e ovviamente, certo, il mercato in prospettiva va benissimo: Maiktri, Wiaf, Puchka, Traoré, Straud, Havel, vanno tutti bene, però adesso deve cominciare assolutamente il secondo momento del mercato, quello degli acquisti wow, che può essere un Dovbyk, può essere un Traoré, e poi c'è il grande nodo sugli esterni. Attenzione, perché qui serve della sostanza, invocata moltissimo da De Rossi nel corso della stagione. Servono uomini di gamba, servono uomini che puntino la porta, servono uomini che facciano gol.
1: il tuo mercato.

0: Oh, particolarmente sono venuto Domenico Ravenna che con la testa faceva ha ragione Carlo, sì, ha ragione Carlo sul wow.
1: Eh beh, certo, è un mercato che è stuzzicante, quello del forse più stuzzicante delle premesse della vigilia, perché le premesse della vigilia erano tutte tendenti un po' al pessimismo sul fronte delle uscite, mentre il fronte delle entrate si dava in qualche modo auspicabile, perché se escono dei giocatori, certo, anche di un certo peso economico, è chiaro che saranno rimpiazzati più o meno bene. Però la preoccupazione dei tifosi era: rimane Frendup, rimane Norton Caffi, rimane Marcandalli, rimane, ecco, c'era questa, lo stesso Ekator che poi in questo caso è uscito, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Sul fronte delle entrate, ecco, forse si pensava a un mercato così, forse anche giocato su meno drastici, cioè, invece mi pare di capire che la squadra in qualche modo viene sensibilmente, non dico rivoluzionata, ma l'ossatura della squadra, a parte la difesa che mi auguro che non subisca delle repentine, come dire,
0: lo chiediamo a Carlo, quali sono le voci di mercato su Frendup, Marcandalli? Ascoltami, non voglio citare assolutamente né Vasquez né Gostigal, perché sennò Giorgio Guerrello si alza, se ne va, mi chiude il microfono e se ne va dallo studio, quindi non parliamo di questi due qua, Carlo,
2: che peraltro sono contento che sembra che Vasquez stia in panchina, quindi non si mette in mostra, non fa tre gol, non lo portano.
3: Il problema
2: io
3: è che
2: vorrei che i nostri fossero in panchina in tutti i mondiali, non si fanno male, non vengono rivalutati, non li vedono, non ce li portano via. Osti e Vasquez, scusa l'interruzione, ma era una puntualizzazione di cuore, non tecnica ma di cuore.
4: Ecco, la strada dei sogni porta a uno scenario che sarebbe veramente da wow, caro Domenico Ravenna, cioè Østergaard che con la sua Norvegia va a battere il Brasile di Ancelotti, sì, e il Messico di Vasquez che va a battere l'Inghilterra di Keane, con un quarto di finale splendidamente Vasquez contro Østergaard. Questo sarebbe veramente una fiaba incredibile.
1: Perfetto, è vero, è uno scenario. Tra l'altro, tu che sei molto informato, Carlo, saprai che sono voci sudamericane, segnatamente messicane, addirittura qualcuno aveva propalato la voce un po' vaga, ma sai, le voci poi bisogna dal sen fuggiti, che Vasquez potesse addirittura essere nel mirino della Roma, favorendo la proda Genova di Dobuchi. Ti è arrivata sta voce?
0: No, non ti è arrivata, Carlo, non ti è arrivata questa voce.
4: Bisogna sempre stare, no, non mi è arrivata, ma bisogna sempre stare attenti quando c'è di mezzo la Roma, perché oggi le radio romane, che sono 1000 o 1500, esatto, Davano per certo Dobbik al Genoa, quindi io le prendo sempre molto con le pinze.
0: È vero, certo. Mercato in uscita, Frendup, Norton Caffi, sappiamo che insomma è oggetto di tante squadre, però probabilmente Genoa non si è ancora seduto, perché fortunatamente adesso c'è una società che sta bene anche finanziariamente, economicamente, molto meglio di prima, e non si siedono se non si parte da quello che vuole il Genoa, no? Sì. Mi sembra, Carlo, che questo sia un dato importante, ormai certificato e codificato.
4: Allora, intanto vi do una notizia di pochi minuti fa che magari saprete senz'altro: ritorna in Italia Radu Dragusin, che arriva, certo, a Firenze con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il mercato in uscita, ora tutto tace, tutto è silente. Certo è che il Genoa con l'operazione Ekator ha risolto ben poco, perché la società ci fa sapere a metà maggio che bisogna rientrare di 25-30 milioni, e nelle casse del Grifone per la cessione di Jeff ne sono entrati al netto 10, quindi significa che almeno un top player, numeri alla mano, dovrà partire. Chi oggi è un immenso punto interrogativo, perché non ci sono offerte degne di questo nome, quindi secondo me bisognerà aspettare un po'. Il più papabile e monetizzabile rimane uno solo, che è Norton Caffi.
2: Carlo, e al di là dei 10 di Ekator, non si potrebbe pensare che la somma a cui tu hai fatto riferimento, i 20-25, potesse essere coperta anche con quei 12 che sono arrivati dal riparto della federazione?
0: Certo.
2: Perché potrebbe essere 10 più 12, va là, dato che più o meno erano auspicati ma non aspettati.

0: quelli del riparto e non come così a tempi brevi. Potrebbero essere soddisfatti da quello e quindi essere meno, come dire, portati a valutare un'altra uscita importante?
1: Teoricamente sì, ma molto teoricamente, nel senso che in tempi non sospetti dirigenti del club dissero: dal mercato estivo noi dovremmo ricavare 25-30 milioni, quindi non tenendo conto

0: Io la leggo così, poi tutto può essere.
1: No, assolutamente sì, Carlo, ci mancherebbe.
2: Io però non vorrei fare il provocatore, soprattutto non vorrei fare.
1: Devi farlo, perché Carlo
2: un soprassalto a Giorgio. Giorgio sono coscienza. Però io continuo a pensare che l'uomo mercato del Genoa diventerà, se non lo è già, Østergaard, per ovvi motivi, perché si sta mettendo in mostra, perché è un difensore che fa gol, perché ha una continuità di rendimento, quindi vorrei capire se questo può essere una pista praticabile per poi comunque tamponare in modo eccellente, oppure se rischi di perdere un giocatore perché magari è ammaliato dalla grande piazza.
3: Perché tra l'altro è quello che ci dà di più di testa offensivo che abbiamo, perché il nostro centravanti, il vice centravanti, le ali di testa in realtà non ci dà nessuno, davvero, onestamente. No, si muovono bene, sono bravini, quello che vuoi, ma la craniata verso la porta avversaria di fatto la dà solo
4: dopo il dribbling c'è la craniata,
1: ecco il colpo tecnico, la craniata perché per far gol, dice
5: Graziano, c'è un potenziale gruzzolo che potrebbe venire nelle casse del Genoa da un giocatore che non veste la maglia del Genoa. Cambiasso,
1: sì. Vabbè, adesso io non voglio fare, perché
5: lì sono milioncini.
1: Scusate, io non dovrò, su queste cose qua non ci capisco dentro niente. Però dico, il Genoa, dico, quella piccola casetta, quella che andava avanti, sai, da tanto tempo, e tutti dicevano ti vedi, poi l'ha vinta il Genoa, e allora anche lì ci sono delle azioni sequestrate, se non sbaglio, no? Quindi, cioè, adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però in questo momento mi sembra che sia una società che vince il tribunale, si salva 6 o 7 domeniche prima, conferma l'allenatore. Poi abbiamo sempre detto, un momento, quando ci saranno le vendite, le cessioni, se sono cessioni che arrivano, perché diciamolo sinceramente, quando ti arrivano il ragazzo che ha fatto un gol bellissimo a Napoli di tacco, ma non è mai stato titolare.
4: No, ma dà l'idea di avere una catena di comando che possa funzionare. Poi è chiaro che il dirigente più bravo è quello che ne sbaglia meno di altri, ne sbaglia meno, quindi tutti poi non è che ti assicurano il 100%, però sicuramente c'è una catena di comando dalla presidenza all'allenatore che dialoga, che fa delle cose, poi si tratterà di vedere.
5: E poi Marco, poi io penso questo, da ora non è che sia
4: questo il quadro che dentro, esce fuori,
5: ecco. Addentro bisognerebbe essere anche più addentro nelle questioni societarie, soprattutto i piani alti, però la sensazione, perché credo che sia una sensazione condivisa da larga parte anche della tifoseria, che anche la recente sentenza del tribunale, quindi questa chiarezza.
1: Perché io ho voluto ricordarvela.
5: Sì, ma non a caso, infatti io racconto
1: ho voluto ricordarvela, ecco, perché sembra quasi che sia passato sottotraccia, no?
5: Sottotraccia. Però si ha l'impressione che la società abbia uno spirito, passatemi l'espressione, così un po' strano, più frizzante nei confronti
1: delle
5: prospettive. È un frizzantino, diciamo. Ecco, è tutta la stagione, fa anche piacere, che bello presto.
4: Assolutamente.
1: Non è un biancamaro.
5: Ecco, direi che abbiamo un po' dismesso quella veste un po' grigia che del presentenza, no? Ma bisogna aspettare, e bisogna vedere, anche Suku vorrà avere le sue garanzie, quella. Questo lavandino che si è stappato.
1: L'aumento di capitale è stato legittimo.
5: È legittimo.
1: Cioè, legittimo.
5: Questo secondo me.
1: Quindi
5: è...
1: questo vuol dire anche tanto. Non dico... Io non so come la pensi, Carlo. Sì. Carlo, tu che sei spesso in giro, frequenti altri giornalisti, però questo è stato un elemento anche molto importante, no? Da sostanza alla società.
0: È un elemento fondamentale, e ovviamente con una società sempre più solida, con un presidente sempre più solido al comando, che tra l'altro continua a dare grande sfoggio di gestione da pater familias, per dirla alla latina, ecco, senz'altro potrebbe essere il Genoa terreno fertile per l'ingresso di questi famosi soci che stiamo aspettando ovviamente da tantissimo tempo. Bisognerà aspettare ancora qualche tempo, però io penso che in tutti i modi la gestione del Genoa in questo momento, negli ultimi anni, si sta rivelando veramente illuminata.
1: Dai ragazzi, diciamola sinceramente, Giorgio, ma tutti da Autolini a Diego Lopez è cambiato il mondo, da Vieira a DDR è cambiato il mondo, parliamoci chiaro, nello spazio di una stagione, forse meno di una stagione, è cambiato completamente il mondo.
3: Ma questo indubbiamente, e soprattutto l'impressione è che ci sia, come dire, una compattezza maggiore.
1: Ecco.

0: Partenza maggiore è rivolta verso il futuro, sul breve può essere interessante e utile, in prospettiva è molto utile di sicuro. Quindi benvengano questo tipo di novità laddove siano novità cariche di professionalità. E mi sembra che l'arrivo del nostro direttore generale lo sia e come. Dopodiché Ottolini, come dire, era una persona educata per bene, ma non mi sembra che nessuno si sia strappato le vesti quando è andato
1: No.
0: via. Ecco, mi sembra che non è andato via, abbiamo visto che non c'è più nel nome, ma non è che ci sia stato un cambio epocale in peggio rispetto a quello che era prima.
2: Sai, Giorgio, sembri tu che sei un politico navigato. Ma passami questa
0: Un politico
2: espressione.
0: l'aveva.
2: No, Ottolini.
0: Abbiamo le citazioni in latino, abbiamo i uo e adesso andiamo sul politico
2: Sai,
0: navigato, caro.
2: Ottolini. No, ho preso spunto. Perché Ottolini, secondo me, l'abbiamo sempre considerato un po' come un soggetto, un elemento un po' da prima Repubblica. Ecco.
0: Ecco,
2: E ho detto tutto.
0: mi dai indicazioni sul portiere? Perché Leali se n'è andato, no? È andato via ormai, no?
3: Se n'è andato però, non lo so, non c'è uno straccio di nome, non c'è
0: Appunto.
3: un nome che è collegato minimamente al Genoa. O ci stupiscono con una soluzione che abbiamo sotto al naso, però a me non risulta, nel senso che Sigrist lascia il Genoa perché era in prestito e torna al Rapid. Stolz, non so se ve lo ricorderete, è di proprietà del Genoa, però è promesso agli austriaci. In casa rimane Bejlov, rimane Sommariva e rimane il giovane Lisionok. Ora manca un portiere di riserva e giovedì c'è il raduno. Certo, non è il primo dei problemi, però al momento veramente qui c'è calma piatta, ma come detto è l'ultimo dei problemi.
0: Assolutamente l'ultimo dei problemi.
1: Posso
0: Dimmi pure,
1: fare
0: Marco.
1: un portiere di riserva, comunque un giocatore non di movimento sotto
0: No,
1: questo
0: beh,
1: aspetto,
0: ma
1: diciamo.
0: detto da voi che mi avete appena avuto di dire che la Sampdoria manca il portiere, che
1: No,
0: sono 7-8 anni,
1: no, aspetta, no, no, no, non mi
0: portiere,
1: provocare, non
0: non
1: mi
0: ti
1: provocare.
0: provo.
1: Io in questo caso parlo del portiere di
0: Hai
1: riserva, non
0: capito,
1: del
0: Carlo,
1: portiere
0: cosa
1: primo.
0: dicono?
1: No, no, no, no, non mi ci becchi, caro Graziano, no. Qui in questo caso si parla di portiere di riserva,
0: Ah,
1: quindi,
0: vabbè, ho capito
1: come
0: male.
1: dire, è un giocatore non di movimento che tutto sommato ti arriva e quello che doveva fare, non mi
2: Graziano,
1: becchi,
2: posso
1: non
2: fare
1: mi
2: una
1: becchi.
2: domanda a Carlo? No,
0: Certo,
2: non
0: devi.
2: è più di sua stretta competenza perché lui ovviamente è concentrato sul mercato del Genoa, ma molti tifosi mi chiedono, non so perché poi perché ne so meno di quanto, mi chiedono che fine ha fatto Ekuban. Non è più un nostro problema, però ha risolto il contratto e mi risulta che sia a spasso. Se non ha
3: Sì, è a
2: qualche...
3: passo e anche in questo caso non ci sono voci di rumors, quindi ovvio che il mercato è lunghissimo, o hanno tutto pronto nel cassetto e lo tirano
2: Certo.
3: fuori d'amblé, certo è che adesso cominciano i raduni e i ritiri, quindi insomma anche perché poi in altre parti d'Europa cominciano
2: Ma
3: prima rispetto
2: infatti,
3: all'Italia, quindi però rimane il
2: certo.
3: grande
2: Carlo, qualcuno
3: interrogativo.
2: pensa addirittura, forse con un po' di malizia, forse è più una battuta che una ipotesi realistica, e che possa succedere quello che è successo l'anno scorso con Messias. Se vi ricordate, Messias sbatté la porta quando gli proposero un contratto a gettone. Dopo un mese tornò a Canossa, bussò alla porta del Genoa e disse: Me lo fate sempre il contratto a gettone? Sì, non è che Ekuban fra un mesetto si
3: A
2: ripresenta
3: me
2: come quarta
3: risulta che
2: punta.
3: con Ekuban non ci siano i
2: Vabbè,
3: gettoni,
2: allora
3: non
2: ci
3: ci
2: sta
3: siano i
2: anche questa
3: gettoni.
2: ipotesi. Va
3: Anzi,
2: benissimo.
3: ci sono dei dollaroni. Permettimi di dire, Graziano, che la scelta del portiere di riserva non è banale, perché
2: No.
3: lunga vita e lunga salute a Bejlov, però adesso il Genoa gioca in una maniera totalmente diversa da
0: Bravo
3: Leali a
0: Carlo.
3: Bejlov, perché ha un centrocampista in più, quindi non può prendere uno qualsiasi, deve prendere un portiere moderno. Poi qualcuno rimpiange ancora Leali, io non faccio parte di questa schiera, però attenzione, perché poi alla fine un portiere di riserva deve essere veramente moderno per il gioco di De Rossi, altrimenti torniamo indietro all'età della pietra.
0: Io ti ringrazio, Carlo, sei stato chiarissimo come sempre. Tanti dubbi ce li hai dissipati, li hai dissolti. Noi ci vediamo presto, Carlo.
3: Senz'altro, permettimi di dire che domani viene presentata la campagna abbonamenti e poi probabilmente da martedì o mercoledì parte la caccia al nuovo record di 28.101 e permettimi di dire, Graziano, ci sarà ancora una volta quella splendida immagine di

0: calcio romantico con la gente in fila al Porto Antico a fare l'abbonamento per il grande grifone, alla faccia dell'online e di tutte le diavolerie moderne.
1: Ne sono assolutamente convinto, hai fatto benissimo, perché noi chiaramente documenteremo il tutto e vedremo questa fila mi credo 20, ma hai detto quanto erano l'anno scorso?
0: 28 e 101.
2: La carica dei 101 l'abbiamo già fatta. Dobbiamo fare quella dei 102.
1: 28 e 101, Grazie Carlo. Buona serata.
0: Ciao,
1: e buon proseguimento.
0: Ciao.
1: Noi ci fermiamo un attimo.
3: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: La voglio spaziosa, per raccogliere tutta la mia vita.
6: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
4: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
7: Gamma full hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
8: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
9: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
10: Quest'anno i saldi cantano!
11: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Roma, sei andato da Conad! Ma vai da Conad! Vai da Conad! Vai da Conad!
1: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, mozzarella Santa Lucia Galbani, confezione 3 pezzi da 125 grammi, a 1,99 euro. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
2: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
3: Perché conviene!

0: Ne leggo solo uno di messaggi, sì. Perché poi ne sono arrivati tantissimi. Vale. Sulla sulla Sant'Oria. Ma questi non si vergognano, cioè sono dei temi, ma
1: questi,
0: non
1: ci sono dei temi quando un inizio, pochettino. Quando iniziano così a dire questi.
0: No, ma io poi sto edulcorando, non si vergognano, non si vergognano. Preso un giocatore infortunato, ma questo sei donna alle visite mediche, è tutto a posto. L'anno scorso l'ho fatto male.
2: Ma che Orfeo dice che allora fai dire una cosa, io mi ricordo qualche anno fa presentare.
0: Perché non si vergognano? Non è proprio così, però questo è il succo.
2: Che faccia Gigia, dicevo una volta. Io mi ricordo qualche anno fa presentavo che era Jovicic al tempo di Enrico Mantovani, ma quando venne con le stampelle era un fior di giocatore, era capitano della Stella Rossa, capo cannoniere in Champions e centravanti della Jugoslavia. Poi andò come andò, quello era veramente un campione, qualcuno la segnò, ma sicuramente. Ora, con tutto il rispetto, ecco, io poi ogni tanto mi vado a vedere sempre un po', come dire, le carriere. Poi c'è un altro che abbiamo preso, poi se vuoi...
0: Ah, questo qua, dai.
2: Dai, vuoi che te lo dico?
0: Dai!
2: Lo
0: dico.
2: Donega. Donega, ora, per chi è genovese, ma per chi è genovese, è una... correggimi Claudio,
1: c'è una canzone.
2: Avendo la località in Val Nerone, no? Che dovrebbe essere in Val Fontana Buona,
1: c'è anche, Donega. C'è anche una canzone.
2: Vai te.
0: Dice come?
2: Farmacia, Donega, con tutto rispetto. Lo dice la canzone. Claudio forse la conosce meglio di me, no? Quindi voglio dire, questi se le cercano proprio tutti.
0: Invece chi non se le cerca, e io ho collegato telefonicamente.

0: Che so, e lo ringrazio tantissimo perché è la prima volta che noi lo ospitiamo. Io ho il direttore sportivo del Vado, si chiama Paolo Mancuso, sta facendo una squadra, secondo me, molto ambiziosa. Dottore, è proprio così?
1: Innanzitutto grazie per l'invito, saluto tutti voi. Beh, diciamo che siamo appena agli inizi, perché comunque abbiamo avuto un giugno abbastanza tosto per via dell'iscrizione, che non è stata così semplice, e ci siamo un po' tutti impegnati su sull'iscrizione, quindi adesso siamo alla ricerca di profili giusti per la nostra società. È ovvio che il nostro obiettivo è, diciamo, la salvezza, perché comunque da quello che si dice finiremo nel girone B, che sarà un girone molto difficile, dove ci saranno squadre come Spezia, Pescara, Ravenna, Pesaro, Reggiana.
0: Guardi che il presidente voleva andare lì, in quel girone lì, Il presidente voleva andare in quel girone lì,
1: No, ma il presidente voleva andare in quel girone lì, io non ci volevo finire, però. però il presidente va bene così, no? Va bene così. sarà sicuramente dura, ma la dobbiamo prendere con grande entusiasmo, perché poi alla fine, quando vai ad affrontare queste squadre, vai in queste piazze qua, è comunque un motivo d'orgoglio per una società come la nostra. Quindi la dobbiamo prendere con entusiasmo, come abbiamo fatto il campionato dell'anno scorso, che comunque è stato tutt'altro che semplice. E infatti continuo comunque a fare i complimenti a Ligorna, perché comunque è stata una società che veramente
0: continuate a fare complimenti a Ligorna, direttore, poi gli avete fregato l'allenatore.
2: È il calcio,
0: vero? Sì.
1: Il calcio è questo, giusto? Il calcio è questo, quindi diciamo che ho imparato bene, no?
0: Bravo.
1: Dei miei amici direttori, però dai, dobbiamo viverla con entusiasmo, perché comunque sarà un anno difficile, sarà un anno che comunque ci sarà da soffrire, perché comunque andare non si giocherà mai in casa, quindi sarà un anno molto dispendioso in tutti i sensi.
3: Scusi direttore, dove giocherete? Lo ricordi un po' ai più profani?
1: A Sesto Levante, assolutamente.
3: Ah, avete raggiunto poi l'accordo con Sesto, bene.
1: Sì, abbiamo raggiunto.
3: Quantomeno siete in Liguria, siete.
1: Sì. C'è stato un momento che potevamo andare a Novara,
3: infatti.
1: Però poi abbiamo preferito rimanere nella nostra regione, certo. Perché comunque è anche un motivo d'orgoglio, secondo me.
3: Non c'è dubbio.
1: Giocare la Lega Pro nel nostro, in Liguria. Però l'obiettivo sicuramente del presidente è quello di fare il campo, di avercelo a disposizione il prima possibile, e secondo me questo è un passo che verrà fatto, e su questo sono anche molto, molto fiducioso che magari si possa giocare nel nostro campo magari le ultime partite.
0: Direttore, avete fatto un bel organigramma insieme con Luca Tarabotto, perché avete preso un bel organigramma, al di là del natore nuovo, il posto di Marco Sesia, avete preso Raggio Garibaldi, avete colmato, insomma, delle lacune forse anche importanti. Insomma, c'è veramente, mi sembra che ci sia la voglia di costruire un bel mosaico.
1: Sì, allora, diciamo che più si sale di categoria, più bisogna mettere delle figure importanti. Quindi nello staff di Pastorino ci sono figure che comunque sono figure valide, come Annoni, come Silvano Raggio Garibaldi, come Farina, come Vignale, che sono persone molto molto molto preparate. È sempre meglio mettere una persona in più che una persona in meno, perché ripeto, un campionato difficile, facendolo sempre in trasferta. Bisogna essere sempre, come dico, a mille i miei ragazzi, e quindi stiamo cercando di fare tutto nel limite del possibile, perché comunque, detta con tutta sincerità, cambiano tanto i costi dalla via alla Lega Pro, anche perché c'è il lordo, il costo aziendale, sono tutte situazioni dove noi dobbiamo immagino.
2: Il direttore sottolineava il fatto che insomma ci saranno squadre importanti in questo girone B, dove abbiamo capito che insomma
0: lui voleva il girone B.
2: Allora questo. No, però io vorrei anche sottolineare, visto che poi a volte dobbiamo sempre sottolineare ed essere aderenti a quelle che sono le storie delle nostre società, io voglio ricordare comunque che il Vado

0: è una società gloriosissima, cioè, voglio dire, ha veramente scritto una pagina della storia del calcio. Io non voglio ricordare, dette, insomma, non per fare scienza del calcio, ma Levratto, per quanto riguarda, una delle icone del calcio genuano di una volta. Quindi, insomma, voglio dire, avrete anche da sostenere dal punto di vista pratico in campo questo blasone. Anche gli altri si dovranno confrontare con questo.
1: Beh, assolutamente. Noi, secondo me, dobbiamo vivere di entusiasmo, dobbiamo vivere comunque di quella voglia di credere a un qualcosa che magari oggi è, sta un po' nell'impossibile, perché comunque, ripeto, se si vede quel girone lì, uno la prima cosa che va a dire è: vado, sicuramente retrocederà. Ma questo nel calcio lo sapete meglio di me come funziona. Quando si affrontano delle squadre che piene di entusiasmo e con giocatori che magari hanno quell'umiltà di affrontare un campionato del genere, magari poi si possono ottenere dei risultati impensabili. Io ho avuto nella mia piccola esperienza a Sesti Levante, dove comunque una squadra dove nessuno avrebbe mai dato un euro di poter vincere un campionato in Serie D, poi abbiamo vinto addirittura con 5-6 giornate di anticipo. Quindi a volte la voglia del giocatore, l'umiltà e tutto ti fa dare quel qualcosa in più, e noi dobbiamo assolutamente puntare a ciò.
2: Dicevo. Avete confermato due giocatori molto importanti, direttore. Adesso quanti acquisti servono, oltre a quelli che avete già fatto?
1: Allora, diciamo che abbiamo cercato di mantenere l'ossatura. L'ossatura. E non è stata una cosa semplice, perché comunque tutti i giocatori si sono abbassati lo stipendio. Hanno deciso tutti di mettersi in gioco, e questo era una cosa che ci aspettavamo, ma non da tutti, quindi questa la prendiamo come un grandissimo più. Oggi ovviamente stiamo cercando di prendere dei giocatori validi per la nostra piazza. È ovvio che contrasta col fatto che comunque ci sono tante squadre sotto. E ripeto, non favorisce il fatto che noi giochiamo sempre in trasferta, e questo è un po' una cosa dove il giocatore purtroppo non è semplice chiudere un giocatore, forse anche per questo motivo qua.
2: Certo.
1: Quindi sì, questa è una cosa che nel mercato noto, che il giocatore guarda comunque la piazza, guarda quanti tifosi hai, guarda tante cose che magari inizialmente uno può dire ma... Però poi alla fine purtroppo il caso è questo. Sicuramente il mercato del Vado incomincerà, secondo me, verso il primo di agosto, perché ripeto, non abbiamo oggi mezzi per andare a chiudere magari un giocatore tra virgolette importante, ma sicuramente saremo attenti dal primo di agosto in poi a delle situazioni dove magari tante società vorrebbero tra virgolette mollare il contratto di un giocatore, e noi dobbiamo essere furbi a farci trovare pronti per magari avere questi vantaggi economici. Il Vado dovrà lavorare tanto.
0: Ma lo farà con gli algoritmi, direttore, oppure con le sue conoscenze sul campo?
1: No, mi verrebbe da dire una cosa, ma non la posso dire, però.
0: Si è offerto così simpaticamente, ci ha dato anche questa diatriba sul girone, insomma, non può rispondere a questa domanda.
1: Perché la Sampdoria non è uscito il mio nome con l'algoritmo, devo capire perché, vede che abbiamo anche noi,
2: perché tanto poi lo seguiremo sicuramente quest'estate, questi mesi, il campionato vi vado, perché le partite
0: e poi insomma portateli questi tifosi da autostrade permettendo che di questi tempi
2: sì, appunto, certo,
0: però tra Vado e
2: però è piaciuto moltissimo, anche i calciatori hanno capito. Bello, hanno capito che bisogna fare un sacrificio per andare in Serie C.
0: Una vetrina importante.
2: Io credo che sia molto importante, perché c'è
0: in
2: l'ingresso di Beppe Costa in società, c'è il presidente Franco Tarabotto che ha sempre fatto tantissime cose, c'è il figlio Luca, e poi non dimentichiamo che c'è Paolo Macuso che è il direttore generale, il direttore sportivo. Cioè, mi dà l'impressione di essere, posso fare un paragone? Mi dà l'impressione, Paolo, mi dà l'impressione di essere come l'Entella, la Virtus Entella. Dove c'è una sinergia, dove c'è qualche cosa che è piacevole.
0: Ma ce l'hanno tutti la società, meno che noi. Fatemi capire. Claudio, ma scusa, ma tutti hanno.
3: Detto lui, perché

0: senti da ogni parte c'è una filosofia, cioè il
1: pensiero.
0: La filosofia del Genoa qual è? Avere un allenatore di assoluto riferimento e rapportarsi a lui per le esigenze del mercato. Certo. Il Vado ha qualche difficoltà a operare in questo momento, però sa già come opererà e ha tenuto la struttura dell'anno scorso. Dall'altra parte invece c'è una cosa che dici: stamattina mi sono svegliato io, Fredberg, tiro la monetina e dico vado sugli italiani o compro tutti gli stranieri oppure piglio l'allenatore dalla promozione. E questa è la cosa che ti fa impazzire, che non vedi assolutamente un'idea. E mi scuso col direttore perché mi sono messo a parlare di Sampdoria e invece le voglio fare anch'io i complimenti per quello che avete fatto.
2: Possiamo anche fare un complimento al direttore, perché se non sbaglio viene da Sessi Levante.
3: Sì, viene da Sessi.
2: Allora mi scusi, ecco, se oltre il 2 c'è il 3, allora lei ha iniziato col Sessi, rosso-blu, Vado, rosso-blu, prossimo passo è il Genoa.
4: Ah,
2: ha questa sorta di DNA contento, lei, cromatico.
4: Faccio contento mio suocero e mia moglie che
2: faccio contento.
4: E non esco vivo.
3: Sai a chi volevo farla salutare? Dal nostro corrispondente di Spezia, che è Luca Baccaro, lui segue lo Spezia, mi ha detto: se c'è il direttore sportivo del Vado posso salutarlo. Ecco, Luca, in collegamento telefonico c'è anche Paolo Mancuso, vuoi salutarlo?
5: Direttore, buonasera, non ero ancora pronto per questi collegamenti dello speciale Serie C, non ero pronto per uno speciale Serie C, ma mi devo abituare. Buonasera direttore, un piacere averla con noi.
4: Poco fa ne parlavo con un mio grande amico che è Beppe Vecchio.
3: Sì?
4: Beppe Vecchio, sì, ero al telefono due minuti fa con lui, dove ci raccontavamo qualcosa del più e del meno e non ho mai avuto poi il coraggio poi di chiamarlo in questi due mesi qua, perché comunque effettivamente è stata un po' una retrocessione un po' così che ha lasciato un po' tutto l'amaro in bocca, no? Perché comunque non si sarebbe mai pensato una cosa del genere. Però sono convinto che lo Spezia avrà i mezzi per risalire, anche se adesso bisogna capire il discorso del girone, perché non sembra scontato per loro il B, quindi stiamo a vedere, stiamo a osservare.
5: Sì, non sembra scontato, ecco, ma sembra molto probabile. Comunque ha toccato una corda sicuramente importante dello Spezia, perché Beppe Vecchio è un nome importantissimo e poi negli ultimi mesi è entrato anche nello staff di D'Angelo, per cui ha vissuto in prima persona questa retrocessione. Ecco, sicuramente è una persona che ha lo Spezia nel sangue, più di chiunque altro penso abbia sofferto un momento come quello che lo Spezia ha vissuto. Detto ciò, mi fa molto piacere scambiare queste parole con lei, sicuro del fatto che magari, ecco, ci rivedremo e ci risentiremo anche nel corso della
3: Ma tu dove vuoi andare? Nel girone A, nel girone B, dove vuoi andare, Luca, tu?
5: Allora, io sono come la pubblicità, bonsi bonsi bobo bo, mi piace vincere facile, per cui vorrei andare in serie nel girone A, ecco,
3: in
5: non
3: serie,
5: in serie A
3: in
5: ancora.
1: Serie A, dai,
3: calma.
5: Mi piacerebbe il girone A, che sicuramente è un pochino più, come dire,
3: maleabile,
5: almeno sulla carta, maleabile, esatto.
3: Dai,
5: sì. Però devo dirti la verità, che enogastronomicamente parlando, anche il girone B non sarebbe poi così male, per cui se devo guardarla da questo punto di vista, potremmo trovare delle nuove pietanze culinarie sicuramente interessanti, al di là dell'aspetto sportivo.
2: Marche, Abruzzo, sì. Umbria.
3: Innanzitutto io voglio ringraziare Paolo Mancuso, stato gentilissimo, grazie per la disponibilità soprattutto, ed è chiaro, è stato chiarissimo, è normale, vero ragazzi? Lo disturberemo di nuovo.
0: Assolutamente.
3: Mi dispiace.
4: Quando volete, speriamo sempre in cose positive, perché a me mi sono abituato a questo, però.
1: E poi uno che risponde.
3: Sì, è vero, uno reale. Direttore, grazie di tutto e a risentirci.
4: Grazie a voi, grazie.
3: Buona
4: serata.
3: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità.

Un saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo.

Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Allora, ho ancora Luca, vero? In collegamento, perché non ci ha assolutamente lasciato. Penso che sia ancora.
1: Ci sono. I potenti
2: Batti
1: mezzi
2: un
1: stasera
2: colpo.
1: non ci aiutano. Purtroppo Teams non ci assiste,
0: Lo so, Teams, ragazzi, se non si prende, non si prende. Se Teams ha qualche problema, cosa possiamo fare? Andiamo come una volta. Non ti devo mandare un piccione, è già un passo in avanti, eh?
3: Segnale di fumo nemmeno.
0: Esatto, quindi quello. Hai sentito, Luca, le parole del direttore? Insomma, lì sta funzionando altrettanto bene, perché mi sembra che Angelozzi abbia le idee molto chiare, eh? Molto
1: Ma
0: chiare.
1: intanto
3: Anche
1: consentimi di fare i
3: lui. Cioè,
1: complimenti al
3: sono tutte
1: Vado,
3: le
1: perché è
3: idee
1: sicuramente una realtà veramente
0: chiare.
1: bella, bella,
0: Certo,
1: bella del nostro
0: assolutamente.
1: territorio. Mi fa molto piacere che si espanda questa cricca ligure, insomma, che vada avanti, perché è molto molto importante. E
0: Certo.
1: poi, come hai detto tu, anche a Spezia si sta facendo un gran lavoro,
0: Sì.
1: ecco. L'obiettivo è quello di costruire una rosa che sia all'altezza del campionato di Serie C. Nessuno si nasconde, e finalmente, aggiungo io, l'obiettivo è quello di tornare prima possibile in B. Serve l'allenatore, e domani, ossia nei prossimi giorni, ma si pensa già da domani, sarà il giorno dell'allenatore, ossia Turati, che farà ritorno nel Golfo dei Poeti. È il nome scelto da Angelotti per costruire un progetto interessante, un progetto giovane, un progetto vivace, appunto, combinato a un allenatore molto interessante, un allenatore che adotta un modulo che qua a Spezia ricordiamo molto volentieri, il 4-3-3 di italiano, con cui tra l'altro
0: Bravo.
1: Turati ha avuto a che fare. E quindi, ecco, ci aspettiamo una grande svolta in tal senso, e poi sarà una settimana importante anche per i primi acquisti, perché sappiamo che tra l'8 e il 10 giugno partirà il ritiro delle Aquile, partirà il ritiro di Pontremoli, e ci sarà bisogno di aggregare il più possibile giocatori a questo ritiro, funzionali al modulo dell'allenatore. È chiaro che sarà un ritiro molto particolare, con tanti partenti e tanti giocatori che dovranno subentrare, ma questi sono un po' i danni che la Serie C, ahimè, porta in dote, e quindi, ecco, dovremo farcene una ragione e sapere anche aspettare, sicuramente avere la pazienza giusta e far lavorare Angelozzi, che sicuramente è una persona che sa quello
0: Su
1: che sta
0: questo
1: facendo.
0: Non abbiamo nessun dubbio, guarda, qua in studio, perché tutti abbiamo massimo rispetto per questo grandissimo dirigente, che ha fatto una scelta difficilissima dalla A alla C, dalla A alla C, quindi insomma, dopo aver lavorato benissimo per lo Spezia, portandolo su in Serie A. Quindi,
4: Bisogna dire che questo che stai dicendo tu, Graziano, è proprio la sensazione che hai parlando con i tifosi, e dico di più, la sensazione che abbiamo qua in studio con i nostri spettatori sentendo la voce di Luca oggi, nel senso che Luca è uno che vive molto la squadra,
0: certo,
4: le sensazioni del quando è giù, quando non crede, lo percepisci anche dalla voce. Stasera lo sento carico, ben motivato, ottimista. Peraltro ho parlato con amici spezzini e la nuova dirigenza incute molto rispetto, ma anche molto ottimismo.
0: Assolutamente sì, credo che sia proprio da condividere. Ma poi io mi faccio
1: Guarda.
0: Una domanda: abbiamo sentito il direttore del Vado che parla normalmente, abbiamo sentito il direttore del Genoa che parla molto normalmente, abbiamo sentito quelli dello Spezia che parlano molto molto normalmente.

0: Io tu Santella direi che è un'oasi felice che ci porta anche...
1: Certo, certo.
0: Oh, ma quelli della Sampdoria quando parlano?
2: No, forse dovrebbe meglio che ci sono
0: zitti. La mia domanda è questa: ma è possibile che sia così difficile presentarsi così bene come ha fatto il direttore sportivo del Vado? Perché poi dopo io vi faccio, prendo le interviste e le piazzo su Instagram, no? È così difficile dire due cose, come ha detto, simpatiche, intanto vere.
3: Intanto bisognerebbe riuscire a parlare in italiano.
0: Ho capito!
2: Questo sarebbe già un bel passo avanti.
0: Ma è
2: vabbè.
0: Così difficile?
2: Parrebbe di sì.
0: Parrebbe di sì. Parrebbe di sì, ecco, perfetto. Allora sono assolutamente convinto che parrebbe di sì.
4: E poi sai, Graziano, c'è il fatto che hanno anche parlato, solo che dopo un po' sono stati smentiti in quello che hanno detto, no?
2: Ma quando si parla bisogna avere anche delle cose
4: esperienza,
2: da dire.
4: Tecnici, acquisti di spessore.
0: Io ricordo sempre le parole.
4: Per fare, allora
0: ragazzi,
4: è meglio che stiano zitti.
0: Sarà un mercato ambizioso.
4: Sì, ma
0: l'ha detto lui, non l'ho detto io,
2: Vabbè,
0: l'ha detto
2: come
0: lui.
2: Quando esatto. Ti dicono, ah, quella cosa lì ti faccio, ha un forte sconto. Forte sconto cosa vuol dire? Cioè non vuol dire niente. Ambizioso, io e te possiamo avere due concetti differenti di ambizione, eh? Cioè quindi quando mi dici ambizioso mi hai già fregato, cioè
3: avevano anche parlato di un allenatore di profilo internazionale rispetto
2: ma no, ma per l'amore di Dio, perché poi si va sempre a picchiare sulle persone, ripeto, Corradi,
0: no
2: ci mancherebbe,
0: però persone a me dai. Io parlo sui fatti, non parlo sulle persone, perché non le conosco.
2: No,
0: quindi.
2: No, ma che faccia, mancherebbe.
1: Non stai neanche parlando sui fatti, stai parlando sulle dichiarazioni.
4: Sui fatti
1: sarebbe già qualcosa, sulle dichiarazioni.
2: No, ma davvero, guarda, è avvilente questo fatto, ma per l'amor di Dio, complimenti. Insomma, qui tutta la sera che sentiamo comunque di dirigenze. Poi chiaramente tutte queste dirigenze faranno i loro errori, perché non c'è nulla di più fallace che il calcio. Però, voglio dire, perlomeno c'è un pensiero, c'è un'idea, si prova a fare delle cose, poi non tutte riusciranno, per l'amore di Dio, è ovvio, no? E poi ci sarà tempo e spazio per la critica durante la stagione sportiva. Però qualcosa, voglio dire, si sente, si vede. Qui ogni volta che ne fanno una, fanno una...
3: Se non sbaglio c'è la volontà dichiarata, vediamo se ci sarà un seguito, di fare un allenamenti aperti una volta alla settimana, che sarebbe già un modo comunque di riprendere in qualche modo i contatti con la tifoseria. In questo momento mi sembra quello che, se fossi un po' più, cioè se vogliamo essere un po' più volgari, la potremmo definire una paraculata, perché in un momento in cui stai perdendo in credibilità e in fiducia da parte della tifoseria, la prima cosa che puoi fare,
0: intanto mi permettete di salutare, perché Luca c'è sempre, ma adesso si è un po' attivato Teams, si vede che sì. Qualche cosa abbiamo, che Marco Bianchi, vero che ci sei, Marco?
2: Si palesa.
0: Oh, un volto finalmente, non solamente la voce. Oh.
2: Si è palesa.
5: Buonasera a tutti.
0: Vuoi salutare anche
1: Marco? Marco,
5: ciao, sì,
1: il fatto che tu sei comparso è proprio nella linea del pensiero,
0: Marco.
1: Un'oasi felice, un'isola felice,
0: sì,
1: perfino le immagini.
5: Esatto. Abbiamo parlato di Vado, di Spezia con Angelozzi, adesso di Entella, insomma. Saluto Luca perché condivido quello che diceva Giorgio riguardo al suo tono nettamente più ottimistico e più entusiasta di quello che abbiamo sentito purtroppo nelle ultime settimane di campionato, quindi questo mi fa piacere, spero per lui che oltre all'enogastronomia possa avere anche delle soddisfazioni calcistiche, perché veramente le merita per la passione che ci mette e per quello che è appunto il suo voler bene a questa,
6: grazie,
5: a questa società.
6: Grazie,
5: ecco,
6: Marco, grazie Marco, sono molto umorale, lo sapete, però ecco, penso si veda anche
5: lo siamo tutti,
6: la passione
5: lo siamo,
6: esatto,
5: tutti, Luca,
6: esatto,
5: non sei tu, sì.
0: Allora raccontami un pochettino, Marco, cosa succede invece a Chiavari?
5: Ma a Chiavari siamo ancora appunto sul cercare di finire la rosa. Ricordo che il 10 di luglio, e quindi martedì prossimo, la squadra partirà per il Tiro di Tavarone. Si sta cercando di dare a mister Cappella la rosa più al completo possibile. Il nome nuovo degli ultimi due giorni è quello di Federico Artioli, che è un mediano classe 2001, che l'ultima stagione è partito con il Mantova, poi con l'arrivo di Modesto è stato messo da parte, ha chiesto di essere ceduto, è andato a fare gli ultimi sei mesi purtroppo per lui sfortunati al Bari, ma è un profilo di sicuramente di grosso rilievo, è un giocatore, è un po' il pugile nel motore che mancava a Lentella, quindi è sicuramente sarebbe

0: una pedina importante per rinforzare anche il reparto centrale. E poi c'è ancora da chiudere il secondo attaccante, che appunto molti continuano a dire potrebbe essere Corona. Speriamo che sia così, ma di sicuro la società ha le idee molto chiare. In settimana ha rinnovato anche Federico Del Frate, che è arrivato, ha prolungato fino al 2028, quindi altri 2 anni per il portiere, che ha concluso l'ultima parte della stagione scorsa. Colombia al momento rimane ancora in rosa. In rosa la società ha deciso di tenere anche un profilo importante come Samuele Gariti, che è un classe 2006, che ha vinto il campionato con l'Under 16 nel 2022. Bravo. Con l'Entella, poi negli ultimi 2 anni è andato a fare delle esperienze in Serie C e in Serie D, adesso evidentemente maturo per giocarsi comunque il ruolo minimo di terzo portiere, ma poi perché no, come abbiamo visto lo scorso anno, c'è bisogno di tutti, e quindi è così come è accaduto per Siaulis l'anno scorso, potrebbe accadere per Gariti, che garantisco è veramente un portiere secondo me di grandissima prospettiva, e quindi oltretutto un prodotto fatto in casa. Sappiamo cosa significa anche avere la possibilità di puntare su giocatori del vivai anche, certo, in termini di regole federali, e quindi questa è sicuramente una buona notizia, perché hai veramente ritrovato un giocatore fatto in casa e di buona prospettiva assolutamente.
1: Anche qui, anche qui Claudio, ma amici, anche qui idee chiare, per l'amore di Dio, io poi faccio parte di, sembra invidioso,
2: secondo me ragazzi,
1: te lo fanno apposta. Progetti chiari, idee chiare. Poi sentivo, giustamente si parlava di abbonamenti, ma se vuoi tiriamo, secondo me è una pietra non da poco il discorso degli abbonamenti della Sampdoria, non so se siete d'accordo, ma c'è un grande dibattito nella tifoseria, sì. Abbonarsi, non abbonarsi, disertare lo stadio o meno. Questa società...
3: Beh, le proteste sono fortissime.
1: No, ma questa società sta facendo una cosa molto cattiva. Ora io non voglio usare termini forti, quindi insomma devo stare anche molto attento, però si fa scudo della passione dei tifosi, e questa è una cosa bruttissima, perché ora noi, voglio dire, siamo anche tifosi, ma abbiamo comunque una forse visione differente, il mestiere ci ha portato e via discorrendo, però poi ne patiamo. Ma il tifoso, quello che, voglio dire, si fa la trasferta di 1000 chilometri, quello del panino, cioè privarlo di, della, autoprivarsi della possibilità di andare allo stadio è una cattiveria. Però dall'altra parte questa non corresponsione da parte della società, si fanno scudo veramente, perché dico, perché tanto poi questi vengono, perché non lasceranno lo stadio, non lasceranno la Sampdoria, che comunque, certo, è bene importante, cioè i colori, e quindi questa è una cosa molto cattiva nei confronti. Guarda, uso proprio questo termine, risentito, è una cosa molto cattiva da parte di questa, chiamiamola, società nei confronti della sua tifoseria, quella più vera, quella che fa anche dei sacrifici economici, perché molto spesso sono anche persone che non hanno tutte queste enormi possibilità, si sobbarcano trasferte, hanno dato il sostegno alla squadra nei momenti difficili, lo hanno riconosciuto i giocatori in campo e non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. Questa è una cosa molto cattiva.
4: Io lo dico da mesi, cioè con una dirigenza che, come si diceva nell'impact iniziale, fa molte parole, cerca di spacciare questa filosofia di rivincita, di rifondazione, come una grande novità, come un filo conduttore, buttando anche un po' di fango su quello che è accaduto l'anno scorso, eccetera, quindi facendo una cosa non tanto bella. In risposta a un atteggiamento di questo genere, io credo che l'unico atteggiamento possibile dovrebbe essere quello di dire, vedere cammello e pagare, cioè mi rendo conto che, come dicevi tu, diventa un'autoviolenza, però perché devi dare fiducia sulla parola? Gliela dai il 18 di agosto, il 31 di luglio, quando ti presentano un portiere come si deve, 2 attaccanti come si deve, 2 difensori non rotti come si deve, e a questo punto forse puoi iniziare a dare fiducia al lavoro e alle parole di questa gente. Se no dovresti veramente metterti lì, fare violenza a te stesso e dire no, quest'anno io mi siedo e aspetto.
2: La fede, il tifo,
4: non lo so, ma
2: non
4: mi
2: è razionale, non si può ragionare,
1: però abbiano un po' di... Allora facciamo una proposta concreta.

0: abbiano un po' di dignità, ecco. Allora facciano così, è vero, quando io vengo dico mettetemi alla prova, però poi alla prova mi devi giudicare sui risultati, cioè. Allora pospongano la campagna abbonamenti al termine perlomeno della campagna acquisti, e a quel punto lì la gente capirà, cioè è inutile che io vada a abbonarmi al Teatro dell'Opera pensando che ci sia la Callas e poi ci sono io che canto, cioè
1: ma voi pensate, ho capito,
0: un po' di dignità, lanciamo una proposta.
1: Adesso
0: un po' di dignità.
1: Chiedere anche a Luca Vaccaro come sono i rapporti con la tifoseria, perché siamo deteriorati, no, con lo Spezia, ma credo che siano andati a posti. Però se la dichiarazione è, chiedo al nostro regista, obiettivo Serie A, puntini, nel 2028, quale vuoi che sia l'obiettivo? Di stare 2 anni ancora qui.
0: Ma non è che puoi passare poi adesso andiamo nuovamente, rifacciamo e poi improvvisamente per una qualche magia dal 2027 cambia tutto lo scenario, no?
2: Allora, cioè, le cose le costruisci, scommettiamo che dopo 6 giorni di ritiro a Ponte di Legno qualcuno dirà che forse Cuche meriterebbe di essere il titolare del prossimo anno, perché è un giocatore rigenerato e quindi io da questa gente mi aspetto veramente la negazione di qualunque affermazione fatta in precedenza. Dopodiché io voglio dire, non voglio nemmeno fare il persecutore seriale, cioè è arrivato un nuovo direttore sportivo dalla Svizzera, si sta costruendo in qualche modo una struttura, io la trovo un po' discutibile, perché quando arriva per esempio il direttore della comunicazione che non spiccica una parola di italiano e credo che non conosca nessun giornalista genovese, resto un attimo perplesso. Detto questo, però, o cerchi di veramente dare un'idea, oppure
1: certo, assolutamente sì. Luca, come sono i rapporti adesso a Spezia?
3: Ma guarda, ho potuto toccare con mano un po' quella che è la realtà, anche perché nei giorni scorsi c'è stato un evento importante che è lo Spezia Fest, organizzato comunque dagli esponenti, ecco, del gruppo caldo della
1: certo.
3: curva, per cui con tanti ospiti tra l'altro importanti, tra cui Guidetti, appunto Soda, Mister Soda, comunque gente che ha fatto la storia recente anche dello Spezia, posso dire che sicuramente c'è e si respira un po' più di tranquillità, comunque si è capita la volontà di voler fare bene, e come detto anche precedentemente Angelotti è stata una scelta molto forte in tal senso, che è riuscita a restituire qualche scampolo di tranquillità a una piazza che fino a pochi mesi fa insomma era totalmente nell'oblio. Dopo la retrocessione in Serie C c'era tanta paura, tanta angoscia. Come detto, però, le scelte giuste fanno la differenza. In questo caso la scelta giusta si chiama Angelotti e si vede, si sente, si respira la differenza in questo senso qui, nel senso che appunto si vede una piazza che sicuramente ha capito che le intenzioni della proprietà sono serie, c'è la volontà di fare bene, e quindi ecco, da questo c'è più tranquillità, si può dire.
1: Marco, mi dai qualche nome caldo in casa Intella?
3: C'è Cistana che è con noi, c'è Cistana.
4: No, Cistana era stato tirato fuori all'inizio del mercato, però ci sono delle richieste di stipendi che per l'Entella sono abbastanza proibitive, quindi è chiaro che poi quando tu hai l'abitudine a girare su certe squadre poi è difficile riuscire a tornare indietro e ridursi gli ingaggi, quindi anche lì vale un po' quello che diceva prima Mancuso, no? Sotto certi aspetti in Serie B le squadre come la nostra vengono un pochino dopo le piazze importanti, pertanto ci può stare che magari alla fine di luglio, comunque dopo metà luglio, quando la maggior parte delle squadre sono più o meno attrezzate, esca fuori ancora qualche nome importante che non ha trovato collocazione e possa essere appetibile per l'Entella. Purtroppo è vero anche per noi quello che diceva Mancuso prima, no? Vale per le neopromosse in Serie C, ma vale anche per le piccole realtà di Serie B che non possono ambire a nomi altisonanti con ingaggi a tanti zeri, ecco.
1: Giustissimo quello che dici. Allora ti ringrazio Marco, ringrazio Luca in collegamento telefonico, ringrazio il direttore sportivo del Vado Paolo Mancuso, ringrazio i miei ospiti in studio tutti, in regia Carlo Danani da Piacenza che ci ha raccontato tutto quello che è il mercato del Genoa, in regia ci sono Alec e Gianluca. Naturalmente cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Un saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tigullio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: 26 dicembre ho smesso di bere.
1: E che anno?
0: Fai conto 10 anni fa, 2016. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo. Avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
2: Dice di non essere mai stato dipendente dall'alcol, ma ammette che il bere gli ha reso la vita molto complicata. Alla fine però Gabriele ce l'ha fatta, dopo un'esistenza ai margini, con oltre un anno passato a dormire dove capitava, per strada, nei dormitori, ospiti ed amici, è riuscito a smettere e a rialzarsi. La svolta è arrivata in un'alba livida in cui si è trovato da solo su una panchina del porto antico con una bottiglia in mano. Solo allora si è reso conto di aver toccato il fondo e da lì è arrivata la molla che gli ha permesso di riemergere dagli abissi. Il resto lo hanno fatto le mani tese dalle associazioni

0: San Marcellino e ancora di più la cooperativa sociale Rastrello, per lui due famiglie, e non solo perché gli hanno permesso di trovare un lavoro e diventare finalmente indipendente. La storia di Gabriele però è la storia di un ragazzo con un'infanzia normale che diventa fragile con il sopraggiungere dell'adolescenza quando inizia a bere. La sua vita corre su un filo, come il suo carattere esuberante, iroso, perché quando beveva diventava violento. Per questo qualche volta è finito nei guai, arrestato per aver spintonato un agente, ad esempio. Ora Gabriele dice che proprio quella scioccante esperienza vissuta nelle guardine della questura, che lui non ha più voglia di ricordare, tanto è roba passata, gli è servita per tornare a camminare dritto ed evitare di ricadere. Grande tifoso della Samp, nella sua storia anche lo storico scontro del maggio 89 fra gli ultra di Genoa e Samp in via Fregiano, dove dice di essersi trovato per caso. La gioia più grande? Conseguire la patente di guida a 50 anni, dopo tante bocciature, non solo a scuola guida, ma anche a scuola. Non ho mai studiato, ammette ora, senza nessun pentimento. Gabriele, la tua è una storia con delle dipendenze, un po' di sfortuna, ma alla fine sei riuscito a uscirne. Iniziamo dall'alcol, che è stato la tua grossa, il tuo grosso problema.
1: Io per i bere, mica, sono finito un anno per strada. Ho dormito dormitori, in giro, sugli autobus. Però ti volevo dire una cosa, che anche se ho dormito fuori, ho fatto un po' una vita così, però ero sempre... Non ero di quelli che si buttati per strada, che bevevo di nascosto, anche mi mettevo su una panchina dove non mi vedeva
0: nessuno.
1: Quanti
0: anni avevi?
1: Fai conto che ne ho 53 quasi, ne avevo 9 anni che non bevo, 43, 42, quando sono finito per strada.
0: Sì, però hai iniziato a bere prima, no?
1: Ho iniziato a bere 19, 20 anni.
0: Andavo. Come mai?
1: Cominciavi ad andare in discoteca pomeriggio per farti sentire un po' più grande, ci bevi qualcosina.
0: Ti posso chiedere se leviamo gli occhiali, perché sì. Mi sembra più...
1: Sì.
0: Ti dà fastidio?
1: No, era il sole, ma non c'è qua. E beh, vai in discoteca, poi vai in discoteca la sera, cominci a bere un po' di più, poi dopo lavoro, poi vai a bere la birra con gli amici, però bevevo, si può dire, un po' di più, ma non tantissimo, però bere...
0: Quando ti sei accorto di essere dipendente e perché te ne sei accorto?
1: Ma dipendente non proprio, però mi piaceva bere.
0: Vabbè,
1: quando potevo la birra me la bevevo.
0: Però ti ha rovinato un po' la vita, no?
1: La vita me l'ha rovinata quando sono finito per strada.
0: Sì, per il bere anche.
1: Per il bere anche, perché comunque bevevo, mio padre buon'anima beveva anche lui, bisticevamo un po', poi mia mamma è stata male un giorno perché noi abbiamo bisticciato. E ho deciso di prendere tutto quello che avevo, quelle poche cose che avevo, me ne sono andato via.
0: Quanti anni avevi?
1: 42.
0: Ah, 42 anni, perciò sei stato in casa per tanti anni.
1: No, in casa no, perché io comunque ho lavorato tanto per l'Ansaldo, una ditta esterna dell'Ansaldo. Ecco. Ho fatto 7 anni fuori Genova, giravo sempre. E quando tornavo sì, andavo da mia mamma e tutto, però ero quasi sempre fuori. Però sì, ho sempre vissuto con i miei genitori, si può dire. Ho da quei 7 anni che giravo per l'Italia. Poi lavoravo pure con mio papà.
0: Quando sei uscito, dove sei andato?
1: Quando sono uscito per strada?
0: Sì.
1: Prima settimana, 10 giorni, sono riuscito a trovare da un amico, che anche se non poteva...
0: Sempre qui nel centro storico?
1: Centro storico, anche se non poteva ospitarmi perché aveva dei problemi, aveva dei domiciliari ristretti. Però per lasciarmi per strada mi doveva dire, sì che non trovi qualcosa, te ne stai con me, se vengono i carabinieri, tanto su, non... abitava al 7° piano lui. Su non ci vengono quasi mai, di solito suonano,
0: citofano,
1: io mi affaccio, se per caso salgono ti metti sotto il divano, ma non salgono, non sono mai saliti. E poi piano piano ho cercato di trovare dove dormire, ho trovato alla Caritas a San Fruttuoso, ho trovato 15 giorni, 20 giorni.
0: La casetta.
1: Poi da lì mi hanno mandato a San Marcellino.
0: Com'è stato entrare in contatto con queste persone?
1: Ma persone che vivono per strada?
0: Sì, quelli della casetta, insomma, sono persone...
1: Casetta, brava gente. Bravissima gente, comunque andavo a mangiare via a mezzogiorno, ho fatto 15 giorni, i primi giorni non conoscendo nessuno ero un po', non avevo mai vissuto nei dormitori. È stato un po' brutto perché comunque essendo a distanza insieme a gente che magari non si lava, gente che le puzzavano i piedi, e tutti in una stanza. Non benissimo, però che dormire per strada è sempre meglio. Poi però sono andato a San Marcellino, dove San Marcellino facevano... ti trovano

Posso far dormire? Ti presento San Marcellino, prendo un operatore che ho avuto, io sono sempre con San Marcellino, faccio parte di San Marcellino. E ti trovano un posto per dormire per un mese, sono andato all'Odissea in via Milano, sono stato a Masuero, era via di Rocco prima. Ho fatto lì, ho girato un po' tutti i dormitori. E poi con San Marcellino, che comunque conoscevo tanti operatori, tanta gente, mi hanno dato una mano col lavoro, mi hanno dato un lavorino, perché poi ho smesso di bere. Il 26 dicembre ho smesso di bere.

0: Giravo a volte, comunque quando la stavano accendendo nel dormitorio loro all'Annunziata, più che dormitorio era un posto d'accoglienza. No, ma quando bevevi non ti dicevano niente, però non ti facevano entrare, giustamente perché avevi bevuto. Allora andavo in giro e l'ultima volta ho fatto la serata con della gente in giro, amici, conoscenti, a bere. E alle 5 di mattina mi sono trovato all'Expo. Mi sono messo su una panchina di quelle rotonde, da solo, e avevo una birretta in mano. E ho detto, già volevo smettere, perché volevo smettere, però volevo bere. Allora ho detto, quella mattina ho detto, allora ti bevi questa birra, te la bevi, te la finisci, l'hai presa, e da domani basta.
1: Non ho più perché? No. Sei riuscito?
0: Perché sei riuscito? E perché ho visto che la cosa peggioravano, non c'era sbocco, cioè stavo andando sempre più giù. Perché comunque avevo parlato pure con San Marcellino, perché io seguo un club di San Marcellino, CAT, sono club, si chiamano club anonimi trattamento,
1: sì,
0: alcolisti in trattamento, sono gruppi.
1: Di gruppi di autoaiuto.
0: E io li seguivo già quando bevevo, che smettevo, poi andavo, però andavo sempre da loro. Io ancora adesso che sono 10 anni che non bevo, quasi, 9 anni, vado sempre al gruppo, comunque il club lo seguo sempre, con loro ho preso anche un attestato. Insegnatore sul bere, ho fatto un corso di 8 giorni con avvocati, dottori, praticamente bere, guarda che duro sto corso, ho preso il diploma di servitore insegnante. Quando non c'è Gabriele, che è quello di San Marcellino, che è quello che comanda, ci vado io perché posso farlo. E parliamo nel nostro gruppo, tutte le cose ci diciamo dentro, rimangono lì e lo seguo sempre. Tanti mi dicono, ma perché vai sempre al club di San Marcellino? Ho detto perché comunque una ricaduta è sempre lì, si può sempre stare, però mi piace proprio andare e seguire tutto. Poi tanta gente mi chiama, Gabriele, come hai fatto a smettere di bere? Come ho fatto? Stavo toccando il fondo. Mi puoi dare qualche dritta?
1: Il fondo perché ti sei accorto che era il fondo? Quello è difficile.
0: E perché non c'avevo niente. Se continuavo a bere il lavoro non lo trovavo, non trovavo niente.
1: E poi è arrivato al lavoro, grazie.
0: Il lavoro è venuto, ti spiego. San Marcellino, ho fatto tanti manutenzione con San Marcellino, ho seguito tutto il loro percorso di San Marcellino, infatti devo dire sempre grazie a San Marcellino perché per me è una famiglia. Vado sempre a trovarli, vado in montagna con loro, c'ho il club dove seguo. San Marcellino mi ha fatto fare prima tutti i passi dei dormitori, poi mi ha dato un alloggio via del campo dove ci ho vissuto 3 anni. Mi ha dato lavoro a fare le pulizie, poi mi hanno trovato una borsa lavoro con il rastrello, però la borsa lavoro
1: la cooperativa.
0: Cooperativa rastrello. Loro mi hanno detto, Gabriele, ti diamo perché il percorso, la casa, facciamo manutenzione con loro, però ti diamo una borsa lavoro, poi stati a gestirla, perché non è che ti danno una borsa lavoro e poi ti assumono sicuro. Ho detto va bene, perché non bevevo, perché se bevevo neanche c'erano le occasioni e non c'avevo tutto. Allora sono andato, ho fatto un anno di borsa lavoro con rastrello, ho fatto il mercato ittico ai Macelli. Dopo un anno mi hanno messo a tempo determinato per 2 anni e adesso sono quasi 2 anni che sono a tempo indeterminato.
1: È importante il lavoro?
0: Il lavoro è fondamentale. Io per il lavoro che ho passato quando lavoravo per Ansaldo comunque era anche per il bere. Perché comunque la sera poi dopo lavoro andavamo in giro, bevevamo le birre, tutto il gruppo di ragazzi, a volte non andavo a lavorare. No, se bevevo tutti questi cambiamenti non li facevo. Ho preso la patente 4 anni fa, nemmeno, a 49 anni, perché non l'ho mai avuta. E la patente anche l'ho presa perché sul lavoro mi serve.
1: Com'è prendere la patente così tardi?
0: Un casino. Non ero mai salito su una macchina.
1: Come mai salito? Da
0: guidare? Posto da guida, mai.
1: Ah, fino a che età avevi allora?
0: Quando mi sono iscritto a scuola guida che avevo 49 anni. E subito la pratica, perché io non leggo anche a scuola.
1: Ecco, a scuola, ma a scuola ne parliamo di questo.
0: A scuola tutti lo sanno, ero vivace, ma non è che perché facevo casino, non piaceva fare casino. Mi bocciavano sempre. E poi a 19 anni ho deciso di prendere la terza media, sempre alla Bagliano.
1: Qui?
0: Sì, perché ho fatto le 150 ore. Non ci andavo mai, perché poi mi hanno messo lì che avevo 15 anni, dovevo averne 16 per togliermi dai ragazzini.
1: Ma non studiavi? Ma neanche un po' di curiosità.
0: No, poi a 19 anni, senza che nessuno me l'ha detto, me l'ha detto la mia ex fidanzata, mi ci fa capire, almeno la terza media prendila. Allora
1: Santa donna.
0: Mi ha convinto a prendere la terza media, l'ho presa. E poi parlavamo della patente.

0: mia paura è la teoria, perché comunque devi studiare. Per un anno andavo sempre a scuola guida dalla Montepe, si può dire, andavo sempre lì a fare quiz e tutto, e poi ho deciso, non leggevo neanche più libri, comunque leggevo anche il libro dei quiz e tutto, ho detto guarda, vado a dare l'esame, se mi bocciano, tanto mi bocciano sempre.
1: Sì.
0: Mi hanno promosso la prima volta che sono stato promosso in teoria. Infatti erano tutti ragazzi giovani, ero più vecchio. Ho fatto velocissimo a fare tutti i quiz, ho detto sicuramente mi hanno bocciato. Perché poi te lo dicono dopo. Vado a casa dove abitavo a San Marcellino, che facevo i lavori con loro, mi ha visto arrabbiato. Bene, cosa c'hai? Ci dico, mica, sicuramente mi hanno bocciato, sicuro, 100% mi hanno bocciato. Mi ha chiamato Matteo Padrone, Gabriele, ti hanno promosso. Ho detto, porca miseria, promosso la prima, non è da me. Infatti sono rimasto scioccato.
1: Eternamente bocciato.
0: Poi però...
1: La guida,
0: mi hanno bocciato due volte.
1: Ah.
0: Una volta perché... io sono uno che va nel panico.
1: L'ansia. Lo so.
0: L'ansia, e ti dico perché mi hanno bocciato e non ci credo.
1: Perché?
0: La prima volta. Perché volevo partire con la macchina spinta.
1: Non
0: ho messo la marcia, era spinta proprio. Infatti mi diceva quello della scuola, mi diceva, bene, perché non va? Se mi ricordo il nome. Perché non va, gli dicevo, quella che è spinta. Poi se è spinta la macchina, tu non sei bocciato perché... l'esame non l'hai fatto ancora. Io sono andato in escandescenza, ho cominciato a dire parolacce.
1: L'hai offeso?
0: No, a me stesso, sono un coglione, sei qua, sei là. Allora quello della scuola, l'esaminatore mi ha detto guarda, parcheggia qui, mi ha detto sei troppo nervoso, fa la prossima volta.
1: Ecco, la parola bocciato, tu ci sei abituato, no? Quante volte ti hanno bocciato?
0: A scuola? Ho fatto la prima media. Perché per le elementari non potevano bocciarti.
1: All'elementare non bocciavano, hanno promosso anche me.
0: Però il mio maestro mi ha detto, buonanima che mi voleva bene, Gabriele io ti promuovo alle medie, però avrei difficoltà, mi ha detto. Ma perché ero un casinista, non perché non sapevo arrivare.
1: E allora poi vai avanti.
0: Ho fatto la prima media e mi hanno bocciato, subito, secco. Poi, e lì è bello questa, quando ho rifatto la prima media, già a metà anno dicevano, hanno detto che chi era stato bocciato l'anno prima veniva promosso per forza, perché era una legge che era uscita.
1: Ma no, di solito era così.
0: No, era proprio una cosa, che se tu eri stato bocciato l'anno prima devi essere promosso per forza.
1: Non è così, cercavamo di aiutare.
0: No, proprio era una legge, mi
1: vabbè,
0: sembra.
1: Vabbè, comunque, non penso fosse una
0: comunque,
1: legge, però...
0: io già facevo casino, sapendo che ero anche promosso, facevo ancora più casino. Ma promosso, arrivo a casa con la pagialla, abitavo qua dietro, vado a mio papà, oh pa, mi hanno promosso, cosa mi regali? Io ho trovato la pagella, ha letto tutto, gravemente sufficiente, ero sufficiente a ginnastica e religione perché erano quelli che... Mentre vieni che me la vedi, ti faccio il regalo. È stata forse la prima volta che mi ha picchiato, mi ha dato due
1: perché tu pensavi essere promosso e invece ti hanno bocciato.
0: No, ero promosso, sono stato promosso, però mio padre ha letto la pagella, ha detto che regalo vuoi, che ti hanno promosso perché devono promuoverti per forza.
1: Però poi da seconda, terza?
0: Poi vado alla seconda media, perché e mi hanno bocciato. Poi ho rifatto la seconda media e avevo 15 anni. E siccome ero troppo grande per stare con quelli, ed ero anche un po' casinista, allora cosa ho detto? Gabriele, ti mandiamo a fare le 150 ore di nascosto, perché io non potevo di avere 16 anni. Ho detto va bene per fare due anni in uno e togliermi dai ragazzi più piccoli. Sono riuscito a non andare all'esame. Non sono neanche andato all'esame, potevo andare, non sono andato. Poi sono andato ancora un anno, a 17, ma non ci andavo mai, andavo sempre a giocare, perché l'orario era dalle 3 alle 6 di pomeriggio, io andavo a scuola, andavo a giocare e tutto. E poi a 19 anni mi sono iscritto io, perché mi ha costretto la mia ex fidanzata, mi ha detto via di almeno quella, e ho preso la terza media.
1: Bella soddisfazione.
0: Soddisfazione, però no, sì. Era il minimo, con la quinta elementare era un casino. Invece la patente, due volte mi hanno bocciato, quella volta che era spenta, la seconda perché non mi sono fermato allo stop, no, mi sono fermato, però devi contare sino a 10, a 5, non c'era nessuno. Ho detto bocciato, me l'hanno già avvisato. Poi, l'ultimo esame, quando mi hanno promosso la terza volta, ho preso delle gocce apposta per dei calmanti. Mi ha detto guarda, sono ragazzo, sono signore bravo, l'importante è che fai bene il parcheggio, retromarcia, quelle cose, poi se sulla guida basta che sei tranquillo. Allora ho fatto bene le guide. Poi sono partito autostrada, siamo partiti dall'aeroporto, prima, seconda, terza, quarta.

0: Da quinta appena sono uscito, metto parcheggio, ho detto va bene il parcheggio. Promosso. Quello è stato forse il giorno più proprio più bello della mia vita.
1: Sì.
0: Sì, ero felicissimo di aver preso la patente.
1: Beh, poi a questa età.
0: A quale età?
1: È bello guidare la macchina.
0: A 49 anni, scusami. Avevo fumato due o tre pacchetti di sigarette, una dietro l'altra. Chiamavo tutti. Mamma, mi ha promosso. Paolo, mi ha promosso. Poi sono andato avevo la cabina in Banitalia. E tutti sapevano che lo menava tutti questa patente. Quindi prima o poi la prenderai. Sono arrivato sopra dai Banitalia.
1: Ho fatto una festa.
0: Mi sono messo a urlare, perché c'era tutta la gente che mi conosceva. Mi hanno promosso! Tutti quanti, sono sceso, ho tolto il portafoglio, mi sono buttato in acqua vestito in piscina, ero proprio
1: felice.
0: E per una settimana.
1: Hai festeggiato?
0: No, ero felice, contento, sì. Contento, proprio. Soddisfazione.
1: Beh, sai, essere...
0: soddisfazione, quelli sì.
1: Essere sempre bocciato è un po' avvilente.
0: No, ma più la patente. Era una cosa che è utile, poi guidare è bello, anche se a rastrello...
1: Ecco, una cosa che mi ha incuriosito anche a me di te, mi hai detto una volta che non hai mai letto un libro, non
0: sì.
1: Leggi giornali.
0: Cioè. Giornali non adesso no.
1: Vabbè, adesso non sono neanche più giornali.
0: Bravo, però... prima leggevo lo sport.
1: E i libri?
0: Libri uno.
1: Un libro della tua vita?
0: Un libro perché una mia amica mi ha costretto a leggere.
1: Che libro era?
0: Le donne vengono da Saturno, gli uomini da...
1: Che libro?
0: È un libro sulla differenza tra l'uomo e la donna.
1: Ti interessava?
0: No, mi interessava, che poi conoscendo com'era, poi mi interroga e mi dice se l'ho letto,
1: perché
0: me l'aveva regalato per il mio compleanno. Era questa ragazza che eravamo fidanzati da ragazzini, me l'ha regalato. Poi mi viene a dire se l'ho letto, me l'aveva regalato per il mio compleanno. L'ho letto tutto.
1: Ecco, lo sport.
0: Però era bello quello.
1: Lo sport, tu sei anche stato ultra.
0: Ultra, andavo... Bella. Andavo in trasferta, tipo a 13 anni mia madre e mio padre non lo sapevano, sono andato a Como da solo.
1: Sì, ma che squadra hai tifosi?
0: Sampdoria, scusa.
1: Ah.
0: Sampdoria. Sono andato a Como, poi sono andato a 15 anni a Berna a vedere la finale di Coppa delle Coppe. L'anno dello scudetto neanche lo sapevano i miei genitori. Vado a dormire a casa di Luca, gli ho detto. Invece sono andato a Napoli a vedere Napoli-Sampdoria 4-1, che è l'anno dello scudetto.
1: Beh, begli anni.
0: Quegli anni andavo sempre... Trasferti l'ho fatte tutti, andavo allo stadio, facevo fare casino, mi mettevo in prima fila a bisticciare con le
1: erano ai tempi lì. Via Ferreggiano, gli scontri.
0: Via Ferreggiano.
1: Tu c'eri?
0: Mi sono trovato per caso in via Ferreggiano.
1: Genuani contro Doriano, un appuntamento, no?
0: Però era che dei miei amici mi dicevano, c'è una festa in via Ferreggiano, giuro, una festa pensavo che c'era. Sono andato e poi ho scoperto subito che era sta affare che dovevano picchiarsi.
1: Un appuntamento fra
0: un appuntamento tra...
1: E tu ti sei picchiato?
0: Qualcosa ho fatto, no, di più ero ragazzino perché ero un... sono andato con lo scooter a vedere dove erano i genuani, si stavano avvicinando, quando si sono avvicinati i ragazzi stanno arrivando, allora tutti pronti.
1: Ma ha senso picchiarsi?
0: No, io chi si picchia allo stadio non sono d'accordo per niente, però quando hai 16-17 anni sei incosciente, vai, io andavo a Pisa, andavo dove andavo. Mi mettevo, perché prima si andava con i treni trasferta.
1: Si andava?
0: Con i treni speciali.
1: Sì.
0: Erano speciali, non pagavo il biglietto e tutto. E poi quando arrivavamo a stazione mi mettevo in prima fila perché ero uno di quelli che correva tanto. E facevo un po' di casino allo stadio.
1: Una vita turbolenta.
0: Sì, sì.
1: Però alla fine ce l'hai fatta.
0: Sì, no, devo dire, col lavoro che ho trovato e tutto, sì. Devo ringraziare San
1: ecco,
0: Marcellino.
1: Chi ha un problema di alcol, un ragazzo che in questo momento... combatte magari più o meno coscientemente contro questa dipendenza, cosa gli puoi dire? Come consiglio?
0: Consiglio la prima cosa di avere la testa vuota, cioè non puoi dire, a me tanta gente mi ha chiamato, capite come hai fatto a smettere? Ho detto guarda, io se vuoi te lo dico come ho fatto tutto, però se non c'è la testa non smetti.
1: È la testa?
0: La testa fa tanto, perché puoi andare in comunità,
1: cosa vuol dire la testa?
0: Che se poi c'è, vuoi bere.
1: Devi essere deciso, determinato.
0: E non è facile, che io me ne accorgo. Tanti mi dicono, bene, guarda che ti sembra facile che sono 9 anni che non bevi, ma non è facile per niente. Io conosco, parlo con tanti.
1: Tu quante ragazzi. Volte hai detto, domani smetto, non ce l'hai fatta?
0: No, non ho mai detto domani smetto.
1: Ah.
0: Non ho mai voluto smettere. Però poi l'ultimo, quando ti dicevo dalla panchina e tutto, era già un paio di mesi, 2 mesi che andavo al Cate di San Marcellino e avevo questa cosa, voglio smettere, non voglio smettere. Ho detto basta, però poi sempre con Gabriele di San Marcellino abbiamo deciso di prendere l'Etitox, sono delle pastiglie che l'ho prese per 6 mesi, poi però ho continuato, l'ho prese per un anno, sono delle pastiglie

0: Consiglio che se tu bevi solo un bicchiere così di birra o di qualsiasi cosa, di alcol, vomiti per una settimana e decidi di andare all'ospedale. Prima di tutto, leggi bene le istruzioni e vedrai che o smetti.
1: Ecco, in questa tua vita un po' anche ai margini per colpa dell'alcol, ti sei trovato una volta anche ad essere, a finire in guardina.
0: Sì, per colpa del bere, avevo bevuto un po' troppo.
1: Che è successo lì?
0: Ero con un ragazzo che dormivamo nei dormitori in giro, avevamo bevuto un po' tanto, cioè, mi sembra che c'era la festa di Natale, che c'erano le baracchette a Brignole, vino con altre agenti, e poi lui si è messo a fare casino in locale, è arrivata la polizia, spinte e spintine, io l'ho difeso, sono finito in guardina e ho preso anche tante botte.
1: Ti hanno picchiato?
0: Sì, devo dire la verità, ma sono stato picchiato, cioè ormai sono cose vecchie, non vogliono, cioè l'ho dimenticato, cerco di dimenticare, però è stata una brutta esperienza.
1: Cioè?
0: Perché uno secondo me può anche bere, può aver sbagliato e tutto, però una volta finito dentro la guardina mi hanno riempito di botte e più di
1: così.
0: Una persona. Così io magari perché gli rispondevo, però devi anche capire che uno ha bevuto, lo lasci da dentro, invece no. Loro sembrava quasi che si divertivano a darmi botte.
1: Cioè come accadeva?
0: Entravano con manganelli, calci e pugni, poi uscivano ridendo, entravano altri due o tre, è andata avanti così.
1: Per un che anni erano quelli?
0: Fai conto che 10 anni fa.
1: Neanche perché tanto tempo
0: era quando
1: fa.
0: Bevevo, che ero per strada, è capitato quella.
1: Perché poi, avevi aggredito uno di loro?
0: Ho dato una spinta e lui dice che ha picchiato la fronte contro la macchina, ma secondo me non è vero, perché poi loro comunque devono fare qualcosa per difendersi. Però ti dico, qualsiasi cosa che ho fatto, potevano mettermi dentro la guardina, lasciarmi lì, dormivo, invece no, loro sono divertiti. Però cosa è passato? Ho patteggiato 8 mesi.
1: Non l'hai denunciato questo fatto?
0: Non potevo denunciarlo, perché tanto alla fine ero da solo contro tutta la questura. Mi ha detto, infatti l'avvocato mi ha detto, quello di parte, cos'è? Mi ha detto, guarda, ti conviene patteggiare perché tanto alla fine
1: puoi fare invece denuncia forse che avresti vuoi. Fatto meglio a denunciarlo.
0: Lo so, però
1: però ci rimettevo. Se c'è una denuncia, ci sono 10 denunce, magari sempre in quel
0: lo
1: turno.
0: Lo so, però ti dico, io non ce l'ho con nessuno, perché poi ora che non bevo non mi si dice più, sono 10 anni che non mi si sono... tranquillo, però ti dico, è stata una brutta cosa picchiare una persona così forte sapendo che comunque aveva bevuto, potevano evitarsi. Infatti quando vedo la polizia c'è starci lontano.
1: Sì, però se dovessi parlare al poliziotto che ti hanno picchiato, cosa diresti oggi?
0: Che non si fanno quelle cose, poteva evitare. Ma no, ma poi è stata una cosa lunga,
1: cioè?
0: Perché poi c'avevo il telefonino, volevo chiamare mia mamma, mi ha tirato un pugno da dietro mentre ero seduto, mi ha tolto il telefono, cioè c'era uno, non so chi sia, non voglio mai sapere chi sia, che proprio si era impuntato con me. Non potevo parlare, non potevo fare niente, non stare zitto. Comunque è stato brutto, brutta esperienza quella lì.
1: È giusto dirlo.
0: Mi dispiace dirlo, che sembra che ce l'ho con la polizia, io non ce l'ho, però
1: no, ma non
0: è stato
1: hai...
0: un brutto gesto, perché io una volta ti parlo, parlando 20 anni fa, sono tornato a celibato, il mio amico, ho bevuto tanto, sono andato in Corso Torino contro mano. Mi hanno fermato, ci ho risposto male, però cosa hanno fatto? Mi hanno portato da loro, ha fatto stare 2 ore lì seduto, non l'ho pure accompagnato a casa, perché visto che avevo bevuto, sono stati bravi, così, devi fare così con una persona che ha bevuto, lo fai stare tranquillo, invece loro no, mi hanno aggredito.
1: Purtroppo le marce sono...
0: Sì, però è andata, l'importante è che adesso la denuncia è andata in prescrizione, io mi comporto bene perché mi sincero non vedo il motivo.
1: Grazie. Il rastrello l'abbiamo detto che ti ha salvato.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Mica tanto ci vediamo in giro.
1: Ci vediamo, siamo sempre nei video.
0: Francesca, grazie di tutto. Com'è andata?
1: Stavo ancora.

0: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.

0: festeggia con noi il compleanno di Piumé. Chantecler, sgrassatore spray, due confezioni da 700 ml a solo 3,99 euro. Ti aspettiamo!
1: Piumé, la bellezza ha trovato casa.
2: Torta dedicata e applausi per festeggiare il terzo compleanno della rete dei musei della provincia di Savona. Sono stati 3 anni di collaborazione, progettualità condivise e crescita. La rete dei musei ha celebrato con un incontro questo importante traguardo nei suggestivi chiostri di Santa Caterina a Finalborgo.
3: Ci sono 26 realtà museali che hanno deciso di mettersi insieme, scambiare esperienze, scambiare idee e crescere insieme. In un percorso che vede i musei sempre più come infrastrutture culturali e non solo luoghi di gestione di collezioni. Da questo punto di vista il ruolo dei musei e di tutte le persone che stanno intorno, che sono in gran parte volontari, è fondamentale per diffondere cultura, per fare in modo che la realtà venga fatta di conoscenze che generano comportamenti collettivi virtuosi, e questo è assolutamente importante, direi fondamentale, per affrontare le sfide che si attendono nei prossimi anni, soprattutto quelle che ci vedono impegnati a governare le tecnologie e non farci sopraffare da esse.
2: Oggi la rete rappresenta una realtà consolidata che coinvolge ben 26 sedi museali distribuite in 15 comuni della provincia di Savona. In questi 3 anni ha promosso percorsi di formazione dedicati agli operatori, tavoli permanenti di lavoro sulla comunicazione e sulla didattica.
4: Beh, è una giornata particolarmente importante anche perché oggi si conclude questa esperienza complessa, difficile, lunga, che è stato un progetto PNRR che peraltro ha portato il museo di Finale all'avanguardia nell'accessibilità universale a un luogo della cultura, e questo sforzo compiuto sicuramente viene ripagato dalla consapevolezza che i luoghi della cultura devono essere innanzitutto luoghi di inclusività e di piena accessibilità.
2: L'obiettivo rimane quello di valorizzare il patrimonio culturale attraverso una visione condivisa, nella convinzione che la collaborazione tra istituzioni rappresenti uno strumento fondamentale per migliorare i servizi, favorire la partecipazione della comunità e soprattutto rafforzare l'attrattiva culturale e turistica del territorio.
5: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
6: Sei già andata da Conad? Da Conad! Devi andare da Conad! Vai da Conad!
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 15 luglio, pesche gialle Conad, percorso qualità, prodotto italiano, a 2,77 euro al chilo. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché?
8: Perché conviene!

posto per i vicoli del centro storico di Genova per chiedere sicurezza e domani sera un'altra protesta a Sestri Ponente. Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, in arrivo centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo. Il primo weekend del mese segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria e nel resto d'Italia, luci e ombra per i negozianti. Spiagge prese d'assalto in tutta la nostra regione, siamo stati a Bocca d'Asse, uno dei borghi più visitati della Liguria dopo Cinque Terre e Portofino. Buonasera e bentrovati, edizione di Primo Giornale di domani.

0: Domenica, lo avete sentito dai titoli, insomma l'emergenza sicurezza in città è quanto mai sentita. Sabato sera, ieri sera, circa 200 persone hanno passeggiato fra i vicoli della città vecchia per protestare contro il degrado e l'insicurezza. Hanno voluto ribadire un concetto semplice quanto sentito, l'amore per la propria città. Ci racconta tutto Aurora Bottino.
1: Si fanno chiamare angeli del centro storico, sono apartitici, hanno un solo obiettivo: riprendersi i vicoli invasi da degrado e microcriminalità. Sabato hanno dato vita a una grande camminata di protesta e rivendicazione nei carruggi più critici della città vecchia.
2: Il 10 luglio ne avremo un'altra per mettere in evidenza proprio la situazione, che cosa sarebbe Genova, quale meraviglia è Genova e sarà Genova se solo l'impegno di tutti, amministrazione ma anche i singoli cittadini, si impegnassero contro il degrado.
1: Oltre 200 persone tra residenti, commercianti e semplici cittadini hanno percorso insieme il tragitto che tocca i punti più problematici, dalla Commenda, Piazza Banchi, sotto i portici, lungo Via delle Fontane e Via Gramsci, fino alla Darsena, la porta d'ingresso della città per i croceristi, oggi uno dei luoghi simbolo dello spaccio e del degrado.
3: Noi siamo presenti sul territorio, se non ci fossimo noi che ogni mattina tiriamo sulle serre cinesche, purtroppo il degrado e la sicurezza non farebbero parte di questo centro storico. Dobbiamo riportare il centro storico, ricordiamoci che siamo patrimonio dell'UNESCO, ripulirlo, riqualificarlo a 360 gradi. Siamo il biglietto da visita per tutta la città.
1: Alla manifestazione hanno partecipato anche esponenti delle istituzioni, l'assessore Viscogliosi e la consigliera Bordilli della Lega, insieme a numerosi consiglieri comunali e municipali di diversi schieramenti, in un segnale bipartisan di attenzione al problema. Era presente anche un presidio della polizia locale alla Commenda, proprio ciò che molti abitanti dei vicoli chiedono da tempo: vedere divise sul territorio, poter interpellare un operatore di polizia e sentirsi finalmente al sicuro.
0: Il clima si fa teso a Genova in vista della fiaccolata civica organizzata a Sestri Ponente per la serata di domani. La manifestazione è stata organizzata dall'Unione dei Comitati Genovesi e dal gruppo Facebook Genova Insicura. A creare gli attriti anche la decisione di Ampi, che ha annunciato un contropresidio alle 21 proprio in Piazza Baracca. Respingiamo con fermezza qualsiasi tentativo di descrivere questa manifestazione come un'iniziativa ideologica ed attribuire etichette che non le appartengono, dicono gli organizzatori. E domani sera alle 21 il programma politico di Primo Canale sarà incentrato proprio sul tema della sicurezza, con collegamenti proprio da Sestri Ponente. E in Liguria, chi ha una piccola o media attività o lavora come autonomo paga il doppio delle tasse rispetto ai giganti di internet. Sentiamo tutto in questo servizio di Andrea Popolano.
4: Se una multinazionale del web guadagna 100 euro, in tasse ne paga mediamente circa 15. Se un'attività ligure come un negozio, un artigiano, una piccola impresa guadagna gli stessi 100 euro, in tasse ne paga quasi 33. E questo è il dato che emerge dall'analisi effettuata dalla CGA di Mestre, che ha elaborato i dati diffusi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'area studi Mediobanca. Ma non solo, questo divario non è uguale ovunque. I piccoli imprenditori liguri sono tra i più penalizzati d'Italia. La Liguria è infatti al secondo posto in assoluto per questa ingiustizia fiscale, a pari merito con il Friuli Venezia Giulia, con il 32,9% dei guadagni che vanno in tasse. Al primo posto c'è il Lazio con il 33,4% destinato al fisco. In Liguria dunque c'è un 18% in più dei guadagni che finisce in tasse rispetto alle multinazionali, ma anche il confronto con le altre regioni italiane mette in risalto come ad esempio rispetto a Toscana e Piemonte si paghi un percento in più di tasse, dato che sfiora il 3% di differenza se si considerano Sicilia e Sardegna. All'ultimo posto di questa classifica c'è la provincia autonoma di Trento, che vede il 29,9% destinato alle tasse.
0: Il porto di Genova si avvia verso le settimane più complesse della stagione estiva, con un forte incremento di traffico in arrivo e in partenza. Weekend da bollini rossi, gli ultimi due di luglio e il primo di agosto. Tiziano Berti.
5: Saranno gli ultimi due weekend di luglio, il primo di agosto, i momenti più caldi per il traffico passeggeri nel porto di Genova. Attese tra le 4.500 e le 5.500 auto al giorno in imbarco e fino a 120-130.000 viaggiatori complessivi tra imbarchi e sbarchi nei giorni di punta. Numeri che si inseriscono in una stagione che nei primi 5 mesi del 2026

0: si conferma in linea con il 2025, dopo un 2024 chiuso con oltre 1,6 milioni di croceristi e quasi 2,3 milioni di passeggeri dei traghetti. A guidare questa fase Alberto Minoia, da poco nominato presidente oltre che amministratore delegato di Stazioni Marittime, dopo 20 anni di gestione di Edoardo Monzani. Il tema dei disagi legati al traffico, più volte sollevato da Primo Canale con il confronto con il presidente dell'autorità portuale Matteo Paroli, resta centrale. Non basta la pianificazione, sono in arrivo anche novità concrete.
1: Stiamo rendendo disponibili in maniera progressiva i nuovi cartelli, anche a testo variabile, all'interno del porto. Stiamo provando in queste ore e mettendo a punto, rendendo l'obiettivo è renderla disponibile la prossima settimana, un'app per i viaggiatori dei traghetti dello stesso stile, dello stesso stampo di Google Maps, Waze, niente di straordinario, ma il vantaggio di portare l'obiettivo di arrivo fino al portellone della nave.
2: Nei filtri sporchi o non cambiati dei condizionatori può formarsi la legionella, che causa anche gravi polmoniti, l'allarme dell'infettivologo Matteo Bassetti. Sentiamo.
0: Il caldo spinge i condizionatori al massimo in case e uffici, ma insieme al sollievo cresce anche la tensione sui possibili rischi legati ad un uso non sempre corretto degli impianti. A richiamare la prudenza l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore del DIR Malattie Infettive Liguria, che punta il dito soprattutto sulla manutenzione. Se i filtri non vengono puliti adeguatamente può annidarsi la legionella, un batterio che può causare anche gravi polmoniti, avverte, sottolineando come anche gli sbalzi improvvisi di temperatura, tra esterno e interno, possano incidere sul benessere dell'organismo.
3: Prima considerazione da farsi è occhio alle temperature. E occhio agli sbalzi di temperatura, perché quelli possono evidentemente danneggiare la nostra salute. Cioè, se tu passi da 35 gradi a 20 gradi è evidente che il tuo organismo tanto bene non sta. Il secondo rischio è quello che i filtri dell'aria condizionata devono essere puliti almeno una volta all'anno adeguatamente con varichina, quindi vanno lavati, vanno passati. Perché? Perché nei filtri dell'aria condizionata, soprattutto dove c'è l'acqua, si può annodare un microorganismo che si chiama legionella, che può dare una grave polmonite. Attenzione, perché non è soltanto nell'aria condizionata che si può annidare, ma si può annidare anche nelle tubature, si può annodare nei rubinetti, si può annidare nelle docce.
2: E il primo fine settimana di luglio segna anche l'inizio dei saldi estivi in Liguria come nel resto d'Italia, un appuntamento che resta atteso dai consumatori ma che oggi deve fare i conti con un mercato profondamente cambiato tra promozioni continue, e-commerce e nuove abitudini di acquisto. I commercianti sperano ovviamente in una buona stagione, pur riconoscendo che gli sconti di fine stagione non hanno più il peso di un tempo. Sentiamo le loro voci.
4: Sono ufficialmente iniziati i saldi estivi 2026. Quest'anno si stima una spesa di circa di 210 euro a persona. Ovviamente i commercianti lamentano già dall'inizio dei saldi non solo un volume di affari un po' minore rispetto a qualche anno fa, ma anche una continua reiterazione di promozioni e offerte che va un po' a sminuire il vero ruolo dei saldi. Andiamo a sentire le loro voci.
5: Allora, io sto vendendo solo cose che non sono in saldo, dunque bene, ottimo, anche perché i saldi il 4 di luglio a stagione appena iniziata sono imbarazzanti.
6: Le aspettative sono sempre, si spera che funzioni tutto bene, che vada tutto bene, che si lavori, però la roba è bella, ho visto che sta piacendo, oggi il primo giorno è iniziato bene.
7: Il primo giorno dei saldi è sottotono come negli ultimi anni rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, vuoi il tempo, vuoi la situazione che c'è adesso, insomma.
4: Lei, il fatto che comunque negli ultimi anni vi sia un continuo periodo di offerte, promozioni, in qualche maniera ha un po' indebolito l'appeal che i saldi potevano rappresentare rispetto
6: Assolutamente sì, il problema è chiaramente che non è regolamentato, quindi poi ognuno fa come vuole, poi c'è l'online, ognuno fa le sue promozioni.
5: Assolutamente sì, infatti c'è una petizione in corso, io personalmente l'ho firmata, anche da dipendente l'ho firmata.
7: Personalmente avrei aderito all'iniziativa di un commerciante, non ricordo di dove, che sta facendo una petizione per non aderire ai saldi di oggi, ma non me lo posso permettere.
2: Siamo in estate, ovviamente continua il grande caldo che per fortuna ha un po' mollato la presa rispetto ai giorni scorsi, ovviamente spiagge prese d'assalto un po' ovunque. Oggi siamo stati a Bocca d'Asse, dove tanti turisti arrivano da tutto il mondo, e anche una notizia: dopo le Cinque Terre e Portofino, proprio il piccolo borgo di Bocca d'Asse è tra i più visitati della nostra regione. Vediamo.
0: Domenica di Pienone sulle

0: spiagge genovesi a bocca d'asse si fa fatica a trovare un posto sugli scogli e nei tavolini dei locali, mentre a Sturla la spiaggia libera si riempie fin dal mattino di famiglie, ragazzi e turisti. Il caldo spinge tutti verso il mare e Genova fa i conti con una domenica di piena estate.
1: Siamo di Genova, comunque paesini del paese siamo, Bargaglia, ecco.
2: Sì.
3: Sì, mi piace molto la domenica mattina venire anche in ciabatte. Vivo, mi rilasso, becco la solita medusa sul braccio, ma comunque...
4: Sta andando bene, è domenica, è pieno di turisti, come sempre. Però la situazione è tranquilla, finché non sporcano la spiaggia e rispettano anche l'ambiente, è tutto perfetto.
5: Turisti, sempre più turisti. Da tutta Italia, tutto il mondo arriva qua. Cinesi, francesi, italiani.
6: Genovesi, cioè, siamo genovesi qua e basta.
1: Diciamo che turisti tanti, genovesi tanti, poi vengono tutti qua perché comunque è bella, cioè è piccola ma è bella, quindi...
7: Avete fatto bagno?
2: Sì, sì.
0: A bocca d'asse il via vai è continuo, gelati in mano, foto davanti alla spiaggia e visitatori arrivati anche dalle navi da crociera. Con così tante persone aumentano però le esigenze del quartiere.
8: Avendo così tanta gente a bocca d'asse avrebbe bisogno sicuramente di un servizio igienico pubblico che stiamo ora cercando, dopo l'ultimo incontro che abbiamo fatto in comune con l'assessore Ferrante, cercando di portare a compimento, perché bisogna comunque dare un servizio in più. Per quanto riguarda anche il discorso spazzatura, AMIU è già in corso d'opera, comunque un lavoro già stato avviato, stiamo cercando di capire e ultimare le ultime per rendere ancora bocca d'asse ancora più decorosa, più pulita.
9: E chiudiamo con la pagina degli spettacoli. Più di sei decenni a riempire teatri e piazze, un viaggio attraverso il tempo compiuto senza perdere la propria identità, facendo onore al proprio nome. Domani i Nomadi saranno protagonisti dell'estate spettacolo del Porto Antico, concerto all'Arena del Mare. Sentiamo il servizio di Dario Vassallo.
10: Dal 1963 ad oggi sono cambiate le formazioni, è cambiata l'Italia, sono cambiati i supporti musicali, le radio, le classifiche, il modo stesso di consumare canzoni. Sono arrivati gli streaming, gli algoritmi, i talent show, i social network, le hit costruite per durare il tempo di uno scroll, ma loro, i Nomadi, sono ancora qui, talmente bravi da aver fatto sì che il tempo ne li travolgesse. Un museo viaggiante del rock italiano. Così, all'Arena del Mare del Porto Antico, nella tappa genovese del tour che li sta portando in giro per l'Italia, a chi ascoltava Augusto D'Aolio negli anni 70, si mischieranno ragazzi che quelle canzoni le hanno ereditate dai propri genitori, cresciuti magari con Io Vagabondo, che per il gruppo è una sorta di una dichiarazione di identità. La loro avventura comincia a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, quando un gruppo di ragazzi decide di mettere insieme la passione per il beat e il rock che arrivano dall'Inghilterra con la tradizione melodica italiana. La svolta arriva grazie all'incontro con Francesco Guccini. Dalla collaborazione con il cantatore modenese nascono alcune delle pagine più importanti della canzone italiana. Ma la storia dei Nomadi non è fatta solo di trionfi. Nel 1992 la morte prematura di D'Aolio segna uno dei momenti più difficili nella vita del gruppo. Per molti sembra la fine di un'avventura irripetibile, invece decidono di continuare, una scelta che negli anni sarà premiata da un pubblico rimasto fedele e da nuove generazioni di musicisti entrate a far parte della band. Oggi, dopo oltre sei decenni di attività, i Nomadi rappresentano un caso quasi unico nel panorama europeo, non soltanto per la longevità, ma per la capacità di continuare a pubblicare dischi, riempire teatri e piazze e mantenere un rapporto autentico con il pubblico, dimostrando come esista un modo di vivere la musica meno legato alle classifiche e più vicino alle persone. Un percorso definito dal loro nome, Nomadi, un viaggio continuo attraverso il tempo, compiuto senza perdere la propria identità. Ed è una storia.
9: Era questo l'ultimo servizio, vi lascio la normale programmazione di Primo Canale, vi auguro una buona domenica sera.

Un saluto a tutti e agli amici di Primo Canale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua a stazionare in Liguria e anzi tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Venti deboli con mare in prevalenza calmo. Diamo subito uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi.

0: Sul Savonese non mancheranno ampie schiarite con clima caldo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, la situazione anche qui sarà tranquilla con ampie schiarite, temperature minime già piacevoli al primo mattino, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Solo localmente raggiungeremo i 34 gradi. Per quanto riguarda il Tiguglio, sole che sarà l'assoluto protagonista con massime tra i 28 e i 32 gradi. E infine, per quanto riguarda lo Spezzino, anche qui il sole splenderà ovunque, con temperature massime non superiori ai 32 gradi. Ci attende una giornata di martedì in Liguria che sarà caratterizzata ancora dal sole ovunque con la persistenza dell'alta pressione con temperature massime senza particolari eccessi. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Quando scegli un'auto, scegli come muoverti nel mondo.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: La voglio spaziosa, per accogliere tutta la mia vita.
5: La voglio giusta per me, non accetto compromessi.
3: Qualunque sia il tuo modo di vivere, la risposta è sempre MG.
6: Gamma Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Find your more.
7: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
8: Quest'anno i saldi cantano!
9: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

0: Buonasera e benvenuti a Super Derby. Eh sì, il nostro titolo è profondamente diverso, perché è profondamente diverso questo momento per affrontare il momento particolare di calciomercato tra Genoa e Sampdoria. Casa Samp, immobilismo totale, pochi arrivi, si discute sempre, tante parole, ma assolutamente ci vogliono dei fatti, anche perché dobbiamo ricordarlo, tra 7 giorni c'è un ritiro fondamentale per preparare la nuova stagione a Ponte di Legno, con un allenatore nuovo, con tanti collaboratori nuovo, con un pubblico anche, voglio dire, uso un termine piccolo, inferocito, ecco, nei confronti della dirigenza. Tanti invece sono gli acquisti del Genoa, che prepara e programma una stagione che vorrebbe essere più ricca di soddisfazioni rispetto all'anno scorso e accontentare mister De Rossi dell'allestimento della squadra. E poi vi preannuncio già, perché si chiama Super Derby, ma è un Super Derby ligure, quindi avremo ospiti in collegamento da Chiavari, in collegamento da Spezia e in collegamento da Vado, perché la realtà nuova è la Serie C per questa squadra, con profonde ambizioni ma con tradizioni assolutamente importantissime. Non voglio perdere tempo, vi presento i miei ospiti. Vado alla mia destra e do il benvenuto a Marco, benvenuto proprio.
1: Grazie, certo. Non un programma, grazie.
0: L'altro benvenuto invece è Giorgio Guerrello.
2: Grazie, buonasera
0: a tutti. E poi mi giro, vado a Domenico Ravenna.
3: Ciao.
0: Benvenuto anche a lei, Domenico.
3: Grazie molte, grazie.
0: Ritorna, perché è andato in vacanza, Claudio Mangini.
4: No, sono scappato per non vedere le cose che succedevano in casa Sampdoria, quindi ho messo la testa sotto.

0: sotto la sabbia.
1: Allora ve lo faccio vedere subito fuori. Il nostro impact con cui cominciamo la trasmissione, perché è una famosa canzone di, ecco, di Mina, di Alberto Lupo, no? Parole. Fai proprio questo, solo questi due personaggi. Uno che in questo momento, mi riferisco alla vostra destra del teleschermo, Walker, che non si sa chi sia. Per il potenziario di che cosa? Ma non, nell'organico non c'è. E poi l'altro è il CEO Fredberg. Però
0: sorride sempre, l'abbronzato sorride.
2: Voglio dire, cioè, che così non sorridono gli altri. No, vabbè, ma dai, insomma. Parole. Si potrebbe usare anche altri termini che invece magari non vengono consentiti. Vabbè, ma tu hai detto arrabbiata la tifoseria, ma sicuramente sì. Cioè, ma non c'è altra possibilità, ma è fin troppo. E anche questo, insomma, mi pare che la misura sia davvero colma. Come hai sottolineato a breve il ritiro, poi certo, andremo sicuramente a contestare la scelta tecnica, però anche qui, insomma, voglio dire, quello, se vuoi iniziamo a parlare, la cosa che mi ha colpito in maniera importante è il nuovo direttore sportivo, di cui ho difficoltà a pronunciare il cognome perché la mia appartenenza è sandoriana, ma nulla di personale, è chiaro, però che dice e ci spiega una cosa illuminante, forse magari se non ci avete, che i giocatori hanno un costo a luglio e un costo a fine agosto, come dire, adesso aspettiamo, poi li compriamo. Ma se io devo farmi la torta pasqualina, cioè, voglio dire, i carciofi li compro quando ci sono, non è che li vado a comprare quando arrivano da qualche altro, non riesco a capire che cosa li frulli nel cervello.
1: Che cosa sta succedendo, Claudio?
0: Sembra che loro vogliano veramente perseguire la ripetizione sistematica degli errori commessi in passato, perché è assoluta, cioè, partiamo dall'allenatore. L'allenatore, io, una persona anche simpatica, per bene, è stato un grande giocatore, un ottimo attaccante, viene qua con l'ambizione, però la scelta ideologica è: facciamo l'ennesima scommessa, dopo che le scommesse con Donati, con Foti sono sempre clamorosamente fallite. Quando si era parlato di Pecchia, uno dice: beh, però hanno avuto un senso di razionalità,
1: un ripensamento,
0: niente,
1: no?
0: Abbandonati immediatamente subito, perché voleva uno staff con cui lavorare, e qui invece devi avere probabilmente l'orecchio per il padrone, devi avere quello che da una mano, da una parte, ma insomma, è stato inserito per meriti di non si sa quale tipo, e quindi questa è la prima cosa. Dopodiché il campionato mi sembra che sia finito il 9 maggio, sono passati 2 mesi e sei punto di partenza, quindi vai a fare un ritiro con il 30-40% di giocatori che saranno in rosa all'inizio del campionato, è demenziale. Non c'è altro.
1: Perfetto, termine. Così abbiamo subito possibilità.
2: Abbiamo dato il buonasera,
1: proprio.
3: Io volevo fare un inciso su quello che diceva l'amico Benvenuto, nel senso che ha riportato una frase di un dirigente, che quindi di un professionista, che ha una sua logica, certo. Ora hanno un costo, quando si avvicina il termine magari te li tirano dietro, ma vale per la Sampdoria, ma vale per qualunque squadra. Bravo, al mondo già. Ma i ritiri cosa li fanno a fare? Nel senso, il ritiro, al di là di prendere due spiccioli magari dalla località turistica, e a cosa serve? Perché l'allenatore ha o non ha giocatori che poi non avrà al momento di fare,
2: sì,
3: il campionato, no?
2: Questa è una domanda, poi cambia tutto,
3: che va rivolta,
1: ma questa è una bellissima
3: tutti,
1: riflessione,
3: no?
1: Perché io dico, io parto per il ritiro, ho tanti giocatori in questo momento alla Sampdoria, posso usare il termine, che è difficile presentarli in un certo modo alla tifoseria, lo sappiamo benissimo perché li conosciamo bene, vai a fare il ritiro con gli stessi giocatori, perché nell'arco di 6 o 7 giorni dovresti cambiarli tutti, e credo, quanti giocatori servono alla Sampdoria? L'altra sera mi dicevano 10-12 giocatori, madonna, che succede? 10-12 giocatori?
2: È un numero congruo, sì. Perché se tu fai una valutazione anche numerica rispetto a molti che si spera, io mi auguro che non vengano, cioè che siano lì per obbligo di firma, cioè per obbligo di contratto, ma penso e spero, mi auguro vivamente che non facciano parte effettiva della rosa del prossimo anno. Sono giocatori che sono stati ormai clamorosamente bocciati, salvo proprio, ma veramente un numero risicato. E allora veramente.

0: forse 10-12 è anche insufficiente come numero.
1: Anche insufficiente.
0: È anche insufficiente,
2: sì,
0: perché...
2: Ma poi piglia il caso del portiere, cioè finisce il campionato e sui social 2-3 giorni dopo ci sono dichiarazioni di Martinelli e di Viti che vogliono, si sono trovati bene a Sampdoria, l'avventura per quanto li riguarda potrebbe continuare, bla bla bla. Dopodiché sembra che Martinelli sia ormai un giocatore dell'Avellino, Viti è diventato, c'è il giochetto che serve una quotazione più alta per prenderlo, non si può prendere in prestito,
1: guarda,
2: secco come l'anno scorso.
1: Guarda.
2: Quindi, appunto.
1: Stiamo parlando di una squadra che fa la Serie B come la Sampdoria.
0: Ma no, con tutto rispetto, però voglio dire, se adesso a questo punto, ma anche nella scelta dell'allenatore, poi mi taccio perché giustamente, però anche nella scelta degli allenatori abbiamo beccato dei due di picche da allenatori che fino a pochi anni fa, e dico addirittura in modo provocatorio fino a pochi anni fa, avrebbero vivacato col sacco a pelo sotto la sede. Adesso io non so più dove è la sede, però sono un po' perso, mi veniva da dire in via 20 settembre, però vabbè,
1: a Vogliasco.
0: Avrebbero bivaccato col sacco a pelo per venire a allenare a Sampdoria. Adesso si è beccato dei due di picche clamorosi, e allora qualche riflessione va fatta, ecco.
1: Tra l'altro, Marco, io dalla mia lunga milizia da genuano, ecco, mi fa sovvenire un ricordo di quelli storici. Io credo che i ritiri siano la cartina al tornasole dello stato di salute della società. Io mi ricordo che uno dei periodi più tragici della storia del Genoa del dopoguerra è stato quel famoso, non so neanche come dire, convegno presso il distributore di Pegli, dove i giocatori alla spicciolata si presentarono, chi col ciao, chi con la Vespa e chi con la Panda, per salire su un pullman, e uno se lo dimenticarono, il famoso Pizzi, centrocampista anche di un certo talento, il quale inseguiva, correva dietro il pullman perché se l'erano dimenticato, come è successo poi a Udero che l'ha lasciato nello spogliatoio. Ecco, quindi voglio dire, ecco, vi soccorro in questo triste frangente con un episodio che coincideva, guarda caso, in un momento decisamente difficile della vita della società.
0: Hai già citato un giocatore, hai citato Udero, cioè vuol dire, se fai, ora io non penso che bisogna spaccarsi la testa per Martinelli, anche se l'anno scorso è stato ci ha dato dei punti, non ce n'ha portati via,
1: ma la gente
0: via.
1: Vedi, non si spacca la testa, però sì, se uno di un giocatore
0: stiamo continuando a
1: rimanere con questa maglia addosso,
0: certo, no, ma ci mancherebbe, ma un profilo interessantissimo. E se poi ti dice io rimango volentieri, poi è chiaro che insomma, vuole dire, le storie del calcio portano anche da altre parti, però se già lo stesso Viteo ha detto giustamente,
1: sì,
0: Claudio, dei post, ora ormai si funziona tutto così, cioè nel senso, quindi
1: assolutamente,
0: dato la sua,
2: e contestualmente parti per il ritiro con quattro portieri che si giocano il ruolo al massimo di dodicesimo o di terzo portiere, quindi anche lì sono quelle cose che, come ben si sa, non è che siano proprio di giovamento per l'ambiente, perché ti porti dietro giocatori che sono o insoddisfatti o che vogliono andarsene, oppure che
0: o scarsi, in qualche caso
2: sono arrivati qua, appunto.
0: Bisogna anche chiamare le cose.
3: Bisogna anche dire che gli allenatori che vogliono il gruppo coeso e non vogliono rotture di scatole, cosa dicono di solito ai presidenti? È inutile che mi porti dei prestiti, ritorni prestiti, eccetera, dammene 20 più i ragazzi e su quelli faccio un nucleo fisso, in modo che non ho mugugni, che non ho dibattiti.
0: Però Giorgio, hai ragione, ma ci vuole una ci siamo capiti, che possa dire preside qui, poi tra l'altro presidente, se lì ti giri, arrivi e dici con chi parlo.
3: Certo.
0: No, hai ragione, è così, perché dovrebbe andare così.
3: L'allenatore è più facile, meno mine vaganti e malumori, per usare un'espressione gentile, ci sono in uno spogliatoio,
1: è
3: gestibile ogni tipo di fase dura piuttosto.
0: Ma poi dovrebbe mai tutta gente che lì col cellulare, col procuratore che dice: ma allora dove vado? Ma mai trovato il posto? Ma qua non mi vogliono. Cioè, ma
1: ti viene un po' in mente, se anche per fare un po' di ironia, perché è anche giusto un po', come dire, attenuare un po' questa atmosfera che mi rendo conto è anche oggettivamente pesante, viene un po' in mente che questo povero Corradio, chi per esso, dovesse avanzare una richiesta, la risposta della società sarebbe: le faremo sapere.
0: Invece
1: la classica risposta che ti danno.
4: Mi sembra proprio di sì, no? Adesso

0: Io ho la massima stima per Bernardo Corradi perché lo conosco ed è una persona serissima.
1: Ma no, ma guarda,
0: anche in conferenza stampa,
1: sì,
0: secondo me, si è presentato molto bene. Molto, ma molto, molto, molto bene. Qua c'è solamente da correre e basta, poi dopo
1: però,
0: ne parliamo.
1: Scusa, Graziano Donatis, che è una, tra l'altro abbiamo visto di recente una sua intervista,
0: sì,
1: dove
0: sì,
1: giustamente con garbo e anche, devo dire, con grande,
0: certo,
1: signorilità, però si è tolto qualche sassolino. Anche lui è arrivato, bisogna correre, ci manca più che uno sia nato con la maglia da bambino della Sampdoria. E io ho sentito la conferenza stampa del direttore sportivo appena arrivato e pensavo che fosse di Pegli o di San Pier d'Arena, mi sembrava blucerchiato da sempre, era in lacrime, cioè sei arrivato nel club migliore del mondo, io sempre avevo le figurine, cioè, dai, su.
2: Ma poi c'è anche questa contraddizione, che da una parte c'è sempre questo richiamo di questa dirigenza, pseudo dirigenza, al fatto che questa è una piazza importante, che tutti conoscono la storia della Sampdoria, che chi viene qua si cala in una realtà prestigiosa, eccetera eccetera, però poi la sampdorianità, nel senso di uomini che hanno una patente sampdoriana ad hoc, è stata azzerata, cioè sono passati.
0: Allora faccio la domanda: perché?
2: Perché?
0: Perché è la domanda? Qual è la domanda? Voi mi portate lì, allora io vado in una città, cerco di mettere insomma insieme le persone che conoscono questa città, questo mondo blucerchiato, così come il mondo genuano, che rispettano le tradizioni, perché dopo il logo che ho visto io dalla Sampdoria, quello che è stato messo per terra.
1: Ma se chiami a capo, ma con tutto il rispetto dei professionisti,
0: dire, cioè
1: chiamo dalla comunicazione,
0: perché?
1: Uno che il giorno prima era a Bruxelles,
0: certo,
1: era, per l'amor di Dio, se io andassi a Bruxelles, ma anche Claudio, tutti i colleghi, voglio dire, un po' di tempo per capire la situazione, pronti via, magari, ecco, non è che tutti i giorni noi, non so come dire, tu arrivi e fai queste trovate di comunicazione, anche questo
0: perché
1: è sbagliato.
0: Succede questo? Perché vengono allontanati tutti gli ex bucerchiati, quelli che in qualche modo possono dare quel qualcosa di più, no?
2: Perché credo che diano profondamente fastidio. Credo che la storia dia fastidio perché è un peso per questa gente, anziché considerarlo una fonte di ispirazione. Poi ogni tanto rispolverano questo concetto quando dicono che portano il tale dirigente o il tale addetto all'intelligenza artificiale, all'algoritmo, allora lo esaltano dicendo che questo signore è venuto qua conscio di essere in una realtà di altissimo livello, però poi questa realtà la spazzano via assolutamente senza nessuna pietà e senza nessuna razionalità, secondo me.
0: Ecco, proprio questo, senza nessuna razionalità.
1: Guarda, chiudo
0: certo,
1: giustamente, perché sono temi altrettanto importanti, però questa è una manovra che era iniziata già con Ferrero, quando disse, ma prima di me non la conoscevano, cioè una profonda offesa nei confronti della storia e della dignità dei tifosi sampdoriani, non la conoscono fuori, al di là di Recco, cioè ora voglio dire. E quindi poi questa è un'operazione, magari in quel caso lì con modi un pochino più, come dire, accentuati, burini, qui magari con un pochino più di intelligenza artificiale e quindi con più garbo, con in linea coi tempi, però poi alla fine come dire, il denigrare che arriva, che viene catapultato sulla tifoseria della Sampdoria è questo, cioè.
0: Assolutamente sì. Mi fermo un attimo.

0: Allora, cominciamo a aprire la pagina del Genoa, Giorgio.
1: Molto volentieri, molto volentieri.
0: Perché, insomma, c'è un DDR che ha fatto un'altra precisa richiesta. Oltre a Baldanzi, caro Domenico, ha detto: se arrivasse anche questo Dovbyk che io ho preso alla Roma, ci credo molto, adesso ci saranno delle situazioni da andare a parlare, no? Però...
1: Allora, tanto è interessante che il nostro allenatore si rapporti così in maniera diretta, se è vero naturalmente, di una richiesta così esplicita e puntuale, con la dirigenza nel momento della formazione della squadra. Che porti dei fedelissimi, perché tale sarebbe una riconoscenza di questo giocatore che è stato portato da lui e difeso anche in un momento in cui non segnava.
0: Mi piace questo, mi piace questo, che porti dei fedelissimi, perché
1: Adesso Baldanzi è in questo

0: senso.
1: Esatto.
0: Qua. Quindi vuol dire che lui ha intenzione di rimanere, di crearsi una squadra non a sua immagine e somiglianza, perché questo qua è un campione e come tale non è che si forgia sull'allenatore del momento, ma tuttavia con una fidelizzazione, con un gradimento, con una stima consolidata. Quindi secondo me è un bene per il Genoa società, è un bene per il Genoa squadra. Che poi arrivi per davvero, non lo so, non tanto per soldi,

0: spogliatoio, non è che puoi prendere uno che guadagna 10 volte gli altri, perché poi il bullesumme può nascere, giusto per dire una parola alla genovese che rende l'idea. Quindi credo sia un problema più di stipendio che di altro. Ma il fatto che, primo, si pensi a una punta vera, una punta che è stata pagata un sacco di soldi 2 anni fa, che si pensi alla necessità di una punta, vera o non vera, ma comunque una punta che sia potenziale o reale titolare e non un panchinaro. 3, che sia uno che ha già assorbito, annusato, calcato i campi della Serie A, mi sembrerebbe un'ottima roba. Perché prendere uno anche magari bravo, ma che viene da un campionato completamente diverso, che prima si deve ambientare, capire che qua è tutta tattica e non fisicità, è sempre un rischio. Questo ragazzo qua, che è comunque un ottimo
1: e c'è campione, che riscatto, no?
0: Secondo me sarebbe una bella soluzione.
1: Sai che mi hai convinto? Guardiamo se hai convinto Domenico Ravenna, perché a me hai convinto.
0: Bene, bene.
2: Sì, sì, io sono perfettamente convinto. Un approdo di un giocatore del genere sulla sponda del Bisagno sarebbe tanta roba, come si suol dire. Questo è un giocatore che innalzerebbe sicuramente anche la caratura, diciamo, non solo tecnica, ma tecnico-tattica della squadra, che a questo punto, rispetto all'anno scorso, considerando anche i giocatori che sono già stati acquistati, vedi Baldanzi e quelli che sembrano ormai in dirittura d'arrivo, vedi Traoré, questa squadra disporrebbe di un avamposto, diciamo, di una trazione anteriore decisamente competitiva, considerando che la difesa potrebbe anche rimanere, nell'auspicio di tutti, immutata. A questo punto avresti una difesa consolidata e una squadra che dalla cintola in su sarebbe molto più, come dire, orchestrata a essere più prolifica, a essere più propositiva rispetto a quella dell'anno scorso, certo, che notoriamente stentava un pochettino nei suoi interpreti a essere, come dire, realizzativi.
1: Ci ha sentito in collegamento, eccolo, io lo so, c'è in collegamento Carlo Donani, ci ha sentito questi nostri discorsi. Allora Carlo, tu sei la mia voce del mercato, sai veramente tutto. Noi abbiamo provato a ipotizzare, può arrivare Dovi?
3: Buonasera Graziano, buonasera a tutti. E può arrivare, sì, nel senso che poi alla fine sono 38 anni che faccio il mercato, quindi qualcosa ho visto. E devo dire che, giusto per rimanere in tema di punte, se ricorderete senz'altro, una ventina di giorni fa comparve il nome di Lucca e praticamente durò il tempo di un fiammifero acceso,
1: esatto,
3: cioè poche ore. Adesso di Dovbyk si sta parlando da 3 giorni e quindi questo senz'altro è un buon segnale. Certo, bisogna chiudere il cerchio, adesso pare ci sia quantomeno un pur parler dove nessuno si è alzato dal tavolo, però da qui alle firme ne passa ancora, anche perché la Roma ha la speranza che possa prima o poi arrivare, più prima che poi, un'offerta importante che vada a coprire il costo del cartellino del giocatore, che ammonta a 25 milioni di euro. Per quanto riguarda il Genoa, al massimo si può fare un prestito secco e poi bisognerebbe trovare la quadra su questo l'autostipendio, e quindi anche qui i discorsi sono molto importanti, ma c'è una carta importante che si chiama Daniele De Rossi.
1: Ah, Daniele De Rossi è la carta importante, lo sottolineava anche Giorgio Guerrello, perché insomma anche lui ha detto Daniele De Rossi, l'allenatore che parla col suo direttore sportivo, parla col direttore generale, parla col responsabile, e questo secondo me è fondamentale, lo sottolineava proprio Giorgio Guerrello, no? Questa simbiosi di mercato, che non è uno che fa gli affari suoi, uno ne compra, questo compra questa, quell'altro compra quell'altro, ma c'è proprio, diciamo così, un filo conduttore anche in questa campagna acquisti, Carlo.
3: C'è senz'altro un filo conduttore, nella speranza che quanto è stato dichiarato su Ecator non faccia testo, perché De Rossi disse varrà decine e decine di milioni di euro e al primo del primo tempo gliel'hanno venduto, e non per decine e decine di milioni. Quindi la speranza è che questo non faccia giurisprudenza per il resto. Tra l'altro, notizia di pochi minuti fa, pare che Seydou Fini sia destinato a ritornare al Frosinone, quindi un altro giovane che probabilmente verrà lasciato andare dal Genoa. Si parla di prestito.

0: Secco, c'è da dire che se è veramente vera questa voce che è comparsa a metà pomeriggio, significa che poi alla fine il Genoa anche in questa stagione non crederà in uno dei suoi giovani.
1: Beh, questo l'avevi sottolineato tu già qualche puntata fa, avevo dicendo se vuol dire che il Genoa non crede in Fini, però mi sembra, come sottolineava anche Giorgio Guerrello, che ci siano tanti altri rinforzi, no Giorgio? Oh, perché si parla di cioè il Genoa, il mercato è in ebollizione, ed è un mercato che va da giovani, giovanissimi che ci sono di prospettiva, a qualche giocatore più esperto.
2: Ma questo sarebbe un mix vincente, nel senso che giovani su cui puntare e per l'aspetto sportivo e per domani per una realizzazione economica devono esserci, uniti a un mix di esperienza. Noi abbiamo perso Malinowski, dobbiamo sostituirlo con uno con un carisma in campo tipo Strootman, quegli uomini che in campo si sentono al di là della funzione che vanno a ricoprire. Io, e lo dico ad Anani in maniera particolare, penso che il Genoa quest'anno possa, e seguendo le indicazioni di De Rossi, essere un po' meno in balia dei procuratori, perché se De Rossi chiede una cosa specifica è indipendente dal procuratore che tutela il giovane o il calciatore affermato. E in seconda battuta mi augurerei che il presupposto che i giocatori che arrivano siano sani venga salvaguardato. Io vorrei che venissero presi i giocatori, magari non tantissimi, ma quelli presi che fossero schierabili tutti, e non come dire, come negli ultimi anni, che qualcheduno nominalmente era in squadra ma nei fatti non poteva poi essere
1: senza
2: schierato
1: fare nomi,
2: in campo.
1: Oh, Nana, senza Cornet, senza fare nomi, quelle meteore che abbiamo visto, Carlo, che abbiamo visto spesso.
0: Facciamo i cognomi, non i nomi.
1: Assolutamente sì. E io volevo parlarti anche di questa sinergia che c'è tra il Genoa e Marsiglia, no? Di questi giocatori che in qualche modo si è fatto un nome importantissimo. Guarda, te lo faccio vedere. È quello col braccio alzato, è quello alla destra molto del schermo. Quello è Aubameyang, ragazzi. Aveva 37 anni, ma è una roba. E il passato di questo giocatore è immenso. Quello vicino è Traoré. Mi sai dire qualche cosa? Nello spazio di una notte c'è ancora il nome di Aubameyang, oppure come Luca parlato è definito?
0: Ma allora, intanto era saltato fuori il nome di Aubameyang, però poi si è subito impantanato, e qui c'è stato il discorso del sorpasso di Dovbyk. Non è una pista tramontata, certo è che diciamo c'è un dato molto particolare e stuzzicante legato al discorso di Aubameyang, che il ragazzo, chiamiamolo così, classe 1989, va in scadenza di contratto nel 2027, ergo il Marsiglia rischia di rimanere con il cerino in mano, perché rischia di avere un signor parametro zero in casa, e quindi cosa può succedere? O lo molla oppure gli rinnova il contratto, e quindi questo è il grande interrogativo. C'è da dire che siamo al 5 di luglio, quindi un signor Aubameyang senz'altro può trovare casa in qualsiasi momento. Ricollegandomi al discorso che faceva correttamente Giorgio, ecco, partiamo da un presupposto, perché a me piace molto andare a scandagliare nei numeri. E allora il Genoa rispetto alla stagione scorsa perde 15 gol, cioè il 30% circa del suo potenziale offensivo, perché Malinowski 6 gol, Ekuban 4 gol, Ekator 3 gol, Torsby 2 gol, in totale fa 15. Ecco, questi gol vanno sostituiti, e ovviamente, certo, il mercato in prospettiva va benissimo: Mike Tri, Wiaf, Puchka, Traoré, Stroud, Havel, vanno tutti bene, però adesso deve cominciare assolutamente il secondo momento del mercato, quello degli acquisti wow, che può essere un Dovby, che può essere un Traoré, e poi c'è il grande nodo sugli esterni. Attenzione, perché qui serve della sostanza, invocata moltissimo da De Rossi nel corso della stagione. Servono uomini di gamba, servono uomini che puntino la porta, servono uomini che facciano gol.
1: Il tuo mercato wow ha particolarmente sorpreso Domenico Ravenna, che con la testa faceva ha ragione Carlo, sì, ha ragione Carlo sul wow.
3: Eh beh, certo, è un mercato che è stuzzicante, quello del, forse più stuzzicante delle premesse della vigilia, perché le premesse della vigilia erano tutte tendenti un po' al

0: pessimismo sul fronte delle uscite, mentre il fronte delle entrate si dava in qualche modo auspicabile, perché se escono dei giocatori, certo, anche di un certo peso economico, è chiaro che saranno rimpiazzati più o meno bene. Però la preoccupazione dei tifosi era: rimane Friend, rimane Norton Caffi, rimane Marcandalli, rimane... Ecco, c'era questa, lo stesso Ekator che poi in questo caso è uscito, come abbiamo visto nei giorni scorsi. Sul fronte delle entrate, ecco, forse si pensava a un mercato... forse anche giocato su cambiamenti meno drastici, cioè, invece mi pare di capire che la squadra in qualche modo viene sensibilmente, non dico rivoluzionata, ma l'ossatura della squadra, a parte la difesa, che mi auguro che non subisca delle repentine come dire,
1: lo chiediamo a Carlo, quali sono le voci di mercato su Friendup, Marcandalli? Ascoltami, non voglio citare assolutamente né Vasquez né Gostiga, perché sennò Giorgio Guello si alza, se ne va, mi chiude il microfono e se ne va dallo studio. Quindi non parliamo di questi due qua, Carlo,
2: che peraltro sono contento che sembra che Vasquez stia in panchina, quindi non si mette in mostra, non fa tre gol, non lo portano. Io vorrei che i nostri fossero in panchina in tutti i mondiali, non si fanno male, non vengono rivalutati, non li vedono, non ce li portano via. Osti e Vasquez, scusa l'interruzione, ma era una puntualizzazione di cuore, non tecnica ma di cuore.
3: Ecco, la strada dei sogni porta a uno scenario che sarebbe veramente da wow, caro Domenico Ravenna, cioè Østergaard che con la sua Norvegia va a battere il Brasile di Ancelotti, sì, e il Messico di Vasquez che va a battere l'Inghilterra di Keane, con un quarto di finale splendidamente Vasquez contro Østergaard. Questo sarebbe veramente una fiaba incredibile.
0: Perfetto, è vero, è uno scenario. Tra l'altro, tu che sei molto informato, Carlo, saprai che sono voci sudamericane, segnatamente messicane, addirittura qualcuno aveva preparato la voce un po' vaga, ma sai, le voci poi bisogna dal sen fuggiti, che Vasquez potesse addirittura essere nel mirino della Roma, favorendo la proda Genova di Drobuchi. Ti è arrivata sta voce?
1: No, non ti è arrivata, Carlo, non ti è arrivata questa voce.
3: Non mi è arrivata, ma bisogna sempre stare attenti quando c'è di mezzo la Roma, perché oggi le radio romane, che sono 1000 o 1500, esatto, Danno per certo Dobic al Genoa, quindi io le prendo sempre molto con le pinze.
1: È vero, certo. Mercato in uscita, Friendup, Norton Caffi, sappiamo che insomma è oggetto di tante squadre, però... probabilmente il Genoa non si è ancora seduto, perché fortunatamente adesso c'è una società che sta bene anche finanziariamente, economicamente, molto meglio di prima, e non si siedono se non si parte da quello che vuole il Genoa, no? Sì. Mi sembra, Carlo, che questo sia un dato importante, ormai certificato e codificato.
3: Allora, intanto vi do una notizia di pochi minuti fa che magari saprete senz'altro. Ritorna in Italia Radu Dragusin, che arriva, certo, a Firenze con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda il mercato in uscita, ora tutto tace, tutto è silente. Certo è che il Genoa con l'operazione Ekator ha risolto ben poco, perché la società ci fa sapere a metà maggio che bisogna entrare di 25-30 milioni, e nelle casse del Grifone per la cessione di Jeff ne sono entrati al netto 10, quindi significa che almeno un top player, numeri alla mano, dovrà partire. Chi oggi è un immenso punto interrogativo, perché non ci sono offerte degne di questo nome, quindi secondo me bisognerà aspettare un po'. Il più papabile e monetizzabile rimane uno solo, che è Norton Caffi.
2: Carlo, e al di là dei 10 di Ekator, non si potrebbe pensare che la somma a cui tu hai fatto riferimento, i 20-25, potesse essere coperta anche con quei 12 che sono arrivati dal riparto della federazione?
1: Certo.
2: Perché potrebbe essere 10 più 12, va là, dato che più o meno erano auspicati ma non aspettati quelli del riparto, e non così a tempi brevi. Potrebbero essere soddisfatti da quello e quindi essere meno, come dire, portati a valutare un'altra uscita importante?
3: Teoricamente sì, ma molto teoricamente, nel senso che in tempi non sospetti

0: Dirigenti del club dissero: dal mercato estivo noi dovremmo ricavare 25-30 milioni, quindi non tenendo conto di questa entrata, almeno io la leggo così, poi tutto può essere.
1: Caro, assolutamente sì, Carlo, ci mancherebbe.
2: Io non vorrei fare il provocatore, soprattutto non vorrei fare,
1: devi farlo, perché Carlo,
2: un soprassalto a Giorgio, però,
3: Giorgio
2: però io continuo a pensare che l'uomo mercato del Genoa diventerà, se non lo è già, Ostigard, per ovvi motivi, perché si sta mettendo in mostra, perché è un difensore che fa gol, perché ha una continuità di rendimento, quindi vorrei capire se questo può essere una pista praticabile per poi comunque tamponare in modo eccellente, oppure se rischi di perdere un giocatore perché magari è ammaliato dalla grande piazza.
4: Perché tra l'altro è quello che ci dà di più di testa offensivo che abbiamo, perché il nostro centravanti, il vice centravanti, le ali di testa in realtà non ci dà nessuno, davvero, onestamente si muovono bene, sono bravini, quello che vuoi, ma la craniata verso la porta avversaria di fatto la dà solo
3: dopo il dribbling c'è la craniata,
1: ecco il colpo tecnico, la craniata perché per far gol, cioè,
5: Graziano, c'è un potenziale gruzzolo che potrebbe venire nelle casse del Genoa da un giocatore che non veste la maglia del Genoa. Cambiasso,
1: sì. Vabbè, adesso io non voglio fare, perché
5: lì siamo milioncini.
1: Scusate, io non dovrei, su queste cose qua non ci capisco dentro niente. Però dico, il Genoa, dico, quella piccola casetta, quella che andava avanti, sai, da tanto tempo, e tutti dicevano ti vedi, poi l'ha vinta il Genoa, e allora anche lì ci sono delle azioni sequestrate, se non sbaglio, no? Quindi, cioè, adesso io non voglio fare i conti in tasca a nessuno, però in questo momento mi sembra che sia una società che vince il tribunale, si salva 6 o 7 domeniche prima, conferma l'allenatore. Poi abbiamo sempre detto, un momento, quando ci saranno le vendite, le cessioni, se sono cessioni che arrivano, perché diciamolo sinceramente, quando ti arrivano un ragazzo che ha fatto un gol bellissimo a Napoli di tacco, ma non è mai stato titolare.
3: No, ma dà l'idea di avere una catena di comando che possa funzionare. Poi è chiaro che il dirigente più bravo è quello che ne sbaglia meno di altri, ne sbaglia meno, quindi tutti poi non è che ti assicurano il 100%, però sicuramente c'è una catena di comando dalla presidenza all'allenatore che dialoga, che fa delle cose, poi si tratterà di vedere.
5: E poi Marco, poi io penso questo, allora non è che sia
3: questo il quadro che esce dentro, fuori,
5: ecco. Dentro bisognerebbe essere anche più addentro nelle questioni societarie, soprattutto i piani alti, però la sensazione, perché credo che sia una sensazione condivisa da larga parte anche della tifoseria, che anche la recente sentenza del tribunale, quindi questa chiarezza,
1: perché io ho voluto ricordarvela,
5: ma non a caso, infatti io ho raccolto
1: ho voluto ricordarvela, ecco, perché sembra quasi che sia passato traccia, no?
5: Sotto traccia, però si ha l'impressione che la società abbia uno spirito, passatemi l'espressione, così un po' strano, più frizzante nei confronti
1: delle
5: prospettive, è un frizzantino, diciamo. Ecco, è tutta la stagione, fa anche piacere, che bello fresco.
3: Assolutamente.
1: Non è un biancamaro.
5: Ecco, direi che abbiamo un po' dismesso quella veste un po' grigia che del presentenza, no? Ma bisogna aspettare, e bisogna vedere, anche Suku vorrà avere le sue garanzie, quella. Questo lavandino che si è stappato.
1: L'aumento di capitale è stato legittimo.
5: È legittimo.
1: Cioè, legittimo.
5: Questo secondo me.
1: Quindi
5: è...
1: questo vuol dire anche tanto. Non so come la pensi, Carlo. Sì. Carlo, tu che sei spesso in giro, frequenti altri giornalisti, però questo è stato un elemento anche molto importante, no? Da sostanza alla società.
0: È un elemento fondamentale, e ovviamente con una società sempre più solida, con un presidente sempre più solido al comando, che tra l'altro continua a dare grande sfoggio di gestione da pater familias, per dirla alla latina, ecco, senz'altro potrebbe essere il Genoa terreno fertile per l'ingresso di questi famosi soci che stiamo aspettando ovviamente da tantissimo tempo. Bisognerà aspettare ancora ancora qualche tempo, però io penso che in tutti i modi la gestione del Genoa in questo momento, negli ultimi anni, si sta rivelando veramente illuminata.
1: Dai ragazzi, diciamola sinceramente, Giorgio, ma tutti da Ottolini a Diego Lopez è cambiato il mondo, da Vieira a Didier è cambiato il mondo, parliamoci chiaro, nello spazio di una stagione, forse meno di una stagione,

0: è cambiato completamente il mondo.
1: Ma questo indubbiamente, e soprattutto l'impressione è che ci sia, come dire, una compattezza maggiore.
0: Ecco.
1: La compattezza maggiore è rivolta verso il futuro, sul breve può essere interessante e utile, in prospettiva è molto utile di sicuro. Quindi benvengano questo tipo di novità laddove siano novità cariche di professionalità. E mi sembra che l'arrivo del nostro direttore generale sia, e come. Dopodiché Ottolini, come dire, era una persona educata per bene, ma non mi sembra che nessuno si sia strappato le vesti quando è andato via. Ecco, mi sembra che non è andato via, abbiamo visto che non c'è più nel nome, ma non è che ci sia stato un cambio epocale in peggio rispetto a quello che era prima.
2: Sei Giorgio, sembri tu che sei un politico navigato, ma passami questa espressione.
0: Un politico navigato.
2: No, Ottolini.
0: Abbiamo le citazioni latine, abbiamo i uomini e adesso andiamo sul politico navigato.
2: Ottolini, no, ma ho preso spunto, perché Ottolini, secondo me, l'abbiamo sempre considerato un po' come un soggetto, un elemento un po' da prima repubblica. Ecco.
0: Ecco,
2: e ho detto tutto.
0: Mi dai indicazioni sul potere? Perché Leali se n'è andato, no? È andato via ormai, no?
3: Se n'è andato, però non lo so, non c'è uno straccio di nome, non c'è un nome che è collegato minimamente al Genoa. O ci stupiscono con una soluzione che abbiamo sotto al naso, però a me non risulta, nel senso che Sigrist lascia il Genoa perché era in prestito e torna al Rapid. Stolz, non so se ve lo ricorderete, è di proprietà del Genoa, però è promesso agli austriaci. In casa rimane Bailov, rimane Sommariva e rimane il giovane Lisionok. Ora manca un portiere di riserva e giovedì c'è il raduno. Certo, non è il primo dei problemi, però al momento veramente qui c'è calma piatta, ma come detto è l'ultimo dei problemi.
0: È assolutamente l'ultimo dei problemi.
4: Posso dimmi fare Marco, un portiere di riserva, comunque un giocatore non di movimento sotto questo aspetto.
0: Beh, ma detto da voi che mi avete appena avuto di dire che la Sampdoria manca il portiere,
4: no,
0: che sono 7-8 anni.
4: No, aspetta, non mi provocare. Io in questo caso parlo del portiere di riserva,
0: capito,
4: non del
0: Carlo,
4: portiere primo.
0: Dico, no?
4: Non mi ci becchi, caro Graziano, no? Qui in questo caso si parla di portiere di riserva.
0: Ah,
4: quindi,
0: vabbè, sì, ho capito.
4: Come male. Dire, è un giocatore non di movimento che tutto sommato ti arriva e è quello che doveva fare. Non mi becchi,
2: posso
4: non
2: fare
4: mi
2: una
4: becchi.
2: Domanda a Carlo?
0: Certo,
2: non è più di sua stretta competenza, perché lui ovviamente è concentrato sul mercato del Genoa. Ma molti tifosi mi chiedono, non so perché poi, perché ne so meno di quanto, mi chiedono che fine ha fatto Ekuban. Non è più un nostro problema, però ha risolto il contratto e mi risulta che sia a spasso. Se non ha qualche.
3: Sì, sì, è a spasso, e anche in questo caso non ci sono voci di rumors. Quindi ovvio che il mercato è lunghissimo, o hanno tutto pronto nel cassetto e lo
0: certo.
3: Tirano fuori d'amblè. Certo è che adesso cominciano i raduni e i ritiri, quindi insomma, anche perché poi in altre parti d'Europa cominciano prima,
2: infatti,
3: rispetto all'Italia. Quindi però
2: certo.
3: Rimane grande.
2: Carlo, qualcuno pensa addirittura, forse con un po' di malizia. Forse è più una battuta che una ipotesi realistica, e che possa succedere quello che è successo l'anno scorso con Messias. Se vi ricordate, Messias sbatté la porta quando gli proposero un contratto a gettone. Dopo un mese tornò a Canossa, bussò alla porta del Genoa e disse: ma lo fate sempre il contratto a gettone? Sì. Non è che Ekuban fra un mesetto si ripresenta come quarta punta.
3: Con Ekuban non ci siano i gettoni.
2: Vabbè, allora ci sta anche questa ipotesi.
0: Va benissimo.
3: Anzi, ci sono dei dollaroni. Permettimi di dire, Graziano, che la scelta del portiere di riserva non è banale, perché lunga vita e lunga salute a Bailov, però adesso il Genoa gioca in una maniera totalmente diversa.
0: Bravo,
3: dalle ali
0: Carlo.
3: A Bailov, perché ha un centrocampista in più, quindi non può prendere uno qualsiasi, deve prendere un portiere moderno. Poi qualcuno rimpiange ancora le ali, io non faccio parte di questa schiera, però attenzione, perché poi alla fine un portiere di riserva deve essere veramente moderno per il gioco di De Rossi, altrimenti torniamo indietro all'età della pietra.
0: Io ti ringrazio Carlo, sei stato chiarissimo come sempre, tanti dubbi ce li hai dissipati, li hai dissolti, noi ci vediamo presto Carlo.
3: Senz'altro, permettimi di dire che domani viene presentata la campagna abbonamento.

0: E poi probabilmente da martedì o mercoledì parte la caccia al nuovo record di 28.101 e permettimi di dire, Graziano, ci sarà ancora una volta quella splendida immagine di calcio romantico con la gente in fila al Porto Antico a fare l'abbonamento per il grande grifone alla faccia dell'online e di tutte le diavolerie
1: Ne
0: moderne.
1: sono assolutamente convinto, hai fatto benissimo perché noi chiaramente documenteremo il tutto e vedremo questa fila di credo 20, dietro quanto era l'anno scorso? 28, 100,
0: 28 e 101.
1: 28 e
2: Beh,
1: 101.
2: La carica dei 101 l'abbiamo già fatta. Dobbiamo fare quella dei 102.
1: 28 e 101, eh. Grazie Carlo, buona serata e
0: Ciao, a
1: buon
0: presto.
1: proseguimento.
0: Ciao.
1: Noi ci fermiamo un
0: Ciao.
1: attimo.
3: Da Radunovic.
4: Non attaccano, non attaccano.
5: Ma cosa vuoi?
4: Non sto dicendo a voi, ma a loro.
6: Ma ci sei andata da Conad? Oh, devi andare da Conad, Nan, fidati, da Conad, vai da Conad.
7: Vieni da Conad, perché conviene! Fino al 9 luglio, con carta insieme, gelato Baci Perugina, cono gianduia con cuore alla nocciola, confezione da 4 pezzi, sconto 30% a 3,49€. Solo da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Quindi, se siete liguri o vivete in Liguria, venite da noi. Sapete perché? Perché conviene!
9: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
10: Donare sangue
11: significa fare qualcosa di grande.
10: Insieme.
9: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Ne leggo solo uno di messaggi,
1: sì.
0: Perché poi ne sono arrivati tantissimi. Sulla sulla Sant'Oria. Ma questi non si vergognano, cioè ci sono
2: questi,
0: dei temi, ma
2: questi,
0: non ci sono
2: già
0: temi
2: quando
0: un pochettino.
2: Quando iniziano così a dire questi.
0: No, ma io poi sto edulcorando,
2: no?
0: Non si vergognano, non si vergognano. Preso un giocatore infortunato, ma questo se donna le visite mediche è tutto a posto. L'anno scorso l'ho fatto male.
2: Ma che Orfeo dice allora fai dire una cosa, io mi ricordo qualche anno fa
0: perché non si vergognano, non è proprio così, però questo è il succo,
2: che faccia Gigia, cioè io mi ricordo qualche anno fa presentavo che era Jovicic al tempo di Enrico Mantovani, ma quando venne con le stampelle era un fior di giocatore, era capitano della Stella Rossa, capo cannoniere in Champions e centravanti della Jugoslavia, poi andò come andò, quello era veramente un campione, qualcosa segnò, ma sicuramente ora, con tutto il rispetto, ecco, io poi ogni tanto mi vado a vedere sempre un po', come dire, le carriere. Poi c'è un altro che abbiamo preso, poi se vuoi...
0: Ah, questo qua dai.
2: Vuoi che te lo dico?
0: Dai!
2: Donega! Donega, ora, per chi è genovese? Ma per chi è genovese? Correggimi Claudio.
3: C'è una canzone.
2: Avendo località in Val Nerone, no? Che dovrebbe essere in Val Fontana Buona.
3: C'è anche una canzone.
2: Vai te.
0: Dice come?
2: Farmacia, Donega, con ma tutto rispetto. Lo dice la canzone. Claudio forse la conosce meglio di me, no? Quindi voglio dire, questi se le cercano proprio tutti.
0: Se le cercano proprio tutti. Invece chi non se le cerca, e io ho collegato telefonicamente perché so e lo ringrazio tantissimo perché è la prima volta che noi lo ospitiamo. Io ho il direttore sportivo del Vado, si chiama Paolo Mancuso, sta facendo una squadra secondo me molto ambiziosa. Dottore, è proprio così?
4: Innanzitutto grazie per l'invito, saluto tutti voi. Beh, diciamo che siamo appena all'inizio perché comunque abbiamo avuto un giugno abbastanza tosto per via dell'iscrizione che non è stata così semplice e ci siamo un po' tutti impegnati su questa sull'iscrizione, quindi adesso siamo alla ricerca di profili giusti per la nostra società e è ovvio che il nostro obiettivo

0: diciamo la salvezza, perché comunque da quel che si dice finiremo nel girone B, che sarà un girone molto difficile, dove ci saranno squadre come Spezia, Pescara, Ravenna, Pesaro, Reggiana.
1: Guardi che il presidente voleva andare lì, in quel girone lì, eh. Il presidente voleva andare in quel girone lì, eh.
0: No, ma il presidente voleva andare in quel girone lì, io non ci volevo finire, però.
2: Però
0: comanda il presidente, va bene così, no? Va bene così. sarà sicuramente dura, ma la dobbiamo prendere con grande entusiasmo, perché poi alla fine quando vai ad affrontare queste squadre, vai in queste piazze qua, è comunque un motivo d'orgoglio per una società come la nostra, quindi la dobbiamo prendere con entusiasmo, come abbiamo fatto il campionato dell'anno scorso, che comunque è stato tutt'altro che semplice, e infatti continuo comunque a fare i complimenti a Ligorna, perché comunque è stata una società che veramente
1: continuate a fare i complimenti a Ligorna, direttore, poi gli avete fregato l'allenatore.
3: È il calcio
1: vero, sì.
0: Il calcio è questo, quindi diciamo che ho imparato bene, no?
1: Bravo.
0: Dei miei amici direttori, però dai, dobbiamo viverla con entusiasmo, perché comunque sarà un anno difficile, sarà un anno che comunque ci sarà da soffrire, perché comunque andare non si giocherà mai in casa, quindi sarà un anno molto dispendioso in tutti i sensi.
4: Scusi direttore, dove giocherete? Lo ricordi un po' ai più profani?
0: A Sesto Levante, assolutamente.
4: Ah, avete raggiunto poi l'accordo con Sesto, bene.
0: Sì, abbiamo raggiunto.
4: Quantomeno siete in Liguria, siete.
0: Sì. C'è stato un momento che potevamo andare a Novara,
4: infatti.
0: Però poi abbiamo preferito rimanere nella nostra regione, certo. Perché comunque è anche un motivo d'orgoglio, secondo me.
4: Non c'è dubbio.
0: Giocare la Lega Pro nel nostro, in Liguria. Però l'obiettivo sicuramente del presidente è quello di fare il campo, di avercelo a disposizione il prima possibile, e secondo me questo è un passo che verrà fatto, e su questo sono anche molto, molto fiducioso che magari si possa giocare nel nostro campo magari le ultime partite.
1: Direttore, avete fatto un bel organigramma insieme con Luca Taravotto, perché avete preso un bel organigramma, al di là del natore nuovo, il posto di Marco Sesia, ma avete preso Raggio Garibaldi, avete colmato insomma delle lacune forse anche importanti, insomma c'è veramente, mi sembra che ci sia la voglia di costruire un bel mosaico.
0: Sì, allora diciamo che più si sale di categoria più bisogna mettere delle figure importanti. Quindi nello staff di Pastorino ci sono figure che comunque sono figure valide, come Annoni, come Silvano Raggio Garibaldi, come Farina, come Vignale, che sono persone molto molto molto preparate. È sempre meglio mettere una persona in più che una persona in meno, perché ripeto, un campionato difficile, facendolo sempre in trasferta. Bisogna essere sempre, come dico, a mille i miei ragazzi, e quindi stiamo cercando di fare tutto nel limite del possibile, perché comunque, detta con tutta sincerità, cambiano tanto i costi dalla B alla Lega Pro, anche perché c'è il lordo, il costo aziendale, sono tutte situazioni dove noi dobbiamo
1: immagino.
2: Il direttore sottolineava il fatto che insomma ci saranno squadre importanti in questo girone B, dove abbiamo capito che insomma
1: lui voleva il girone B.
2: Allora questo. No, però io vorrei anche sottolineare, visto che poi a volte dobbiamo sempre sottolineare ed essere aderenti a quelle che sono le storie delle nostre società, io voglio ricordare comunque che il Vado è una società gloriosissima, cioè voglio dire, ha veramente scritto una pagina della storia del calcio. Io non voglio ricordare, insomma, non per fare scienza del calcio, ma l'Evratto, per quanto riguarda, una delle icone del calcio genuano di una volta. Quindi, insomma, voglio dire, avrete anche da sostenere dal punto di vista pratico in campo questo blasone. Anche gli altri si dovranno confrontare con questo.
0: Beh, assolutamente. Noi, secondo me, dobbiamo vivere di entusiasmo, dobbiamo vivere comunque di quella voglia di credere a un qualcosa che magari oggi sta un po' nell'impossibile, perché comunque, ripeto, se si vede quel girone lì, uno la prima cosa che va a dire è: Vado sicuramente retrocederà. Ma questo nel calcio, lo sapete meglio di me come funziona.

0: funziona quando si affrontano delle squadre che piene di entusiasmo e con giocatori che magari hanno quell'umiltà di affrontare un campionato del genere, magari poi si possono ottenere dei risultati impensabili. Io ho avuto nella mia piccola esperienza a Sesti Levante, dove comunque una squadra dove nessuno avrebbe mai dato un euro di poter vincere un campionato in Serie D, poi abbiamo vinto addirittura con 5-6 giornate di anticipo. Quindi a volte la voglia del giocatore, l'umiltà e tutto, ti fa dare quel qualcosa in più, e noi dobbiamo assolutamente puntare a ciò.
1: Avete confermato due giocatori molto importanti, direttore. Adesso quanti acquisti servono oltre quelli che avete già fatto?
0: Allora, diciamo che abbiamo cercato di mantenere l'ossatura. L'ossatura. E non è stata una cosa semplice, perché comunque tutti i giocatori si sono abbassati lo stipendio. Hanno deciso tutti di mettersi in gioco, e questo era una cosa che ci aspettavamo, ma non da tutti, quindi questa la prendiamo come un grandissimo più. Oggi ovviamente stiamo cercando di prendere dei giocatori validi per la nostra piazza. È ovvio che contrasta col fatto che comunque ci sono tante squadre sotto. E ripeto, non favorisce il fatto che noi giochiamo sempre in trasferta, e questo è un po' una cosa dove il giocatore purtroppo non è semplice chiudere un giocatore, forse anche per questo motivo qua.
1: Certo.
0: Quindi sì, questa è una cosa che nel mercato noto, che il giocatore guarda comunque la piazza, guarda quanti tifosi hai, guarda tante cose che magari inizialmente uno può dire ma... Però poi alla fine purtroppo il calcio è questo. Sicuramente il mercato del Vado incomincerà, secondo me, verso il primo di agosto, perché ripeto, non abbiamo oggi i mezzi per andare a chiudere magari un giocatore tra virgolette importante, ma sicuramente saremo attenti dal primo di agosto in poi a delle situazioni dove magari tante società vorrebbero tra virgolette mollare il contratto di un giocatore, e noi dobbiamo essere furbi a farci trovare pronti per magari avere questi vantaggi economici. Il Vado dovrà lavorare tanto.
2: Ma lo farà con gli algoritmi, direttore, no, oppure con le sue conoscenze sul campo?
0: No, mi verrebbe da dire una cosa, ma non la posso dire, però.
2: Perché allora, se no, scusi, lei no. Si è offerto così simpaticamente, ci ha dato anche questa diatriba sul girone, insomma, non può rispondere a questa domanda.
0: Perché la Sampdoria non è uscito il mio nome con l'algoritmo, devo capire perché,
2: vede che abbiamo
1: anche noi. Anche noi, perché tanto poi lo seguiremo sicuramente quest'estate, di questo campionato di Vado, perché le partite
2: e poi insomma portateli questi tifosi da autostrade permettendo che di questi tifosi
1: sì,
2: no?
1: Appunto, cioè,
2: però tra Vado
1: sì.
2: E
1: però è piaciuto moltissimo, anche i calciatori hanno capito. Bello, hanno capito che bisogna fare un sacrificio per andare in Serie C.
2: È una vetrina importante,
1: no? Io credo
2: per
1: che
2: loro,
1: sia molto importante, perché c'è l'ingresso di Beppe Costa in società, c'è il presidente Franco Dallabotto che ha sempre fatto tantissime cose, c'è il figlio Luca, e poi non dimentichiamo che c'è Paolo Mancuso che è il direttore generale, il direttore sportivo. Cioè mi dà l'impressione di essere, posso fare un paragone? Mi dà l'impressione, Paolo, mi dà l'impressione di essere come l'Entella, la Virtus Entella.
0: Allora,
1: dove c'è una sinergia, dove c'è qualche cosa che è piacevole,
2: ma
1: ecco.
2: Ce l'hanno tutti la società meno che noi. Tutti hanno
3: detto lui, perché tu senti da ogni parte c'è una filosofia, cioè il
1: pensiero,
3: la filosofia del Genoa qual è? Avere un allenatore di assoluto riferimento e rapportarsi a lui per le esigenze del mercato. Il Vado ha qualche difficoltà a operare in questo momento, però sa già come opererà e ha tenuto la struttura dell'anno scorso. Dall'altra parte invece c'è una cosa che dici: stamattina mi sono svegliato io, Fredberg, tiro la monetina e dico vado sugli italiani o compro tutti i stranieri oppure piglio l'allenatore dalla promozione. E questa è la cosa che ti fa impazzire, che non vedi assolutamente un'idea. E mi scuso col direttore perché mi sono messo a parlare di Sampdoria e invece le voglio fare anche i complimenti.
2: Sì, assolutamente.

0: Possiamo, avete fatto.
1: Possiamo anche fare un complimento al direttore, perché se non sbaglio viene da Sessi Levante.
2: Sì, viene da Sessi.
1: Allora, ecco, mi scusi, stessi, eh. Ecco, se oltre il 2 c'è il 3, allora lei ha iniziato col Sessi, rosso-blu, vado rosso-blu, prossimo passo è il Genoa.
3: Ah, Genoa.
1: Ha questa sorta di DNA, contento, lei, cromatico.
3: Faccio contento mio suocero e mia moglie.
1: Faccia contenti,
3: e non esco vivo.
2: Sai a chi volevo farla salutare? Dal nostro corrispondente di Spezia, che è Luca Baccaro, lui segue lo Spezia, ha detto: se c'è il direttore sportivo del Vado posso salutarlo. Ecco, Luca, in collegamento telefonico c'è anche Paolo Mancuso, vuoi salutarlo?
4: Direttore, buonasera, non ero ancora pronto per questi collegamenti dello speciale Serie C, non ero pronto per uno speciale Serie C, ma mi devo abituare. Buonasera direttore, un piacere averla con noi.
3: Poco fa ne parlavo con un mio grande amico che è Beppe Vecchio.
2: Sì?
3: Beppe Vecchio, sì, ero al telefono due minuti fa con lui, dove ci raccontavamo qualcosa del più e del meno, e non ho mai avuto poi il coraggio poi di chiamarlo in questi due mesi qua, perché comunque effettivamente è stata un po' una retrocessione un po' così, che ha lasciato un po' tutto l'amaro in bocca, no? Perché comunque non si sarebbe mai pensato una cosa del genere. Però sono convinto che lo Spezia avrà i mezzi per risalire, anche se adesso bisogna capire il discorso del girone, perché non sembra scontato per loro il B, quindi stiamo a vedere, stiamo a osservare.
4: Sì, non sembra scontato, ecco, ma sembra molto probabile. Comunque ha toccato una corda sicuramente importante dello Spezia, perché Beppe Vecchio è un nome importantissimo, e poi negli ultimi mesi è entrato anche nello staff di D'Angelo, per cui ha vissuto in prima persona questa retrocessione. Ecco, sicuramente è una persona che ha lo Spezia nel sangue, più di chiunque altro penso abbia sofferto un momento come quello che lo Spezia ha vissuto. Detto ciò, mi fa molto piacere scambiare queste parole con lei, sicuro del fatto che magari, ecco, ci rivedremo e ci risentiremo anche nel corso della.
2: Ma tu dove vuoi andare? Nel girone A, nel girone B, dove vuoi andare, Luca, tu?
4: Allora, io sono come la pubblicità, bonsi bonsi bobo bo, mi piace vincere facile, per cui vorrei andare in serie, nel girone A, ecco, in non serie, in serie A.
5: In serie A, dati la
2: calma.
4: Mi piacerebbe il girone A, che sicuramente è un pochino più, come dire,
2: maleabile
4: sulla carta,
2: maleabile,
4: esatto,
2: dai,
4: sì. Maleabile. Però devo dire la verità che enogastronomicamente parlando, anche il girone B non sarebbe poi così male, per cui se devo guardarla da questo punto di vista potremmo trovare delle nuove pietanze culinarie sicuramente interessanti, al di là dell'aspetto sportivo.
1: Marche, Abruzzo, sì. Umbria.
2: Innanzitutto io voglio ringraziare Paolo Mancuso, è stato gentilissimo, grazie per la disponibilità soprattutto, ed è chiaro, è stato chiarissimo, è normale, vero ragazzi, lo disturberemo di nuovo.
6: Assolutamente.
2: Mi dispiace.
3: Quando volete, speriamo sempre in cose positive, perché a me mi sono abituato a questo, però.
5: E poi uno che risponde.
2: Poi uno che risponde.
5: Ogni tanto qualcuno che risponde.
2: Uno che risponde, sì, è vero, uno reale. Direttore, grazie di tutto e a risentirci.
3: Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, buona
2: ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Grazie.

0: Allora, ho ancora Luca, vero? In collegamento, perché non ci ha assolutamente lasciato. Penso che sia ancora con noi, vero? Luca Vaccaro, ci sei?
1: Ci sono, ci sono. Ecco. I potenti mezzi stasera non ci aiutano. Purtroppo Teams non ci assiste.
0: Lo so, Teams, ragazzi, se non si prende, non si prende. Se Teams ha qualche problema, cosa possiamo fare? Andiamo come una volta. Non ti devo mandare un piccione, è già un passo in avanti,
2: Segnale di fumo nemmeno.
0: Esatto, quindi quello. Hai sentito, Luca, le parole del direttore? Insomma, lì sta funzionando altrettanto bene, perché mi sembra che Angelozzi abbia le idee molto chiare, molto chiare.
1: Intanto consentimi di fare i complimenti al Vado, perché è sicuramente una realtà veramente bella del nostro territorio. Mi fa molto piacere che si espanda questa cricca ligure, insomma, che vada avanti, perché è molto molto importante.
0: Certo.
1: E poi, come hai detto tu, anche a Spezia si sta facendo un gran lavoro, l'obiettivo è quello di costruire una rosa che sia all'altezza del campionato di Serie C. Nessuno si nasconde, e finalmente, aggiungo io, l'obiettivo è quello di tornare prima possibile in B. Serve l'allenatore, e

0: domani, ossia nei prossimi giorni, ma si pensa già da domani, sarà il giorno dell'allenatore, ossia Turati, che farà ritorno nel Golfo dei Poeti. È il nome scelto da Angelotti per costruire un progetto interessante, un progetto giovane, un progetto vivace, nei, appunto, combinato a un allenatore molto interessante, un allenatore che adotta un modulo che qua a Spezia ricordiamo molto volentieri, il 4-3-3 d'italiano, con cui tra l'altro Turati ha avuto a che fare. E quindi ecco, ci aspettiamo una grande svolta in tal senso, e poi sarà una settimana importante anche per i primi acquisti, perché sappiamo che tra l'8 e il 10 giugno partirà il ritiro delle Aquile, partirà il ritiro di Pontremoli, e ci sarà bisogno di aggregare il più possibile giocatori a questo ritiro, funzionali al modulo dell'allenatore. È chiaro che sarà un ritiro molto particolare, con tanti partenti e tanti giocatori che dovranno subentrare, ma questi sono un po' i danni che la Serie C, ahimè, porta in dote, e quindi ecco, dovremo farcene una ragione e sapere anche aspettare, sicuramente avere la pazienza giusta e far lavorare Angelotti, che sicuramente è una persona che sa quello
1: su
0: che
1: su questo
0: sta
1: non abbiamo nessun dubbio, guarda, qua in studio, perché tutti abbiamo massimo rispetto per questo grandissimo dirigente che ha fatto una scelta difficilissima dalla A alla C, dalla A alla C, quindi insomma dopo aver lavorato benissimo per lo Spezia portandolo su in Serie A, quindi
2: bisogna dire che questo che stai dicendo tu, Graziano, è proprio la sensazione che hai parlando con i tifosi, e dico di più, la sensazione che abbiamo qua in studio con i nostri spettatori sentendo la voce di Luca oggi, nel senso che Luca è uno che vive molto la squadra, certo, le sensazioni del quando è giù, quando non crede, lo percepisci anche dalla voce. Stasera lo sento carico, ben motivato, ottimista. Peraltro ho parlato con amici spezzini e la nuova dirigenza incute molto rispetto ma anche molto ottimismo.
1: Assolutamente sì, credo che sia proprio da condividere. Ma poi io mi faccio una domanda. Abbiamo sentito il direttore del Vado che parla normalmente, abbiamo sentito il direttore del Genoa che parla molto normalmente, abbiamo sentito quelli dello Spezia che parlano molto molto normalmente. La Virtus Entella direi che è un'oasi felice che ci porta anche...
2: Certo, certo.
1: Oh, ma quelli della Sampdoria quando parlano?
2: La
1: mia domanda è questa: ma è possibile che sia così difficile presentarsi così bene come ha fatto il direttore sportivo del Vado? Perché poi dopo io vi faccio, prendo le interviste e le piazzo su Instagram, no? È così difficile dire due cose, come ha detto, simpatiche, intanto vere.
3: Intanto bisognerebbe riuscire a parlare in italiano.
1: Ho capito!
4: E questo sarebbe già un bel passo avanti.
1: Ma è
4: vabbè,
1: così difficile?
4: Parrebbe di sì.
1: Parrebbe di sì. Ecco, perfetto, allora sono assolutamente convinto che parrebbe di sì.
5: E poi sai, Graziano, c'è il fatto che hanno anche parlato, solo che dopo un po' sono stati smentiti in quello che hanno detto, no?
4: Ma quando si parla bisogna avere anche delle cose
5: esperienza,
4: da dire,
5: tecnici, acquisti di spessore.
1: Io ricordo sempre le parole.
5: Fare, allora è meglio che stiano zitti.
1: Sarà un mercato ambizioso.
5: Sì, ma
1: l'ha detto lui, non l'ho detto io.
4: Vabbè,
1: detto
4: come
1: lui.
4: Quando esatto, ti dicono, quella cosa lì ti faccio, ha un forte sconto. Forte sconto cosa vuol dire? Cioè non vuol dire niente. Ambizioso, io e te possiamo avere due concetti differenti di ambizione, eh? Cioè, quindi quando mi dici ambizioso mi hai già fregato, cioè,
3: avevano anche parlato di un allenatore di profilo internazionale, rispetto
4: ma no, ma per l'amore di Dio, perché poi si va sempre a picchiare sulle persone, ripeto, Corradi,
1: no,
4: ci mancherebbe,
1: però fatti, dai, sulle persone, a me dai. Io parlo sui fatti, non parlo sulle persone, perché non le conosco.
4: No,
1: quindi.
4: No, ci mancherebbe.
2: Non stai neanche parlando sui fatti, stai parlando sulle dichiarazioni.
5: Sui fatti
2: sarebbe già qualcosa, sulle dichiarazioni.
4: No, ma davvero, guarda, è avvilente questo fatto, ma per l'amor di Dio, complimenti. Insomma, qui tutta la sera che sentiamo comunque di dirigenze. Poi chiaramente tutte queste dirigenze faranno i loro errori, perché poi,
1: certo,
4: non c'è nulla di più fallace che il calcio. Però, voglio dire, perlomeno c'è un pensiero, c'è un'idea, si prova a fare delle cose, poi non tutte riusciranno, per l'amore di Dio, è ovvio, no? E poi ci sarà tempo e spazio per la critica durante la stagione sportiva. Però qualcosa
6: vuole dire si sente, si vede. Qui ogni volta che ne fanno una, fanno una...
3: Se non sbaglio c'è la volontà dichiarata, vediamo se ci sarà un seguito, di fare un allenamenti aperti una volta alla settimana, che sarebbe già un modo comunque di riprendere in qualche modo i contatti.

0: contatti con la tifoseria. In questo momento mi sembra quello che, se fossi un po' più, cioè se vogliamo essere un po' più volgari, la potremmo definire una paraculata, perché in un momento in cui stai perdendo in credibilità e in fiducia da parte della tifoseria, la
1: Però
0: prima cosa che puoi fare è
1: intanto mi
0: quella.
1: permettete di salutare, perché
2: Ah, beh, sì,
1: forse
2: no, perché
1: no, Luca c'è sempre in
2: Ah, c'è
1: collegamento
2: sempre
1: telefonico,
2: Luca.
1: ma adesso si è un po' attivato Teams, si vede che
2: Sì.
1: qualche cosa. Abbiamo anche Marco Bianchi, vero che ci sei, Marco?
2: Si palesa.
1: Oh,
3: Ci sono,
1: un
3: buonasera a
1: volto
3: tutti.
1: finalmente, non solamente la voce.
2: Si è palesato.
3: Buonasera a tutti.
1: Vuoi
4: Il fatto,
1: salutare anche Luca?
4: Marco,
3: Ciao, sì,
4: il fatto
3: saluto
4: che tu
3: Luca
4: sei
3: e
4: comparso è proprio nella linea del
1: Ciao
4: pensiero,
1: Marco.
4: un'oasi felice, un'isola felice,
1: Sì,
4: quindi perfino le immagini.
3: Abbiamo parlato di Vado, di Spezia con Angelozzi, adesso di Entella, insomma. Saluto Luca perché condivido quello che diceva Giorgio riguardo al suo tono nettamente più ottimistico e più entusiasta di quello che abbiamo sentito purtroppo nelle ultime settimane di campionato. Quindi questo mi fa piacere, spero per lui che oltre all'enogastronomia possa avere anche delle soddisfazioni calcistiche, perché veramente le merita per la passione che ci mette e per quello che è appunto il suo voler bene. A questa
5: Grazie,
3: società, ecco,
5: grazie Marco. Sono molto umorale, lo sapete, però ecco, penso si veda anche
3: ma
5: da
3: lo
5: qui,
3: siamo tutti,
5: appunto, la
3: lo
5: passione.
3: siamo tutti, Luca, non sei
5: Esatto,
3: solo te.
1: Allora,
3: e
1: raccontami un
3: quanto
1: pochettino,
3: Graziano, se mi
1: Marco, cosa
3: permetti,
1: succede invece a
3: Graziano.
1: Chiavari?
3: Ma a Chiavari siamo ancora appunto sul cercare di finire la rosa. Ricordo che il 10 di luglio, e quindi martedì prossimo, la squadra partirà per il ritiro di Tavarone. Si sta cercando di dare a mister Cappella la rosa più al completo possibile. Il nome nuovo degli ultimi 2 giorni è quello di Federico Artioli, che è un mediano classe 2001, che l'ultima stagione è partito con il Mantova. Poi, con l'arrivo di Modesto, è stato messo da parte, ha chiesto di essere ceduto, è andato a fare gli ultimi 6 mesi, purtroppo per lui sfortunati, al Bari, ma è un profilo di sicuramente di grosso rilievo. È un giocatore, è un po' il pugno nel motore che mancava all'Entella, quindi è sicuramente sarebbe una pedina importante per rinforzare anche il reparto centrale. E poi c'è ancora da chiudere il secondo attaccante, che appunto molti continuano a dire potrebbe essere Corona. Speriamo che sia così, ma di sicuro la società ha le idee molto chiare. In settimana ha rinnovato anche Federico Del Frate, che è arrivato prolungato fino al 2028, quindi altri 2 anni per il portiere che ha concluso l'ultima parte della stagione scorsa. Colombia al momento rimane ancora in rosa. In rosa la società ha deciso di tenere anche un profilo importante come Samuele Gariti, che è un classe 2006, che ha vinto il campionato con l'Under 16 nel 2022
1: Bravo.
3: con l'Entella, poi negli ultimi 2 anni è andato a fare delle esperienze in Serie C e in Serie D, adesso evidentemente maturo per giocarsi comunque il ruolo minimo di terzo portiere, ma poi perché no, come abbiamo visto lo scorso anno, c'è bisogno di tutti, e quindi è così come è accaduto per Siaulis l'anno scorso, potrebbe accadere per Gariti, che garantisco è veramente un portiere secondo me di grandissima prospettiva. E quindi oltretutto un prodotto fatto in casa, sappiamo cosa significa anche avere la possibilità di puntare su giocatori del vivai anche in termini
1: Certo.
3: di regole federali, e quindi questa è sicuramente una buona notizia perché hai veramente ritrovato un giocatore fatto in casa e di buona prospettiva assolutamente.
2: Anche qui Claudio, ma te, amici, anche qui idee
3: Purtroppo
2: chiare,
3: c'è anche
2: parole di Dio. Io poi
3: questo
2: faccio parte di sembro in
1: problema.
2: crisi.
1: Beh, devi farti arrabbiare tutti, ragazzi.
2: Lo
4: Te lo
2: fanno
4: fanno
2: apposta. Ma sì, ma
4: apposta. Te lo fanno
2: assolutamente sì,
4: apposta.
2: perché progetti chiari, idee chiare. Poi sentivo giustamente si parlava di abbonamenti, ma se vuoi tiriamo, secondo me è una pietra non da poco il discorso degli abbonamenti della Sampdoria. Non so se siete d'accordo, ma c'è un grande dibattito nella tifoseria:
1: Sì.
2: abbonarsi, non abbonarsi, disertare lo stadio o meno. Questa
1: Beh, le
2: società,
1: proteste sono fortissime.
2: No, ma
1: La
2: questa
1: potete...
2: società sta facendo una cosa molto cattiva. Ora, io non voglio usare termini forti, quindi insomma devo stare anche molto attento, però si fa scudo della passione dei tifosi e questa è una cosa bruttissima, perché ora noi, voglio dire, siamo anche tifosi, ma abbiamo comunque una forse visione differente, il
1: Sì,
2: mestiere ci ha
1: certo.
2: portato e via discorrendo, però poi ne partiamo. Ma il tifoso, quello che voglio dire si fa la trasferta di 1000 km, quello del panino, cioè privarlo della autoprivarsi della possibilità di andare allo stadio è una cattiveria, però dall'altra parte.

0: parte, questa non corresponsione da parte della società, si fa lo scudo veramente, perché dico, perché tanto poi questi vengono, perché non lasceranno lo stadio, non lasceranno la Sampdoria, che comunque certo, è bene importante, cioè i colori. E quindi questa è una cosa molto cattiva nei confronti, guarda, uso proprio questo termine, risentito, è una cosa molto cattiva da parte di questa, chiamiamola, società nei confronti della sua tifoseria, quella più vera, quella che fa anche dei sacrifici economici, perché molto spesso sono anche persone che non hanno tutte queste enormi possibilità, si sobbarcano trasferte, hanno dato il sostegno alla squadra nei momenti difficili, lo hanno riconosciuto i giocatori in campo e non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. Questa è una cosa molto cattiva.
1: Io lo dico da mesi, cioè con una dirigenza che, come si diceva nell'impact iniziale, fa molte parole, cerca di spacciare questa filosofia di rivincita, di rifondazione, come una grande novità, come un filo conduttore, buttando anche un po' di fango su quello che è accaduto l'anno scorso, eccetera, quindi facendo una cosa non tanto bella. In risposta a un atteggiamento di questo genere, io credo che l'unico atteggiamento possibile dovrebbe essere quello di dire, vedere cammello e pagare. Cioè, mi rendo conto che, come dicevi tu, diventa un'autoviolenza, però perché devi dare fiducia sulla parola? Gliela dai il 18 di agosto, il 31 di luglio, quando ti presentano un portiere come si deve, due attaccanti come si deve, due difensori non rotti come si deve, e a questo punto forse puoi iniziare a dare fiducia al lavoro e alle parole di questa gente. Se no dovresti veramente metterti lì, fare violenza a te stesso e dire no, quest'anno io mi siedo e aspetto.
2: La fede, il tifo,
1: ma lo so, ma
2: non
1: mi
2: è mai razionale, non si può ragionare,
0: però abbiano un po' di, allora facciamo una proposta concreta, abbiano un po' di dignità, ecco. Allora facciano così, è vero, quando io vengo dico mettetemi alla prova, però poi alla prova mi devi giudicare sui risultati, cioè. Allora pospongano la campagna abbonamenti al termine perlomeno della campagna acquisti, e a quel punto lì la gente capirà, cioè è inutile che io vada abbonarmi al Teatro dell'Opera pensando che ci sia la Callas e poi ci sono io che canto, cioè ma un po' di dignità, lanciamo una proposta, un po' di dignità.
2: Adesso anche a Luca Baccao come sono i rapporti con la tifoseria, perché siamo deteriorati, no, poi dico lo Spezia, ma credo che sono andati a posti. Però se la dichiarazione è, chiedo al nostro regista, obiettivo Serie A, puntini, puntini, puntini, nel 2028 quale vuoi che sia l'obiettivo? Di stare due anni ancora qui.
0: Ho capito, ma non è che puoi passare, poi adesso andiamo nuovamente, rifacciamo e poi improvvisamente per una qualche magia dal 2027 cambia tutto lo scenario, no?
1: Allora, cioè, scommettiamo,
0: le cose le costruisci anche,
1: scommettiamo che dopo 6 giorni di ritiro a Ponte di Legno qualcuno dirà che forse Cucche meriterebbe di essere il titolare del prossimo anno, perché è un giocatore rigenerato e quindi cioè io da questa gente mi aspetto veramente la negazione di qualunque affermazione fatta in precedenza. Dopodiché io voglio dire, non voglio nemmeno fare il persecutore seriale, cioè è arrivato un nuovo direttore sportivo dalla Svizzera, si sta costruendo in qualche modo una struttura, io la trovo un po' discutibile, perché quando arriva per esempio il direttore della comunicazione che non spiccica una parola di italiano e credo che non conosca nessun giornalista genovese, resto un attimo perplesso. Detto questo, però o cerchi di veramente dare un'idea, oppure
2: certo, assolutamente sì. Luca, come sono i rapporti adesso a Spezia?
3: Ma guarda, ho potuto toccare con mano un po' quella che è la realtà, anche perché nei giorni scorsi c'è stato un evento importante che è lo Spezia Fest, organizzato comunque dagli esponenti, ecco, del gruppo caldo della curva, Per cui con tanti ospiti tra l'altro importanti, tra cui Guidetti, appunto Soda, Mister Soda, comunque gente che ha fatto la storia recente anche dello Spezia, posso dire che sicuramente c'è.

e si respira un po' più di tranquillità. Comunque si è capita la volontà di voler fare bene, e come detto anche precedentemente, Angelotti è stata una scelta molto forte, in tal senso che è riuscita a restituire qualche scampolo di tranquillità a una piazza che fino a pochi mesi fa, insomma, era totalmente nell'oblio dopo la retrocessione.

0: bene e quindi ecco, da questo c'è più tranquillità, si può dire.
1: Marco, mi dai qualche nome caldo in casa Intella?
0: C'è Cistana che è con noi, c'è Cistana.
2: No, sì, Cistana sì. Era stato tirato fuori all'inizio del mercato, però ci sono delle richieste di stipendi che per l'Entella sono abbastanza proibitive, quindi è chiaro che poi quando tu hai l'abitudine a girare su certe squadre poi è difficile riuscire a tornare indietro e ridursi gli ingaggi, quindi anche lì vale un po' quello che diceva prima Mancuso, no? Sotto certi aspetti in Serie B le squadre come la nostra vengono un pochino dopo le piazze importanti, pertanto ci può stare che magari alla fine di luglio, comunque dopo metà luglio, quando la maggior parte delle squadre sono più o meno attrezzate, esca fuori ancora qualche nome importante che non ha trovato collocazione e possa essere appetibile per l'Entella. Purtroppo è vero anche per noi quello che diceva Mancuso prima, no? Vale per le neopromosse in Serie C, ma vale anche per le piccole realtà di Serie B che non possono ambire a nomi altisonanti con ingaggi a tanti zeri, ecco.
1: Giustissimo quello che dici. Allora ti ringrazio Marco, ringrazio Luca in collegamento telefonico, ringrazio il direttore sportivo del Vado Paolo Mancuso, ringrazio i miei ospiti in studio tutti, in regia Carlo Danani da Piacenza che ci ha raccontato tutto quello che è il mercato del Genoa, in regia ci sono Alec e Gianluca. Naturalmente cosa dovete fare? Seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: La voglio efficiente, full hybrid.
1: La voglio comoda, spaziosa.
0: La voglio giusta per me. Gamma full hybrid, a partire da 16.990 euro. Find your more.
2: Grandi Auto Riviera, concessionaria ufficiale MG a Tortona, Savona e Sanremo.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Dopo Genova, dal 1 marzo, la nuova procedura per l'invalidità civile arriva anche a Savona e La Spezia. A Imperia sarà attiva dal 1 gennaio 2027. Il certificato introduttivo lo invia al tuo medico. Per tutto il resto, rivolgiti all'Inca CGL. Info su incaliguria.it.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Continuiamo a percorrere il territorio della nostra regione andando a raccontarne la storia e le tradizioni. Questa settimana ci dedichiamo alle visite a mulini e a frantoi. Sono molto pochi i mulini a vento nella nostra regione, ci sono soprattutto mulini ad acqua che sono nelle valli laddove scorrono rivi e ruscelli e sono diventati nella storia naturalmente un presidio fondamentale per la vita di tutte le comunità locali. Iniziamo questo viaggio da Sassello nel Savonese con Franco Nativo, 1830, l'anno in cui fu aperto questo mulino ad acqua dove la popolazione andava storicamente

0: a portare, a macinare le proprie farine. Allora sentiamo questa bellissima storia.
1: Amici, amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Guardate dove vi porta il Frank oggi. Siamo sul ponte medievale del Sassello. Sassello vi dice qualcosa? La terra degli amaretti, dei funghi, eccetera, eccetera, ma soprattutto un territorio meraviglioso. Prima bandiera arancione in Italia. Qui si parla di sostenibilità, qui si parla di tante attività che lavorano a chilometro zero, ma oggi parliamo di mulini o frantoi. E qui a Sassello ce n'è uno pazzesco, pensate, 1830, stiamo parlando di davvero tanti tanti anni fa, per un mulino incredibile, solo che io come al solito adesso devo trovarlo perché mi perdo sempre. Vabbè, adesso prendo il telefono e metto il navigatore, vado. Ma io non vorrei dire, ma mi sa che probabilmente ho sbagliato leggermente strada. Ma dove sono finito? Ma dov'è sto mulino di Sassello? Ma dov'è? Forse l'ho trovato, perché non posso sbagliarmi. Mulino, c'è scritto mulino, speriamo sia qui. Posto incantevole, bellissimo, ma ci ho messo una vita. Mannaggia sti navigatori solitari, altro che GPS, sono navigatori solitari, nel senso che vai da solo e ti perdi, va bene. Allora provo, vediamo un po' se c'è. È permesso? Vediamo un po', non apre nessuno, come? Ah, eccoci!
2: Ciao
1: carissimo,
2: Franco,
1: come
2: ciao.
1: Stai? Vieni
2: ma
1: con
2: ti sei perso?
1: Ma mi sono perso, io non lo so, eppure mi ha detto era talmente facile, sono entrato nei torrenti, mi sono perso tre trattori, però finalmente
2: nell'entroterra,
1: che bello che è questo luogo. Allora, come stai?
2: Tutto bene.
1: Oggi abbiamo una puntata speciale di Viaggio in Liguria dedicata ai mulini, ai frantoi, a quant'altro. Allora, tanto qui siamo in un posto particolare, tanto cosa, possiamo entrare nell'altro? Tanto qui però... Già, che meraviglia qua. Qui vedo già, facciamolo un attimo vedere. Qui c'è farina, c'è farro, c'è di tutto, o sbaglio?
2: Sì, qui diciamo che è il po' il paradiso del cereale.
1: Il paradiso del cereale.
2: Potremmo definirlo.
1: Allora, pensate che stiamo parlando, adesso lo vedrete, di un mulino del 1840.
2: Quando 30. Non,
1: 30 addirittura?
2: Ci hai un po' ringiovanito, ma va bene, dai, forse la pelle, no?
1: Forse la pelle. 1830, ragazzi, vuol dire che né io né te eravamo ancora nati,
2: no,
1: eravamo
2: lì.
1: Però. Senti, quindi quando si parla di mulini di questa categoria, si parla di old style, nel senso qualcosa davvero di importante. Allora, iniziamo un po' a farlo vedere, tanto ringrazio anche il nostro amico Maurizio che oggi ci dà una mano. Perché è davvero particolare questo mulino?
2: Innanzitutto partiamo dal funzionamento. Tutto quello che è qui dentro viene mosso attraverso l'acqua,
1: giusto?
2: Quindi abbiamo una forza motrice, un'energia
1: naturale,
2: pulita, un'energia assolutamente rinnovabile, quindi abbiamo appunto come energia noi usiamo l'acqua. Poi altra particolarità, che poi è questa la vera cosa importante, okay, è con cosa viene schiacciato il cereale,
1: giusto?
2: Quindi,
1: te lo stavo chiedendo,
2: quindi a pietra.
1: Mamma mia, acqua e pietra, due elementi assolutamente naturali. Poi che meraviglia, tutti i movimenti, puleggi e quant'altro. Qui davvero è qualcosa che ti fa ritornare indietro nel tempo.
2: Sì, per quello che mi riguarda, dalla nascita, perché ovviamente
1: da padre in figlio?
2: Sì
1: o da nonno addirittura?
2: No, da trisnonno, quindi trisnonno, mio bisnonno che ho conosciuto, e poi mio nonno che è stato un elemento importante, e mio padre che ha portato avanti l'azienda.
1: Allora, iniziamo a dare un po' di movimento anche alle immagini, tanto chiedo al nostro amico Maurizio di far vedere, anche se noi veniamo inquadrati un po' meno, muovi così facciamo vedere anche un po' tutte le attrezzature. Adesso poi lo accenderemo anche, ma che cosa poi di particolare, al di là di quello che poi ovviamente può essere l'anno, parliamo veramente di tanti anni fa, perché ancora è funzionale e perché ancora avete creduto fortemente in questa struttura?
2: Perché, allora, vabbè, la macinatura a pietra, un po' bistrattata e un po' sottovalutata negli anni 70, 80,
1: bravo,
2: a discapito dei mulini a cilindri, che quindi più produzione, quindi okay, industrializzazione, parliamo insomma di molti volumi, e con qui dico anche Dio ringrazio l'industria, perché siamo 70 milioni, 60 milioni, bisogna da mangiare a tutti, sicuramente non mi prendo questa responsabilità con un mulino così. Però l'artigiano...
1: Te facciamo vedere un po', vai tranquillo Maurizio che noi parliamo, fai vedere. Prego.
2: L'artigiano qua può fare la differenza, l'artigiano chiaramente deve lavorare proprio in questo senso, quindi qualità, quindi attenzione al territorio, e noi lì facciamo la differenza. Abbiamo parecchi campi di nostra proprietà, comunque

0: I cereali sono tutti di Sassello e dintorni, perché compriamo anche dai contadini locali, ovviamente.
1: Quindi massima sostenibilità.
0: Ma assolutamente.
1: Allora,
0: sì.
1: Senti, se volessimo un po' iniziare i famosi processi, li facciamo vedere così i nostri amici che ci seguono capiscono anche un po' come funziona.
0: Certo.
1: Poi vi faremo anche
0: sì.
1: ascoltare proprio, insomma, questo rumore straordinario che fa parte anche un po' delle tecniche del passato. Allora, prego, partiamo con?
0: Partiamo con macina da mais e macina da grano. Quindi abbiamo questa sezione, ad esempio, per quello che riguarda il grano, il gruppo macina si chiama in italiano palmento.
1: Palmento.
0: Da lì il proverbio mangiare a quattro palmenti.
1: Ah, ecco, hai capito? Okay. Mi hai fatto vedere in mente qualcosa.
0: Sì, quindi
1: vedi
0: mulini
1: che...
0: grandi con quattro,
1: con
0: gruppi,
1: quattro
0: macina.
1: Gruppi di macina.
0: Il gruppo macina, chiaramente, all'interno dello scatolotto di legno abbiamo due macine di pietra, una sopra l'altra, quella sotto sta ferma,
1: e
0: quella
1: invece...
0: sotto lavora, schiaccia.
1: Pazzesco.
0: Come un mortaio, no? Quindi io metto il grano, tutto quello che schiaccio, poi mi rimane in farina integrale.
1: Integrale, assolutamente. Per poi passare al prossimo processo.
0: Setacciamo, perché okay. a quel punto ovviamente abbiamo la farina integrale con la quale si può già fare X prodotti, ma la maggioranza dei prodotti ovviamente viene fatta con la farina bianca.
1: Iniziamo, così lo facciamo vedere, il setaccio.
0: Il setaccio
1: Eccolo
0: è questo.
1: Qua, viene Maurizio, grazie. Ecco,
0: e
1: magari se apri così.
0: Certo, apriamo. Per dipingere una parete grande serve.
1: Ci vuole un grande pennello.
0: Un grande pennello. E allora, mentre i setacci normali sono di queste dimensioni.
1: Voi come l'avete?
0: Noi diciamo che hanno esagerato.
1: Mamma
0: e qui,
1: mia!
0: Allora,
1: guarda che spettacolo, ragazzi.
0: Abbiamo.
1: Guardate che spettacolo. Vieni così. Facciamo
0: una sezione,
1: bene.
0: Come puoi vedere, una sezione esagonale.
1: Sì.
0: Quindi è un telaio esagonale con applicate diverse tele.
1: Tele, certo.
0: Più fini e più larghe. Quella maglia più larga lascia passare la crusca, la maglia più fine lascia passare la farina. Sulla base c'è una vite senza fine, una coclea,
1: sì,
0: che tira
1: che
0: in quella farina. Quindi abbiamo la farina, abbiamo la semi integrale, abbiamo il farinaccio, abbiamo il cruschello, abbiamo la crusca.
1: Senti, questo è una roba veramente meravigliosa.
0: E
1: insomma.
0: Questo si chiama burrata.
1: Burrata
0: in italiano, non è una carta dei tarocchi, ma bene.
1: Ma prossimo passaggio, subito dopo dove
0: il sacco o la madia.
1: E
0: perché,
1: allora la madia,
0: perché
1: qua.
0: Nella madia ovviamente si nasconde la farina.
1: Mamma
0: prendiamo
1: mia.
0: Una palezza,
1: signora, l'oro bianco, guardalo, fallo vedere bene, Maurizio, che spettacolo, guarda, adesso
0: qui
1: lo
0: abbiamo...
1: tira fuori, guarda
0: una farina che la vediamo un po' più burrosa, no, come colore,
1: un po' più
0: giallina, un po' più crema. Proprio perché noi, per processo produttivo, la macina in pietra cosa fa? La macina in pietra va a scavare bene il cereale, quindi andiamo a raccogliere la farina anche vicino alla pelle, dove ci sono le parti più scure,
1: certo.
0: Le parti con meno proprietà, se parliamo di glutine e quant'altro,
1: certo.
0: Ma molto più saporite, un po' come la bistecca, no?
1: Ma
0: che
1: sai
0: vicino
1: che stavo,
0: all'osso.
1: Ma stavo, ma, mamma mia, è fantastico, peccato non poterlo portare, insomma, il sapore ai nostri amici.
0: Magari con l'intelligenza artificiale
1: ce la faremo.
0: Riusciremo a portare il profumo.
1: E quando avviene il miracolo?
0: Il miracolo avviene poi dopo, nel senso che chiaramente qui noi, la nostra clientela è la massaia fondamentalmente,
1: certo.
0: Abbiamo ristoranti specializzati, abbiamo
1: okay.
0: alcune panetterie del posto che lavorano molto bene con le nostre okay. farine, però qua il miracolo avviene quando tu metti l'acqua, quando tu bagni la nostra farina e ti arriva subito al naso il profumo del cereale, quindi...
1: Perché poi noi siamo abituati ovviamente a concretizzarlo nel pane, va bene tutto quello che vuoi, ma qui c'è molto di più. Mi dicevi che ci sono però persone che arrivano anche da fuori, insomma, Sassello,
0: guarda,
1: ad acquistare
0: sì,
1: la farina madre.
0: Noi sì, stiamo lavorando molto anche in questo senso, tantissima gente anche dalla Lombardia, dal Piemonte, e soprattutto diamo anche un servizio noi, il sabato mattina maciniamo per conto terzi, quindi anche chi
1: hai
0: avesse...
1: capito, giustamente dice vado lì e mi fa, senti, iniziamo a parlare un po' degli ingranaggi che a me fanno impazzire, prego Maurizio, vai
0: certo.
1: tranquillo, che tanto con questo qua come ti muovi veloce, no,
0: è molto, il funzionamento alla fine è anche semplice, poi farlo funzionare è un altro discorso.
1: Sì, no, parla che tanto noi stiamo guardando qua, vai.
0: Certo,
1: vai.
0: Il concetto è questo qua, che fuori, al di fuori di questo
1: sì.
0: muro abbiamo la ruota, che poi vedremo dopo.
1: Okay.
0: Abbiamo la ruota, gira la ruota, come
1: gira
0: dicevamo.
1: La ruota.
0: come dicevamo, è un funzionamento a 100% acqua, quindi on off. Gira la ruota,
1: gira potenza, quindi?
0: Sì, gira questo ingranaggio.
1: Okay.
0: Questo ingranaggio poi dà forza attraverso altri ingranaggi, pulegge, rinvii e quant'altro, alla pulitura del grano piano di sopra, ai due gruppi macina, al muratto. Si arriva ad avere forza per tutto, quindi
1: che meraviglia,
0: sono
1: meraviglia.
0: Tanti kilowatt poi.

0: in no, energia
1: certo,
0: elettrica.
1: In energia, ovvio. Senti, parlami un attimo di questo attrezzo, che questa è una roba veramente...
0: Questo è un attrezzo primordiale, ma ci serve, perché noi, per mettere il sacco sulla macchina, perché il sacco va messo
1: sulla macchina... Mi fai vedere però come lo facciamo
0: macchina.
1: Così, scusami, certo. Perché proprio quelle persone... Ecco, vedi, tanto facciamo vedere, guardate. Guarda.
0: Ecco. Questo è un sacco di grano.
1: Ok.
0: Siamo sui 35-40 kg. Però almeno non lo devo prendere da terra, perché inizio a essere vecchietto anch'io, quindi...
1: Guarda, guarda, guarda, guarda. Che bello, ragazzi.
0: E poi questo te lo metti sulla schiena.
1: Quanti chili sono?
0: Questi sono 35-40
1: chili. Mamma mia, ragazzi, lascia bene che mi viene un mezzo infarto. Pazzesco, però è vero, questo te lo porto su, poi ce l'hai già
0: ce sulla l'hai già schiena, sull'altezza schiena e
1: te lo porti. Mamma mia, che meraviglia.
0: Poi interessante, davvero. Ad esempio, un'invenzione di mio nonno.
1: Questo ti volevo...
0: Questo elicoide, questo è un brevettino così.
1: Però funzionale.
0: Casalingo.
1: Sempre funzionale.
0: Funzionale. Il grano dalla pulitura cade, no? Cade, che per la pulitura insomma, è un setaccio, okay. Niente di che è un setaccio delle spazzole, che lo puliscono
1: sì,
0: un po'.
1: Sì, sì.
0: Cade, ma nasconde ancora al suo interno un qualcosa che passa nelle maglie dei setacci, ovvero la veccia. La veccia è un semino nero,
1: piccolino.
0: Okay, piccolino, che è grosso come il grano, quindi passa nelle maglie del setaccio, è anche un pochino più piccolo,
1: e poi
0: te lo ritrovi nel grano da macinare, ma la veccia dà un po' di amaro.
1: Che è quello che ti serve, no?
0: Bisogna toglierla la veccia.
1: Ah!
0: La veccia noi la dobbiamo togliere.
1: E quindi con questo?
0: Questo qua cosa succede? Questo elicoide, il grano cadendo dall'alto, il grano che è più pesante cade al centro,
1: sì.
0: La veccia che è più leggera gira nell'elicoide e viene espulsa.
1: Pazzesco.
0: Tu qua?
1: Hai capito? Una roba artigianale che però ha la sua funzione. Facciamolo vedere, guarda, guarda, guarda, Mauri. Che roba, pazzesca.
0: Questa è naturale, male, però
1: tu la vai ad eliminare.
0: Ha un cattivo gusto.
1: Ok, ok. Va bene, adesso la magia, l'ulteriore magia è sentire il tutto in funzione. Allora, 3, 2, 1, andiamo ad ascoltare veramente questa magia.

0: Quando le pulegge e gli argani si mettono in moto, il mulino si risveglia. È un meccanismo antico che ancora oggi incanta, regalando stupore e ammirazione per la sua maestria e la precisione dei suoi movimenti. E in quel cigolio profondo c'è il respiro di una tecnologia che non vuole morire. Un battito meccanico che batte davvero all'unisono con il cuore di chi lo custodisce. È un trionfo dell'ingegno umano, capace di trasformare la forza della natura in nutrimento e poesia. E poi ci sono quei gesti che non conoscono il tempo. Quei gesti sapienti, ripetitivi, custoditi con amore e passione tra le mura di un vecchio mulino come questo. Lui è Rinaldo, il padre di Diego. 80 anni e non sentirli. Si porta sulle spalle ancora il peso di quei sacchi da 40 kg, un passo dopo l'altro, su per una scaletta ripida. Qui non c'è solo forza fisica, anzi, è una forza di una vita intera quella dedicata ad un'arte antica come questa.
1: Diego, senti, alla fine della favola io quando vado a fare queste cose le faccio anche perché so che poi ci scappa sempre qualche cosa, non so, un regalino, una roba e l'altra. Allora, qui e alla fine?
2: Ma guarda, se vuoi, qua ci scappa questa. Come la cappetta? Tranquillo.
1: Ma come?
2: Metti la cappetta.
1: Ma come la cappetta?
2: Ti faccio portare su, guarda, 4 sacchi da 40 kg su Migrano, come ha fatto mio padre, che insomma, se l'ha fatto lui. C'ha quasi 80 anni.
1: No, è vero, per l'amor di Dio, ma lui c'ha una forza.
2: E io. Ho capito. Fai così. Te li prendo a 35 kg, va bene?
1: 35.
2: Sì, 4.
1: A 4.
2: 4.
1: E li porto su.
2: E li porti su.
1: E poi ci scappa forse qualcosa?
2: E poi ce ne scappano altri 4 dopo mezz'ora.
1: Ah, ho capito. Va bene. Ok, va bene, allora tanto vi preparo di questo. Ok, senti, no, facciamo solo la finta che esco con uno, però, Questo tanto è abbastanza leggero, dai. Sì, dovrei farlo. Vado. Vai. Hai capito? Hai capito com'è qua? E lei ride. E io sono qua, hai capito? Vabbè, fammelo portare su, va? Ma poi ci scappa qualcosa?
2: Altri 4.
0: Ma prima di lasciare questo splendido territorio e la bella Sassello, mi lascio rapire dalla bellezza della foresta regionale Deiva. E nel frattempo provo anche a vedere se troverò 2 funghi. Del resto siamo nella patria dei miceti. Piccolo promemoria, visto che la foresta della Deiva è un'area protetta

0: e il territorio è regolamentato in modo molto preciso, assicuratevi sempre di avere con voi il tesserino del consorzio locale.
1: I funghi, siamo a Sassello.
2: Ma non lo sai che i funghi nascono a fine agosto, i primi di settembre, con le prime piogge, l'umidità.
1: Ma quindi
2: una cosa basilare, Frank.
1: Ma non ne faccio una giusta, non ci vengo più, guarda, non ci vengo più.
0: E vabbè, anche se non ho trovato dei funghi, ho trovato la bellezza di questo territorio. Noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Da Savona ci spostiamo in provincia della Spezia, siamo nel comune di Carro. In questa zona ci sono ben 17 mulini della tradizione, laddove le persone della zona andavano a portare a macinare sia le castagne sia il mais. Con Emanuela Cavallo siamo andate a vedere all'interno, con tutti i suoi macchinari, il mulino del Travo.

0: nel cuore della Val di Vara, a carro, alla scoperta di un antico mulino. Possiamo dire che forse è uno dei più antichi di questa valle, che pensate ne contava 17. Sono con Silvia e con Maurizio che ci mostrano il loro tesoro, perché in qualche modo anche il recupero di questo mulino è parte di un progetto che dona una tradizione, una storia all'intera vallata, anzi possiamo dire dona e recupera una vera e propria storia, una cultura. Abbiamo detto, Maurizio, 17 mulini, il castagno che sicuramente era il cibo di queste valli, ma non solo, e c'è un mulino proprio che addirittura sulla porta, che anno viene citato?
1: 1690, questo è probabilmente uno dei primi mulini che sono stati costruiti qua in zona. Qui erano presenti 5 di quei famosi 17 mulini che sono presenti in tutto il comune, infatti questa era chiamata Valle dei Mulini, e avevano la particolarità di funzionare in cascata, quindi lo scarico dell'acqua di uno alimentava il mulino più a valle. Quindi una volta, diciamo, le persone di queste vallate lavoravano, diciamo, in comunità e in comune accordo, e questa era una cosa molto bella.
0: Mi raccontavi che non c'erano però solo le castagne, ma anche il grano.
1: C'era soprattutto il mais e anche un po' di grano, ma infatti questo mulino qua ha due macine, una per i cereali e una per le castagne. Ma molti di quei 17 mulini invece avevano solamente una macina, che era dedicata esclusivamente alle castagne, che era il prodotto che si macinava di più a quei tempi.
0: Era un mulino di famiglia, è stato un progetto complesso recuperarlo. Oggi rivive grazie alla vostra volontà, alla vostra cura, al vostro amore anche per questo territorio, e tra l'altro si realizzano qua diverse attività anche educative.
2: Sì, vengono studenti, bambini, vengono a visitare scuole, classi intere, con gli insegnanti e famiglie che portano i bambini o anche i non bambini, anche adulti, che vogliono rievocare i tempi andati e si ricordano magari il lavoro dei nonni quando erano bambini loro.
0: Ecco, perché per i bambini è sicuramente molto affascinante vedere un mulino in funzione, vedere e capire come si produce la farina di castagne, la farina di mais. Ma abbiamo detto che appunto all'ingresso riportato su una bella piastra di ardesia la data 1690, e logicamente la chiave non può essere da meno.
1: Sì, questa è la chiave originale, anche se è stata un po' rattoppata, la chiave originale di questo mulino, che l'abbiamo conservata come maggior parte delle strutture che sono qua all'interno.
0: E allora, Maurizio, anche noi entriamo nel vostro mulino.
1: Ecco, adesso entriamo nel mulino.

Il mulino ha due macine, questa è quella dei cereali, quella è quella delle castagne. È azionata da degli ingranaggi ancora originali che venivano a loro volta azionati dalla ruota che è all'esterno, che veniva messa in moto con l'acqua del torrente Trava. Quello era il bancale dove poi si metteva la farina di castagne. Questo bancale conteneva circa 10 quintali e serviva per sostentare tutta una famiglia mediamente di 6-7 persone. Queste sono le due macine, sono macine di pietra arenaria, questa era una macina da castagne, pesano circa 450 kg l'una e sono state scolpite interamente a mano, quindi un tempo riuscivano a fare anche dei lavori che oggigiorno sarebbero quasi impensabili. C'è un bedale, un canale che deriva l'acqua dal torrente Travo, che tramite un sistema di chiuse veniva azionato e portava l'acqua alla ruota. Quando si doveva far partire il mulino, si azionava una leva che è presente là sul muro, questa faceva andare l'acqua dentro la ruota si riempivano le cassette d'acqua della ruota e per il peso dell'acqua la ruota andava in rotazione e metteva in rotazione gli ingranaggi e di conseguenza anche le macine. La ruota in questo momento è ferma perché c'è anche scarsità d'acqua e c'è anche scarsità di materiale da macinare. Il mulino lavora soprattutto d'inverno, quando c'è molta acqua e c'è molto materiale da macinare, soprattutto le castagne. Durante il lavoro di ristrutturazione abbiamo scoperto due gallerie sotterranee che un anziano del paese mi ha raccontato che in quelle gallerie in tempo di guerra, quindi parliamo del 43-45, c'erano nascosti partigiani renitenti alla leva. Questa è una zona, diciamo, dove la resistenza è stata molto forte, ci sono state anche diverse battaglie e abbiamo ritrovato appunto una traccia storica di tutto questo. Diciamo che la prima volta che siamo andati qua dentro è stata un'esperienza quasi scioccante, in quanto l'acqua del tetto mai arrivava qua al piano delle macine e abbiamo capito che ormai questo mulino ormai la durava più per poco se non avessimo messo mano alla struttura. Allora brevemente abbiamo cercato di acquisirne la proprietà e abbiamo cominciato la ristrutturazione. Chiaramente la ristrutturazione non è stata una cosa facile, perché qui si tratta di ristrutturare un manufatto di 300 anni fa con delle attrezzature molto vecchie e ci volevano anche delle persone che sapessero mettere le mani in un mulino, perché non è facile andare a mettere le mani in un vecchio ingranaggio, in vecchie macine. Fortunatamente li abbiamo trovati degli artigiani qua della zona che hanno smontato praticamente tutto, perché il mulino era completamente inchiodato, fermo, e siamo riusciti a ripartire con tutte le vecchie attrezzature di una volta senza sostituire praticamente nulla. E questo è stato veramente una gioia, riuscire a poter preservare il mulino nella sua interezza. Qui la gente sostanzialmente, ma parliamo di 70 anni fa, quindi dell'immediato dopoguerra, qui in inverno si viveva sostanzialmente con la farina di castagna, perché c'era ben poco altro da mangiare. Quindi la castagna è stata un prodotto che era basilare per la sopravvivenza delle persone in queste vallate. Questo era un piccolo borgo che comunque era abitato da una ventina di persone, forse anche più, fino al 1960. Poi mano a mano la gente è andata via ed è rimasta solamente una famiglia di due persone. All'inizio della strada per accedere a questo borgo c'è questo edificio molto vecchio che ha rappresentato un po' un mistero per molti anni, perché non si sapeva esattamente cosa fosse. Poi recentemente, circa un anno fa, una studiosa mi ha portato un progetto originale del 1903 dove parlava che di qua sarebbe dovuto passare il treno che da Chiavari andava verso Parma, e quello probabilmente doveva essere un laboratorio, un marmorificio dove chi l'ha costruito, approfittando del passaggio del treno, aveva approfittato per sfruttare un filone di marmo che è lungo il torrente e il treno per poter trasportare il materiale lavorato. Ecco, in quel bancone lì veniva stipata la farina di castagne, e la particolarità che aveva è che la farina di castagna, se viene lasciata all'aria, tende ad irrancidire. E visto che a quei tempi non c'erano frigoriferi, ovviamente non c'era possibilità diversa, hanno studiato il modo per poterla preservare, cioè con questa praticamente la schiacciavano, toglievano tutta l'aria, la compattavano e la farina riusciva a preservarsi. Al limite irrancidiva solamente il pelo di farina che è in alto, che quella veniva scartata e veniva data ai maiali. Poi una volta qua dentro c'era la massaia, quando veniva a prendere la farina c'era proprio una picchettina che serviva per spaccare

0: questa farina raggrumata, la passavano nel setacio e la utilizzavano come farina fresca.
1: Un'altra particolarità scoperta durante i lavori di pulizia del locale è stata la data del mulino, e abbiamo trovato incisa su questa colonna portante 1690. Questa è stata una meraviglia che è stata per me, perché non pensavo mai, avevo una luce da cantiere che inquadrava e ho visto questi numeri. In un mulino non può mancare una cucina. Vi porto a vedere. Ecco qua. Questo è, come vedete, un'antica cucina, un ronfò, dove era presente la campana, che è questo coperchio in ghisa, una zona dove veniva fatta bollire l'acqua, che poteva sempre servire in qualsiasi occasione. Si faceva il fuoco di sotto, con questi anelli le pentole non correvano il rischio di cadere di sotto. L'acqua calda serviva sempre. E poi qui cucinavano, facevano un po' di tutto, facevano le torte di verdura, facevano i polpettoni, facevano il pane martino, che era il pane fatto con la farina di castagne e il frumento, facevano anche le pagnottelle, le schiacciatine col mais, perché qui si coltivava anche tanto mais. Sotto la campana, alla domenica, facevano anche una cucina povera, preparavano quel po' di carne che allevavano, qui allevavano i polli, razzolavano nei prati, quindi sotto la campana venivano cucinate anche le carni bianche. Ci sono ancora gli attrezzi di una volta, la pala che posso, i testi per fare i testaroli, i testetti. Questi sono proprio vecchi, perché sono tutti stati trovati sotto le ceneri. Un mulino per una famiglia significava anche poter mangiare, perché comunque il mugnaio faceva anche lo scambio della farina che gli portavano la materia prima da macinare, e appunto in cambio lo otteneva questa farina che poteva utilizzare per la sua famiglia o addirittura la poteva rivendere. E poi appunto avevano tutto qua, perché potevano cucinare quello che avevano nei campi. C'era l'acqua del fiume che bagnava e irrigava, quindi acqua garantita tutto l'anno, e una famiglia aveva un ottimo sostentamento in questo, in questi posti, in questi prati.
2: Si potrebbe aggiungere un altro punto, un altro luogo da scoprire per concludere questo ecosistema economico che era anche il mulino nella Val di Vara, ossia l'essiccatoio, che tra l'altro avete proprio recuperato.
0: Sì, esatto, anche questo è un piccolo locale che è inserito all'interno del castagneto, che abbiamo recuperato e praticamente funziona ancora, e funziona come funzionava una volta. Quindi si veniva riempito con le castagne ad ottobre, e a novembre veniva acceso il fuoco libero a piano terra per essiccare le castagne lungo tutto il mese.
2: Quindi noi abbiamo un altro appuntamento a novembre per capire direttamente l'attività di un essiccatoio recuperato, ma non è l'unico appuntamento, vero Silvia?
1: Sì, ci sarà anche l'inaugurazione del Museo della Castagna e della Castagnicoltura, che sarà un museo itinerante, chiamiamolo, perché collegherà, ci saranno le visite che collegheranno l'essiccatoio al mulino e tutto, diciamo, il percorso che viene fatto dalla castagna, dal castagno esattamente, dalla coltivazione del castagno fino ad ottenere la farina di castagne.
2: Non è solo una storia antica, perché io lì vedo un riconoscimento che è una farina nella modernità, cioè nell'attualità. È il premio nazionale della migliore farina di castagno. Quanta soddisfazione c'è?
1: Tanta soddisfazione, perché il lavoro è duro, è molto impegnativo, è molto lungo ed è un lavoro di precisione anche, perché le castagne devono essere pulite bene, devono essere essiccate molto bene e poi il mulino deve lavorare bene anche per ottenere un'ottima farina.
2: Allora noi torniamo con anche una promessa nell'autunno e poi tifiamo la farina di castagne del mulino del Trabo di Carro.

0: Terza tappa del nostro viaggio in Liguria tra mulini e frantoi è quella nell'entroterra del Tiguglio, Valle dei Berissi, altrimenti detta Valle dei Mulini. Siamo nell'entroterra di Lavagna e qui parte una bellissima passeggiata che ora percorriamo con Elisabetta Biancalani, che arriva fino a un mulino dove si portavano appunto i propri prodotti, i propri materiali già nell'antichità, un mulino molto antico.
1: Viaggio in Liguria per quanto riguarda la zona del Tiguglio vi porta a scoprire in questo paesaggio veramente bucolico la Valle dei Mulini, che si trova tra Lavagna e Cogorno. Siamo nel primissimo entroterra vicino al mare, vedete l'albero di ciliegio, sotto c'è un ponticello, qua sotto un archetto che ci introduce in una camminata appunto tra mulini, ma anche attraverso le cave di Ardesia, che un tempo erano le padrone in questa zona. Intanto saluto i miei ospiti e non Eloide dell'associazione Pietre Parlanti, che abbiamo già conosciuto, e Luca Garibaldo, che poi ci parlerà di un itinerario attraverso non solo queste zone ma anche altre zone qui vicine. Enone, partiamo da qua, che si chiama proprio la Via dei Mulini.
2: Sì, è Valle dei Berissi sempre, questa sul fiume Fravaga, è un posto meraviglioso, molto, cioè pieno di attività nel passato, e questa zona qua che lo chiamano Chighina, ma in realtà ha un nome antica che adesso non mi ricordo purtroppo. E andremo giù proprio lungo il fiume, che questa parte qua è proprio sul fiume. E infatti d'inverno non si può probabilmente farla perché si alluviona un po'. Ma adesso in questo periodo qua è bellissimo.
1: Veramente, uccellini a fare da sfondo, le campane che suonano in una vicina chiesa ogni ora, e poi appunto lo scorrere dell'acqua. Partiamo allora! La nostra passeggiata riparte da sotto questo bellissimo ciliegio, con le ciliegie appunto che stanno maturando, sopra questo ponticello che attraversa appunto il corso d'acqua che vedete qua sotto, che era pane quotidiano un tempo veramente proprio per i mulini. E Enone, partiamo in questa passeggiata insieme a Luca, raccontami un po' cosa succedeva qua e in quale epoca.
2: Tante epoche, perché questa è anche medievale, questa vallata molto antica. E in effetti gli studiosi ultimamente hanno fatto anche una bella ricerca, perché era molto particolare questa vallata, e non solo per Lavagna ma anche per Cogorno, perché la quantità di acqua che riuscivano a prendere dal massiccio sopra permetteva di avere tanti mulini frantoi lungo questa vallata.
1: Quanti ce ne saranno stati di mulini?
2: Qua io ho contato 13.
1: 13?
2: Sì, però forse non è proprio...
1: Il numero esatto, ma rende un po' l'idea, la dimensione di tutto questo.
2: Frantoi e mulini, sì.
1: Curioso, si trova anche qualche palmetta. Questa qua è una mulattiera, possiamo definirla, un sentiero fatto di ciappe d'ardesia, come venivano fatti un tempo, che si è conservato. Ovviamente c'è un po' di vegetazione, ma come potrete immaginare è difficilissimo tenere in perfetta pulizia sentieri come questo, che si snodano per lunghi percorsi.
2: E sono proprio le pedonali là.

0: stricate di adesia che erano pulitissime e le donne, le portatrici e le persone che lavoravano giravano tutti a piedi nudi.
1: Addirittura?
0: Sì, per far capire come erano tenuti bene.
1: Ecco, ricordiamo le portatrici d'Ardesia cosa facevano?
0: Povere donne, che erano le mogli, madre, figlie, sorelle del cavatore, quindi diventava ogni piccolo, dove lavoravano era anche una cosa familiare.
1: E loro praticamente che ruolo avevano?
0: Le donne caricavano i pezzi di adesia già semi lavorati o addirittura lavorati bene,
1: in loco
0: intorno alla cava.
1: Ok.
0: E poi caricavano sulla testa con un fazzoletto che le riparava un po' la testa dal peso, del sporco forse, e se erano più grandi andavano a braccetto in due, in quattro e in sei. Sì.
1: E scendevano e portavano questa ardesia fino al mare?
0: Sì, con tutte anche le scalette. Mi dicevano che se qualcuno scivolava e perdeva il carico che aveva sulla testa, correvano tutti a vedere se era ancora intatto, perché quella donna lì non sarebbe stato pagato.
1: Oh.
0: Doveva portarla dalla cava al magazzino o leudo o barche dove caricava e caricarle o depositarle dentro il magazzino. Così era finito un viaggio e dovevano fare 3 o 4 al giorno.
1: In una altitudine di 100, 200, 300 metri dal mare?
0: Ah sì, 6 chilometri scendevano giù dall'alto.
1: E quando risalivano però non sprecavano mica tempo?
0: No, portavano a mangiare ai loro uomini e anche sferruzzavano perché la lana facevano proprio le calze e le cose per la famiglia. Non si fermavano mai. E a volte partorivano addirittura sul...
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Pensate un po'. Qua vediamo appoggiate ai muretti a secco che... si sono comunque abbastanza mantenuti in questa zona, nonostante alcune terrazze ormai siano, diciamo così, abbandonate. Chissà questi.
0: Una botte enorme,
1: esatto.
0: Di cui purtroppo non c'è più la botte, anche se ne ho trovati ancora in te. E guarda che dimensioni.
1: Veramente.
0: Sì.
1: Pensate botti di queste dimensioni. Perché qua appunto oltre ai mulini c'erano, come abbiamo avuto modo di dire, anche le cave di Ardesia, che noi siamo abituati a ricondurre esclusivamente alla zona della Val Fontana Buona, mentre in realtà non è così. Qua c'è un po' di vite?
0: Sì, vite ovunque c'era, perché avendo l'acqua c'erano sempre le vite che producevano un vino pessimo, però molto zuccherino, che pare che era prediletto dai cavatori perché gli dava energia, e siccome lavoravano proprio a tetto, quindi tutto il polvere di adesia scendeva proprio dentro le loro bocche, e gli sembrava che aiutasse un po' di più dell'acqua.
1: Ah, ok. Pensate che tutti questi percorsi appunto venivano fatti con lastre d'ardesia sulla testa che pesavano tanti tanti chili, e anche con la paura di cadere, come diceva Enone, di romperle. Qua sotto continua a scorrere il corso d'acqua, qua c'è una pendenza maggiore. Si inizia a scendere.
0: Sì, ci sono anche i salti che sono bellissimi, cioè il fiume, anche lì l'uomo del passato ha lavorato in modo che l'acqua fosse in qualche modo fermato, rallentato dai salti, perché quando viene tanta acqua come viene d'inverno è incredibile la quantità di acqua che passa di qua, quindi è giusto che sia bloccato, se no non sarebbe arrivato a lavagna rovinando tutti.
1: Questo qua poteva essere un mulino?
0: Questo era un mulino,
1: ah,
0: con
1: okay.
0: La cava dietro, che in effetti ha, addirittura aveva anche lei l'acqua dentro, che usavano per fare un'ultima molitura d'estate quando c'era poca acqua.
1: Mulini di cosa?
0: Tutte le farine, castagno, perché dove c'erano le olive, d'accordo, c'erano i frantoi per le olive, ma poi si doveva prendere la farina dei castagni, dei ceci, come si chiama, mais, e tutte le farine antiche. Anche.
1: Ma anche qua si coltivavano quei prodotti?
0: Tutti intorno, sì.
1: Pensate un po', oggi è stranissimo, sì. Immaginare il grano, siamo abituati a vedere altro.
0: Questi sono pezzi ancora.

0: del guarda le dimensioni.
1: Che cioè, bello.
0: Guarda questa.
1: Bellissimo, veramente. Ora ci abitano dei privati, immagino.
0: E queste sono le ciappe, vedi, lavorate così. Penso i lapicini che li speccavano, li creavano qui. Qui c'è la ruota, l'acqua.
1: Che meraviglia, eh? Io sarà che amo questi ambienti di campagna anche nel loro caos e disordine, però rendono proprio l'idea. Proseguiamo con questi bellissimi scorci sopra il corso d'acqua. Luca Garibaldo, c'è un percorso che attraversa un po' tutta la zona del Tigullio e non solo, in cui con una nuova associazione, la possiamo chiamare, le persone che vogliono visitare questi luoghi si possono orientare. Ci sono tantissimi segni che indicano quale zone.
2: E noi raccontiamo questa cartina come se fosse una scatola di cioccolatini, perché ci piace pensare di invitare le persone che non conoscono il Tigullio e il Levante Ligure, ma anche quelle che lo conoscono, di scoprire quanti luoghi di valore culturale e ambientale abbia il nostro territorio, una densità davvero strepitosa. La Valle dei Berissi è un esempio di queste. Oggi ci troviamo in questa giornata d'estate, molto calda, ma qui nella valle tutto sommato fresca.
1: Sì, è vero.
2: Si sta bene, stiamo facendo un'esperienza di turismo sostenibile outdoor. Cosa vuol dire? Stiamo conoscendo il territorio, stiamo imparando la sua storia e quindi ci stiamo affezionando a questo luogo e nel frattempo stiamo facendo un'esperienza che fa bene a noi stessi, diciamo così. Quindi fa bene all'ambiente, ma fa bene anche a noi, che non fa male.
1: Ecco, l'avete chiamata Bricchi de Ma, che in dialetto vuol dire brichi, vuol dire andare nei brichi, vuol dire andare in campagna, nell'entroterra, no? Di mare. In una sorta di museo?
2: Sì, allora sì, noi lo chiamiamo Parco Museo Tigullio, ecco. E Levante Ligure. A volte questo fa sorridere perché le persone ci chiedono: sì, vabbè, ma dov'è che possiamo venire a visitare la sede del museo? E noi raccontiamo: beh, eccoci immersi nella sede del museo, non abbiamo bisogno di avere quattro mura, questo è un immaginario che abbiamo noi nella testa.
1: È un museo diffuso nella natura.
2: È un museo diffuso nella natura e nella cultura, perché questo sentiero che stiamo percorrendo, questo sentiero, questa via lastricata che stiamo percorrendo, in realtà racconta di questa dimensione, di questo rapporto tra uomo e natura e quindi di questa relazione in cui diciamo così l'uomo interviene e costruisce opere sulla natura rimanendo in rapporto con lei. Guarda che meraviglioso mulino alla nostra destra.
1: Allora, questa è una tipica diciamo così struttura che ricorda appunto quello che erano i vecchi mulini. Se ne trovano diversi in questo percorso enone. Cosa vediamo qua dentro? Vediamo ancora dei resti,
0: sì,
1: una
0: questa
1: ruota.
0: Questa è molto antica, con tutte le mole antiche ancora appoggiate, perché lontano non potevano portare, erano pesanti. Era due piani, si vede lì dove appoggiavano magari le candele con le bugie.
1: E, cosa vuol dire invece le candele con le bugie?
0: Sì. E non so quanto sia vecchio questo, però so che ci sono tanti che sono medievali, quindi potrebbe essere questo dismesso così. Temo che forse quando hanno messo una tassa sulla muletura, le più piccole, cioè magari un proprietario che non gli conveniva metterla su una più piccola, l'ha messa su quella grande se l'aveva, o se non l'aveva non l'ha messa e ha smesso di lavorare perché non poteva più.
1: Ok, proseguiamo. Bello scorcio enone qua, vero?
0: Sì, bellissimo.
1: Ci sono i salti nelle rocce del corso d'acqua che scorre.
0: Le antiche mura che tenevano il fiume. E sono una cava importantissima, sfruttata fino agli anni 1880 e poi ristruttata negli anni 30. E adesso la vedremo anche tutta la scagliaia, cioè i pezzi proprio che tiravano fuori mentre cercavano i pezzi buoni, che viene giù addirittura fino al fiume.
1: Qua c'è una temperatura meravigliosa, per dire che anche In estate, quando fa molto caldo,

0: caldo, si alternano punti dove fa più caldo al sole, punti invece dove all'ombra si trova veramente ristoro. Incredibile, oggi c'è la vegetazione che ricopre tutto questo, ma era in certi punti veramente un muro costruito a secco, come vediamo da quel lato, ma anche da questo, peraltro.
1: Lì c'è la scagliaia.
0: Questo si vede un po' meglio. Ecco, la scagliaia, dove venivano buttate le...
1: C'è un ingresso di una cava proprio sopra e si buttava fuori per riuscire a fare le strade sottoterra proprio per lavorare. E tiravano fuori con il paniere questa quantità di pezzeggetti proprio di adesia non utilizzati.
0: Non dimentichiamo che fiumettini come questo, ruscelletti come questo in estate possono essere usati anche se c'è sufficiente acqua per farsi un bagno. Invece che in mare, un bagno nell'acqua dolce non sarà altissima, dipenderà da quanto è piovuto, però sicuramente sono scorci da godere, come raccontava Paolo, e da vivere in modo sostenibile e rilassante. Allora ci rivediamo adesso dalla cava. Qua il camminamento ha una variabile rispetto a prima, nel senso che le ardesie sono messe non diciamo a faccia in su come nell'altro tratto di sentiero, ma sono messe in modo diciamo perpendicolare,
2: taglio.
0: Non so come
2: di
0: dire.
2: Taglio.
0: Di taglio. Di taglio, perché?
1: È perché così era molto più
0: resistente.
1: L'acqua e il peso dell'acqua che veniva su d'inverno li pressava sempre di più ed era un sistema proprio vicino all'acqua che si usava.
2: È anche un trucco per aumentare la presa del piede su terreni che sono scivolosi.
0: Ah, ecco, bello. Ma questo fresco mi sembra di essere arrivati all'altezza di un frigorifero.
1: Sì, è una cava antichissima con un bellissimo ingresso a arcate, tre o quattro.
0: Io vorrei rendere l'idea ai nostri telespettatori. Sembra di entrare veramente in un frigorifero,
1: sì.
0: Perché sappiamo che all'interno delle cave la temperatura più o meno è costante, forse sui 14 gradi,
1: sì, esatto.
0: Se non ricordo male, quindi passiamo da all'ombra saranno 27-28 gradi, al sole saranno più di 30 e qua percorrendo questi pochi passi si sente invece la temperatura dei 14 gradi, lì forse c'è dell'acqua.
1: Acqua, sì.
0: Acqua.
1: Guarda come è tenuto l'ingresso.
0: Bellissimo. Bellissimo, quello lì era per sostenere appunto la parete di sopra che non crollasse e pensate che si avventuravano dentro per estrarre l'ardesia.
1: E più freddo senti fuori vuol dire più profonde erano le gallerie.
0: E scavavano tutto a mano, ovviamente.
1: Sì, tutto a mano.
0: Tutto
1: questi
0: a
1: sono
0: mano.
1: Antichissimi.
0: Chissà da quanto è che è ferma
1: questa
0: una cava
1: sicuramente,
0: come questa.
1: Queste sono del 700.
0: Bellissimo,
1: direi.
0: Anche il muro sopra che si è mantenuto benissimo, abbiamo visto gli archi, ma vedete anche il muretto a secco. E pensate veramente che di cave come questa è cosparsa tutta la zona, è vero?
1: È piena. Sì.
0: Bene, io vi ringrazio per questo viaggio che è stato veramente, veramente bucolico e vi ricordo che siamo a pochissimi passi dal mare, da Lavagna, ad arrivare da dove noi siamo partiti, motorino, auto, una decina di minuti a dir tanto salendo verso Santa Giulia, quindi grazie e tutto si può trovare anche appunto nella vostra associazione Bricchi de Ma per le mappe e tutto quanto. Grazie da Viaggio in Liguria.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A voi, ciao.

Un tuffo nella storia, andiamo nell'Imperiese, siamo nel comune di Prelà, andiamo a visitare un mulino, pensate che è originario del Settecento e dunque ne sentiamo la storia. Si tratta di un frantoio ad acqua grazie alla nostra Alessandra Boero che è stata al suo interno.

0: A Molini di Prelà, Borgata a San Giacinto, un tuffo davvero nella storia. Nel passato mi accompagna lo storico, conosciutissimo qui in Alta Valprino, ma non solo, Natalino Trincheri. Allora, tutti i passaggi dell'olio, di come si realizza l'olio, ma una volta, perché qui siamo in un esempio conservato, mi dicevi prima, Natalino, in maniera egregia, in un frantoio ad acqua, ma adesso chiaramente spiegherai tutte quelle che sono le differenze.
1: Sì. Dunque, sostanzialmente bisogna partire con questo tipo di discorso. Diciamo che nel nostro dialetto il termine frantoio si traduce con mulin, mulino quindi. Mentre il mulino normalmente in italiano definisce quello della farina, il mulino del grano, diciamo, il frantoio definisce quello, il frantoio per le olive. Qui da noi invece si chiama mulino. Perché questo? Perché in moltissimi casi nello stesso edificio c'erano due distinti macchinari che facevano e l'una e l'altra cosa. Tant'è che in Valle Impero il frantoio è nominato gumbu. Pare gli storici lo fanno derivare da combos, dal greco combos, che vuol dire fasciare, perché primordialmente si macinava la pasta delle olive, si fasciava dentro una stoffa e poi ci si metteva una pietra sopra perché si schiacciasse e rilasciasse il suo contenuto. Quindi gumbu in Valle Impero e qui da noi murin. Nella zona del Ventimigliese invece si chiama defissio, che pare sia quello che è rimasto del pomposo nome edificium ad oleum, edificio per l'olio, e è rimasto poi nel latino tardo, è rimasto questo defissio. E che ancora oggi molta gente di dolce acqua a vago defissio, a fome franze e rive. E dunque, bisogna subito spiegare che ci sono due tipi di frantoio antichi. Uno è il frantoio cosiddetto energia idraulica, che è questo qui dove noi ci troviamo, e che di solito appunto si trovano lungo i corsi d'acqua, dove era possibile fare una vialera, prendere l'acqua del torrente e incanalarla fino al frantoio, e poi faceva girare questo, quello che in dialetto si chiama uruassu, la ruota esterna del frantoio, e l'acqua cadendo nelle vaschette gli impone questo movimento e se ne ricava energia idraulica. In questo frantoio l'energia idraulica viene trasportata all'interno. Io adesso mi muovo come se potessi farvelo vedere con le immagini, però le olive arrivavano al piano di sopra e attraverso una canala di legno venivano convogliate dentro a pilla, e poi vi spiego un attimo, la macina nel dialetto si chiama pilla, che è lo stesso termine che si usa anche per il pilone di un ponte. Diciamo appunto che c'erano due tipologie di frantoio. Una era quella del frantoio che andava a energia idraulica, e voi pensate che a Dolcedo nel 1860 c'erano 119, adesso qui siamo a Prelà, siamo in due stati addirittura diversi, perché Prelà era con i Savoia e Dolcedo era con i Genovesi, c'era una linea di confine, però poco importa, diciamo che il tipo di lavorazione era quello. A Dolcedo nel 1860 c'erano 119 frantoi da olive. Di questi 119, soltanto una trentina erano lungo i corsi d'acqua e potevano utilizzare l'energia idraulica. Gli altri erano i cosiddetti frantoi a sangue, perché si bendava un animale che poteva essere un asino, una mula, si bendava perché non gli venisse il capogiro, e poi al centro della sala di frangitura c'era la pilla, la macina, con una sbarra, e veniva assicurato l'animale a questa sbarra, e girando, questa macina frangeva le olive. E poi il procedimento è uguale per la torchiatura, ma è quella della molitura che è diversa.

Sostanzialmente bisogna spiegare che la macina è formata da sostanzialmente tre elementi. Una è la vasca, come questa qui sulla quale noi siamo seduti in questo momento, che è formata da pietre che hanno questa forma, e è un circolo, diciamo, alto più o meno 40-50 centimetri. E sulla base di questa

e anche la lettiera che si metteva nella stalla sotto gli animali. Vado in campagna a raccattare foglie per far giassù, per fare la lettiera ai conigli, alla capra, alla mucca o quello che è. Quindi lo stesso termine. E deriva dal latino iacere, giacere, perché su questa pietra giace la macina. La macina che sta in verticale era fatta in pietra locale, che poteva essere in colombino o in avregu, che erano le due pietre più dure che c'erano qui da noi. Venivano scalpellati questi grossi dischi e diciamo se io vi parlo di un formaggio, voi immaginate il formaggio ha due facce, una parte inferiore, una parte superiore, e quella che è tutta intorno nel formaggio si chiama scalzo. In una macina lo scalzo è la parte che deve mordere le olive sul fondo, diciamo, sul giasso, e veniva ogni 2-3 anni, a seconda dell'uso che se ne faceva, doveva essere martellata da un abile scalpellino che abilmente doveva fare dei piccoli buchi nello scalzo della macina in modo che questa potesse mordere meglio le olive e schiacciarle per ridurle in polpa. Quindi abbiamo visto Ujassu, che è la base, Aröa da Ocribio, Aröa da Pilla, e poi la ruota, diciamo, proprio quella che serviva per schiacciare le olive. Una volta che le olive venivano ridotte in polpa, venivano ridotte in olive macinate, che era una miscela di polpa, pellicina delle olive e noccioli tritati, veniva poi inserita negli spurtin. Però prima di inserirla negli spurtin, vedete, se diciamo Ustrento, che sarebbe il torchio, è là e è a 4 metri di distanza dalla macina, se io riempio gli spurtin qui e poi vado con lo spurtin pieno là, lascio tutta la striscia di olio per terra, e questo era impensabile. Quindi era necessario usare uno strumento che era rivestito di banda stagnata, era di legno con 4 ruote ma rivestito di banda stagnata, e con una zappa molto larga che si chiamava sappa bai prendevano la pasta delle olive macinata dentro la macina, e a palate si accostava questo qui alla macina e si ubarastru, questo si chiama nel dialetto, e veniva riempito di questa pasta. Dopodiché si faceva camminare fino nelle vicinanze della pressa e poi si procedeva a riempire gli spurtin. Gli spurtin, o fiscoli in italiano, sono questi qui. Sono una sorta di grossi dischi che erano fatti di corda di canapa, che erano fatti anche di foglie di un'erba palustre, e questi spurtin naturalmente lasciavano uscire dalla loro trama, che non è poi così fitta, lasciavano uscire sia l'olio che poi in seconda battuta anche la miscela di acqua di vegetazione e olio, che poi veniva separata con l'aggiunta di acqua calda, e l'olio andava a galla e un abile frantoiano doveva saperlo separare, prenderlo senza andare troppo a fondo e quindi prendere anche dell'acqua, prendere solo la parte oleosa che saliva in alto. Lo spurtin, una volta riempito bene all'interno di pasta di olive, veniva collocato nel ustrento, quello che in dialetto si chiama ustrento, che ha una base in fondo che si chiama abancassa, e questa base in fondo è fissa, e poi invece ha un banchiello che è mobile, e attraverso una vite era in legno. Probabilmente, secondo me, in questo frantoio ci sono stati nei secoli poi dei rimaneggiamenti, perché originariamente questo frantoio, secondo me, è della fine del Settecento, inizi dell'Ottocento, e originariamente la vite era in legno. Quasi sempre la facevano o in legno di sorbo o in legno di olmo. Invece in questo caso la vite è già di ferro, che è stata, secondo me, sostituita poi successivamente. Si vede che ci sono stati dei rimaneggiamenti, perché

0: che gli ingranaggi sono tutti assolutamente in legno, e invece lo stretto, diciamo, il torchio ha questa parte metallica che già agevolava ben bene il, diciamo, l'operatore nella fase di
1: spremitura.
0: Spremitura, sì, sì, sì, sì.
1: Quindi una volta torchiato veniva poi...
0: Una volta torchiato, il primo che usciva fuori, ancora prima di mettere, solo per la sovrapposizione uno sull'altro dei fiscoli ripieni, e soprattutto se era una stagione già avanzata, che le olive si erano asciugate, avevano meno acqua di vegetazione e più olio all'interno, tu vedevi gocciolare solo dalla pressione normale di un disco sovrapposto sull'altro, vedevi che cominciava a venire giù olio. E quello si chiama l'oriute, primo ruggio, senza neanche schiacciarlo cominciava a venire, e quello potevi mangiarlo così, mangiarsi una fetta di pane abbrustolito con questo olio qui, insomma, è una sciccheria.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta in cui, lo so, vi piace, vi porto nell'entroterra. Siamo, guardate dalle immagini di Roberto Gnecco, pariamo un po' in mezzo quasi al bosco, ai monti. Gianfranco Antoniali è, come ti definisci Gianfranco?
1: Coltivatore.
0: Sì, però...
1: Vignaiolo.
0: Vigneto eroico.
1: Vigneto eroico e storico, sì.
0: Quando è che si diventa vigneti eroici e storici?
1: Si è vigneto eroico perché è terrazzato, e oltre i 500 metri, qui siamo da 650 metri, uh-huh, passano dalla curva che c'è là sotto.
0: Dove siamo, Gianfranco?
1: Siamo a Minceto,
0: paesino,
1: comune di Ronco Scrivia, okay. Paesino dove, tra l'altro, nella casa che io abito, veniva in vacanza Michele, il cantante.
0: Ah, che forte!
1: Sì.
0: E quello là davanti, quel bel paesino
1: pittoresco?
0: Quel
1: paesino lì è Pietrafracia, sopra c'è Bastia, che ha un piccolo santuario, e c'è anche una buona trattoria.
0: Fa bello caldo oggi a Gianfranco,
1: sì,
0: è 27 gradi all'ombra,
1: esatto.
0: 35 minimo venendo in macchina, era la temperatura invece quando si transita anche al sole. Allora oggi ci farei vedere tante cose curiose perché
1: sì,
0: sei un personaggio molto, diciamo, poliedrico,
1: sì,
0: direi così. Allora tu hai, intanto sei finito anche in una ricerca dell'Università di Milano.
1: Sì, di Milano, in un testo che poi ti farò
0: perché
1: vedere.
0: Perché ti hanno inserito?
1: Mi hanno inserito perché le coltivazioni che io faccio, e in particolare il timorasso.
0: Timorasso.
1: Il timorasso, produco due vini io, il timorasso e il nebbiolo.
0: Uh-huh.
1: E il timorasso è ritenuto uno dei vitigni che sprona il turismo.
0: Ah.
1: E in una zona come l'entroterra di Ronco, dove le coltivazioni sono abbandonate, infatti perché c'è questa piccola isola di coltivazione, perché una volta era tutta coltivata la collina fino a Ronco,
0: uh-huh,
1: e adesso invece c'è rimasto soltanto questo mio piccolo, ed è ritenuto un incentivo al turismo la coltivazione del timorasso.
0: Curioso.
1: Anche se non è coltivato soltanto qui a Ronco Scrivia, ma prioritariamente in Val Porbera.
0: Ok, allora iniziamo a fare un giro delle cose più particolari che hai.
1: Sì.
0: Vi preannuncio che vedremo anche le uova azzurre, ad esempio.
1: Sì.
0: Ma hai raccontato di avere, ad esempio, delle ciliegie gialle che
1: sì,
0: sono rarissime.
1: Sì, sì.
0: Ne è rimasto

0: rimasta qualcuna da poter filmare?
1: Sì, ne è rimasta qualcuna anche qui, se poco più avanti nel piazzale.
0: Ecco, perché le ciliegie gialle sono così particolari?
1: Sono particolari, intanto sono le ultime a maturare, ed avendo questo colore giallo intenso, non sono visti dagli uccelli, che probabilmente le ritengono acerbe, e quindi mentre le ferrovie o gli altri duroni che possiedo mi vengono mangiati in maniera totale, queste invece si conservano.
0: Mai viste ciliegie gialle? Non l'ho mai viste, ma sono piccole o grosse?
1: No, sono grosse, sono abbastanza grosse, vedi, si vedono. Le vediamo da vicino.
0: Ecco, andiamo ad avvicinarci a quell'alberello lì. È l'unico che hai di ciliegie gialle?
1: Ne ho tre o quattro, però che sono rimasti con le ciliegie, c'è questo e uno più piccolo lì di sopra, che ce n'è ancora 4 o 5.
0: Quando ti sono maturate tutte?
1: Adesso, le ho raccolte la settimana scorsa.
0: Sono buone?
1: Molto buone. Anzi, ne raccolgo due o tre così le provi.
0: Allora, ed ecco che con abilità Gianfranco si arrampica sull'albero ed eccole, veramente.
1: Orca.
0: Sono veramente molto rare, grazie mille.
1: Aspetta che te ne raccolgo due o
0: allora,
1: tre.
0: Allora, possiamo anche
1: che sennò
0: inquadrare da vicino Roberto, adesso l'assaggiamo anche. Veramente,
1: guarda,
0: queste sono già particolari, che meraviglia. Quindi gli uccelli non le mangiano?
1: Non le mangiano. E questo me l'aveva, se si può dire, certificato. Non so se conoscete Mauro Salucci, che è uno storico di Genova che scrive sui social. La prima volta che vide un mio cestino con queste ciliegie mi dice: ma tu hai una rarità, perché lo stesso cestino è raffigurato in un dipinto di un pittore di fine 600-700 che si chiama Bimbi, in una natura morta che aveva fatto. Al centro di questa natura morta c'era un cestino con questo durone giallo. È una ciliegia ormai scomparsa, se ne trovano pochissime.
0: Sentiamo anche Roberto la assaggia. Belle dolci.
1: E hanno un gusto tienitele. Hanno un gusto particolare perché sanno un po' di moscato.
0: Buone.
1: E ananas.
0: Buonissime, veramente delicate. Prima rarità che abbiamo incontrato. Infatti nei negozi non si trovano assolutamente.
1: Assolutamente.
0: Direi. Poi passando di qua cosa mi fai vedere?
1: Passando di qua, vabbè, ci sono due alberi di melograno. Lì di sotto ho il mirto sardo e ce l'ho in quattro versioni.
0: Il mirto sardo come appare alla vista?
1: È un cespuglio.
0: Ah, è un cespuglio.
1: È un cespuglio. Io ho il mirto bianco, il variegato, il baccagrande e il selvatico. E da questi trago poi il liquore.
0: Ah, riesci a fare il liquore?
1: Sì, faccio proprio il mirto come fanno in Sardegna. Con la differenza che io presso alla fine, dopo che ha macerato, dopo che i frutti hanno macerato, l'ho presso con un piccolo torchietto ed estraggo i tannini che me lo fanno rendere digestivo anziché dessert. E questo qui è il mirto bianco, inizia la fioritura.
0: Quindi
1: vedi,
0: un fiore,
1: tutti,
0: lo fai col fiore?
1: Col frutto. Una volta pensavano che si facesse con le foglie. No, il mirto bianco fa proprio le bacche bianche.
0: Quando è il momento delle bacche?
1: È a dicembre. E la raccolta si fa a fine dicembre, gennaio.
0: Bello.
1: E nello stesso periodo in cui viene fatto in Sardegna.
0: Qua hai messo il pane a seccare per le galline.
1: Il pane a seccare per le galline, ad asciugare, sì. Perché le galline le alimento, va bene, con grani, girasole, mais, e poi sono libere.
0: Adesso non le vediamo, infatti.
1: Andiamo, perché poi là c'ho delle piante
0: vedere. Andiamo a vedere la zona alta. Acacia, ma non un'acacia normale qua, vediamo.
1: No, questa è l'acacia rossa, anziché fare i cespi di fiori bianchi, li fa rossi e sono particolarmente ghiotte le api, che così mi impollinano il frutteto. Io le api non le ho, però è un'attrazione proprio per le api, sono attratte proprio da questo.
0: Io sento odore di fico già, infatti sì. Vedete che qua c'è un fichetto.
1: Sì. Questo è un bellissimo fico.
0: Vedo che ci sono già i frutti, ma non è
1: rosa.
0: Però non è la stagione adesso dei fichi.
1: È ancora un po' più avanti, sì.
0: Ci sono già e diventeranno rosa?
1: Rosa, diventeranno un rosa intenso.
0: Che bei profumi che si sentono.
1: Sì.
0: Perché anche con questo

0: caldo emergono proprio.
1: Sì, lì c'è il campo dello zafferano.
0: Zafferano,
1: che ho
0: tanti
1: di
0: anni fa ero venuta a fare la puntata con Gianfranco.
1: Sì.
0: E adesso però non è il periodo dello
1: zafferano,
0: si vede nulla.
1: Si raccoglie tra la fine ottobre e la metà novembre.
0: Però qua sotto c'è già?
1: Sì, ci sono i crocchi, vedi che ci sono tutti i bastoncini ad indicare i filari. Qui ho lasciato crescere troppo l'erba e lo zafferano in questo periodo produce sotto, si riproduce, è come l'aglio. Allarga le teste e poi si selezionano.
0: Tanto sento le galline.
1: Sì. Questo è l'ulivo che avevo piantato, questi due ulivi, questo è quello là più piccolo, vengono dal lago di Garda, mentre l'oliveto che ho impiantato là di sotto sono andato a selezionare degli ulivi in Basilicata e sono ulivi che resistono sino a meno 10, quindi sono tranquillo. Questi due sono del lago di Garda, quindi dovrebbero essere già temperati e tra l'altro quest'anno hanno una fioritura spettacolare,
0: sì.
1: Guarda.
0: Quest'anno gli ulivi hanno avuto una fioritura bellissima, sì. Se ne è accorto chi ha le macchine posteggiate sotto che sono diventate tutte gialle.
1: Tutte gialle.
0: Per qualche giorno. Mentre l'anno scorso infatti olio non ce n'era e non si erano colorate di giallo.
1: Lì c'è l'altro ciliegio, vedi?
0: Uh-huh.
1: E questi qui sono tutti ciliegi che ho innestato io.
0: Eccole.
1: Lì si vede benissimo l'innesto. Questa parte qua invece l'ho segnata con questo spago perché questa è il selvatico. Vedi che c'ha ancora le ciliegie piccole, viene da quel ciliegio grosso selvatico lì. Cadono i frutti e nascono
0: però
1: gli alberelli.
0: Però quello là è rosso, questo qua è giallo.
1: Perché l'ho innestato.
0: Ah.
1: Ho innestato la varietà gialla.
0: E dove si vede l'innesto? Me lo indichi?
1: Questo è l'innesto. Qui ho inserito un innesto di ciliegie.
0: E d'ora in poi verranno gialle qua?
1: Sempre. Adesso quest'anno taglierò anche questo e anche qui innesterò una varietà di ciliegia che non è detto che sia quella gialla, magari innesto un ferrovia.
0: Ma si chiama in qualche modo quella gialla?
1: Quella gialla si chiama Durone antico.
0: E queste
1: sono mandorle, questa è l'avola.
0: Mandorle, ma non è il momento questo?
1: No, ancora presto.
0: E poi si aprono e dentro c'è la mandorlina.
1: Esatto, e dentro c'è la mandorla.
0: E quando è che si
1: apre il mallo?
0: In che stagione? A
1: luglio.
0: Ah.
1: Ho tre varietà di mandorla, una, due, tre.
0: E sono già tutte, diciamo, già il frutto.
1: Sì,
0: si
1: sì,
0: vede,
1: sì,
0: ma
1: questa ne ha meno, questa quest'anno ne ha pochissime.
0: E quel cagnolone chi è?
1: E quel cagnolone, allora, lei è Frida.
0: Frida.
1: Ed è nata da mamma pastore maremmano e papà border collie.
0: Ah, qua gli intendo.
1: Però io fossi in un lupo avrei più paura di lei che del maremmano.
0: Ah, ciao Frida.
1: Perché è terribile.
0: Ah, ciao Frida.
1: Sono dolcissimi tutti e due, però io fossi nel lupo avrei più paura di lei.
0: Ci sono i lupi qua?
1: Sì, sì, sì, lupi, cinghiali, tra l'altro là di sopra ho scoperto l'altro giorno che mi hanno mangiato due campi di patate, nonostante sia tutto
0: recintato. I cinghiali
1: recintato.
0: O i lupi?
1: No, i lupi assolutamente no, sicuramente possono essere i cinghiali oppure l'istrice o il tasso.
0: Ti hanno portato via le patate?
1: Tutte, due campi.
0: Oh.
1: Uno di patate bianche e uno di patate rosse.
0: Nervoso. Galline, le sento?
1: Le galline? Possiamo guardarle, sì, qui dentro, ma
0: tanti,
1: sono tutte fuori.
0: Ti fanno tanti tipi di uova, è vero?
1: Sì, perché, allora, qui ci sono.
0: Oh, quante ne hai di galline?
1: Complessivamente saranno 26, 27,
0: e c'è anche
1: poche.
0: Il gallo, vedo.
1: Sì, ci sono galli, galline, anatre, faraone, oche.
0: Oh.
1: Ecco, quella la marroncina è una Albright, quella lì fa le uova azzurre.
0: Che poi ci fai vedere.
1: Guarda, lì di sotto c'è l'uovo di anatra, di quell'anatra lì.
0: E si mangiano le uova di anatra?
1: Sì, altro che. E sono ottime per fare gli impasti, perché hanno un bianco molto elegante. E quindi per l'impasto è assolutamente eccezionale.
0: E là dietro vedo anche l'oca, appunto. Magari là.
1: Sì, quello là è l'oca maschio. Ha solo tre mesi.
0: Loco.
1: Vai a vedere che forse lì ci sono già le due uova marrone.
0: A che ora fanno le uova le galline?
1: È al mattino. Qua,
0: quando c'è? Si svegliano?
1: Adesso, ecco, ce n'è uno marrone. Questo è dell'americanina. Questo è di una gallina che chiamano blu, ma è cenere. E questo è delle marans, color cioccolata.
0: Cavolo.
1: E qui? Qui ce n'è un altro, vedi? Anche questo è di gallina.
0: E
1: di
0: cosa
1: anatra.
0: Ne fai di tutte queste uova ogni giorno? Quante uova avrai ogni giorno?
1: Questo è un periodo che le fanno bene.

0: ne ho sempre dalle 15 alle 20.
1: Ah, ti fai delle grandi...
0: Delle grandi frittate? Esatto. No, ma ci sono i miei amici che me le corteggiano.
1: Ma tu senti gusto diverso a seconda del colore dell'uovo? Senti che hanno gusto diverso?
0: Io non lo so. Io sento la differenza tra queste e quelle che vendono, che dicono da allevamento a terra.
1: Senti la differenza?
0: Certo. Ma queste, vedi, sono galline che sono allevate libere, sono chiuse solo di notte.
1: Cosa mangiano le galline?
0: Grano, mais, fiori di girasole e erba, vermi. Mangiano di tutto. Hai visto che la di sotto scende dalle altre?
1: Bello. Che bella vita rurale, Gianfranco, sì. Proprio tu vivi con questo, no?
0: Ah, no, io sono in pensione, però
1: ti dedichi a questo, giorno
0: mi dedico a questo, sì.
1: Ma tu non puoi mai andare in vacanza perché devi sempre dar da mangiare
0: massimo,
1: le galline.
0: Esatto, cani e galline. Quindi massimo posso allontanarmi un giorno. Non di più.
1: Va bene, dai, andiamo a scoprire qualcosa.
0: Ma non ne ho più bisogno io di andare in giro, ho già girato quando ero giovane
1: e adesso
0: mi va bene.
1: Un po'.
0: Sì.

0: presa diretta.
1: Poi là
0: siamo
1: c'è...
0: nel comune di Roncoscrivia, in un paese che si chiama Minceto,
1: sì,
0: con Gianfranco che vive attraverso gli animali, con le sue galline, le sue oche, le sue anatre, le sue uova, l'ulivo, la vite, i carrubi, le ciliegie gialle, che sono una rarità. Analizziamo un po' i vari tipi di galline qua di ospiti.
1: Allora, quella nera più grossa è un Australorp, quelle nere picchettate nel collo di marrone
0: a sinistra, Roberto,
1: a sinistra,
0: sì,
1: quelle lì sono le Marans e sono quelle che fanno le uova marrone.
0: Mm. Poi mi hai detto ci sono alcuni che hanno la cresta punk.
1: Sono più avanti.
0: Ah, ok. Vabbè.
1: Sono lì più avanti. Poi qui abbiamo le nocciole rosse, che sono per me le più pregiate in assoluto.
0: È pazzesco, hanno anche le foglie un po' rosse, sembra.
1: Sì, sì, sì, è proprio la pianta è rossa.
0: Oh.
1: Adesso sta perdendo colore per il caldo, perché le nocciole stanno maturando.
0: E le nocciole quando
1: e
0: si
1: poi,
0: raccolgono?
1: Agosto.
0: Questo cos'è?
1: Questo è un melo.
0: Oh,
1: è un melo antico.
0: Le melette piccoline?
1: Sono venute piccole perché hanno fatto una fioritura molto copiosa. Avrei dovuto diradarle.
0: Ma queste poi le mangerai o non c'è?
1: Beh, se ingrossano sì, ma se sono così le taglio e faccio marmellata.
0: Perché adesso la stagione, eh?
1: No, ancora presto.
0: Quando
1: si raccolgono? A settembre si raccolgono le mele.
0: Poi magari veniamo e ci fai vedere come fai
1: e
0: le
1: poi
0: varie
1: lì
0: cose.
1: Invece ci sono delle varietà diverse di nocciole, tra cui quella lì a sinistra si chiama Gunsleberg e credo che sia la nocciola più grossa che c'è in circolazione, grosso come la falange del pollice.
0: Accidenti,
1: è
0: sono
1: una
0: belle goderecce da mangiare.
1: Sì, sì, sì.
0: Poi?
1: Poi andiamo più avanti che così vedete, ci sono le faraone e vediamo anche che però il carrubo non ha ancora i frutti.
0: Il carrubo poi come si mangia il carrubo?
1: Il carrubo, una volta si davano le carrube, che è un bacello, ai cavalli e agli asini, è altamente calorico.
0: Oh, il bacello del carrubo. Queste sono mele di nuovo.
1: Queste sono tutte mele, sì, qui sono tutte mele antiche. Questo qui è un fico bragiotto. Il bragiotto è quel fico bianco che in Grecia fanno appassire, zuccherano e fanno le collane.
0: Addirittura?
1: Sì.
0: Come mai ti sei appassionato alle culture antiche?
1: Perché sono originarie di qua e io voglio avere queste cose qua, a parte le stranezze. appunto, il carrubo, che è questa pianta qua.
0: Di dove
1: in
0: è originario
1: Sicilia,
0: il carrubo?
1: Viene dalla Sicilia.
0: Ok.
1: Questa pianta qua è una sugheraia, quercia da sughero. Questa mi è arrivata dalla Sardegna insieme al mirto.
0: È uno spaccato d'Italia qua.
1: Sì, sì, sì,
0: d'Italia
1: decisamente.
0: Non solo.
1: Con le carrube adesso in Sicilia, specialmente nella zona di Modica, che già fanno una cioccolata particolare,
0: vero?
1: Con la farina dei bacelli del carrubo fanno una cioccolata. Non si può chiamare cioccolata perché la cioccolata deve essere fatta di cacao. Però se tu mangi una stecca di cioccolata, tra virgolette, fatta con la farina del carrubo, non la sai distinguere dalla cioccolata
0: accidenti,
1: normale.
0: Accidenti, eccolo qua Roberto, il carrubo, vediamo, quando è che fiorirà?
1: Fiorire